0: Sono le 2:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:36. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:32. Giornale Radio.
5: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camo Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camo Gin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 7:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
5: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
6: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
5: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
6: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
5: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
6: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia. Gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.

Su giornale radio, la radio libera di informare. Stamattina stiamo insieme dalle 8 alle 11 e poi continuate ovviamente a seguire il resto dei programmi di giornale radio. Questa mattina, anche questa mattina, come sempre, se volete potete mandarci i vostri pensierini, le vostre osservazioni, le vostre opinioni, ma soprattutto se avete qualcosa da segnalarci o da raccontarci, un episodio che riguarda magari voi direttamente e anche indirettamente tutti i temi che stiamo trattando, che tratteremo nel corso della mattinata. Il numero lo conoscete, è il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Potete anche mandarci dei vocali, se sono brevi li possiamo mandare in onda, altrimenti li riassumiamo, oppure potete scrivere due righe ovviamente. Oggi partiremo come sempre il sabato con la rassegna stampa, ci sono parecchie notizie come sempre ormai, alcune le abbiamo già trattate ieri sera, stamattina avremo occasione di ritornarci, di approfondirle e poi altre sono ovviamente arrivate nella notte, nelle ultime ore, ne parleremo, ma prima ci rilassiamo con un po' di musica con Katy Perry, Watch It Burn.

Allora diamo subito un'occhiata ai giornali, ne prendo tre. Corriere della Sera ad esempio, che ci parla dei funerali con onori di Stato per Mladic, un tema che abbiamo trattato ieri dalle 17 alle 20 con un ospite che ci ha consentito di approfondire la notizia sulla Serbia di oggi. La decisione shock, dice il Corriere, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. In effetti i rapporti con l'Unione Europea li abbiamo appunto toccati e approfonditi ieri e evidentemente da questa notizia vengono ulteriormente messi alla prova. E poi un'altra notizia in prima pagina sul Corriere della Sera: Rai, Ranucci via da Report, tre opzioni per il conduttore, quindi gli sono state offerte o sono sul tavolo in discussione tre possibilità per una nuova collocazione di Ranucci. Il centro-sinistra protesta, era già scritto, dicono, la Russa

e Salvini invece dicono bene così. Alla guida del programma ci saranno al posto di Ranucci Presutti e Pier Vincenzi, e c'è uno scontro tra i partiti. Ci sono anche reazioni da parte della redazione di Report, che vediamo in un altro giornale tra poco, anzi lo vediamo subito sulla Stampa, che intanto titola con il boia trattato da eroe, sempre in relazione a Ratko Mladic. Il presidente serbo Vucic cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa, no? Per questo funerale di Stato per Mladic, trattato come un eroe quando invece era un criminale di guerra, ora è morto. A proposito di Report, invece sulla Stampa, Report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, l'opposizione insorge e la redazione minaccia le dimissioni. Noi ne parleremo della vicenda Report alle 10:50, quindi state con noi per tutta la trasmissione, tratteremo molti argomenti interessanti e alla fine l'ultimo sarà appunto quello della vicenda Rai. E su Repubblica anche lì stessa foto di un Ranucci pensoso che campeggia sulla Stampa, c'è anche sulla Repubblica. Ranucci fuori da Report e dice addirittura: sperano che io muoia. La Rai propone al giornalista il TG3, Rai News, una corrispondenza estera, ad esempio in Egitto, dall'Egitto, e lui dice: io al Cairo come Regeni, e annuncia una battaglia per la stampa libera. Ecco, forse qui alcune dichiarazioni di Ranucci ultimamente hanno un po' superato come dire quello che ci si poteva aspettare. Le primarie dividono il campo, è comunque il titolo principale di Repubblica. Schlein, tornato in piazza, dice: dibattito dannoso, quindi ha paura che le primarie possano essere laceranti, come spesso accade per il centrosinistra, e quindi lei dice: adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Però Conte le risponde: decidiamo ai gazebo, resteremo uniti. Quindi le primarie dividono il campo del centrosinistra e lo dividono anche sul fatto che lo dividano o non lo dividano. Ecco, già questo è un segnale di quanto sia difficile mettersi d'accordo. Su vari giornali c'è anche il tema di Fedorov, che diventa consulente di Crosetto su droni e difesa, ad esempio questo titolo l'abbiamo preso dalla Repubblica, ma c'è anche su altri giornali, e ne abbiamo accennato ieri, cioè il fatto che interessante appunto il fatto che Crosetto prima avesse proposto questa possibilità di un ruolo in Italia per Fedorov, sapete, l'ex ministro della difesa ucraino, poi messo da parte da Zelensky, e per il quale invece, a sostegno del quale si manifesta in Ucraina, molte persone scendono in piazza, continuano a scendere in piazza perché evidentemente piacevano molto le sue strategie e il suo approccio alla guerra contro la Russia, e adesso appunto sembrava una boutade di Crosetto, invece la proposta è arrivata e a quanto pare è stata anche accettata. Quindi ora che Zelensky, però ora che Fedorov è anche diventato il principale oppositore di Zelensky, perché con il suo video qualche giorno fa, lo ricorderete, l'ha proprio sfidato a andare a elezioni, perché da un po' non si vota in Ucraina, perché appunto con la guerra sarebbe difficile andare al voto. Zelensky dice: impossibile, poi si dividerebbe il paese, e però insomma Fedorov dice: è mancanza di democrazia se non si va a votare anche in condizioni difficili, perché non si sa come far votare ad esempio i militari, non si sa come si potrebbe strutturare il voto nelle zone occupate dalla Russia e così via, quindi è un problema comunque, ecco. E l'ex ministro appunto Fedorov ha ammesso che Kiev sta perdendo la guerra. Non è chiarissimo che cosa farà per l'Italia, sarà comunque un consigliere del ministro della difesa Guido Crosetto, e quindi probabilmente ne sapremo di più anche successivamente. C'è anche un articolo sul Fatto Quotidiano su questo, ma su vari giornali si torna a parlare di questo, e ci sono ovviamente anche notizie di agenzia in merito. Ma a proposito di Ucraina, andiamo alle notizie di agenzia delle ultime ore. C'è di nuovo stato un allarme a Kiev per un attacco russo con droni, e sono state udite forti esplosioni nella capitale, in tutta la città. Quindi la Russia questa mattina ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev, e è stato diramato dalla capitale
Ucraina l'allarme aereo e sono stati invitati i residenti ad andare nei rifugi più vicini e a rimanervi fino alla fine dell'allarme. Questo l'ha dichiarato l'amministrazione militare della città di Kiev. Contemporaneamente l'aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni appunto nel cielo, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale. C'è un'altra notizia che è arrivata nella notte che risulta piuttosto interessante, cioè quella del l'accordo tra Stati Uniti e il nuovo Venezuela di fatto sullo sfruttamento del petrolio venezuelano, che sappiamo è molto ricco e quindi faceva gola agli Stati Uniti. Dopo il cambio di regime, colpo di Stato, chiamatelo come volete, fatto dagli Stati Uniti in Venezuela, ecco ora che casualmente arriva un accordo per lo sfruttamento del petrolio da parte degli Stati Uniti, almeno più della metà, credo 55-60%. Quindi tra poco ritroviamo la notizia con i dettagli e la nuova presidente Rodriguez conferma che si tratta di uno storico accordo. Ecco, agli Stati Uniti il 50% di una nuova società petrolifera che appunto viene istituita proprio per gestire le concessioni per 100 anni del mercato petrolifero venezuelano. Gli Stati Uniti otterranno il 55% della produzione effettiva di questa nuova joint venture privata nel settore petrolifero venezuelano, che per riserve diventerà la seconda maggiore compagnia petrolifera privata al mondo, l'ha detto un funzionario della Casa Bianca dopo questo accordo firmato tra Washington e Caracas e annunciato ovviamente con i soliti toni trionfalistici dal presidente Donald Trump. Ovviamente c'è il sostegno della presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, che ha concesso a questa società privata lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi per 100 anni. La società ha aggiunto un progetto congiunto del governo statunitense e di un operatore privato in Venezuela. E ci sarà anche un aumento della produzione con il conseguente approvvigionamento stabile di petrolio al costo di produzione nel nostro emisfero, dice sempre il funzionario della Casa Bianca, che servirà a rifornire la riserva strategica petrolifera degli Stati Uniti e a soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle nostre grandi forze armate. Speriamo che almeno questo faccia scendere i prezzi, ma non è detto che funzioni così. E poi un'altra notizia che invece riguarda sempre diciamo l'America Latina, riguarda in questo caso l'Ecuador, perché c'è una condanna per l'ex presidente Lenin Moreno, 5 anni di carcere a lui per aver accettato tangenti, si dice, da una società cinese che ha costruito un'immensa diga idroelettrica. Questo lo afferma e lo fa sapere la Procura Generale dell'Ecuador in seguito alla condanna per corruzione decisa da un tribunale nella giornata di venerdì, quindi ieri. Con Moreno sono state condannate altre 6 persone, tra cui un ex ambasciatore cinese. E noi riprendiamo tra poco la lettura delle notizie del giorno e dei giornali, di vari articoli e di varie prime pagine, dopo Billie Eilish con Birds of a Feather.

0: E dopo Billie Eilish torniamo ai giornali di oggi. Allora, su Repubblica per esempio si legge in un articolo: i timori dell'intelligence, Putin pensa che gli Stati Uniti siano diventati deboli, è un virgolettato. Ecco perché l'America temeva un attacco alla NATO, perché appunto se è debole la si può attaccare, no? La NATO, gli Stati Uniti. Ma per i servizi occidentali, con il viaggio di Radcliffe, capo della CIA, a Mosca, l'allarme è rientrato e lunedì Putin vedrà Xi Jinping, il leader cinese. Su Repubblica si fa notare appunto che ci sono state varie versioni riportate dai giornali americani sul famoso viaggio di Radcliffe a Mosca. Ci siamo interrogati anche noi nei giorni scorsi con vari esperti su questa, sul significato di questo viaggio un po' a sorpresa, ma come dire rivelato, messo alla luce dalla, dal tipo di aereo di arrivo a Mosca, insomma, ha fatto notizia, si è fatto notare Radcliffe. Allora, Washington Post diceva praticamente che il consigliere presidenziale Ushakov ha confermato che Putin avrà un incontro col suo alleato cinese Xi Jinping. Questo senz'altro, però insomma c'è stato un messaggio militare nel viaggio di Radcliffe e dall'altro quello dell'intelligence, quindi in sostanza il viaggio è stato deciso da Trump e lo scopo era avvertire la leadership russa che si sbaglia se pensa di mettere alla prova le capacità e la determinazione di Washington di difendere i paesi amici approfittando di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Però poi c'è anche il Wall Street Journal che ha scritto che lo scopo del viaggio era consegnare un monito alla Russia affinché non pensi di poter attaccare membri della NATO, magari usare le atomiche tattiche contro Kiev, quindi un'ulteriore escalation in Ucraina. Ma poi c'è il New York Times che invece ha scritto che Radcliffe è andato a consegnare una stima su quanto sta andando male la guerra, l'offensiva russa in Ucraina, e quindi quanto necessario sia il negoziato, ribadendo l'antico dubbio secondo cui lo stesso Putin non è informato fino in fondo della realtà sul terreno. Ma adesso va bene tutto, New York Times, ma secondo voi davvero Putin non sa se sta vincendo o sta perdendo? Ma mi sembra veramente la più improbabile delle interpretazioni. Poi però continua Repubblica dicendo: è possibile che tutte queste informazioni trapelate dagli Stati Uniti siano i tasselli di un quadro complessivo della missione di Radcliffe, oppure abbiano lo scopo di inspessire la nebbia dando molte versioni ma impedendo che una prevalga. Sì, questo effettivamente ci fa pensare che sia proprio così. Andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove campeggia tutta pagina una grande immagine grafica su Ranucci. Si dice addirittura: hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti. Or dunque, proprio sconosciuti no, ne parleremo alle 10.50. Proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo. Io conosco parecchi giornalisti che non so cosa pagherebbero per fare il corrispondente fisso dal Cairo per la Rai, ma tant'è. E invece, per quanto riguarda le primarie, anche qui sul Fatto Quotidiano si dice, giornali non scatenati, primarie, Schlein striglia i suoi, stop ai dibattiti inutili, un po' come anticipavamo precedentemente. Andiamo a vedere altri giornali, sempre in tema di politica. Sul Fatto Quotidiano, Meloni fa ancora la guerra a Madrid, lo stop a Schengen verso la proroga. Eh sì, per quanto possa sembrare strano, il governo pensa di prorogare quello stop alla Spagna per quanto riguarda appunto le barriere che Schengen consente di superare, e invece che l'Italia ha rimesso nei confronti degli spagnoli dopo l'arrivo di alcune migliaia di persone a Ceuta, che però sono poi state per la maggior parte rimpatriate. Quindi controlli alle frontiere, la Spagna di Sanchez protesta per questa eventuale proroga italiana dello stop a Schengen e dice Sanchez: affronto ingiustificabile. In effetti non si capisce molto bene perché, se non per propaganda elettorale, che bisogno ci sia adesso di bloccare Schengen. Dal governo, dal Corriere arriva una notizia sul governo, conto alla rovescia per il governo sulle accise, 7 giorni per decidere a chi andranno i nuovi sconti, perché è stato prorogato fino al 5 settembre il taglio di 14 centesimi al litro sul gasolio, con la minore incidenza dell'IVA il taglio del prezzo alla pompa è di 17 centesimi e questo lo sapevamo, e diciamo che c'è stata la notizia ampiamente data dalla maggioranza, dal governo, ne abbiamo parlato, l'abbiamo commentata tutti. Però adesso si parla anche di misure strutturali, di misure che riguardino la benzina, non solo il diesel, e che possano andare a favore dei meno abbienti, cioè di chi va veramente fatica a mettere in moto l'auto e a riempirla di benzina, ecco, per andare a lavorare qualora non abbia mezzi alternativi per farlo. E si pensa appunto a un contributo basato sul ISEE, cioè sulla situazione economica della famiglia. E l'unica cosa certa è che il governo cambierà strada, dice appunto questo articolo del Corriere, come ha deciso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo un vertice di maggioranza qualche giorno fa. Non più misure di contrasto al caro carburanti che vadano a beneficio di tutti, che tra l'altro da marzo ad oggi sono costati la bellezza di circa 2,5 miliardi, ma provvedimenti mirati sulle fasce di reddito che hanno più bisogno per rendere l'intervento più efficace e selettivo. Ma su come tradurre questo input di Palazzo Chigi in misure concrete non c'è ancora accordo. Mentre si litiga, continua il Corriere, su dove prendere i soldi per finanziare i nuovi aiuti. La Lega insiste per mettere una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, dalla quale ricavare almeno 2 miliardi, che potrebbero essere appunto utilizzati per un'azione di contrasto del caro carburanti ad ampio raggio. Abbiamo parlato anche qui nei giorni scorsi ampiamente degli extra profitti. Sappiamo che anche all'interno della maggioranza stessa ci sono visioni diverse, perché la Lega appunto con Salvini insiste per mettere una tassa sugli extra profitti, ma Tajani ad esempio, Forza Italia, non sono assolutamente d'accordo e vogliono invece che sia il mercato a dettare le regole, che quindi anche le grandi aziende petrolifere siano libere e le banche siano libere di fare tutti i guadagni che possono. Senza dover essere tassate più di quanto non lo siano normalmente. Continua l'articolo del Corriere, per tornare a leggervi qualche riga, per esempio un bonus in busta paga per l'acquisto di benzina o gasolio, o sul modello di quanto fece il governo Draghi nel 2022, non obbligatorio ma come fringe benefit di 200 euro deducibili per l'azienda che lo eroghi, oppure in forma diretta per tutti i dipendenti fino a un certo reddito e per i lavoratori autonomi un credito d'imposta sugli acquisti di carburanti. Questo mi interessa. Anche PD e Movimento 5 Stelle sono per la tassa sugli extra profitti, ma Forza Italia non ne vuol sentir parlare. Detto questo, come dicevamo, no, il leader degli azzurri e vice premier Antonio Tajani ammette che le compagnie petrolifere debbano dare un contributo, ma aggiunge il contributo deve essere frutto del dialogo col governo, non di una tassa, non sia mai. La parola tassa probabilmente spaventa qualcuno. Le risorse, conferma Tajani, verranno utilizzate a favore di ceto medio e imprese, mentre il ministro delle imprese Adolfo Urso scende più nel dettaglio. Misure a sostegno dei lavoratori che utilizzano l'auto per raggiungere l'azienda, delle famiglie bisognose dell'autotrasporto. Ma staremo a vedere nelle prossime settimane come si tradurrà tutto ciò. Questo è l'articolo che vi abbiamo letto quasi integralmente di Enrico Marro sul Corriere della Sera. E possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa di oggi e risentirci tra pochissimo, anzi voi ovviamente restate all'ascolto come me di tutto ciò che segue nei prossimi minuti, e poi andiamo a parlare con il primo dei nostri ospiti di oggi.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Allora abbiamo parlato poco fa di migranti, perché appunto pare che il governo sia orientato a prolungare lo stop a Schengen per la Spagna dopo l'arrivo dei migranti a Ceuta, in gran parte appunto già respinti in Marocco dalla Spagna, ma questo è uno dei temi che affronteremo nella mezz'ora che sta iniziando, quindi fino alle 9 ci occuperemo di due temi principali, appunto uno della questione migranti in generale con tutte le sue implicazioni, anche i rapporti con la Germania e con le ONG tedesche, le navi tedesche che si occupano di salvataggi nel mare Mediterraneo. Sapete che anche questo ha creato polemica, no? L'Italia ha detto vabbè alla Germania, voi ci volete rimandare indietro i dublinanti e però guardate in casa vostra, avete queste navi che causano noi l'arrivo di migranti. E poi parleremo dell'Islanda, perché c'è un referendum sull'Unione Europea, su questo avvicinamento, ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, cosa ne pensano gli islandesi, oggi proprio se ne parla e si saprà che cosa ne pensano appunto i cittadini con un referendum. Direi che questi sono temi entrambi molto interessanti, ma prima possiamo ascoltare i No Doubt con Don't Speak.

0: Per parlare di migranti, di salvataggio in mare e di tutto ciò che riguarda il fenomeno migranti e anche le polemiche politiche che porta con sé, ahimè, abbiamo con noi Luciano Scalettari, presidente di Rescue, scritto Res con la Q finale, e nonché insomma grande giornalista, famiglia cristiana, insomma grande giornalista, grande esperto di tanti paesi del mondo. Ciao Luciano.
1: Ciao, troppo buona.
0: No, ti dobbiamo tutti davvero tante informazioni, tanti articoli che ci hanno permesso di conoscere tante situazioni. Allora, tu adesso sei presidente di Rescue e quindi intanto spiegaci che cos'è Rescue.
1: Rescue è una delle 26 organizzazioni non governative che fanno soccorso nel Mediterraneo. Poi negli ultimi 3 anni noi siamo andati anche a Trieste, quindi all'arrivo, diciamo così, della rotta balcanica, e in collaborazione con il Consorzio Italiano di Solidarietà facciamo un intervento proprio di primissima assistenza e primissima accoglienza. Diciamo che su entrambi i fronti siamo in un periodo molto complicato,
0: molta pressione. Puoi raccontarci anche gli ultimi episodi drammatici?
1: Allora, sul lato triestino c'è questa serie di intimidazioni, di atteggiamenti molto aggressivi, sembra quasi che si voglia continuamente alzare insomma l'asticella della pressione su questa attività che viene fatta, diciamo che la pressione è soprattutto sull'attività che viene fatta nella piazza del mondo, da Linea d'Ombra, dalle organizzazioni che portano cibo, insomma da queste realtà che stanno semplicemente facendo quello che il Comune di Trieste e le istituzioni locali e regionali non fanno. Consideriamo che alla fin fine su Trieste l'arrivo quotidiano delle persone è abbastanza contenuto, siamo una città.
0: E invece in mare cosa è successo negli ultimi giorni?
1: In mare succede di tutto, succede che si spara sulle ONG sempre più spesso, da parte ovviamente non delle nostre istituzioni ma della cosiddetta Guardia Costiera Libica, ma in senso figurato si spara anche da parte delle istituzioni, perché come sappiamo adesso l'ultima trovata è quella di pensare che si possa compensare in qualche modo l'eventuale richiesta da parte di paesi europei, parliamo della Germania in particolare, di rimandare, come fossero dei pacchi postali, dei migranti, i cosiddetti dublinanti, cioè quelli che dovevano rimanere in Italia, che si sono spostati in altri paesi europei e che in base all'accordo di Dublino dovevano rimanere qui, diciamo, no? E di compensare, dicevo, quindi di barattare quelli che le ONG tedesche di soccorso hanno fatto approdare in Italia, ovviamente dicendo delle cose che sono al di fuori di qualunque trattato degli accordi internazionali, quelli che insomma chiamiamo il corpus delle leggi del mare, perché non è che noi battavamo bandiera con l'ultima nave che avevamo, che ci è stata danneggiata in maniera irreparabile dal ciclone Harry a gennaio, noi battevamo bandiera di Panama, quindi se il discorso davvero per il diritto internazionale fosse stato questo il punto, noi avremmo dovuto portare le persone sopravvissute a Panama, cioè è chiaro che è abbastanza ridicola, però il primo problema è che i migranti e le persone che arrivano in Europa vengono appunto considerate meno che umane, quindi pacchi postali poco meno, non dico neanche poco più. Il secondo problema è che si continua a far polemica confondendo quello che sono i naufraghi, cioè le persone che noi soccorriamo, sono persone che stanno viaggiando per la loro strada e noi prendiamo su e portiamo in Italia. Sono persone che stanno rischiando di annegare. Noi abbiamo fatto un intervento ieri, adesso siamo entrati in collaborazione con un'altra organizzazione di soccorso, visto che ancora non abbiamo la nave, ma non solo per quello, perché secondo noi è importante che ci sia anche strettissima collaborazione fra le organizzazioni, con Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo, che è questa organizzazione nata su impulso di Arci, che ha dentro altre due organizzazioni, noi saremo presto la quarta che sostiene il progetto. Abbiamo fatto un intervento, abbiamo salvato 28 persone e erano persone che rischiavano di morire. A bordo avevamo abbiamo accolto una persona, uno dei sopravvissuti, una donna che aveva speriamo che non ce li abbia più, ma ieri aveva 40 di febbre, disidratata, perché nel Mediterraneo c'era 40 gradi e non sarebbe arrivata di sicuro di qua dal Mediterraneo da sola. Poi in realtà la barca aveva pure delle difficoltà, per cui il nostro intervento è stato risolutivo per salvarle, queste 28 certo. persone. E questi non sono primariamente migranti, sono naufraghi, per le leggi del mare vanno salvate. Poi discutiamo se hanno diritto di rimanere in Italia, se devono tornare indietro, andare da qualche altra parte. Non è questo il punto. Il punto è che le organizzazioni di soccorso intervengono su barche e su persone che sono a rischio della vita. E quindi non possono certo. essere considerate semplicemente dei migranti da spostare o da annoverare nel numero delle persone che arrivano in Italia.
0: C'è Marco dalla provincia di Novara che dice: non dategli l'idea che questi ce li mandano davvero i migranti a Panama. Vabbè. Allora, no, perché abbiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, anzi ne approfitto per leggere anche quello di Luciano da Milano, che dice: invece per i pensionati, visto che prima parlavamo di eventuali sussidi per la benzina o così via, per i pensionati nessun sussidio per la benzina, pagano tutto, ottimo, grazie governo. Allora, richiudo la parentesi dei vostri messaggi al 334 11 11 622 e ti chiedo, Luciano, visto che c'è un coordinamento tra associazioni, come ci dicevi anche tu, ci sono vari modi, no, per lavorare in rete, soprattutto nel Mediterraneo, e c'è Sea Watch che passa il contrattacco. Noi abbiamo dato notizia più volte, anche poco fa abbiamo ricordato che c'è una polemica anche tra, oltre che tra Italia e Spagna, che adesso pare appunto che il governo italiano voglia rinnovare lo stop a Schengen per la Spagna, e la Spagna dice ovviamente assurdo. C'è anche una polemica tra Italia e Germania, perché appunto per rimandare indietro i dublinanti se ne è parlato, è stato deciso all'interno di quell'accordo che dal 12 giugno è in vigore, per cui c'è la possibilità di rimandare indietro i dublinanti da parte di Berlino e anche di tanti altri paesi. Ma ecco, per arrivare al punto, la polemica tra Italia e Germania consiste nel fatto che dall'Italia hanno detto: beh, allora voi fermate le navi, perché alcune sono quelle che salvano i migranti nel Mediterraneo, sono tedesche. E la Sea Watch, che è stata bloccata per 45 giorni dal governo italiano, dice, ricorda appunto questa questione degli spari libici, oltre ai fermi del governo, e vuole passare al contrattacco. Ieri c'era questa notizia che diceva che Sea Watch è pronta a denunciare l'Italia perché c'è quantomeno un profilo di colpa, se non di dolo, dice la legale di Sea Watch, Cristina Cecchini. Tu cosa ne pensi?
1: Ma noi siamo assolutamente al fianco dell'organizzazione sorella Sea Watch e condividiamo in pieno la loro posizione, e credo che effettivamente sia venuto anche il momento di, come dire, essere più espliciti su chi e chi fa azioni illegali. È illegale che il nostro paese abbia degli accordi con la Libia, è illegale che noi ci coordiniamo come paese con la Libia facendo questi respingimenti che portano le persone a subire nuovamente la carcerazione, le torture, le sevizie, le estorsioni, le violenze sessuali. Quasi tutte le donne che vengono dalla Libia sono state violentate. Questo è illegale. L'Italia è criminale nel momento in cui perpetra questa prassi che riguarda centinaia e migliaia di persone. Questa è la verità. Quando sentivo anche ieri, appunto, nell'ambito di queste polemiche, di questa nuova polemica, si diceva che la Sea Watch nello specifico non ottempera il dovere di obbedire alle autorità italiane. Ebbene, io rispondo che non si può obbedire in coscienza a degli ordini che sono criminali, perché ci costringerebbero, fosse toccato a noi l'altro ieri con la nostra imbarcazione, avremmo dovuto restituire le 28 persone che abbiamo salvato a chi? Agli aguzzini, al Masri, tanto per essere chiari, che li avrebbero riportati dove avevano subito tutto quello che avevano subito queste persone. Ricordiamo che queste persone che noi soccorriamo spesso hanno sul corpo la geografia delle torture, certo, che hanno subito, ce ne hanno visibili sul corpo. Quindi chi è criminale è chi fa accordi con i criminali e fa sì che succeda quello e che succeda a Cutro. Non dimentichiamo che è successo non più di 3 anni fa, adesso c'è un processo in corso, vedremo come andrà a finire, ma lì c'è stato un mancato intervento. Quindi non intervenire o dire alle organizzazioni di soccorso che devono obbedire agli ordini della cosiddetta Guardia Costiera Libica, beh no, assolutamente no, e questo è in contrasto con quelle leggi del mare a cui accennavo prima, che l'Italia ha sottoscritto. Quindi non è l'Italia, dell'Europa eventualmente, i paesi europei che stanno facendo qualcosa che è contrario a ciò che loro stessi si sono dati come accordo comune, perché la gente non anneghi il mare.
0: Eh sì, però poi ci sono le campagne elettorali e quindi si preme sulla pancia della gente, ecco, diciamola così. Io ti ringrazio.
1: La fanno non tutti, abbiamo, ma non, sulla pelle delle
0: non abbiamo più tempo di approfondire questa notizia, mi dispiace. Comunque penso che ne abbiamo parlato abbastanza chiaramente. Grazie a te, Luciano Scalettari, presidente di Rescue. Grazie davvero. U2, Streets of Dreams.

0: E dopo gli YouTube do ancora uno sguardo ai vostri messaggi. C'è ad esempio Stefania che dice in un vocale che riassumo: bisognerebbe che Elon Musk salvasse l'Africa anziché andare nello spazio. Sì, beh, è un'ipotesi, perché lui effettivamente ha talmente tanti soldi che potrebbe farlo. Però dice Stefania: non si tratta di parlare di migranti da salvare in mare. No, no, stavamo proprio parlando di questo. Non so se ci ha ascoltato con attenzione, ma Luciano Scalettari ha spiegato proprio che si tratta di questo. Poi si decide eventualmente dove devono andare, se hanno diritto di stare in Italia o meno, se sono un danno, come dice Stefania, per l'Italia, ma intanto non li facciamo morire in mare perché sono persone. E poi invece riguardo al tema precedente, Maria Teresa dice: per i mezzi adibiti ai disabili non c'è uno sgravio per la benzina. Dice: andrei a manifestare anche da sola a Montecitorio, visto che non spostano le accise dove dovrebbero essere spostate. Si può fare, si può manifestare anche da soli, ne ha facoltà. Allora andiamo al prossimo argomento, che è piuttosto interessante perché dell'Islanda non si parla mai, e invece c'è un referendum in questi giorni che di fatto chiederà ai cittadini islandesi che cosa ne pensano dell'Unione Europea, quindi dell'ingresso nell'Unione Europea, se abbiamo capito bene. Se no, mi raccomando, ci corregga il nostro ospite, il direttore dell'Osservatorio Artico, Leonardo Parigi. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo capito bene, si tratta di questo.
1: Allora, o no? Più o meno, nel senso che oggi la piccola
0: la sentiamo isola, malissimo. Diciamo, la sentiamo un po' male, gracchiante, forse c'è un problema con il cellulare, però riproviamo.
1: Mi sentite?
0: Sì, ora perfettamente.
1: Ok. Benissimo. Ok, meno male. E dunque, oggi gli islandesi vanno effettivamente alle urne che si aprono fra 6 minuti circa e si chiuderanno poi alle 22. È un referendum molto importante perché in questo momento i 270.000 islandesi che appunto aventi diritto al voto devono decidere in realtà se riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea. Ma prima dobbiamo contestualizzare un secondo, nel senso che l'Islanda, geograficamente parlando, è non soltanto un'isola molto particolare, nel senso che è proprio incastonata in mezzo all'Atlantico fra l'Europa e gli Stati Uniti, molto vicino alle coste groenlandesi e subito sotto proprio al circolo polare artico, al 66° parallelo nord. In realtà negli ultimi anni l'Islanda, che non ha mai voluto dirsi un paese effettivamente artico, perché fino a 15-20 anni fa insomma sarebbe stata un'accezione in negativo, ormai invece l'Islanda si dice pienamente paese artico, lo è nei fatti politici eccetera, per quanto appunto sia un paese molto particolare, un paese che non ha mai avuto un esercito ad esempio, quindi la sua sicurezza è sempre stata garantita poi dagli Stati Uniti. Sono cambiate molte cose, la crisi economica del 2007-2008 colpì Reykjavik in una maniera brutale e quindi nel 2009 iniziarono effettivamente diciamo delle procedure per l'accesso poi all'Unione Europea. Fa già parte l'Islanda del mercato dello spazio economico europeo, fa già parte ovviamente di Schengen e quindi non ci sarebbero gravissimi problemi da un punto di vista burocratico, ma poi in realtà la politica interna islandese è sempre stata abbastanza fratta fra chi fosse più diciamo aperto all'Unione Europea e chi invece sostiene non tanto gli Stati Uniti quanto proprio un'indipendenza totale, perché gli islandesi hanno sempre giocato su questo ruolo geografico e strategico molto importante per ottenere effettivamente ciò che hanno ciò che volevano, cioè ad esempio la sicurezza senza avere un esercito o tutta una serie di altri benefici. Questa politica, non dico dei due forni, però in generale molto acuta, è riuscita a far sì che effettivamente poi Reykjavik ottenesse sempre più che diciamo, non dico meritasse, però da un punto di vista generale, considerando che è un'isola di 400.000 persone, ha sempre diciamo è sempre riuscita a ottenere ciò che voleva.
0: Un'isola in di 400.000 momento... abitanti, membro fondatore della NATO, privo di un esercito ma già fortemente integrato con l'Europa, come dice diceva anche lei, e però questi negoziati di adesione sono stati sospesi nel 2013, quindi benché fortemente integrato per tanti aspetti con l'Unione Europea, con il resto dell'Europa, l'Islanda rimane un po' isolazionista dal 2013. Ecco, ci sono anche dei sondaggi, leggevo, che darebbero in lieve vantaggio il sì, diciamo, all'adesione.
1: Sì, esatto. In realtà, appunto, come dicevamo, è proprio un sondaggio un referendum per riprendere questi negoziati. Quindi, dovesse effettivamente vincere il sì, il governo avrebbe un mandato popolare per riprendere da dove si era appunto fermato nel 2013 tutto il processo di adesione a Bruxelles, e quindi nei prossimi mesi potremmo vedere un'Islanda decisamente più vicina all'ingresso nella UE. Questo che cosa significherebbe? Cosa comporterebbe poi nella pratica? Qualora vincesse sì e qualora poi la procedura andasse avanti, intorno al 2028 probabilmente l'Islanda potrebbe essere il 28esimo membro dell'Unione Europea. Questa cosa ovviamente sarebbe un grande beneficio per l'Islanda stessa, soprattutto in termini di accesso a risorse fondamentali come gli investimenti in termini infrastrutturali, ad esempio, ma sarebbe un grandissimo beneficio chiaramente anche per l'Unione Europea, perché si riuscirebbe ad avere un membro in più molto strategico da un punto di vista sia politico e sia anche proprio diciamo di posizionamento in questa regione, perché l'Unione Europea oggi, nonostante abbia ovviamente tantissimi membri, in realtà ben pochi sono i membri appunto europei che toccano poi il mondo artico e il mondo comunque polare, e in un
0: dove
1: momento
0: ci
1: così
0: sono interessi strategici, probabilmente
1: enormi,
0: anche interessi sulle risorse, come abbiamo visto con l'interesse per la Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Un'ultima cosa, abbiamo meno di un minuto. Se dovessero partire questi negoziati, quindi se vincesse il sì al referendum, ecco, si dice che il nodo sarebbe poi la pesca, no? Perché l'Islanda vuole controllare, vuole avere mano libera sulle possibilità di pescare e quindi non passare dall'Unione Europea per farsi dire come, quando e perché. Perché tra l'altro, insomma, la questione parte dell'identità politica nazionale conquistata nel Novecento con 3 guerre del merluzzo con il Regno Unito, così?
1: Sì, guerre anche abbastanza virulente, non si spararono ovviamente tra capitali, però la guardia costiera islandese e la marina, la Royal Navy, effettivamente ebbero molto da dirsi, diciamo così.
0: Ecco.
1: Quindi la pesca è un fattore fondamentale per l'Islanda, e questo di sicuro per loro sarebbe un minus molto forte, che è infatti una grande motivazione di sostenitori del no.
0: Quando si saprà l'esito del referendum?
1: Dovrebbe essere già questa sera o comunque nell'arco del weekend scopriremo se l'Islanda vorrà diventare di nuovo, cioè vorrà diventare un membro dell'Unione Europea.
0: Va bene, grazie mille a Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico. Non abbiamo parlato noi in quest'ora della tragedia in Nepal, ma lo farà sicuramente adesso il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 9:01.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando, per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Siegfried Ranucci alla guida di Report. La scelta nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Siegfried Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo non potrei averla, aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS e PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
6: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena

0: D'oro il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salemakers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
1: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
0: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Nella prossima mezz'ora parleremo di un argomento che scommetto interessa tutti: il lavoro, come lo si cerca, come lo si trova, come sono cambiati gli strumenti a disposizione per chi cerca lavoro, ma anche delle aziende che cercano personale. Quindi scopriremo alcuni dei trucchi del mestiere di una headhunter e sicuramente ci saranno consigli utili per tutti, sia per chi cerca personale sia soprattutto per chi cerca il lavoro. Non abbiamo detto che questa è la seconda ora del nostro programma. Io sono Erika Ruti, c'è Samuele Campochiaro in regia e c'è Matteo Respinti che si occupa della redazione, e c'è anche la musica di Giornale Radio, c'è anche quella Post Malone, What Don't Belong to Me.

0: Come vi dicevo, parliamo di lavoro e lo facciamo con Sabina Rosso, una headhunter, o meglio un'imprenditrice nella ricerca e selezione del personale, con la sua azienda About Job e col progetto Magneticum, che mette in rete vari headhunter. Buongiorno Sabina.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, è un tema che interessa molti e infatti staremo un po' a parlare, ti dedichiamo un po' di minuti e io sono passata al tu, così.
1: Sì, volentieri.
0: Allora, no, ci appassiona sicuramente il tema della ricerca di personale da parte delle aziende e soprattutto ricerca di lavoro da parte di chi vuole appunto un'occupazione. Come è cambiato? Come sono cambiati gli strumenti? No? Al giorno d'oggi si usa ancora il curriculum, per esempio?
1: Ma sì, il curriculum resta comunque fondamentale, ma cambia un po' il modo con il quale le persone ora lo preparano. E quello che aggiungo è che può non essere sufficiente. Questo perché? Perché siamo comunque in un mercato del lavoro in cui si sottovaluta quanto ancora l'incrocio domanda-offerta, ahimè, lo dico come operatrice del mercato del lavoro, passi attraverso canali informali. Quindi c'è un po' l'abitudine delle persone di focalizzarsi giustamente molto su quello che è l'offerta, la domanda di lavoro a livello formale, quindi rispondo agli annunci e predispongo un curriculum, ma si sottovaluta quanto invece quanto opportunità viaggino ancora moltissimo attraverso i canali informali, cioè il cosiddetto passaparola. Quindi il curriculum sì, ma non solo. L'altra domanda che spesso mi pongono, quindi quali sono i trend, quindi come anche gli strumenti di intelligenza artificiale agiscono, no, nella predisposizione dei curricula.
0: Certo.
1: Ecco, sicuramente vengono sempre di più utilizzati e io non li demonizzerei, nella misura in cui mi aiutano a comunicare meglio. L'alert che pongo è rispetto a un po' l'abuso di questi strumenti e al rischio di perdere poi autenticità, di perdere distintività. Perché uno dei trend attualmente in uso è quello di chiedere a uno strumento di intelligenza artificiale di ottimizzare il proprio CV e renderlo speculare, per esempio, di un'offerta di lavoro.
0: Sì, d'altra parte tu e altri headhunter guardate ancora i CV uno per uno? Anche voi vi affidate ormai?
1: Assolutamente sì.
0: Ah,
1: No,
0: brava, brava, perché
1: no,
0: invece
1: no,
0: io
1: no,
0: penso che
1: questo.
0: la maggior parte di coloro che devono selezionare in un modo o nell'altro il personale ormai lo faccia fare all'AI, no? Le parole chiave, queste cose qua, poi c'è una scrematura che non sempre è corretta, però quei 10 che rimangono poi vengono magari osservati con più attenzione. Ormai è questo il
1: No,
0: trend.
1: assolutamente, ti ringrazio per la domanda perché mi consente proprio di fare questa distintività. Noi leggiamo tutti i CV e quando uso il noi estendo un po' questo modus operandi a colleghi, quindi altri imprenditori della ricerca del personale con i quali stiamo portando avanti con grande determinazione il progetto Magneticum, che punta a contrastare il mismatch, perché il mismatch del mercato del lavoro italiano, che significa che circa il 45% delle posizioni rimangono scoperte per mancanza di competenze, ed è un assurdo, no? In un mercato del lavoro in cui abbiamo tassi di, magari di disoccupazione non così elevati, ma tassi di inattività impressionanti. E quindi in un mercato con queste caratteristiche noi riteniamo che un CV abbia grandissimo valore, li leggiamo tutti e il match automatico che l'intelligenza artificiale promette, ma già da moltissimo tempo, crediamo che non soltanto non migliori il mismatch, ma lo possa accentuare. Per cui noi lavoriamo con specifici incarichi, quindi incarichi con esclusiva che il cliente ci dà. Noi, intendo dire società di ricerca del personale autorizzate, iscritte all'albo, ponendo anche una distinzione verso operatori che magari operano in modo differente, sono le grandi agenzie del lavoro, sono grossi operatori che possono utilizzare quegli strumenti, vengono utilizzati, non sto dicendo che nessuno li utilizza. Esprimo il mio punto di vista, estendendolo a quelli dei miei colleghi, dicendo attenzione, perché quegli strumenti usati in quel modo non aiutano, anzi.
0: Ti ringrazio da parte di molte persone, immagino. No, nel senso che talvolta so, no, di varie testimonianze di persone che dicono: ma è frustrante perché io certo. Cerco di far capire a una persona umana perché potrei essere la persona giusta, certo. No? Anche al di là del CV, la famosa lettera di motivazione, che quindi copro i vari punti richiesti, però poi dopo magari uso la parola sbagliata perché so l'italiano e quindi uso un sinonimo e non copio pari pari, certo. Le indicazioni del job posting, e quindi vengo scartato dall'AI. Succede anche questo, però non dovrebbe,
1: succede.
0: Ma succede.
1: Non dovrebbe, e la nostra battaglia è proprio invece a portare avanti una narrazione differente che valorizza l'unicità delle persone, la libertà nell'uso delle proprie parole e la necessità. Perché comunque incrociare domande e offerta in un mercato in cui appunto i canali informali, ahimè, sono ancora deboli, perché significa che poche aziende culturalmente ancora considerano di grande valore affidare ad un esperto la ricerca, la copertura di una posizione, quindi vige ancora molto il passaparola, oppure la possibilità di pubblicare un annuncio, magari scritto anche non così precisamente, eccetera. Non è facile trovare lavoro in un mercato così, che è un po' disfunzionale, però se ci si muove spinti da questa paura, le energie vanno nella direzione sbagliata.
0: Bisogna stare attenti anche alle energie, se no non si lavora.
1: Alle energie, alla motivazione, perché comunque chiaramente diventa frustrante, e se tu hai l'idea che il tuo curriculum fatto bene venga letto da uno strumento e non da un essere umano pensante, può essere frustrante.
0: Beh, però al di là dell'idea che uno si fa e delle energie, perché poi è sempre colpa della persona che manda il CV, no? Se sbaglia qualcosa. Però ecco, al di là di questo, sicuramente sappiamo che ci sono addirittura delle formazioni, non so cosa ne pensi e sì. Se servano, ma addirittura delle formazioni su come scrivere il CV per l'AI.
1: Per bypassare. No, è proprio quello che dicevo, che il rischio poi è quello. Invece è difficile trovare il lavoro giusto per sé, è difficile, ed è, se ci pensi, un percorso che dura una vita, perché è difficile iniziare, trovare la propria strada, è difficile continuare, no? Percorsi discontinui, oramai la vita, i cicli delle imprese sono molto brevi, discontinui, quindi vi è la necessità di rimettersi in gioco continuamente, dedicare le proprie energie ad acquisire queste tecniche e non invece a lavorare sulla propria identità professionale, sullo sviluppo delle proprie relazioni, sulla capacità di narrazione, può essere rischioso. Con Magneticam, noi ed Hunter, che abbiamo proprio scelto di continuare a lavorare con questo approccio umano, che non vuol dire che non siamo tecnologicamente organizzati, ma che la lettura di un curriculum è la base, no? Di un dialogo, ma anche semplicemente per dare un riscontro al nostro cliente, che alle volte ci chiede il profilo che non esiste, questo bisogna anche dirlo.
0: Questo purtroppo può succedere. Ecco, io ti invito a restare con noi, ascoltiamo 3 minuti di musica e poi continuiamo a parlare, perché ci interessa il profilo ideale, il candidato ideale, la formazione ideale, e quindi tu ci dirai se esiste intanto e se c'è qual è. Allora andiamo ad ascoltare Benson Boone con The Time of My Life.

0: E dopo Benson Boone siamo ancora con la headhunter Sabina Rosso, perché vogliamo sapere qual è il candidato ideale, che cosa richiedono le aziende sempre più spesso in termini di ruoli e anche di competenze, ovviamente.
1: Certo, allora sicuramente c'è una grande richiesta di profili sempre tecnici, poi siamo nel vivo di una fase di sviluppo della tecnologia fortissima, quindi i percorsi, diciamo, STEM sono quelli sempre più, come dire, richiesti dal mercato, sono percorsi più difficili, più strutturati, ma di base le aziende hanno bisogno di persone, mi sento di dire anche appassionate del proprio lavoro, quindi allargo insomma anche a tutti i percorsi di studio, a tutte le professionalità.
0: Ecco, quindi dici di più.
1: Sì, io quello che mi sento di dire è che conta molto cosa si studia, ma anche come. Le aziende guardano molto anche in quanto tempo una persona si è laureata e il percorso da affrontare ha valore non solo se è difficile di per sé, ha valore se viene scelto con criterio. Quello che voglio dire è che la prima cosa da imparare all'inizio di un percorso di carriera e per tutta la vita è il senso di responsabilità di quello che si sceglie. Ed è un mercato veramente molto discontinuo, in cui noi non possiamo neanche immaginare le professioni che ci saranno tra 5-10 anni. Quindi vale veramente la pena di formarsi, di prepararsi sui temi che appassionano e avere sempre la grande apertura, la grande curiosità a non smettere mai di formarsi. Questo è quello che fa veramente la differenza, perché io dico sempre, le aziende guardano, comprano il tuo passato, quello che hai fatto prima, ma c'è bisogno, e torno anche a quello che dicevo di prima, su cosa concentrare le energie. Su una direzione, su quello che tu vuoi davvero, che è la cosa più difficile, lo capisco, no? Nelle persone
0: sì, a volte
1: raccontarsi.
0: Sì, a volte è difficile saperlo,
1: lo capisco. È difficile saperlo, no? Quindi tu cosa vuoi davvero? Non lo so, no? Quindi torno un po' all'idea di Magnetica, nel lavoro che stiamo facendo con i colleghi, nel portare, no? Questa possibilità di cercare un lavoro che soddisfa, poi il lavoro è lavoro, veniamo pagati per lavorare, quindi non deve per forza essere qualcosa di bellissimo, il lavoro è lavoro, però vale la pena focalizzarsi sulle cose che sono più in linea con le proprie attitudini, valori, possibilità, e si può fare, ma cercare lavoro è un lavoro. Quindi
0: se
1: posso chiudere, la competenza più richiesta oggi è l'employability, la capacità di raccordare il proprio essere con un mestiere. Abbiamo bisogno di tornare a un concetto di mestiere, si parla tanto giustamente di competenze, ma tante competenze insieme, senza una direzione, senza un senso, valgono poco. C'è bisogno di ritornare a mestiere, e mestiere nella terminologia significa anche servizio, no? È una funzione. Che valore ha? Io chiedo sempre ai miei clienti, tornando al candidato ideale, quello in cui deve avere 1000 competenze, l'offerta alle volte magari non è adeguata, quindi noi facciamo un grosso lavoro anche col cliente per gestire incarichi sensati, no? Che siano coerenti. E qual è l'impatto che questa persona deve avere sotto l'organizzazione? Qual è il verbo che guida quel ruolo?
0: Ma quindi parliamo anche di soft skills, che ovviamente diventano sempre più importanti.
1: Assolutamente sì, quindi le caratteristiche, io arrivo poi a dire, dopo un elenco di competenze tecniche, a dire: ma che persona vuoi davvero? Che soft skill deve avere? Che caratteristiche deve avere? Perché sulle competenze tecniche ci si può lavorare, ma sulle caratteristiche della persona, su quello che la persona può portare, e quindi lì è proprio l'arte, la capacità di un headhunter di grande esperienza di intravedere quello che magari un imprenditore non vede e quello che mai più vede uno strumento di intelligenza artificiale, no? Per partire dalle origini.
0: Sì, esatto. Ecco, come può un candidato cercare di ingannare le headhunter? Quali sono gli stratagemmi o le cose che si dicono? Perché ormai si sa, no? Che al colloquio di lavoro ti chiedono il difetto, il pregio, tu devi mettere il difetto come se fosse parlare sempre di un pregio facendo finta che sia un difetto. Insomma, questi trucchetti ormai li sappiamo da una parte e dall'altra.
1: Che noia.
0: Che noia, esatto. esatto, appunto, sono cose un po' vecchiotte, però al giorno d'oggi con le nuove sfide, sì, i nuovi strumenti e quant'altro, probabilmente si viene messi anche un po' più a nudo se le dà interesse a fare il suo mestiere, quindi va un po' più a fondo con le domande. E invece il candidato come tenta di imbrogliarti ogni tanto?
1: Ma infatti io rispondo con una domanda, dico: a che pro ingannare il Danter? Nel senso che io, quando di fronte a una persona, la premessa che faccio è che facciamo una valutazione reciproca. Però capisco che la persona...
0: Beh, ci sono persone che hanno bisogno di lavorare indipendentemente dal fatto che gli piaccia o meno, e questo è il punto fondamentale, perché se no, certo, è chiaro che ci si sceglie. E per esempio io nella mia vita ho sempre avuto la fortuna di poter scegliere, ma quindi un eventuale colloquio diventa una chiacchierata dove si valuta se ci interessa, dall'altra parte ti valutano e capiscono se puoi essere utile. Però ecco, in altre situazioni non è così. Quindi c'è una forte motivazione a trovare un lavoro per mantenere la famiglia, per esempio. E quindi lì si può, certo, anche tentare di giocare una carta non veritiera.
1: Certo, quello che è importante è allenarsi a valorizzare, avere consapevolezza in cosa si è forti. Questo è quello che
0: non ci vuoi dire,
1: aiuta.
0: Come ti cercano di fregarti, perché probabilmente o non ci sono mai riusciti e non ti viene in mente come hanno fatto,
1: ma io mi accorgo
0: oppure non te ne sei accorta neanche tu, qualche volta ti hanno fregato, ma
1: no,
0: c'era un trucco,
1: fregato, no. Arrivano con quelle risposte pronte alle domande che citavi tu prima, quello sì,
0: sì. Quello
1: quindi
0: sì.
1: Quando io invece magari faccio domande ogni volta diverse, allora vedo che spiazzo, perché si aspettano i principali tre difetti, i principali tre pregi, come ti vedi a 3-5 anni, e quelle sono tutte risposte preparate. È più interessante invece pensare a domande non preparate, no? Per arrivare poi a cogliere veramente chi è quella persona, quali sono le sue paure, le sue preoccupazioni, e cercare, se anche l'offerta che ho non è quella giusta, di dare un consiglio affinché quella persona al lavoro lo trovi. Perché il lavoro è forma di identità,
0: certo,
1: ma è necessità, come dici giustamente tu.
0: Certo.
1: E questo ce l'abbiamo sempre bene in mente. E
0: c'è una tendenza, sei d'accordo, come dicono in molti, che c'è questa tendenza, soprattutto tra i giovani, a cercare più ruoli che consentano orari flessibili, smart working e così via, oppure no? Oppure è una cosa trasversale nelle generazioni?
1: È più, diciamo, coraggiosamente espressa dai giovani, ma oramai è diventata, diciamo, un bisogno. Non dimentichiamoci che adesso un nuovo trend è quello di pensare alla continuità professionale, ai profili senior, età lavorative che si allungano, e anche per loro il work-life balance è un valore, è una possibilità. Quindi di rinunciare magari a carriere molto, come dire, stressanti, no? Dove hanno avuto ruoli di responsabilità, e ripensare. Quindi sì, è un trend ed coinvolge anche maggiori generazioni. I giovani sono molto fermi su questo e hanno le idee molto, molto più chiare. Ecco, per noi magari è meno scontato farne richiesta. Siamo cresciuti con un'altra cultura.
0: Sì, ecco, si teme magari di chiedere troppo quando si ha necessità o voglia di avere un lavoro ibrido, un orario insomma misto, no? Che tutti richiedono, però
1: certo,
0: tu dici giovani lo dicono, gli altri magari hanno un po' paura a dirlo. E questa
1: sì,
0: mezz'ora è volata, Sabina, siamo in chiusura. Io ti ringrazio, penso che torneremo a parlare.
1: Grazie
0: a questo punto di lavoro con Sabina Rosso, imprenditrice nella ricerca e selezione del personale con l'azienda About Job e col progetto Magneticam che mette in rete gli Edhunter. Grazie e alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco, parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Sì, siete su Giornale Radio, sono le 9:32:45 in questo istante, con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con Matteo Respinti in redazione. Un po' di messaggi arrivati al 334 11 11 622. Intanto c'è Mary che dice: ma oggi è il tuo ultimo giorno? No, c'è ancora una settimana in questa sostituzione estiva di Roberto Poletti la sera e anche il sabato mattina. Poi torneranno ovviamente in mattinata anche Telese Guidabardi, tornerà appunto tra una settimana Roberto Poletti, tornerà quasi tutto quello a cui siete affezionati. Ci sarà magari qualche piccolo cambiamento, ma lo scoprirete cammin facendo. Allora, dunque, un altro messaggio, se lo trovo, ecco, un po' polemico Pierangelo, che ci dice non ha proprio capito quello che stavo dicendo. Mi spiace Pierangelo, io ti rimando al nostro spazio delle 10:50, quando avremo l'ultimo ospite e parleremo di Ranucci, perché facendo la rassegna stampa io mi sono permessa di dire quello che penso, cioè che tutti i colleghi vanno rispettati, tutti i giornalisti, sia quelli famosi sia quelli che ancora non lo sono o che non lo saranno mai, ma che fanno onestamente il loro lavoro. Questo era un po' il senso, se non si fosse capito, ma lo ribadiremo alle 10:50. Poi c'è una notizia invece dagli esteri, dal Niger: ci sono stati colpi di arma da fuoco intorno all'una di notte, la situazione è andata avanti fino all'alba in zona aeroporto di Niamey, la capitale del Niger, e anche in un'altra zona della capitale ci sono stati spari. Quindi si parla da parte delle autorità di una situazione sotto controllo, ma è chiaro che l'impressione è stata quella di un tentato colpo di Stato, e speriamo non ci sia una guerra civile. Non ci sono gli estremi per pensarlo, però ecco, mi fa pensare a situazioni di conflitto di cui tra poco torneremo a parlare, perché tra poco avremo ospite l'autrice di un libro che si intitola Guerra e Clima.

0: Tate McRae con Sports Car, e noi parliamo, come vi dicevo, con l'autrice di Guerra e Clima. Stefania Divertito ha scritto Guerra e Clima, appena uscito, con sottotitolo L'ecocidio che distrugge la Terra. Ciao Stefania, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie. Stefania, giornalista, autrice, quindi in questo caso in veste di scrittrice di Guerra e Clima, che fa un excursus storico su su molte guerre, su molti conflitti che hanno creato gravi conseguenze dal punto di vista dell'inquinamento, no? Perché ogni arma che viene lanciata provoca conseguenze che non sono solo quelle a breve termine, la morte, la distruzione, ma anche delle conseguenze più a lungo termine.
1: Esatto, sì, sono conseguenze su cui spesso non si riesce a focalizzare l'attenzione, anche perché siamo abituati ad una velocità tale anche dell'informazione che ciò che si deposita, ciò che finisce in fondo, ciò che si sedimenta, poi non riesce a trovare spazio nella narrazione quotidiana. Però è proprio quel tipo
0: di... Ti sentiamo male, scusa un attimo Stefania, c'è un problema, gracchia non so perché la linea telefonica, e quindi attendo dalla regia che mi dicano se possiamo fare un nuovo tentativo. Dici qualcosa, Stefania, parla ancora per un attimo e vediamo se va tutto bene o se no ti richiamiamo. Anzi, mi dicono che la stiamo richiamando. Perfetto, allora vi do io qualche informazione su questo libro che è appena uscito in questi giorni per il Saggiatore. La guerra, appunto, oltre a significare morte e distruzione, dilania, saccheggia, deflagra, lo sappiamo, ma produce sofferenze per molte generazioni, per molti decenni, sui terreni che coltiviamo, sulle acque che beviamo, sugli animali che ci circondano, sulla vegetazione che ci permette di respirare. Quindi torniamo a parlarne con Stefania Divertito. Rieccoci,
1: va meglio adesso?
0: Non lo so, ci proviamo.
1: Proviamo.
0: Tu non hai un auricolare, vero? Stai parlando dal telefono tenuto in mano? Perfetto, perfetto, allora dovrebbe andare bene, speriamo. Ecco, quindi questo ecocidio tu lo segnali già dalla Prima Guerra Mondiale e poi arrivi ai giorni nostri.
1: Sì, esatto, anche perché la Prima Guerra Mondiale ha proprio un caso studio che è importantissimo, perché è l'unica zona rossa che esiste al mondo, nata intorno ad un campo di battaglia, che è la zona di Verdun in Francia, a sole 2 ore e mezza di auto da Parigi, ed è apparentemente una foresta, quindi vista dall'alto, vista anche dal satellite, è una foresta lussureggiante, bellissima, ma contiene appunto il danno di una guerra, di una battaglia sanguinosa della Prima Guerra Mondiale, una delle battaglie più famose, perché il suolo, il sottosuolo e le falde acquifere sono talmente intrise di piombo, di metalli vari, di arsenico, di veleni di tutti i tipi, che quella zona non è più vivibile. È una zona circoscritta dove si può andare a visitare, proprio come si visitasse un monumento, il monumento all'ecocidio della guerra. Quindi io sono partita da lì per raccontare, ho fatto un po' un excursus delle guerre anche contemporanee, sono passata per il Vietnam e poi i Balcani, per arrivare purtroppo ai conflitti dei giorni nostri, dove chiaramente il primo pensiero va alle vittime umane, però c'è una vittima di cui si parla molto poco, che è la vittima ambientale del nostro pianeta, e poi anche la quantità di emissioni che vengono, di CO2 che vengono prodotte con le guerre, che non fanno altro che esacerbare il cambiamento climatico che stiamo ormai vivendo, perché siamo nel pieno della crisi climatica. Quindi la domanda a cui ho cercato di dare una risposta è: chi è responsabile? Ma chi dovrà pagare questi danni? E ho raccontato, soprattutto questa è la parte che mi ha più appassionato anche nel lavoro di questi ultimi anni, quello di raccontare il lavoro di attivisti, ricercatori, scienziati, docenti universitari, che hanno costruito una rete informale, ma in alcuni casi anche formale, di persone che nei teatri di guerra stanno in questo momento raccogliendo le prove del danno ambientale causato dalle guerre, per poter poi costruire dossier e chiedere giustizia. Ed è secondo me un lavoro bellissimo, importante, che va sostenuto e va prima di tutto raccontato.
0: Sicuramente molto interessante il tuo lavoro, arriva appunto a Gaza, alla situazione in Ucraina, dove c'è la procura di Kiev che ha proprio avanzato l'accusa di ecocidio, e poi Teheran, no? Nel marzo di quest'anno c'è stata una pioggia nera caduta sulla città.
1: Sì, esatto. Teheran è molto interessante proprio dal punto di vista di questa ricerca di cui parlavo, perché è stato per la prima volta modellizzato un conto dei danni, tra l'altro da un professore universitario di origine ebrea, è un ebreo newyorkese che però vive nel Regno Unito, e lui ha modellizzato proprio la possibilità di contare i danni di quelle prime due settimane, e ha offerto quindi alla scienza di tutto il mondo la possibilità di utilizzare quel sistema anche in altri scenari bellici, ed è uno studio che ha fatto nel suo ambiente chiaramente rumore, ma questo professore mi ha raccontato esattamente come si svolge attualmente la sua vita, quindi ogni volta che c'è, io in realtà ogni volta che leggo di un attacco di una petroliera o di un'infrastruttura petrolifera mi rendo conto che sul suo telefono sta scattando quell'alert mandato dai professori, dai suoi colleghi che vivono in Iran o negli altri paesi colpiti da questi attacchi bellici, e per dire aiuto, contiamo questi danni perché adesso bisogna fare un altro calcolo e aggiungere un altro calcolo. Ed è un lavoro certosino, ma con uno sguardo globale nello stesso momento. Quella pioggia nera di cui parlavi è sicuramente l'episodio più importante di quell'escalation, ma loro sono riusciti a contare in tempo reale, proprio reale, grazie ai satelliti, alle foto, a droni, ma anche a testimonianze locali, quindi foto, chat, WhatsApp, tutti gli strumenti possibili, a contare quante missioni partono, quante missioni vengono immesse nell'atmosfera nel momento in cui si sgancia una bomba, si sgancia un missile, si colpisce un oleodotto, ed è un conto che non entra purtroppo nella contabilità climatica che noi conosciamo, quella che viene diffusa ad esempio alle COP annuali, alle conferenze delle parti sui cambiamenti climatici. Perché? Perché fin dagli accordi di Parigi gli eserciti sono stati esenti da questa contabilità, e questo è un vulnus che oggi purtroppo, con il numero crescente di guerre, non possiamo più permetterci.
0: Certo, e poi qualsiasi attacco crea sicuramente una forma di inquinamento anche grave. Pensiamo anche alle Torri Gemelle, no? Caddero per il solo fatto che dentro c'erano dei computer, c'erano materiali di ogni tipo. La zona dovette essere bonificata, ci vuole molto tempo prima di poter essere abitata di nuovo e ricostruita. E poi penso all'Iraq, all'uranio impoverito, a tante armi di cui non sappiamo neanche cosa le compone, no? Non ne conosciamo la composizione. A Gaza c'era già stato nel 2014 un inquinamento notevole proprio per i precedenti attacchi, una delle precedenti guerre, e adesso figuriamoci, anche solo pensare a dover liberare, a poter liberare l'area da tutti quei detriti, tonnellate e tonnellate, anche quella è una forma di inquinamento. Però tu nel tuo libro, ti faccio un'ultima domanda, dici anche un po' cosa si potrebbe fare, le iniziative messe in campo per affrontare questo impatto ambientale a lungo termine dei conflitti.
1: Sì, sicuramente in alcuni contesti c'è una possibilità di bonifica. Le tipologie di bonifica sono chiaramente numerose, si va da una bonifica che viene attuata attraverso sistemi più naturali a bonifica che nel caso di Gaza, ad esempio, si parla di rimozione di tonnellate e tonnellate di detriti. Ad esempio, proprio nel caso di Gaza mi ha sorpreso molto, mentre leggevo la contabilità del danno ambientale di questa guerra, di questo genocidio, il fatto che la maggior parte delle emissioni saranno prodotte proprio per la ricostruzione, perché bisognerà chiaramente in un certo momento della storia ricostruire, e però tutte le emissioni che saranno prodotte per produrre ancora cemento, per costruire, per portare in loco i materiali, eccetera, eccetera, costituisce la parte più grossa, più importante della
0: cioè sarà peggio ancora delle bombe, sì, in sé, dell'inquinamento causato al momento, esatto, dalle bombe, sarà la ricostruzione, creerà un impatto ambientale ancora maggiore se possibile. È molto interessante, fa davvero riflettere, fa pensare, come tutto sommato suggerisce il tuo libro, che l'unico modo per occuparsi, prevenire o far finire questo impatto ambientale devastante delle guerre è impedire le guerre stesse.
1: Sì, esatto, infatti è quello che poi muove tutte le persone che ho intervistato, sono decine di interviste in 4 lingue, perché? Perché tutti coloro che stanno lavorando su questi fronti, quindi attivisti, come ho detto, ricercatori, ricercatrici, molti italiani anche, lo fanno con questo spirito, lo spirito di dire noi dobbiamo denunciare e raccontare continuamente qual è il danno a lungo termine, quindi che impatterà la vita delle prossime generazioni, anche dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché poi le emissioni che vengono prodotte in questi contesti con un singolo attacco sono emissioni che restano chiaramente nel pianeta, lo dobbiamo fare perché ciò che muove tutte queste persone è chiaramente un forte sentimento antimilitarista e per la pace, pacifista, però
0: largamente inascoltato nel mondo. Senti, esatto, io vorrei chiudere, stiamo già sforando, ma è molto interessante il tuo libro, a cui rimando tutti i nostri ascoltatori, Stefania Divertito, Guerra e Clima, il saggiatore. Allora, tra l'altro c'è un legame anche tra guerra e clima, no? Perché tante volte quando sentiamo di guerre, quando ovviamente siamo immersi nelle notizie sulle guerre in corso, e diciamo noi siamo qui che stiamo facendo lo sforzo di non staccare il tappo dalla bottiglietta, quindi dobbiamo bere con due mani perché sennò ci mangiamo il tappo, tutto per salvaguardare il pianeta, e poi arriva Trump, Putin, Netanyahu, qualcun altro e sgancia bombe, e hai voglia quanti tappi dobbiamo preservare per riequilibrare il tutto. Ho concluso un po' con una battuta, ma ovviamente ognuno cerca di fare la sua parte, ma le guerre sono davvero molto molto più grandi di noi. Speriamo non ce ne siano altre. Grazie Stefania Divertito con Guerra e Clima. L'impatto sugli animali l'abbiamo ricordato, l'impatto sulla natura è devastante. Noi parleremo tra poco di natura e soprattutto di animali con la prossima ospite. Prima Stereophonics, C'est la vie.

0: parliamo di animali in particolare, perché in questo weekend si svolgono in tante città d'Italia manifestazioni contro la riforma della legge 157 del 1992, ovvero la legge sulla caccia. Noi ne parliamo con Roberta Marchi della Capra Campa e nonché anche della Rete dei Santuari di Animali Liberi. Ciao Roberta.
1: Ciao Eri, buongiorno.
0: Allora, voi manifestate in tante città, leggo Arezzo, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli e Verona. Tu in particolare sarai a Vercelli, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Per che cosa manifestate? Spiegacelo bene.
1: Sì, allora intanto volevo ringraziarti per questo spazio.
0: No, no, non perdiamo tempo, abbiamo sette minuti, ne è già andato via uno, vai.
1: Ok, allora, velocissima. Sì, saranno 15 città, quindi 10 regioni coinvolte in questi presidi contro appunto il DDL Caccia, che questa revisione della legge, come hai detto bene tu, della legge 157 del 92, che è stato approvato al Senato, che quindi ora è all'esame della Camera. È una legge che cambia completamente un po' il mondo della tutela della fauna selvatica, quindi qui non stiamo solo a discutere di quanti giorni di caccia in più verranno autorizzati, ma stiamo discutendo proprio di quale idea abbiamo della fauna selvatica e se sia un patrimonio da tutelare oppure una popolazione da amministrare e quando serve da abbattere, che è un po' quello che la direzione verso cui si sta andando. Viene ridimensionato il ruolo delle valutazioni tecniche e scientifiche di INSPRA, viene rafforzata l'idea della caccia come strumento di gestione della fauna e della biodiversità. Insomma, ci sono una serie di articoli che vanno a peggiorare sensibilmente il mondo della fauna selvatica.
0: Ecco, è possibile che adesso durante la discussione alla Camera ci sia qualche emendamento, perché sappiamo che anche all'interno della maggioranza c'è stato qualche timido dubbio, no, su questa legge che, come dicevi tu, peggiora il quadro per gli animali. Quindi voi immagino siate contro la caccia in generale, però in particolare questa legge andrebbe anche a peggiorare il tutto. Si è parlato di uso di richiami vivi, che è una pratica veramente barbara medievale, e si è parlato anche voi mettete in rilievo spesso i rischi anche ambientali dei pallini di piombo, ci sono, e invece quello non è messo in discussione, visto che parlavamo poco fa di impatto ambientale delle guerre. Ecco, impatto ambientale della caccia c'è anche quello.
1: Assolutamente sì, ma così come appunto anche il pericolo per le persone che fanno una passeggiata nel bosco. Ci sono dei sondaggi che dicono che moltissimi, cioè la maggior parte delle persone, non si sentono sicure a camminare nei boschi nel momento in cui ci sono le giornate di caccia. E poi certo c'è la questione ambientale, che è un altro ambito estremamente importante. Diciamo che è ovvio, noi siamo contrari alla caccia in generale e pensiamo che in una società che evolve si debba evolvere anche in questa direzione, quindi non andare a peggiorare, quindi a cercare sempre il nemico negli animali, ma cercare di imparare a conviverci.
0: Ecco, però una cosa interessante del vostro comunicato che appunto annunciava le manifestazioni di questo weekend è anche il fatto che voi abbiate creato un collegamento tra la caccia e varie forme di sfruttamento, non soltanto degli animali ma anche degli umani. Ad esempio, ci puoi spiegare perché c'è un collegamento, c'è un nesso tra lo sfruttamento degli animali e cioè la lotta contro lo sfruttamento degli animali e la lotta femminista o per le pari opportunità, per il ruolo delle donne?
1: Certo, allora si chiama intersezionalità, quindi l'intersezionalità significa capire che le diverse forme di oppressione, che non necessariamente sono la stessa cosa, ma hanno dei meccanismi comuni, quindi significa chiederci quali sono le strutture di potere che permettono a qualcuno di decidere della vita, del corpo o del territorio di qualcun altro. In ogni ambito di lotta, quindi dall'antispecismo al femminismo, la lotta al razzismo, all'abilismo, fino a quella contro l'omofobia, per dire, c'è una dinamica di oppressione, quindi c'è chi esercita un potere e chi quel potere lo subisce, ed è proprio questo che noi combattiamo, quindi il dominio, la sopraffazione, l'idea che qualcuno possa avere il diritto di esercitare potere sulla vita, sul corpo o sulla libertà di qualcun altro.
0: Il nesso funziona anche molto bene, secondo me, cioè quando lo spiegate a proposito degli allevamenti, no? Questi vitellini o agnellini, eccetera, che vengono tolti, certo, molto presto alle mamme. Le mamme vengono continuamente ingravidate per produrre il latte o altro, o carne, insomma, perché alla fine poi i vitellini, eccetera, diventano carne, e la loro produzione lattea, che dovrebbe servire ai figli, invece viene data agli umani. Quindi chi è vegano non è proprio un pazzo, è uno che si è posto questo problema guardando negli occhi questi animali e vedendo che sono esseri senzienti.
1: Certo, assolutamente, ma infatti l'antispecismo ha molto legato al femminismo per questo punto di vista, perché il femminismo ci ha insegnato a mettere in discussione una cultura patriarcale fondata sul dominio e sulla gerarchia. L'antispecismo porta questa domanda anche oltre alla nostra specie: perché riteniamo che il fatto di essere umani ci dia automaticamente il diritto di disporre dei corpi degli altri animali, e soprattutto per quanto riguarda, diciamo, gli animali femmine, quindi di sfruttarle in quanto dispongono di un organo produttivo.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Parliamo
0: abbiamo
1: appunto delle mucche,
0: abbiamo 30
1: delle galline,
0: secondi,
1: eccetera,
0: però
1: eccetera.
0: Effettivamente fa molto impressione quando ci sono delle campagne di alcune associazioni animaliste che fanno vedere come sarebbe quella reazione delle persone se invece fossero dei bambini a essere strappati a pochi giorni di vita o pochi mesi dal seno della mamma. Ecco, ovviamente ci certo. Si medesima tutti più facilmente. Io ti ringrazio, Roberta. Allora, che dire? Buone manifestazioni e
1: grazie.
0: E non posso aggiungere altro, però insomma.
1: Perfetto, grazie. Ci vediamo
0: buon lavoro
1: grazie.
0: E buon weekend. Il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'alluvione in Nepal e Tibet, si continua a scavare nel fango mentre il bilancio sale, oltre 600 morti e 2.400 dispersi, la Farnesina a 3, gli italiani irreperibili. Ranucci via da Report bufera per la decisione della RAI, il giornalista ora una grande battaglia per la libertà di stampa, esulta il centrodestra, dure le opposizioni. L'Italia spaccata in due dal meteo, caldo africano al centro-sud, temporali e grandinate al nord, violenta tromba d'aria a Cremona. Il Milan fatica ma batte il Venezia nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. A San Siro apre le danze Gonzalo Ramos.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi, un intero distretto, quello di Rusua, distrutto. In un'area ampia in cui le inondazioni mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano difficilissime le operazioni di soccorso, ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca di superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report. La scelta nel pieno dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci.
3: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandi

0: i tetti, danneggiando alcune strutture dell'istituto e ferendo 11 agenti. Lo denunciano i sindacati autonomi della polizia penitenziaria. Momenti di tensione anche nella casa circondariale di Brissogne, Aosta, dove si è sfiorata una rivolta. Il sindacato OSAP chiede al ministro della giustizia Nordio di disporre con urgenza una visita ispettiva. Siamo allo sport e calcio. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno della Dio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio.
1: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Saelemaekers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
2: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
1: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Si corre oggi al Motorland di Alcaniz in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il moto mondiale. Dopo le libere di ieri alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race. Domani alle 14 la gara lunga, in testa la classifica piloti c'è lo spagnolo Jorge Martin su Aprilia, seguito dall'italiano Bezzecchi e il giapponese Ogura, quarta la Ducati di Marc Marquez. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E siamo alla terza e ultima ora di queste tre ore del sabato mattina, dalle 8 alle 11 con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia, che poi continua la sua giornata. Mica solo di me e del mio programma si occupa Samuele, e anche con Matteo Respinti che si è occupato della redazione del programma. Tanti ospiti anche in questa terza ora, tanti argomenti interessanti. Torniamo a dare uno sguardo agli Stati Uniti. Della notte è la notizia dell'accordo col Venezuela per lo sfruttamento del petrolio, ma ci sono anche notizie di ieri che abbiamo in parte trattato nella trasmissione dalle 17 alle 20, su cui vogliamo tornare con un altro ospite. E poi sempre in questa ora parleremo con un ente del terzo settore, cerchiamo sempre di dare uno spazio alle associazioni, alle fondazioni per promuovere le loro attività meritevoli. In particolare oggi c'è un anniversario, quindi, che vogliamo ricordare. Non vi dico di più, ne parleremo tra poco. E poi, come ampiamente preannunciato, alle 10:50 ci occuperemo del caso Ranucci, perché in Rai appunto si è deciso di sostituirlo alla conduzione di Report e seguono polemiche prevedibili.

0: una voce non riconoscibilissima in certi passaggi della canzone, comunque era lui, Paul McCartney con Come Inside. Siete su Giornale Radio. Prima di parlare con il prossimo ospite di Stati Uniti, diamo qualche notizia, qualche aggiornamento su altre parti del mondo. Ieri abbiamo parlato della morte del re di Norvegia Harald V e della successione con il figlio che è subito entrato in scena, salito al trono, però è morto il re più vecchio, si diceva che aveva 89 anni, e è morto anche il re più giovane. Ieri è morto anche in Uganda il re di Toro, che è una realtà tribale ugandese, aveva 34 anni. Re Oyo Rukidi IV, per malattia è morto, per un tumore se ho capito bene, a 34 anni. Lui, pensate che era comunque già da molti anni su questo trono tribale, perché era salito al trono solo a soli tre anni, quindi hanno già più di 30 anni di regno, e gli succede un figlio di cui però non hanno voluto dire il nome subito. Insomma, c'è tutta una tradizione per cui questo verrà rivelato solo in seguito. Quindi re più vecchio che muore, re più giovane che muore, e invece c'è gente che nasce, per fortuna. In Giappone c'è il primo incremento delle nascite in 11 anni, nell'ultimo semestre più 0,8%, e sono in crescita anche i matrimoni. Decisamente una buona notizia. La recente inversione di tendenza è legata appunto alla ripresa dei matrimoni nell'ultimo biennio, e aumentando i matrimoni aumentano anche le nascite. Queste le notizie da Tokyo, ma concentriamoci ora sugli Stati Uniti con Mauro Indelicato, giornalista e docente all'Università Niccolò Cosano. Ciao Mauro, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, parliamo delle tante notizie che sono arrivate tra ieri e questa notte sugli Stati Uniti. In particolare Trump ha vantato questo accordo con il Venezuela, il nuovo Venezuela, per lo sfruttamento del petrolio. Lo immaginavamo, era stato già ampiamente preannunciato, però adesso arriva la notizia: ci sarà questa sorta di joint venture privata nella quale ci saranno interessi americani e interessi venezuelani. Il 55% del petrolio andrà poi agli americani. È così?
1: Beh, almeno quello che ha annunciato Trump. Poi bisognerà vedere, ci sono sempre due variabili quando si parla di Trump. La prima riguarda proprio le dichiarazioni in sé di Trump, che non sempre corrispondono a verità. Sì. La seconda è la fattibilità concreta, diciamo, ecco, perché parliamo comunque di un Venezuela che ha infrastrutture molto datate, che anche con il precedente regime, diciamo, lamentava una carenza di investimenti anche per via di alcune sanzioni imposte e quant'altro. Quindi andare a tirar fuori tutto quel petrolio e trasportarlo, insomma, ci vuole una catena logistica molto importante,
0: imponente. Però togliendo le sanzioni, evidentemente, se il petrolio deve andare negli Stati Uniti, il problema si risolverà in qualche modo. E infatti c'è la presidente, diciamo, ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che dice, anche lei conferma l'accordo, e parla anche lei di storico accordo con gli Stati Uniti.
1: Sì, però possibilmente, ecco, questo accordo produrrà effetti fra qualche anno, ma ovviamente sotto il lato politico per Trump è importante sottolinearlo adesso, perché parla sostanzialmente al suo elettorato, cioè sì. Sta dicendo al suo elettorato: guardate che anche con la guerra in Iran, nonostante tutto quello per cui mi avete criticato, però grazie a questo accordo i prezzi della benzina scenderanno perché aumenteranno le nostre riserve. Quindi è un modo per parlare soprattutto ai suoi elettori. L'annuncio è un annuncio che ha un sapore politico paradossalmente quasi più interno che internazionale, e non è un caso appunto che nel suo comunicato Trump ha detto: guardate che i prezzi della benzina scenderanno, proprio perché fa riferimento al fatto che le riserve americane di petrolio aumenteranno. Anche qui, quanto c'è di vero bisognerà vederlo, perché i prezzi del petrolio non dipendono in ogni paese solo dalle situazioni interne a quel paese, ma dipendono sono agganciati al contesto internazionale. Quindi se salgono i prezzi a livello internazionale, salgono per tutti, anche per gli americani. Però, vera o non vera la cosa, in questo momento per Trump è essenziale dire al suo elettorato che i prezzi scenderanno, perché le elezioni di medio termine ovviamente incombono.
0: Ecco, sì, le elezioni di medio termine, nelle quali tra l'altro Trump ha espresso i suoi desideri anche a proposito del voto per posta. Inizialmente sembrava che gli dessero ragione, poi invece un pronunciamento della Corte ha stabilito che invece non è proprio come voleva lui al 100%.
1: Sì, ma questa è una battaglia che va avanti dal punto di vista di Trump dal 2020, anno delle elezioni che lui ha giudicato truccate. Lui parla sempre del fatto che andrà a vincere nel 2028 anche per una quarta volta, perché la sua seconda volta sì, non sarebbe stata nel 2024, ma già nel 2020. Quindi per lui, diciamo, quelle elezioni sono state truccate anche grazie, appunto, secondo la sua ricostruzione, al voto per posta, al fatto che è più facile barare, tra virgolette, grazie al voto per posta. Anche su questo la corrispondenza tra dichiarazione e verità è molto difficile da dimostrare, però è una sua battaglia, una battaglia che va avanti da molto tempo, e lui sperava che entro le elezioni di metà mandato in qualche modo fosse risolta a suo favore. Così non è stato, e anche qui ancora una volta sono proprio i giudici a fermarlo. Diciamo che l'aria che tira Washington non è delle più leggere, perché molti repubblicani anche vicino a Trump stanno già iniziando delle trattative anche su mandato dello stesso Trump con i democratici, perché stanno mettendo sempre più in conto il fatto che almeno una delle due camere verrà persa a vantaggio, appunto, dei democratici. Ecco. Forse la partita sarà più aperta al Senato, ma alla Camera sembrerebbe molto consolidato il vantaggio dei democratici, quindi forse per Trump adesso è il momento di una fase 2, diciamo, in vista delle elezioni di metà mandato, convincere il più possibile gli elettori e cercare di attrarre i democratici più moderati per poter governare in vista degli ultimi due anni di mandato.
0: Sì, ti volevo proprio chiedere se Trump è preoccupato, al di là delle sue dichiarazioni di facciata, non è sempre trionfalistico, però effettivamente i sondaggi non lo premiano. Però te lo chiedo tra poco, prima ascoltiamo Lucent con Remember Me.

0: Siamo ancora con Mauro Indelicato, giornalista e docente, che ci sta spiegando alcune cose sugli Stati Uniti. Nel frattempo arriva l'ennesima polemica, mamma mia. Trump ha attaccato via social la governatrice dello stato di New York, che è democratica, perché lei si è rifiutata di rinominare il lago Ontario Lago America, no? Sapete che nei giorni scorsi c'è stato uno scontro tra Trump e il Canada, non solo per la questione dei dazi, ma anche perché appunto lui ha firmato questo decreto per cambiare il nome del lago Ontario e chiamarlo Lago America. Ovviamente il Canada ha detto non ci pensiamo nemmeno, però negli Stati Uniti è così. E allora, visto che la governatrice di New York ha detto beh, veramente io non sono d'accordo, allora Trump l'ha definita stupida e l'ha accusata di aver annunciato di essere dalla parte del Canada che, dice Trump, ci ha derubato per decenni su commercio e dazi, che è un po' la stessa cosa che ha detto dell'Europa, della Cina, di tutti, no? E quindi ha aggiunto su Truth, sul suo social, questo è il problema della governatrice e di molti altri democretini. Ma perché? Perché bisogna sempre dare degli stupidi o dei cretini a quelli che la pensano diversamente? E qui mi ricollego anche un po' indirettamente alla polemica che c'è oggi su questioni interne sui giornali, perché appunto c'è Meloni che ha replicato Bonaccini, che insomma ha detto che chi votava a destra sbagliava.
1: Questo diciamo la dice lunga un po' sullo stato di salute anche della nostra democrazia, e nostra intendo a livello di mondo occidentale, perché forse e per fortuna a livello di regole, di stato di diritto e quant'altro, almeno in Europa, in America un po' meno, ma almeno in Europa la democrazia è consolidata. Il problema sono gli interpreti della democrazia, che da qualche anno a questa parte, negli ultimi 20 anni soprattutto, hanno sempre più concepito diciamo il confronto politico come un confronto sostanzialmente aspro, un confronto tra persone che non devono trovare un accordo. Ecco, il fondamento della democrazia è anche il compromesso, è anche il parlare al prossimo per trovare, nonostante mille divisioni, un compromesso e portare avanti un paese, un territorio, una situazione, insomma. Ecco, questo un po' si è perso, perché invece specialmente negli ultimi 20 anni la volontà in qualche modo di arrivare a un confronto è in qualche modo mancata, paradossalmente proprio in una fase post ideologica, perché negli anni 70-80, negli anni 60 ovviamente la contrapposizione era molto più dura in termini ideologici, però si riusciva in qualche modo poi a garantire un confronto civile tra più parti. Oggi invece, che il confronto assomiglia sempre più a un ring per arrivare al potere sostanzialmente, manca
0: facendo un po' un discorso largo, diciamo ampio, sì. Quasi da politico,
1: sì,
0: no?
1: Oltre Trump, diciamo, ecco.
0: Sì, e beh, anch'io ti ho invitato a nozze parlando anche dell'Italia, però vorrei restare ancora per 4 minuti sugli Stati Uniti. C'è anche la vicenda della commemorazione dell'11 settembre che si avvicina, e Trump voleva parlare alle Torri Gemelle, dove si celebreranno i 25 anni da questo trauma collettivo per gli americani, con 3.000 morti, insomma una tragedia che ha segnato sicuramente anche un prima e un dopo, e invece la tradizione è che non parlino i presidenti. Ci saranno tra l'altro ex presidenti, da Bill Clinton a Obama a Bush, però la manifestazione è sempre rimasta un po' all'esterno, si leggono i nomi di tutte le vittime e così via. E allora lui dice: allora io vado al Pentagono e parlo al Pentagono, quindi si fa la sua manifestazione, però ci è rimasto male.
1: Beh, ci è rimasto male, ma come spesso ci rimane male, devo dire. Ma diciamo che un po' il discorso si ricollega a quanto si diceva prima, rapportiamolo agli Stati Uniti. Ecco, il fatto stesso che è utilizzato un termine giusto, cioè quello di commemorazione collettiva, di trauma collettivo. Ecco, il fatto che nemmeno davanti a un trauma collettivo in America oggi si riesce in qualche modo a mettere di lato la polemica politica la dice lunga sul livello di polarizzazione raggiunto all'interno del paese, sul livello di polarizzazione politica che lo stesso Trump ha imposto, ma non solo lui, insomma, è proprio una polarizzazione. Se si parla di polarizzazione ci sono due parti, quindi entrambe le parti stanno lavorando sostanzialmente per polarizzare sempre più il dibattito. La tradizione, diciamo, legata al non far partecipare alle Torri Gemelle, lì dove c'erano le Torri Gemelle, i presidenti, risale al 2012, quindi non è stata immediata dopo l'11 settembre, è stata dopo 11 anni, quindi evidentemente questo fa capire come già da tempo, già da almeno un decennio, negli Stati Uniti si concepisce in qualche modo la politica e il confronto tra le due parti come un confronto sempre più aspro. Il fatto che già durante l'era di Obama si era detto evitiamo di far partecipare Obama o chi per lui, perché poi dall'altra parte fanno la polemica, ecco, diciamo che la dice lunga appunto sull'ampio livello di polarizzazione. Quindi nemmeno davanti all'11 settembre, che è un trauma veramente collettivo, non solo americano, ma lo ricordiamo tutti benissimo noi, quindi davanti a questa situazione gli Stati Uniti non riescono a unirsi. E
0: sì, sicuramente c'è una forte polarizzazione. Abbiamo un minuto.
1: Dicevo che mi ricorda un po', e qui ritorno brevemente all'Italia, a un paese europeo, qual è il nostro, per l'appunto, che davanti a delle cerimonie nazionali spesso si divide, ma bene o male noi siamo giustificati dal fatto che da decenni che ci comportiamo così sostanzialmente. Ecco, loro invece, per loro è un qualcosa che riguarda gli ultimi due decenni in particolare, sì. Ed è un qualcosa che sta facendo discutere moltissimi analisti all'interno delle università americane.
0: Interessante, grazie, magari torneremo a parlarne. Grazie a Mauro Indelicato, e quindi abbiamo approfondito grazie a te un po' di questioni che riguardano in questo momento gli Stati Uniti di oggi.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Ed eccoci insieme ancora per mezz'ora qui su Giornale Radio. Alcune notizie che stanno arrivando questa mattina. Diamo spazio alla cronaca. A Roma un ordigno è esploso davanti a un negozio di noleggio auto in via Casilina, è stata danneggiata la serranda. Il tutto è successo intorno a l'una di notte, quindi solo danni materiali per fortuna. Non ci sono state conseguenze più gravi, ma giustamente si indaga e sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili. E poi dalla Toscana arrivano due notizie molto simili. A Livorno è stato chiuso per 23 giorni un bar nel centro per risse e schiamazzi ed era un locale già destinatario di un simile provvedimento nel 2025. Secondo la questura era diventato un punto di aggregazione per soggetti pericolosi, quindi saracinesche abbassate per 23 giorni in questo bar nel centro di Livorno. E a Pisa, sapete che c'è una storica rivalità tra Livorno e Pisa, in questo caso ce n'è per tutti perché anche a Pisa è stato chiuso per 15 giorni un locale sul litorale, il provvedimento dopo controlli e segnalazioni, chiusura per 15 giorni per un locale frequentato appunto da migliaia di giovani provenienti da tutta la Toscana. È stato comunicato stamattina e quindi scatteranno poi questi 15 giorni. Invece dall'estero vi abbiamo dato notizia nel corso del programma di questi spari in Niger. Ora si parla di caos a Niamey, la capitale, e sono state interrotte le trasmissioni televisive, quindi l'ipotesi che sia in corso un tentativo di colpo di Stato si fa sempre più concreta. Noi ascoltiamo gli Smash Mouth con Can't Get Enough of You Baby e poi parliamo di un'iniziativa contro le armi nucleari e i test nucleari.

0: Il 29 agosto, quindi oggi, ricorre la giornata internazionale contro i test nucleari, giornata che fu decisa anni fa, fu decisa in particolare nel dicembre 2009 e commemora la chiusura avvenuta proprio il 29 agosto di 35 anni fa, cioè nel 91, del poligono nucleare di Semipalatinsk in Kazakistan, e la ricorrenza allo scopo di promuovere la sensibilizzazione globale sugli effetti devastanti dell'esplosione di prova delle armi nucleari e sulla necessità della loro cessazione definitiva. Questo è l'obiettivo appunto dell'ONU con questa giornata. Tra l'altro, per chi si ricorda che insomma una trentina d'anni fa ci fu grande mobilitazione in Italia contro la Francia che aveva fatto degli esperimenti nucleari a Mururoa, oggi abbiamo parlato molto di impatto delle guerre sull'inquinamento ambientale, non solo le guerre ma anche tutti i test per produrre nuove armi, in particolare nucleari, ovviamente hanno un impatto devastante. Quindi in quel caso ci fu il mondo pacifista che si schierò contro la Francia, e addirittura in Italia si boicottava il brie, ecco, il formaggio francese, e io ho questo ricordo. Si parlò molto di Mururoa, di questo fungo atomico per testare una nuova arma nucleare, e ovviamente sulle popolazioni di quelle isole polinesiane la cosa ebbe un impatto notevole, ma anche ovviamente sulla fauna marittima e terrestre. E noi vogliamo parlare con chi si batte contro le armi nucleari, con un'iniziativa culturale, direi, e di conoscenza molto interessante. Parliamo quindi con Alessia Trama della Fondazione Be the Hope, ente del terzo settore nato nel 2025 per iniziativa dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La fondazione promuove Senza Atomica, no? Una campagna italiana per il disarmo nucleare, e questa campagna viene portata avanti ormai da 15 anni, dal 2011, e c'è una mostra itinerante in oltre 90 città italiane che ha già raggiunto più di raggiunge 460.000 visitatori. Ne sappiamo di più e lo chiediamo direttamente ad Alessia Trama. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, questa mostra è itinerante, ma come dire, circola dal 2011 o è quella di quest'anno, quella che circola? Ci spieghi un po' tutto della vostra iniziativa.
1: Assolutamente, grazie. Sì, Senza Atomica appunto ha questo scopo, no, di creare consapevolezza fra le persone della minaccia nucleare, e soprattutto di rifiutare, no, il paradosso dell'esistenza delle armi nucleari, e veramente di creare una nuova sicurezza, che è quella umana centrata sulle persone, e lo fa con questa mostra itinerante che sì, è partita nel 2011 e adesso dal 2022 è una mostra tutta giornata rinnovata con momenti interattivi di realtà virtuale, di momenti laboratoriali di educazione alla pace, e che appunto diciamo dal 2022 in poi, più ecco tutti gli anni dal 2011, adesso siamo quasi a mezzo milione di persone, di visitatori, fra cui diciamo il 40% di studenti e studentesse delle scuole elementari, medie e superiori. Tra l'altro le prossime tappe insomma saranno a ottobre ad Ostia e poi a novembre a Venezia, quindi le mostre ingresso gratuito, e ha proprio lo scopo non solo di raccontare le tragedie storiche di Hiroshima e Nagasaki, appunto anche di test nucleari che di cui adesso parleremo, ma proprio anche di cercare di creare un ponte fra quelli che sono i temi globali attuali che affliggono il mondo e la nostra vita di tutti i giorni, no? Quindi proprio di cercare di capire ciò che ognuno di noi può fare ogni giorno per trasformare le dinamiche di violenza in una cultura, poi, no? Che è quella della pace, andando a trasformare proprio lo spirito umano, che è il titolo della nostra mostra, trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari. E quindi il proposito è proprio quello di poter far sì che ognuno di noi possa assolutamente stigmatizzare, no? Le armi nucleari in sé, che è la massima espressione della violenza mai creata dall'essere umano, perché sono proprio armi di distruzione di massa volte a annientare l'umanità in un solo istante, e andare proprio a cercare di trasformare queste dinamiche in cui anche noi nella vita di tutti i giorni giustifichiamo le forme di violenza.
0: Certo, la Soka Gakkai nasce in Giappone e quindi il Giappone è il paese a cui si pensa subito quando si parla di armi nucleari, perché ovviamente ha vissuto sulla sua pelle con queste due atomiche lanciate dagli Stati Uniti, cioè a Hiroshima e Nagasaki, un dramma di proporzioni incalcolabili che poi si è riflettuto anche sulle generazioni successive ovviamente. Però oggi si torna a parlare di rischio nucleare, in realtà già negli anni 80, per chi c'era, andava tutto bene, tutto bello, la musica, le spalline, i capelli tutti cotonati, tutto molto, come dire, si pensava molto al divertimento, però c'era anche questo sottofondo, questa preoccupazione di fondo per una possibile guerra nucleare che potesse sostituire la guerra fredda, no, tra USA e URSS. E oggi si torna a parlare di un timore addirittura che qualcuno lanci un'atomica, utilizzi comunque armi nucleari tattiche in uno dei teatri di guerra. Come può una iniziativa culturale far riflettere? Immagino con delle fotografie, no? In questa mostra credo ci siano soprattutto delle immagini che possano far riflettere, perché tutti sentiamo la necessità di opporci a una guerra nucleare.
1: Sì, allora io in realtà invece negli anni 80 non ero ancora nata, quindi diciamo che poi l'ho studiato il movimento, però assolutamente questo è proprio... Sì, in realtà dagli anni 50 in Giappone, in realtà poi tutto il movimento della società civile che appunto in primis sopravvissuti e sopravvissute e poi anche tutti i sopravvissuti dei test nucleari, che ricordiamo sono stati effettuati più di 2000 test nucleari nel nostro pianeta, che sono andati proprio a distruggere terre rese inabitate e non solo, cioè quindi tutti i problemi legati alla salute di queste comunità che non ha avuto alcuna voce in capitolo riguardo a questi test. E quindi la mostra in realtà non è fatta solo di immagini, prima di tutto siccome è incentrata sulle persone e quindi sulla sicurezza umana, prima di tutto porta i visitatori ad ascoltare le testimonianze dirette dei sopravvissuti e sopravvissute di Hiroshima e Nagasaki, proprio per andare a smascherare, no? Cioè, la vera natura delle armi nucleari, che non sono un elemento di strategia militare che dona sicurezza, ma in realtà appunto come loro stessi, gli Bakusha, che è il termine giapponese che indica i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki e di test nucleari, in realtà sono loro i veri esperti, no, delle armi nucleari, perché sono loro che l'hanno sperimentato sulla propria pelle e hanno visto i propri cari morire nelle più atroci sofferenze. Quindi in realtà la direzione della mostra è proprio quella di creare consapevolezza, quindi non solo, siccome ogni mostra visita che i visitatori possono fare nella mostra è accompagnata da una persona volontaria che si forma nei mesi precedenti e studia, no? E quindi studia tutto quello che c'è dietro, che c'è stato dietro nella storia rispetto alle armi nucleari, e quindi ha proprio anche un collegamento diretto e umano con altre persone che si sono approcciate al tema, proprio anche per dare l'esempio che il tema delle armi nucleari non è diciamo di discrezione di ambienti elitari, in realtà è un tema che ognuno di noi può veramente, su cui si può veramente informare, e in realtà è veramente le cittadine e i cittadini che informandosi possono prendere decisioni informate. Quindi il percorso della mostra porta proprio con questo contatto umano non solo a conoscere la storia, ma poi andare appunto a teletrasportarsi in un certo senso a Hiroshima e Nagasaki con questa realtà virtuale in cui accompagnati dalla voce di Carmen Consoli, ecco, ascoltano la storia di queste due città resilienti, per poi andare anche a fare dei laboratori di educazione alla pace. Quindi i visitatori, diciamo, non solo immagazzinano, no, e ascoltano tantissime informazioni, ma poi vanno nel pratico e quindi, come dicevo, nella vita di tutti i giorni, no, che tipo di dinamiche si instaurano nei nostri ambienti lavorativi e familiari, con le amicizie, veramente, no, in qualsiasi aspetto della nostra vita.
0: Quindi disinnescare i conflitti, abbiamo poco tempo, ma insomma, esatto, riassumo il concetto, disinnescare i conflitti a partire da quelli più vicini a noi per poi arrivare a quelli internazionali.
1: Esatto.
0: Ricordiamo quindi senzaatomica.it se volete guardare i dettagli sulla campagna, qual è appunto la località, il luogo in cui si può vedere la mostra in questo momento o il prossimo appuntamento?
1: Allora, Ostia dal 17 al 25 ottobre e Venezia dal 18 novembre al 15 dicembre.
0: E immagino ci siano tutti i dettagli sui luoghi esatti sul sito senzaatomica.it.
1: Esatto.
0: Perfetto, grazie.
1: Aspettiamo.
0: Grazie mille Alessia Trama della Fondazione Be the Hope e quindi buon lavoro a tutti. Noi tra poco concludiamo il nostro programma parlando del caso Ranucci, ma prima Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Prima di parlare del caso Ranucci in Rai, un aggiornamento sul maltempo che ieri ha colpito particolarmente Cremona. La tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio in 10 minuti ha impegnato vigili del fuoco in un centinaio di interventi e sono confermati oltre 40 feriti, di cui nessuno grave fortunatamente, però danni persino a 10 chiese, migliaia di alberi caduti, danneggiate 10.000 auto, case scoperchiate, 8 famiglie senza un tetto. E quindi Cremona davvero molto colpita. E ora occupiamoci di questo caso Ranucci, o meglio degli ultimi sviluppi, perché la RAI ieri ha deciso e ha comunicato la sostituzione di Ranucci alla guida di Report, alla conduzione di Report, e gli ha proposto altre soluzioni di cui si discuterà penso nei prossimi giorni. Alla conduzione di Report sono stati quindi scelti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A questo punto polemiche, abbiamo sentito che insomma abbiamo letto che Ranucci ha detto beh così si svilisce il lavoro di Report, però questo non è neanche bellissimo nei confronti dei due colleghi, cioè si può non essere d'accordo ovviamente nella sostituzione, ma magari anche facendolo con altre parole, non lo so, questa è la mia opinione, ma chiediamo quella di Beppe Giulietti, giornalista portavoce di Articolo 21, già presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ex segretario USIGRAI, che quindi della RAI sa tutto. Grazie per essere con noi, Beppe.
1: Buongiorno. Intanto grazie, ma non c'è un caso Ranucci, c'è un caso Tele Meloni. Attenzione, c'è un punto dirimente. Uno può pensare quello che vuole di Ranucci, di Ranucci, tutto quello che è accaduto, può pensare il peggio possibile, però c'è un particolare, che le dimissioni di Ranucci e poi il disastro che hanno organizzato scientemente in queste ore al Report e derivano dalle richieste formulate da Fratelli d'Italia, da Salvini, dalla Russa, da Santanchè, e qui mi fermo, ci sono tutte le documentazioni con la richiesta di rimozione di Ranucci in seguito a inchieste a loro sgradite, ma questo è in violazione, lo ricordo, del regolamento.
0: Ecco, adesso ti sentiamo un po' meglio forse, perché per un attimo ti abbiamo sentito molto male.
1: Alla RAI non è un caso Ranucci, se è stata richiesta le sue dimissioni, la sua cacciata da mesi e mesi da autorevoli esponenti del governo.
0: Va bene, apriamo un caso Garuti, perché ho usato un termine sbagliato dicendo caso, scusami la battuta.
1: No, ma tu non c'è nessun caso Garuti, non sto parlando di un'altra questione che riguarda la sottovalutazione di questa vicenda. Qui c'è stata una richiesta di cacciata.
0: Lo so, però scusami, dire, cioè adesso ci vorrebbe anche un po' di autocritica secondo me dal collega al quale io personalmente do solidarietà per tutto quello che ha subito, d'accordo Ranucci, giornalista investigativo al quale dobbiamo molto. Però perché dire se mi mandano al Cairo come Regeni? Cioè, vabbè che è una battuta,
1: devi convincere,
0: però
1: seguo il caso Regeni da sempre, quindi sono battute sgradite e sgradevoli. Io su Ranucci ho detto quello che penso per primo, ma non sono mai caduto nella trappola. Non viene
0: sì, certo, sono cose diverse,
1: questo è un punto chiave, viene cacciato perché lo ha chiesto il governo. Questa è una violazione del Media Freedom Act. Ti do una notizia, con i nostri giuristi e avvocati terremo un'assemblea online lunedì alle ore 9, ci saranno gli esposti immediati, perché c'è la prova provata di un intervento della politica. Questo è vietato a prescindere da Ranucci, questo era successo solo con Biagi e con Santoro e si è ripetuto. Poi su Ranucci, guarda, ognuno la pensi come crede, figurati se io posso accettare le battute su Regeni, però sono state accettate ben altre battute in queste settimane, gravi e gravissime.
0: No, sicuramente si è arrivati a
1: un livello... Hanno detto che avrebbero distrutto Rai 3 e ciò è accaduto.
0: Capisco.
1: Avrei voluto vedere tanta indignazione anche quando Rossi ha detto siamo orgogliosi di avere dimezzato gli ascolti di Rai 3.
0: Ah mamma mia, effettivamente non è bello.
1: Appunto, tu hai ragione a dire mamma mia, perché la cosa non è stata messa in risalto, diciamo.
0: No, hai ragione, però tu diciamo il fatto che ci siano delle responsabilità politiche lo hai sottolineato con efficacia anche nel precedente intervento quando ti abbiamo chiamato su questo aspetto. Ma secondo te, scusa, adesso parliamo in termini più pratici, cioè ci sono, lo sappiamo, centinaia o migliaia di giornalisti in Italia che farebbero carte false per poter fare i corrispondenti dal Cairo. È così una punizione? se fosse?
1: Scusa, è una presa per i fondelli, ma cioè, questo conduce una trasmissione di massimo ascolto di Rai 3. La politica interviene, ne chiede la rimozione, e cosa c'entra il Cairo? Non possono mandare dove vogliono, il punto sono le ragioni della rimozione. Le ragioni della rimozione sono in violazione del Media Freedom Act. Non si può sfuggire a questa domanda, gli possono offrire anche il TG1. La domanda è: perché lo avete rimosso? Secondo, perché in queste ore state alimentando una spaccatura nella redazione di Arco?
0: E questo è interessante.
1: Perché molti inviati si sentono già a rischio? Report resterà nello stesso format e nessuno ha risposto. Ma guarda, mica te lo dico io, tre moderatissimi consiglieri di amministrazione della RAI hanno sollevato il tema.
0: Sì, però non è carino, diciamo, c'è per esempio l'Unirai che dice non è l'Usigrai, è l'Unirai, c'è fammi finire. Dice non è bello, insomma, trattare così i due nuovi conduttori prima che arrivino. Giulia Presutti che è inviata di Report dal 2018 ed è prima classificata nella selezione Rai, e Daniele Piervincenzi lo conosciamo tutti perché ha preso quella testata da Roberto Spada mentre nel 2017 stava facendo questa inchiesta per Nemo su quegli ambienti in odore di clan sul litorale romano.
1: Allora, Giulia Presutti ha vinto anche il premio Morione e io presiedo la giuria. Daniele Piervincenzi sono andato a Ostia per le manifestazioni, quindi li conosco entrambi e ho ottimi rapporti, ma non c'entra niente con quello che è accaduto. Io non a questo referendum, potevano mettere anche, che ne so, Beppe Giulietti, non regge, non reggono le ragioni della rimozione di Ranucci e le mancate assicurazioni sul report. Quindi,
0: cioè, diciamo, tu dici al di là della
1: di chi
0: ci mettono,
1: chi sostituirà Ranucci.
0: Però allora anche Ranucci deve dire quello che dici tu,
1: dopo che l'hai fucilato un mese poi certo che metti chiunque.
0: No, però dire che si svilisce così, cioè, sono comunque dei fior di giornalisti.
1: Ma c'è stata una vera e propria fucilazione per un mese.
0: Va bene.
1: Hanno cercato di tutto, anche dei bidoni della spazzatura.
0: Io ti dico che secondo me Ranucci è un ottimo giornalista. È un ottimo giornalista, ma preferivo la conduzione della Gabanelli. È la mia opinione.
1: Ma questo è un altro paio, ma non c'entra niente.
0: È un gusto personale.
1: Non c'entra. Certo. Sua rimozione.
0: Certo.
1: Poi mi puoi dire tutto. Era meglio Biagi, 100.000 volte meglio. Il modello di Enzo, però Biagi fu cacciato. Tutti lo celebriamo, ma ricordo le aggressioni quando fu cacciato Biagi. Io voglio sapere le ragioni, non io che non sono nessuno, le ragioni della rimozione. Se leggi il comunicato non trovi più riferimento alle interferenze eventuali di La Vitola, sparite dal comunicato, alle molestie di Ranucci, sparite dal comunicato. E non è, hanno cambiato quattro versioni.
0: Allora, e quindi una denuncia ci sta. Allora, siamo proprio in chiusura, quindi in sostanza una denuncia ci sta e tu dici la libertà di stampa qui viene violata.
1: Quello vince in tribunale, ti do una notizia.
0: Va bene, ce lo
1: noi
0: segniamo.
1: Appoggeremo tutti gli esposti e tutti i ricorsi che saranno presentati.
0: Va bene, io ti ringrazio, sono proprio in chiusura, grazie mille a Beppe Giulietti che ci ha parlato di quello che non è il caso Ranucci, bensì le pressioni della maggioranza che hanno portato a un cambiamento alla conduzione di Report. E noi invece portiamo un cambiamento di conduzione, nel senso che adesso tocca al collega continuare la trasmissione con voi, e Nicola Compagnone ovviamente che prende il testimone e lo porterà avanti nelle prossime ore, quindi voi restate ovviamente all'ascolto di Giornale Radio. Un saluto e un ringraziamento da parte mia a Samuele Campochiaro in regia, a Matteo Respinti in redazione, a tutti voi che ci avete seguito. Per quanto mi riguarda l'appuntamento, quindi me e Rigaruti, l'appuntamento è per lunedì, per l'ultima settimana in sostituzione di Roberto Poletti, che poi tornerà dalle 17 alle 20, quindi noi ci sentiamo lunedì, restate su Giornale Radio e buon weekend.
2: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio, diffuso dall'autorità nepalese sui social, supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente. Erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
5: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
6: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
5: Caro carburanti, il Ministero dell'Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
6: Intanto, mentre ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
5: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
7: Sì, è un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che è un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cosa è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli.
5: E oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 si gioca invece Juventus Parma.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: E torna la linea diretta con Summertime. Buongiorno da Nicola Compagnone. Prendo il testimone di Eri Garuti. Saremo insieme fino alle 13. 334 11 11 622 è il numero di Giornale Radio, il numero con il quale potete interagire con noi. Una puntata di Summertime, questa molto frizzante, perché si parte alle 11:20 con Alessandro Cafagna, vicepresidente nazionale ad hoc consumatori. Ovviamente al centro c'è sempre il tema del caro carburante. Alle 11:40 Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione inquilini per parlare del piano casa che molto sta facendo discutere. Poi all'11.50 torna a trovarci Marco Lupis di Huffington Post per affrontare quelle che sono, e sono tante, le questioni internazionali. Adesso ascoltiamo subito i Linkin Park, Over Each Other.

dopo tante indiscrezioni, tanti giri di parole, smentite e conferme, la RAI ha insomma comunicato che non sarà più Sigfrido Ranucci a condurre Report, la sua Report, una trasmissione che molto ha fatto parlare in questi ultimi tempi, e al suo posto ci saranno Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Adesso sono ovviamente due giornalisti assolutamente in grado di poter condurre Report, anzi chi conosce, chi segue giornali radio e in particolar modo L'Attimo Fuggente conosce molto bene, molto da vicino, Daniele Pervincenzi, che è uno dei nostri ospiti più assidui, con il quale abbiamo spesso parlato di tematiche legate agli esteri, quindi è un amico di questa radio e soprattutto anche dell'Attimo Fuggente, così come anche Giulia Presutti, insomma, che lo accompagnerà in questo nuovo viaggio con Report. Delle nomine che, come ha detto la RAI, vengono insomma decretate da quelli che sono dei criteri di meritocrazia, no? Due giovani che si sono distinti per insomma quanto fatto già nel mondo del giornalismo e che meritano appunto anche mediante quella che è stata una selezione interna la sostituzione di Ranucci. Tutto ciò però ovviamente ha creato delle forti spaccature, perché cosa è successo? Che subito lo staff di Ranucci, lo staff di giornalisti, insomma la redazione e gli inviati hanno voltato le spalle alla nuova conduzione, alla nuova linea insomma applicata dalla RAI alla trasmissione Report, e da lì si è aperta una spaccatura che adesso bisognerà capire come procedere. Ci spostiamo per fare un po' più di chiarezza in merito sulle pagine di Repubblica, dove c'è l'articolo di Viola Giannoli, dialogo finto e scelte imposte, i giornalisti di Report si ricompattano. Se volevano far saltare in una sola mossa Ranucci e la scuola di Report, ci sono riusciti, scrive Viola Giannoli su Repubblica. L'aria che tira da ieri pomeriggio in via Teulada è irrespirabile dopo le crepe delle ultime settimane aperte dalla vicenda Ranucci. È stata la bomba piovuta ieri alle 16.47 quando le agenzie hanno battuto la notizia del siluramento del conduttore, sostituito appunto, come stavo dicendo, dal duo Presutti per Vincenzi a ricompattare la redazione. Nemmeno il bisogno di discutere per denunciare in coro che la proposta della RAI è irricevibile. E peggio ha fatto solo l'annuncio del direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, di nominare capi autore Giulio Valesini e Bernardo Iovene, inviati storici della trasmissione d'inchiesta di Rete 3. Al tuono degli inviati pronti a lasciare in blocco il programma e a rimettersi da freelance sul mercato, si è aggiunto il fracasso degli altri due che hanno respinto, senza pensarci più di un minuto, l'incarico appena ricevuto. Un'ora prima erano nello studio di Corsini e a lui avevano dato una generica disponibilità a essere protagonisti di una riforma che Report aveva in cantiere ormai da tempo, affiancare altri professionisti al conduttore per tenere i fili delle inchieste. Un'apertura ancora da valutare in base alle conferme sulla squadra e alla scelta dei conduttori. E invece un'ora dopo, a loro insaputa, i loro nomi erano legati al doppio filo al nuovo corso, inevitabile.

0: probabile, quindi il rifiuto, ma il sospetto, scrive Giannoli, anzi la certezza nella redazione, è che la mossa fosse stata studiata esattamente per l'effetto che ha sortito, cioè un terremoto. Cos'altro potevano aspettarsi i re dopo l'annuncio a sorpresa di una scelta calata dall'alto senza il coinvolgimento della base? È la domanda che aleggia negli studi, continua Giannoli nel suo articolo. Mai la redazione nel suo complesso, se non qualche singolo ingolosito da un ruolo per il dopo Ranucci, è stata consultata sulla scelta dei nomi per la guida del programma. Eppure chi nelle scorse settimane aveva tenuto aperta la porta del dialogo con l'azienda per caricarsi l'eredità di Report ha intuito nelle ultime ore il bluff e ha serrato i ranghi, tanto che giovedì sera alla Rai è arrivata una lettera firmata da tutti gli inviati, uno interno o nulla. Con Corsini l'appuntamento era fissato al prossimo mercoledì, un incontro che si sapeva sarebbe stato un proforma perché, scrivevano già i cronisti, sarebbero state comunicate unilateralmente senza margine di discussione le soluzioni adottate per la nuova conduzione e gestione del programma. E invece lo scavalco su quella che si considera la vecchia guardia è stato doppio. La notizia è arrivata con 5 giorni d'anticipo rispetto a quello che era appunto l'incontro fissato, e a loro, come a chiunque altro, con una nota d'agenzia. Così l'apertura di una nuova, già dolorosa fase per Report è stata accolta non solo con stupore ma con indignazione, percepita come il delitto perfetto. Così Report non esiste più, si spinge a dire qualcuno, colpiti e affondati, cioè delusi e traditi. Poi ieri sera nelle chat degli interessati girava un articolo del 22 luglio del Giornale d'Italia vicino agli ambienti di destra che indicava la conduzione proprio Presutti e Piervincenzi. Certo, loro, continua Giannoli, non si aspettavano la reazione durissima dei colleghi, sconvolta la prima, Presutti, che dal 2018 lavora nelle inchieste della trasmissione di Rai 3 fianco a fianco con il resto della squadra e dunque non può considerarsi un corpo estraneo ai suoi amici, ha assicurato che lo spirito e la libertà di Report saranno salvaguardati e non sono in discussione. Per gli inviati senior invece le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. Dunque questo il lungo articolo, l'approfondimento di Viola Giannoli, che ho voluto leggere insieme a voi per capire, no, anche quelle che sono state le reazioni poi all'interno della scuola di Report, perché come spesso diciamo, anche come succede qui in giornale radio, sì, c'è il conduttore poi e gli inviati che sono quelli di facciata, insomma, che portano avanti la trasmissione, ma dietro c'è un lavoro enorme, un lavoro di redazione, di ricerca, di contatti. Ecco, tutto questo staff, tutta la scuola di Report sta insomma ribellandosi in maniera anche abbastanza forte a quella che la nuova conduzione è scelta dai vertici Rai. Dunque una situazione, quella di Report, in continua evoluzione. Sentiamo cosa ne dice proprio Ranucci in Sicilia, è stato inseguito dai cronisti, le sue parole: non riesco a capire se non sono credibile per Report, perché dovrei andare al TG3, ascoltiamolo.
1: Ha avuto la sensazione che i colleghi le voltassero le spalle, si è sentito tradito in qualche modo?
2: Detto... No, oggi mi hanno scritto tutti quanti che vorrebbero ricorso a che portasse.
1: Quindi una le ha fatto piacere, immagino.
2: Io lo so, ma tu sei in una redazione, no? Certo. Risulta che tu hai Mediaset, cioè dei dissidi all'interno delle redazioni. Una redazione sono così, ma meno male, sono vivaci, perché idee, e viva Dio.
1: Se
2: è brutto quando comunque le tappano la bocca a chi c'ha l'idea.
1: Lei si sente che gli hanno tappato la bocca?
2: No, io non riesco a capire se non sono credibile per portare le reporter, perché devo essere credibile perché sono andato a Tigitone o a 24. Vorrei chiedere, ma è difficile interloquire in questo momento.
1: Ovviamente c'è.
2: Poi c'è anche un'idea di mandarmi al Cagliari, dove non ci avrei ascolto, forse stavano facciati in due giorni.
1: Come si sente lei in questo momento comunque?
2: Benissimo, sono tranquillissimo, sono con la coscienza a posto.
0: E dunque questa anche la stoccata finale di Ranucci sul Cairo, un audio sì sicuramente sporco, ma che dà l'idea dei momenti concitati che ha vissuto Sigfrido Ranucci, che comunque ha continuato a portare avanti le sue iniziative in Sicilia, gli eventi che lo vedono protagonista con dialoghi e anche presentazioni di libri. Ci spostiamo sui social dello stesso Ranucci, che scrive: sono venuto a conoscenza dall'ANSA, che così aggiungo come anche altri molti suoi colleghi, quindi dalle agenzie, che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report. Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, che da parte del fuoco amico della RAI, anche da parte del fuoco amico della RAI, cioè da coloro che sono stati ringraziati ieri da Mollicone per aver sollevato cunei d'ombra sul sottoscritto. Il gioco è fatto, scrive Ranucci. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Vi voglio bene, grazie per la vostra passione e dedizione che mi ha accompagnato per 30 anni. Stasera sarò a Favignana e abbiamo poi ascoltato quello che Ranucci ha detto a Favignana e domani, cioè oggi, ad Agrigento al Teatro Efebo e le 30 a Follinas vicino Alghero, per Diario di un trapezista. Quindi questo anche il messaggio che Ranucci ha affidato ai suoi social, una vicenda appunto che sta facendo molto discutere ormai da tempo. E ascoltiamo anche cosa ha detto Sergio Rizzo proprio ieri sera a In Onda. Come fai a rimuovere da un programma una persona offesa che ha subito un attentato? Per quale motivo, si domanda Rizzo, ascoltiamolo.
3: È chiaro che lui farà ricorso, io me l'aspetto, e se fa ricorso lo vince. Perché lui è persona offesa, no? In questa vicenda, come fai tu a rimuovere dalla conduzione di un programma una persona offesa che ha subito un attentato e che, per quale motivo? Perché non hai la credibilità più di esercitare questo ruolo che aveva prima? E questo è quello che tra le righe si capisce, no? In più, il secondo pasticcio è questa nomina. Adesso io voglio esprimere opinioni, no, sulla, però è chiaro che
4: stiamo leggendo, scusa, i due nomi che, sì, a cui ti riferisci. Daniele, i nuovi conduttori sono Giulia Presutti, sì, e Daniele Piervincenzi,
3: una giovane, diciamo, redattrice di che lavora a Report, tra l'altro. Daniele Piervincenzi è quel giornalista che prese la testata
5: dagli Spada,
3: da questo esponente del Clan Spada. Quindi, cioè, non si capisce come sono arrivati. La cosa grottesca è che loro nel comunicato dicono vincitori del concorso, come se avessero fatto il concorso a Report. No, hanno fatto il concorso alla Rai e l'hanno vinto.
5: Come infatti altre sono giornalisti.
3: Però quella frase lì, no, vincitori del concorso Rai, cioè è quasi un mettere le mani avanti, come dire, guardate che no, questi non è che sono nessuno.
5: Abbiamo scelto
3: abbiamo
5: il merito.
3: Scelto il esatto.
0: E dunque queste anche le parole di Sergio Rizzo in Onda ieri sera, un'ampia pagina dedicata anche sulle televisioni nazionali su questo, che è un caso che giustamente tiene banco ormai da tempo, ormai da mesi, da quando insomma si è scoperto il coinvolgimento anche di La Vitola per quanto riguarda l'attentato. Una pagina che torneremo a riaprire, questa di Ranucci, nel corso della nostra trasmissione, ma adesso parliamo di cose che riguardano gli italiani molto molto da vicino, come il caro carburanti. Lo faremo con ADOC, associazione di consumatori, con il vicepresidente nazionale, ma prima ascoltiamo Malcolm Todd, Difficult Love.

0: E ovviamente questo caro carburante sta pesando molto sulle tasche degli italiani. A lanciare l'allarme è stato anche questa volta il Codacons, che parla per l'ultimo controesodo di questo mese di agosto di 430 milioni di euro in più per quanto riguarda i carburanti. Benzina più 16 euro per il pieno, gasolio più 25,6 euro per il pieno. Numeri importanti che pesano sulle famiglie italiane, che gravano su una situazione di inflazione già importante. Alessandro Cafagna, vicepresidente nazionale ADOC, buongiorno, dico bene?
1: Buongiorno a voi, dice benissimo. Purtroppo la situazione è molto grave, la denunciamo da anni e non vediamo ancora delle misure strutturali che possano mettere a riparo i consumatori. Siamo sinceramente molto preoccupati.
0: Allora, questa preoccupazione delle associazioni di consumatori si affiancano anche le preoccupazioni dei cittadini, giustamente. Cosa possiamo dire a chi, ovviamente è più che rincuorare, non possiamo fare rispetto a chi si deve per forza mettere in viaggio per tornare a casa dai luoghi di villeggiatura, ma per quei cittadini che ogni giorno magari usano la macchina anche per andare al lavoro? Comunque sono degli aumenti importanti, più 25 euro sul gasolio per un pieno, cioè sono degli aumenti importanti che pesano e tanto a livello economico nel bilancio.
1: Assolutamente sì, ricordiamo che però purtroppo l'80% delle merci che viaggia in Italia viaggia su gomma, quindi poi dopo questo rincaro si ripercuote su tutti quanti i costi della filiera, quindi parliamo anche ovviamente di un caro spesa, per parlare ancora anche di caro energia, perché anche l'energia viene fatta con benzina, gas e gasolio, e quindi anche lì avremo delle bollette esorbitanti. Non dimentichiamoci che questo è l'anno in cui si è consumata più energia, viste le temperature molto alte, i condizionatori sempre accesi, degli ultimi 20 anni, quindi ci aspettiamo nei prossimi mesi delle bollette molto alte. Cosa si può fare? Si possono fare due cose. La prima responsabilità è del governo, e quindi è necessario, come noi chiediamo da un po' di anni, che il governo innanzitutto prenda delle misure strutturali, ciò che significa spostare per un, noi diciamo, senso civico e di rispetto anche della Costituzione, quindi sì, di una progressione della tassazione di chi più ha, chi possa pagare, quindi spostare le accise nella fiscalità generale. Già questo eliminerebbe quasi la metà del costo della benzina. Un'altra cosa, come fanno in molti altri paesi europei, portare l'IVA, e quindi questo per rispondere implicitamente ad alcuni che dicono che non si può fare perché la Comunità Europea ce lo vieta. Non è vero. Come fanno quindi altri paesi europei? Spostare e diminuire il costo dell'IVA dal 22 al 5%. Questo darebbe un respiro molto importante a tutti quanti quelli che lavorano con le automobili, ma anche alle stesse famiglie, ma anche a chi, non usando l'auto, va a fare la spesa e deve quindi comprare prodotti che sono rincarati di molto. Certo. Noi siamo, diciamo, come proposte ne abbiamo fatte molte, e questo è quello che ci aspettiamo possa fare il governo, quantomeno il legislatore. Poi abbiamo gli utenti. E gli utenti, devo dire, a volte stanno più avanti delle istituzioni. Abbiamo visto un piccolo paese dell'Abruzzo che ha acquistato una pompa di benzina e che dà la benzina ai propri cittadini e limitrofi a 1,65 euro. Abbiamo visto persone a Roma fare la fila nei distributori del Vaticano, dove una diversa tassazione porta anche lì la benzina a 1,6. Quindi devo dire che a volte gli amministratori locali si muovono molto più velocemente degli amministratori nazionali. Poi gli utenti, infine, possono controllare il prezzo, visto che abbiamo ormai tutti gli strumenti tecnologici in mano, il prezzo più economico con delle app, ma dello stesso ministero, no? Dell'osservaprezzi nazionale del MIMIT, con delle app controllare il distributore che fa il prezzo più economico alla pompa nelle vicinanze, nella propria geolocalizzazione. Sono tutti però strumenti tampone, strumenti momentanei che non risolvono un problema strutturale che purtroppo si ripresenterà. Quindi noi siamo preoccupati, nel senso che questi strumenti vanno resi a livello nazionale e vanno messi in condizione di sopravvivere cittadini e imprese. perché anche le imprese stanno iniziando a soffrire da un po', e anzi, purtroppo poi queste imprese spesso per un caro energia sono costrette ad abbandonare il nostro paese con tutto ciò che ne consegue, no?
0: Certo. Quindi, ma infatti voi come Adoc avete chiesto l'IVA al 5% usando anche quelli che sono gli extra profitti energetici. Peraltro poi c'è una questione da sottolineare, c'era Federpetroli che lanciava l'allarme qualche giorno fa, cioè del gasolio che poteva raggiungere i 3 euro al litro, e questa soglia è stata insomma raggiunta sulla 22. Però preoccupa un po' per voi insomma associazioni di consumatori questa spaccatura che c'è all'interno delle forze di governo su questo tema, ma che comunque continua a gravare, appunto, come dicevamo prima, su tutti i cittadini?
1: Allora, noi chiediamo al governo una onestà intellettuale, senza voler riprendere insomma vecchi slogan dell'esecutivo attuale che si sono stati dimenticati durante gli anni di governo, però riteniamo che sia giunto il momento di mettere mano seriamente al costo energia italiano, e quindi in particolar modo il costo carburanti, anche se questa operazione potrebbe risultare impopolare. Ora le faccio un esempio banale. Di cui ne abbiamo discusso in questi giorni. Allora, spostare le accise nella fiscalità generale per noi significa un'operazione di giustizia sociale, no? Perché ovviamente andremo ad influire su che cosa? Sull'IRPEF delle fasce più alte, che dovrà essere ovviamente alzato, perché deve andare a colmare questo gap dalla mancata entrata delle accise, diciamo. Quindi dobbiamo trovare un sistema che sia a costo zero per le casse dello Stato. Questa roba ovviamente è un qualcosa di impopolare, è un qualcosa che potrebbe risultare inefficace sulle prossime campagne elettorali. Allora, noi crediamo che tutte le forze di governo si debbano mettere intorno a un tavolo insieme a tutti gli stakeholder interessati e trovare una soluzione. Questa potrebbe essere una soluzione. L'altra, come dicevamo, è tassare gli extra profitti. Lo abbiamo chiesto per anni all'Europa e ci siamo nascosti dietro alla negazione dell'Europa. O che l'Europa ci dà l'autorizzazione, ci dice gli stati che vogliono farlo possono farlo, ci mettiamo in una situazione di trincea per cui diciamo che dobbiamo farlo tutti insieme, ma seriamente non si può fare. Questo significa una mancanza di volontà politica nell'attuare queste misure, perché ci rendiamo conto che poi mettere d'accordo tutti gli stati europei diventa molto complicato, se non impossibile, e non abbiamo voglia di farlo. Quindi noi chiediamo all'istituzione una presa di responsabilità insieme a tutte le parti sociali, imprese, per poter poi andare avanti, insomma, e risolvere un problema che tanto si riproporrà. Quindi non pensare all'esclusiva legislatura dei 4 anni.
0: Ma infatti non a caso noi ci ritroviamo sempre qui su Giornale Radio ogni settimana a parlare di questa tematica, che ovviamente è al centro dell'attenzione della cronaca nazionale. Alessandro Cafagna, vicepresidente nazionale Adoc, grazie, torniamo a sentirci presto sempre qui su Giornale Radio.
1: Un saluto a tutti.
0: E dunque, questa era la doverosa sottolineatura per quanto riguarda il tema dei carburanti, un aumento importante, no, per chi deve mettersi in viaggio in queste ore di controesodo, ma anche di esodo per chi parte per le vacanze, perché come sentiamo anche prima nel notiziario sale sempre di più la percentuale di italiani che si spostano per andare in vacanza nel mese di settembre. Noi torniamo subito qui con Summertime con Nicola Compagnone.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Le 11.31, sempre in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnone, la fascia di Summertime che non vi lascia mai da soli neanche sotto l'ombrellone con la nostra informazione. E chi ci scrive al 334 11 11 622, a Gabriele da Milano che ci chiede: prima quando è che torna il nostro amico Fazzolo? Torna prestissimo insieme a tutta quanta la squadra di Giornale Radio dell'attimo fuggente, insieme a Luca Telese, a Giuliano Guidabardi, stiamo per tornare. Lo stesso Gabriele poi ci chiede se insomma i due conduttori di Report, nuovi conduttori, sono figli ucraini. Assolutamente no, sono degli inviati di guerra che hanno raccontato, sì, perlomeno per Vincenzi, che ha raccontato anche al Giornale Radio quello che succede in Ucraina, ma anche quello che è successo in Medio Oriente. L'abbiamo interrogato varie volte anche su questioni africane, e poi c'è Vito che ci invita ancora di più ad approfondire questa questione legata a Ranucci, legata al nuovo corso di Report. Noi sicuramente lo faremo. Adesso ci ascoltiamo Luis Capaldi con Survive. Voi continuate con i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: E ci spostiamo adesso su quella che è l'emergenza abitativa, un piano casa che è stato varato dal governo il 2 luglio del 2026, legge numero 116, che molto sta facendo discutere. Ascoltiamo le parole del vice premier Matteo Salvini proprio sul piano casa, obiettivo recuperare 60.000 alloggi vuoti.
1: Sul recupero di quello che oggi è vuoto, c'è qua il commissario nazionale al piano casa. Se riusciremo, come siamo determinati a fare, a recuperare nel tempo 60.000 case pubbliche che oggi sono vuote perché non sono a posto, sistemarle con i soldi che abbiamo e restituirle a 60.000 famiglie in attesa, sarà un'operazione enorme. E poi penso anche a qualcosa che riguarda gli studenti. Grazie alle Olimpiadi, il Villaggio Olimpico di Milano da settembre, quindi fra pochi giorni, diventerà il più grande studentato universitario convenzionato d'Italia, con prezzi per centinaia di ragazzi fuori sede inferiori ai 500 euro al mese, che per Milano è una cifra assolutamente impensabile. Quindi sono davvero contento di quello che stiamo riuscendo a fare, fra mille difficoltà, perché se finissero queste due maledette guerre sarebbe una grande notizia per tutti.
0: Pura propaganda oppure un impegno serio quello del governo? Lo chiedo a Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale Unione Inquilini. Buongiorno.
2: Sì, salve, buongiorno, grazie per l'invito. Beh, quello che pensiamo, basterebbe prendere una semplice calcolatrice, nel senso che il governo sostiene che con 700 milioni recupererà 60.000 alloggi ERP. Significa immaginare interventi di 11.666 euro per alloggio, che è una cifra che non mette a norma alcun alloggio. Sappiamo benissimo lo stato manutentivo del nostro patrimonio pubblico e sappiamo benissimo che con questa cifra è irrealizzabile oltretutto dare questa cifra, gli interventi che saranno compiuti entro un anno. È una promessa entro il 2027 è priva di fondamento. Le risorse infatti sono spalmate fino al 2030, anche lì ci saranno difficoltà e sono gli enti locali che devono avviare i cantieri entro luglio o perdono i fondi. Quindi il governo sta lasciando come al solito il cerino in mano agli enti di prossimità, ai comuni, a tutti quanti gli enti che gestiscono il nostro patrimonio pubblico.
0: Però ecco, volendo fare qualche passo indietro, è stata tanta la pressione sul governo anche per migliorare quella che è, perlomeno provare a risolvere quella che è l'emergenza abitativa, anche grazie alla spinta di associazioni come la vostra. C'è stata qualche risposta che comunque vi soddisfa in questo nuovo piano caso oppure è tutto quanto così negativo?
2: Beh, se il ministro Salvini avesse avuto la decenza di invitarci al tavolo per di lavoro col quale è stato partorito poi questo piano casa, avremmo avuto modo di confronto, di collaborazione. Noi siamo sempre aperti alla collaborazione che invece è stata data solamente ai fondi immobiliari, a grandi gruppi di agenti immobiliari e solamente una parte di sindacati della proprietà. È del tutto chiaro quale fosse la volontà di spostare questo piano casa, che è tutto mirato verso la speculazione. È del tutto chiaro che questa manovra da 10 miliardi, per i quali si spende solamente 700 milioni per le manutenzioni, è del tutto esiguo rispetto poi alla sofferenza abitativa del nostro paese. Se noi pensiamo che il commissario dovrà gestire tutto quanto il patrimonio pubblico che darà poi a fondi immobiliari, questi sono tutti proiettati verso la speculazione. Eravamo ottimisti rispetto al paragrafetto che andava a intervenire sugli enti, soprattutto l'INPS, che è ancora del patrimonio pubblico consistente. Ecco, ma probabilmente anche lì si sta lavorando senza consultare i sindacati, probabilmente anche lì noi pensavamo che si andasse a ricontrattualizzare tutti quegli inquilini che erano rimasti fuori dall'impossibilità di acquisizione dopo la cartolarizzazione. Pensavamo che si potessero regolarizzare le famiglie che da decenni vivono lì, anche lì andrà i fondi.
0: Mi viene in mente una ricorrenza che c'è stata pochi giorni fa, quella del terremoto di Amatrice. Ecco, questo piano casa può andare anche incontro a quelle popolazioni che chiedono comunque un aiuto concreto e vero, che da anni vivono in delle case prefabbricate.
2: Beh, se ci fosse la volontà politica sarebbe fattibile qualsiasi tipo di intervento, ma mi sembra che insomma la coperta sia corta sul piano casa e che il governo miri tutto invece sul, nonostante Salvini in questa dichiarazione che abbiamo ascoltato, no, dica speriamo che finiscano queste due guerre, in realtà i fondi poi del nostro paese sono tutti quanti indirizzati verso il riarmo, quindi è del tutto chiaro che se ci fosse la volontà politica potremmo fare tantissime cose, potremmo andare a intervenire finalmente sulla sofferenza delle famiglie che hanno subito il terremoto, ma questa cosa, se manca della volontà, insomma, rimane pura propaganda.
0: Ecco, arrivando a quella che è la situazione invece a Roma, nella capitale, c'è la situazione, la questione è Spin Time, case popolari in due mesi, acquisto del palazzo ex Impdap, le parole del sindaco Gualtieri, è una strada percorribile oppure voi immaginate altro per quella situazione lì?
2: Ma è del tutto chiaro che lì dentro al palazzo di Spin Time vivono famiglie che hanno diritto all'alloggio popolare, e questo è significativo del fatto che mentre nel nostro paese si smantella l'ERP, noi abbiamo necessità di questo patrimonio. Quando sento dire ci scavalcano, no, nella graduatoria, sì. Il problema è che quelle famiglie invece sono tutte nella graduatoria, perché nei nostri uffici anche abbiamo lavorato sulla compilazione delle domande di casa popolare di quelle famiglie, ma il problema è che le case sono poche, perché per esempio anche l'amministrazione di Roma lavora interamente tutto sull'affidamento patrimonio pubblico ai fondi immobiliari. È una tendenza che va bloccata, perché l'unica maniera con cui si interviene sulla sofferenza abitativa, ma anche degli affittuari, anche per calmierare il mercato degli affitti, è quello di intervenire con dell'edilizia pubblica. Il pubblico deve tornare presente, altrimenti non riusciamo a superare le emergenze abitative che sistematicamente si presenteranno nelle nostre città, perché io vorrei ricordare che anche nel silenzio assoluto ogni giorno, per esempio nella capitale a cui si faceva riferimento, vengono sfrattate 10 persone al giorno. Quindi è del tutto chiaro che solamente con un'edilizia pubblica possiamo superare questa sofferenza che nel nostro paese, dato anche i redditi bloccati, è devastante.
0: Sì. Eh sì, è devastante, è importante ed è sicuramente molto presente. Ne riparleremo nuovamente qui su Giornale Radio. Intanto ringrazio Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale Unione Inquilini. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Imagine Dragons, Next to Me, sempre qui con Summertime, con Nicola Compagnone, Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Buongiorno, ma come fa a essere propaganda visto che il terremoto è successo 10-11 anni fa e fino a 4 anni fa non avete fatto niente? Adesso perché il governo proverebbe a fare qualcosa e lo fa solo per propaganda? Sembra un po'.
1: E ci spostiamo in Nepal, dove sale a 633 il bilancio dei morti sui due fronti per questa terribile alluvione, 3.000 dispersi, 3 gli italiani, come fa sapere anche la Farnesina, che segue molto da vicino le operazioni. Sappiamo che la Cina è molto impegnata, anche l'Italia ha inviato delle persone lì a seguire, insomma, le operazioni di soccorso e insomma, per provare anche a trovare quelli che sono i tantissimi dispersi. Marco Lupis, Huffington Post, buongiorno. Ne scrivi su Huffington Post: cosa aspettarci in questi altri giorni? Ci potrebbe essere una nuova ondata di alluvioni, oppure l'emergenza, almeno sotto quel punto di vista, sembra essere finita?
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, la situazione, le ultime notizie che ho avuto anch'io da non molto sono veramente catastrofiche. È un po' un gioco di parole, ma è così, con il numero di dispersi che sono ormai diverse migliaia. Che cosa aspettarsi? Come ho scritto ieri, la situazione è molto instabile, no? Perché almeno le ultime notizie che si hanno è che non sono, diciamo così, del tutto aggiornate. Poi magari possiamo spiegare perché c'è il problema del rapporto anche geopolitico di quella zona. E ci dicono che si è trattato di questo collasso del ghiacciaio, però in quota si sarebbero formati questi due grandi laghi che, a quanto pare, in un primo momento hanno causato la sospensione dei lavori dei soccorritori, e poi il pericolo sarebbe rientrato, nel senso che l'acqua di questi laghi in quota starebbe defluendo, diciamo, naturalmente, e non c'era più il rischio di una nuova alluvione. Però la verità è che la situazione è estremamente instabile. Dicevo che è anche instabile dal punto di vista politico, perché non bisogna dimenticare, l'avevo scritto anche in un mio pezzo il giorno prima, che parliamo di un'area estremamente sensibile, queste vallate di confine tra Nepal e Tibet, perché il Tibet è Cina, o meglio, ricordiamo che il Tibet è quella parte allora indipendente di questo, diciamo, regno teocratico dei Dalai Lama, venne appunto con un atto di forza conquistata e riunificata dalla Cina, e quindi quella, la parte, diciamo, cinese di questa catastrofe insiste in uno dei luoghi, diciamo, più sensibili di tutta la Cina per il governo di Pechino, e in generale è una frontiera estremamente delicata, se vogliamo, a livello geopolitico internazionale. Questo vuol dire che la Cina, come sappiamo, si è già attivata immediatamente, il premier cinese è andato subito sul luogo del disastro, e proprio ieri si è saputo che Xi Jinping in persona ha ordinato una revisione dell'analisi che era già in corso dei rischi legati ai glaciali, no? Quindi in particolare in quella zona. Però comunque le informazioni che vengono dalla Cina, possiamo dire che filtrano dalla Cina, perché comunque la Cina nel distribuirle sta molto attenta, perché parla di un territorio che per lei, per il governo cinese, come dicevo, è estremamente delicato e sensibile, ecco.
1: Al netto di quella che ovviamente è la crisi umanitaria che c'è adesso nell'area, la notizia di questa, che sarebbe stata poi una seconda ondata che poi non destava così preoccupazione come si pensava, è stata appunto diffusa da una TV di Stato cinese, quindi questo testimonia quanto la Cina sia così vicina. Ma soprattutto una cosa che voglio chiederti: perché il Nepal sta rifiutando le squadre straniere di soccorso, visto che comunque ci sono delle richieste di aiuto?
2: Beh, effettivamente, a parte che comunque molti paesi hanno mandato in ogni caso aiuti, tra cui per esempio l'India, anche con l'India c'è una situazione delicata, quella è una zona veramente, diciamo, calda dal punto di vista dei rapporti, ma a dire la verità io ci ho pensato e non sono arrivato a una conclusione precisa. C'è una base di orgoglio nazionalistico che, insomma, gioca il suo ruolo, però se dovessi trovare adesso insieme a te una spiegazione, più razionale, più politica, appunto. E io direi proprio perché si tratta di questa zona comunque delicata, anche dal punto di vista del Nepal. Io sono convinto che alla fine sarà costretto ad accettare, diciamo, l'aiuto internazionale, perché non, la catastrofe si sta delineando di una caratura tale che non è pensabile che un governo, comunque, che non è un governo che brilla per la massima organizzazione come quello nepalese, possa gestire un'emergenza del genere da solo, ecco.
1: E infatti pensi che la presenza di Li Qiang possa in qualche modo sostituire e far prendere in mano la Cina quelle che è il timone delle operazioni?
2: È molto possibile, perché non dimentichiamo, no? Lo dico da tanti anni, occupandomi in particolare di Cina, lo scrivo da tanti anni, che la Cina non fa niente a caso. È possibile, è assolutamente credibile che anche in una situazione tragica come questa la Cina non perda occasione per proporre la sua leadership, il suo ruolo di controllo, no? Forse anche appunto per quello che il Nepal cerca di mantenersi un po', certo, sulle sue, ecco, in questo senso. Vorrei anche ricordare che quella è una zona, è un punto proprio dove è in progetto una super opera, che è appunto una ferrovia che dovrà collegare, che da molti anni è in lavorazione, che dovrà collegare il Tibet al Nepal, per l'appunto, che, ripetendolo, oltre che passare in una zona estremamente delicata, è un mega progetto molto caro e voluto dalla Cina, che si inserisce nella famosa, comunque nelle famose infrastrutture della Via della Seta, che, certo, è stato più volte bloccato per problemi anche del terreno, eh. Addirittura la stazione di partenza dalla parte tibetana sarebbe molto vicina al punto in cui si è originato il disastro. Quindi, di nuovo, insomma, poniamo l'accento sulla delicatezza proprio
1: più che altro
2: politica. Sì.
1: Dicevo, più che altro è anche curioso vedere come in situazioni drammatiche come questa alla fine aspetti geopolitici entrano sempre in gioco e spostano un po' quello che è l'ago della bilancia. Ricordo, 633 il bilancio attualmente dei morti, 3000 i dispersi, ci sarebbero tra questi anche 3 italiani. Marco, però stavamo parlando di Cina che continua con questo braccio di ferro con gli Stati Uniti per quanto riguarda il Sud America.
2: Sì, questo è un tema estremamente interessante, che abbiamo parlato sul giornale. Lì per gli Stati Uniti c'è un problema grosso, no? Di recente il segretario alla difesa, in realtà alla guerra, come sappiamo, ridenominato da Trump, Pete Hegseth, sì, ha detto che non possiamo tollerare, dice gli Stati Uniti, che la Cina spadroneggi nel nostro cortile di casa. Il cortile di casa per gli americani, come sappiamo, è l'America centrale meridionale. E in realtà, come ho anche scritto, la Cina fa ben più che spadroneggiare, nel senso che mentre la politica di Trump, quella cosiddetta, la cosiddetta rivisitazione della dottrina Monroe, che lui ha ribattezzato Donroe, prevede, sì, con successo una forte influenza in termini di sicurezza, in termini di accordi politici con parecchi governi del centro e Sud America, però dal punto di vista commerciale la Cina è veramente spadroneggia. Ci sono governi dove, come per esempio quello colombiano, dove pur essendo perfettamente allineati con Trump, però hanno detto chiaramente
1: nuovo governo colombiano
2: che non intendono mettersi, diciamo, di traverso con la Cina, perché gli investimenti che negli anni hanno fatto i cinesi, sempre preveggenti, sempre perché, come dicevo, non fanno mai niente a caso, in quell'area li hanno praticamente in qualche modo inseriti e assestati, no, nel contesto economico di questi paesi, in un modo tale per cui questi paesi non possono più adesso rinunciare, no, al rapporto cinese, anche, diciamo, certo, semplicemente nelle abitudini correnti. Cioè anche lì i colossi come Shein o piuttosto che i social cinesi come TikTok, le compagnie di vendita eccetera, sono ormai permanentemente installate, quindi nessun governo dell'area ha intenzione di rinunciare, certo, in questo senso al rapporto commerciale e economico con la Cina, ecco.
1: Marco, io per il momento ti ringrazio, sono temi interessanti che torneremo a trattare qui su Giornale Radio. Buon lavoro a Marco Lupi, Huffington Post, a presto.
2: Buon lavoro a voi, a presto.
1: E dunque, dopo questa parentesi sugli esteri, era doveroso approfondire anche quanto sta succedendo con le alluvioni tra il Nepal e il Tibet, con coinvolgimento anche della Cina e quanto succede in Sud America. Noi ritorniamo sul fronte interno perché maltempo, una città, quella di Cremona, in ginocchio, danna 10 chiese e 10.000 auto dopo la tromba d'aria che ha messo in ginocchio Cremona e le violente grandinate che hanno bersagliato la Bergamasca, il Bresciano e la Brianza. Per la Lombardia, il giorno della conta dei danni procurati dall'ondata di maltempo, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per ripristinare le varie criticità. La situazione più grave, come dicevo, è a Cremona, dove nel tardo pomeriggio di ieri, in soli 10 minuti, la tempesta che si è abbattuta sulla città ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi e mobilitato anche i volontari della protezione civile. Il primo bilancio parla di oltre 40 feriti, fortunatamente nessuno di questi è in gravi condizioni. Almeno 10.000 automobili danneggiate dalla grandine, 10 chiese sfregiate, a partire dal Duomo, oltre a decine tra case e palazzi scoperchiati, e sono almeno 8 le famiglie rimaste senza un tetto che sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre la stabilità degli altri edifici dovrà essere verificate. I danni sono pesanti, al momento non ancora quantificabili. Ci sono diverse famiglie che hanno dovuto lasciare l'alloggio, ha scritto ieri sera su Facebook il sindaco Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, annunciando per la scorsa notte un servizio straordinario di pulizia delle strade. Poi vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti, e chiuso così il suo messaggio, e anche a tutti noi, insomma, siamo abbastanza sgomenti nel vedere gli effetti che queste ondate improvvise di maltempo, che rispondono a ondate di calore impressionanti, provocano nelle città italiane. Effetti del cambiamento climatico, come spesso abbiamo approfondito qui su Giornale Radio. Adesso abbiamo il notiziario, quello lungo, con tutte quante le notizie da ogni parte del mondo, e poi continua l'informazione con Summertime, con Nicola Compagnone.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: l'alluvione in Nepal e Tibet sale a 626 il bilancio dei morti, e corsa contro il tempo per le ricerche degli oltre 2.000 dispersi. Viale Mazzini rimuove Ranucci da Report, lui promette battaglia sul piede di guerra ai redattori, mentre infuria lo scontro politico. Afa al sud, temporali e grandine al nord, Cremona flagellata da una tromba d'aria, danneggiati edifici e migliaia di auto. Nel sabato di Serie A si giocano 4 gare contro il Frosinone e la Fiorentina, festeggia il centenario.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già già gravissima e tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale.
5: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gaspari e a Salvini si complimentano per la decisione, all'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo.
1: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico.

0: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Seconda ora insieme qui con Summertime con Nicola Compagnone. Alle 12.10 tra poco ci viene a trovare Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio, poi il deputato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roberto Pella, con il quale parleremo di tante questioni politiche che in parte abbiamo già un po' anticipato. Alle 12.40 c'è il problema dei social, Luca Lamesa, esperto di social media, massimo esperto di social media in Italia, e cercherà con noi di fare un po' chiarezza a quella che è stata la multa, il patteggiamento di Meta. In chiusura Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, perché tra poco suona la campanella, tutti quanti gli studenti italiani tornano nelle aule. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Gli ignoranti votano a destra è un estratto di un video dell'ex presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini, intorno al quale è scoppiata la bufera. Arriva l'immediata risposta da parte della premier Meloni che affonda forse, scrive Meloni, Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un'ipotesi più semplice, che gli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Insomma, un attacco, quello della Meloni, che aggiunge ancora più pepe a questo duello tra il centrodestra e il centrosinistra, questo nuovo campo largo. Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Nicola, c'è nervosismo in queste dichiarazioni da un lato e dall'altro. Centrodestra e centrosinistra sanno che il voto si sta avvicinando, da un lato, dalla parte della maggioranza devono dare risposte economiche agli italiani, ma hanno delle difficoltà di numeri, c'è la legge di bilancio che dovrà arrivare a fine anno, c'è

0: l'Europa che tiene stretta la borsa, e dall'altro lato sanno che forse sono in vantaggio, ma non riescono a trovare la quadra dell'unità. Ed ecco che Bonaccini fa un'analisi sociale più che altro del voto. Io un pochettino lo giustificherei anche, perché capisco che è andato un po' oltre in campagna elettorale, bisogna sempre evitare di irritare gli elettori che possono cambiare intenzioni all'ultimo minuto nella scheda, nell'urna, però il pericolo qual è? La sinistra ha sempre sollevato il pericolo di una deriva antidemocratica, e quindi lui, provenendo da una cultura di sinistra, quella che ha praticamente liberato l'Italia, e questo è il suo passaggio, ha un po' esagerato più che altro, ripeto, dal punto di vista elettorale propagandistico. La leggo così questa lettura.
1: Ecco, però un botta e risposta al momento solamente, insomma, a distanza, che non si è ancora riversato nelle aule del Parlamento, che riapriranno a breve, che comunque però non fa altro che, secondo me, creare divisioni anche all'interno degli stessi schieramenti, perché per esempio il Partito Democratico ancora non riesce a trovare una quadra su quelle che sono le primarie, mentre il centrodestra, la Lega e Forza Italia hanno qualche piccolo scricchiolio interno.
0: Sì, all'interno del campo largo progressista, chiamiamolo il centrosinistra per i nostri radioascoltatori, così è più facile comprenderlo. All'interno del centrosinistra ci sono i due grandi contenitori politici che dovranno scontrarsi: il Partito Democratico, che ha qualche punto in più del Movimento 5 Stelle. Le primarie, perché si dibatte sulle primarie? Perché le primarie vengono considerate, verranno fatte come hanno sempre detto e come hanno sempre organizzato, verranno fatte aperte, quindi chiunque può votare, e quindi diventa più un voto sulla leadership, o meglio sulla premiership, e Giuseppe Conte potrebbe avere qualche vantaggio in più. Certo. Ma il partito, questo è il motivo per cui il Partito Democratico sta decidendo di non farle, perché loro vorrebbero più il partito che prende più voti all'interno della coalizione, poi esprime il candidato alla presidenza del Consiglio. Il problema è il programma, ecco perché parlano di programma, dobbiamo farlo prima, perché devono mettere i puntini su tutte le linee economiche e anche dei diritti civili, ma anche della politica estera, prima che si vada al voto. Invece qualcuno dei 5 Stelle ha fatto...
1: Che è poi quello che dicevamo l'altra volta, cioè l'altra volta dibattevamo proprio su questo, nel quello che dovrebbe essere il campo largo si dibatte di nomine ma poco di programmi, quindi forse è arrivato il momento, come diceva anche il sindaco di Napoli Manfredi, di rovesciare un po' questa visione.
0: Ma per quanto riguarda i programmi, dal punto di vista economico, salari, rinforzare i salari, rinforzare il potere d'acquisto delle famiglie, aiutare le piccole e medie imprese, aiutare i ceti medi, far ripartire semmai i siti produttivi, aumentare la produzione industriale, ridurre i carburanti, ridurre le energie, tassare semmai le grandi company che hanno fatto extra profitti. Quindi c'è il programma condiviso del centrodestra, c'è, perché poi c'è la sanità, c'è la scuola. Il problema è la politica estera, dove non c'è una sintonia tra PD e 5S, sostegno alla Russia o meno, ma la differenza non è perché ambedue, sia il PD che il 5S, sono a favore dell'integrità territoriale che è stata violata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina. Il problema è l'uso degli armamenti, questa è la differenza tra PD e 5 Stelle. E su questo ci potrebbero essere delle frizioni, cioè fare prima un programma, questo è il motivo perché non arriva il programma, stabilirlo prima vuol dire fare un passo indietro di Giuseppe Conte e della Schlein, che non può avvenire, farlo dopo, chi vince detta la linea politica, questo però è il pericolo, cioè se vince la Schlein detta la linea lei, ma se vince Conte l'ha detta Conte la linea, e questo indizio l'ha dato Rocco Casalino oggi, dicendo il programma lo facciamo dopo, e lo indica chi vince. Su questo, ecco perché non riescono a trovare la quadra. Però, ripeto, c'è anche nervosismo, perché adesso il centrosinistra è in vantaggio, perché il centrodestra è in difficoltà. Il centrodestra ha due grandi problemi. Uno di alleanza interna, nel senso che c'è la Lega che non ha consenso, ma attenzione, mi girano voci, ho appena sentito qualche minuto fa, prima del collegamento, alcuni esponenti di Forza Italia per farmi dare degli indizi più precisi. Ci sono frizioni anche all'interno di Forza Italia, quindi ad un 5% non è data solo la Lega, ma si pensa che possa andare anche Forza Italia ad un 5%, perché ci sono delle frizioni, guarda il voto delle suppletive che ci sarà a settembre a Reggio Calabria. dove il centrodestra è stato spacchettato. Il Forza Italia ha candidato addirittura il segretario, il ragioniere praticamente del partito, che fa riferimento a Berlusconi. Vannacci ha spaccato il centrodestra e sembra che dietro questa operazione ci sia qualcuno che è stato cacciato via da capogruppo alla Camera, non so se mi spiego, sembra che ci sia qualche operazione, sì, proprio di Forza Italia.
1: Anche perché a breve ce l'avremo un esponente di Forza Italia, quindi magari ne parleremo anche con lui. Prego.
0: Beh, questo potrebbe, il concetto è questo: sembra che dietro la divisione del centrodestra, del candidato di centrodestra alle suppletive a Reggio Calabria, candidato di Forza Italia, che poi ora vede anche un'alternativa di Vannacci, e quindi il centrodestra potrebbe spaccarsi tra Forza Italia e Vannacci, quindi vincere il centrosinistra, come potrebbe accadere a livello nazionale, sembra che dietro quella candidatura ci siano gli scontenti di Forza Italia che sono stati attaccati mesi fa da Marina Berlusconi, che mettono in difficoltà un uomo vicino a Marina Berlusconi, che è il segretario amministrativo del partito, è colui che detiene le casse, la firma di cassa, e addirittura colui che detiene la firma delle candidature. E in questa operazione ci sia anche Occhiuto, abbiamo voluto mettere, però entriamo troppo nei dettagli. Comunque il centrodestra è in difficoltà, quindi l'unica chance che ha il centrodestra, ma la Meloni ce la farà da sola. Ora il 5 settembre festeggerà il governo più lungo della, sì, Repubblica Italiana, però sinceramente ci sono
1: sicuramente è una provocazione importante che ci lanci, che riprenderemo più avanti. Intanto ringrazio Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio. Buon lavoro, a presto.
0: A voi.
1: Noi ascoltiamo Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner e poi torniamo qui, sempre per parlare di politica, con Summertime, con Nicola Compagnone su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Pella, deputato di Forza Italia, buongiorno. Innanzitutto le chiedo scusa perché prima erroneamente l'ho presentata come deputato dei 5 Stelle, non so se dà più fastidio a lei o ai 5 Stelle questa cosa, è stato un mio lapsus, quindi le chiedo scusa, buongiorno, benvenuto qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è una questione spinosa da affrontare prima di tornare su tematiche politiche che, delle quali parlavamo già insomma, prima con il nostro giornalista parlamentare. Adesso approfondiamo la questione, quella relativa al Federciclismo che è stata commissariata, ecco, dietro, che è appunto la capitanata da lei, dietro c'è la presunta vendita di diritti televisivi. Ecco, com'è andata bene la vicenda? Ci spiego un po'.
1: Ma guardi, è una vicenda che sicuramente fa male al ciclismo, fa male al mondo dello sport delle due ruote, e le devo dire che questo è fortemente riscontrabile da quelli che sono le richieste che arrivano dai territori, dalla base. Insomma, tutti i nostri associati della Lega del Ciclismo sono stati contrari a questa scelta, lo sono contrari in modo particolare le nostre squadre professionistiche italiane, visto che in Italia abbiamo la fortuna di avere 4 squadre professional, ma soprattutto perché la qualità di questo consiglio di amministrazione della Lega del Ciclismo era formato da persone di primissimo livello, perché a parte sottoscritto nella veste di presidente, ma avevamo insomma Roberto Ciambetti come vicepresidente, persona conosciutissima e un uomo che ha sempre fatto dello sport e della politica la ragion d'essere, avevamo Mauro Veni per oltre 20 anni direttore del Giro d'Italia, due avvocati riconosciuti di fama nazionale e anche internazionale, mondo ciclismo come Feltrin e Guardamagna, ma soprattutto avevamo poi avuto l'entrata di Marco Toni, rappresentante della federazione, che è una persona che è presidente di una società sportiva, persona fortemente conosciuta, oltre che un giornalista sportivo come Vulpis. Quindi, come le dicevo, avevamo un consiglio molto bravo, capace, che aveva in qualche modo in questi primi due anni cambiato letteralmente quella che era la fisionomia del ciclismo professionistico ed gli apprezzamenti che, come dico, abbiamo avuto dal mondo dello sport, dal mondo della politica, ma soprattutto dai tanti appassionati, era la testimonianza che eravamo sul binario giusto. Purtroppo la Federciclismo ha voluto commissariare perché ha capito che eravamo troppo influenti e troppo bravi sul territorio.
0: Beh, però c'è un tema di fondo. Non hanno commissariato per eccessiva bravura, ma per una vendita di diritti TV che non è stata eseguita secondo le norme.
1: Ma guardi, questo è un pretesto, perché questa cosa veniva da ben 4 anni. La cosa era partita dal commissario che era stato proprio nominato dal presidente della Federciclismo 3 anni fa, è andata avanti così per 2 anni. 2 anni in quella che era, diciamo, l'entrata mia del nuovo consiglio, questo era il 5º anno che si ripeteva questa norma. La RAI era fortemente informata, non peraltro la RAI testimonierà che la Federazione del Ciclismo era a conoscenza di questa cosa. Cosa, e quindi, come le dico, saranno i fatti, ma soprattutto la testimonianza della RAI, che dice chiaramente che la Federciclismo sapeva benissimo che il campionato italiano femminile era in carico alla Lega del Ciclismo. Ma le aggiungo un particolare: che a fronte di 250 euro di incassi, la Lega del Ciclismo ne spendeva solo di produzione televisiva. Quindi, se secondo lei c'è un danno economico, anzi io credo che il danno l'avesse la Lega, perché a fronte di 32.000 euro solo di produzione televisiva ne incassava 250.
0: Vedremo.
1: Credo che tutti quelli che ci ascoltano sorridono.
0: Vedremo come andrà avanti questa vicenda, anche perché lo sport, il ciclismo italiano ha scritto pagine indelebili della storia in quest'ambito nel corso degli anni. Spostandoci, lei ha citato la RAI su un altro tema, quello di Ranucci, no? Che è un po' il tema, il trend topping di queste ore. Qual è un suo giudizio in merito a quella che è stata la decisione della RAI con le opposizioni che attaccano il governo?
1: Ma guardi, io credo che ognuno di noi è giusto che faccia il suo mestiere. C'è un consiglio di amministrazione che rappresenta l'azienda, il consiglio di amministrazione ha deciso in base a quelli che sono scelte, documenti, atti che sicuramente loro hanno mentre noi non abbiamo, di fare questa scelta. Io non entro mai nel merito di aspetti che non riguardano direttamente. È vero che la RAI ha una forte influenza da parte della politica, ma è anche vero che il Consiglio di amministrazione è libero, autonomo, e se ha deciso di fare questa scelta l'ha fatta nel pieno della sua autonomia, nel pieno delle carte che aveva. Per quanto riguarda la vicenda Ranucci, sicuramente una vicenda che la magistratura sta facendo chiarezza, sia su quelli che sono i colloqui avuto con la Vitola, sia su quelle che sono le richieste che vengono oggi fatte da più parti. Attendiamo quello che sarà lo sviluppo della magistratura e dopodiché si vedrà se le scelte che sono state fatte dal Consiglio di amministrazione sono state meno, ecco. Però in questo momento io credo che la politica sia giusto che faccia un passo a lato e lasci la magistratura e la RAI a decidere quello che, in base alle carte, ai documenti, alle conoscenze molto più approfondite che hanno rispetto a noi, quelle che sono le loro scelte.
0: Ecco, onorevole, in ultimo, prima con Marco Trombetta, che è il nostro giornalista parlamentare, stavamo appunto approfondendo quella che è una presunta spaccatura dentro Forza Italia, che potrebbe far scricchiolare un po' l'attuale maggioranza di governo anche in vista della prossima corsa elettorale, con un centrosinistra che invece cerca la nomina passando magari anche tra le primarie. Ecco, qual è la situazione nella vostra coalizione?
1: Ma guardi, nella nostra coalizione ovviamente c'è unità di intenti, non peraltro se questo governo tra pochi giorni raggiungerà il primato nazionale, vuol dire che è una maggioranza coesa, una maggioranza che, al di là delle diversità, che ovviamente sono ovvie, giuste e doverose, ha un denominatore comune che è il bene di questa nazione. E oggi a livello mondiale ci viene riconosciuto, lo spread è tra i più bassi, la borsa italiana è tra le più alte, abbiamo dei rating molto buoni da parte di tutte le agenzie internazionali. Io credo che quindi questa maggioranza non solo governa la nazione, ma governa 15 regioni italiane, un 40% dei comuni, quindi è una maggioranza che è molto coesa. Dopodiché abbiamo delle diversità di vedute su alcuni aspetti, credo che sia anche normale, giusto, e facilita anche i nostri elettori a definire qual è la forza più incalzante per loro. Noi come Forza Italia abbiamo sicuramente una visione molto più moderata, molto più a favore del ceto medio, delle aziende. Stiamo portando avanti un'azione molto forte, io come capogruppo in commissione bilancio la lavorerò molto per far sì che questa manovra possa prevedere nuovamente quelle misure come l'alleggerimento dell'imposizione fiscale per le fasce medie, l'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli, soprattutto anche attraverso un aiuto concreto con quelli che sono i territori, i comuni, che sono il front office, che sono in rapporto con i cittadini, come un piano di azione che deve essere condiviso con le regioni su quella che è la sanità, e poi sicuramente il mantenimento dell'abbattimento del cuneo fiscale, che è stata una scelta giusta e importante, come quelli del fringe benefit, che ricordo furono fatti nella prima manovra finanziaria dove io ero anche relatore, e sì, questi fringe benefit oggi stanno dando un grosso risultato.
0: E in brevissimo un commento su queste, se le condivide, parole dei Tajani, no, le tasse sull'extra profitto per quanto riguarda il caro carburante, in brevissimo che siamo in chiusura.
1: Ma sicuramente gli extra profitti non fanno parte di quelle che sono le regole di Forza Italia. Forza Italia non è per delle ulteriori tassazioni, Forza Italia è per cercare quelle risorse tali per poter oggi aiutare quelle fasce deboli, in modo particolare non solo le fasce basse, ma soprattutto gli autotrasportatori, quelli che usano, diciamo, il gasolio come lavoro, come i pescatori, non solo, per dare una grossa mano. Quindi sono,
0: sì,
1: avremo quelle risorse importanti, fondamentali, per rispondere in maniera forte e concreta a quello che oggi sempre di più l'aumento dei costi del gasolio e della benzina.
0: Onorevole, la ringrazio, grazie Roberto Pella, Forza Italia, ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona giornata e buon collegamento a tutti voi.
0: E rimanete lì perché Summertime torna tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E sul Giornale Radio l'informazione diretta non si ferma mai, con Nicola Compagnone con voi fino alle 13. Qualche notizia che purtroppo ci giunge dalla guerra in Ucraina, perché c'è stato un attacco da parte dell'esercito russo sulla regione di Kiev e ci sarebbero al momento 27 morti, mentre risposta ad ogni ucraini su Belgorod, quindi si continua purtroppo a combattere e a morire. Qui ci sono i RIM, Man on the Moon.

0: Mentre una coalizione di procuratori generali statali hanno raggiunto un accordo in un importante processo federale negli Stati Uniti incentrato sulle accuse al gigante dei social media di aver nascosto la portata dei danni alla salute mentale dei minori causati da app come Facebook e Instagram, e si parla proprio di dipendenza dei social. Meta ha accettato di pagare 16,17 miliardi di dollari, un patteggiamento che secondo me ha anche del clamoroso e che rischia di riscrivere anche almeno negli Stati Uniti come vengono visti i social media. Io ne parlo con il massimo esperto in Italia, Luca Lamesa. Buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno, è sempre un piacere, grazie per l'invito.
0: Allora, Lamesa, ovviamente quanto è successo con Meta non può far altro che crearci tanti punti interrogativi, perché ok, questo patteggiamento miliardario da 16,7 miliardi di dollari ovviamente, però tutto ciò a livello proprio di app, cosa può cambiare? Perché Meta si è preso anche degli impegni con i minori, ecco, cosa va incontro adesso Meta?
1: Sì, allora, a livello proprio di modifiche che verranno fatte per tutti i minorenni in America, verrà messo un timer per un massimo di 2 ore al giorno cumulato tra Facebook e Instagram, e la cosa interessante è che non sarà possibile consultare l'app tra mezzanotte e le 6 del mattino, e verrà anche silenziata tutta la parte di notifiche durante l'orario scolastico. Ora, queste sono accorgimenti sicuramente utili, però dobbiamo ragionare a livello sistemico. Cioè, se di notte certo. Non uso Meta ma uso TikTok, poco cambia. Quindi certo. La vera notizia secondo me è il patteggiamento che è stato fatto, probabilmente per evitare di entrare nel merito, perché entrando nel merito poi si sarebbe visto se veramente gli algoritmi sono stati studiati apposta per generare dipendenze e tutte le ripercussioni negative, per cui è la prima volta che si inizia ad andare in una direzione un po' più tutelante per i minori.
0: Ecco, quindi quella che viene definita come quello che viene definito come un patteggiamento storico in realtà è una furbata di Zuckerberg.
1: Sì, ovviamente pure loro hanno studi legali particolarmente professionali, quindi hanno detto con i soldi puoi evitare che entrino dentro a controllare. Il tema sarebbe stato molto peggio a livello di comunicazione se si fosse entrati nel merito e se si fosse magari scoperto, magari no, che c'era proprio dolo, che era stato voluto l'algoritmo che tenesse i ragazzi attaccati allo schermo. Questo non lo potremo sapere perché c'è stato questo patteggiamento.
0: Ecco, ovviamente tutto ciò riguarda gli Stati Uniti, non c'è coinvolgimento anche dell'Europa perché è un processo negli States.
1: Sì, ovviamente dobbiamo tutti augurarci che per una volta gli Stati Uniti possano veramente fare scuola in questo, e noi che siamo sempre stati abbastanza più attenti a queste dinamiche è ipotizzabile che si faccia qualcosa anche da noi. Però c'è, ripeto, anche un coinvolgimento fatto a livello sistemico, perché se il tempo lo passi su altre piattaforme poco cambia.
0: Esatto. E c'è anche un coinvolgimento, no? Un'attenzione che viene dedicata a quello che può essere definito come un parental control, cioè i genitori che hanno un maggior controllo, hanno maggiori strumenti per vedere quello che i figli fanno su questi ambienti online, e soprattutto, se ricordo bene, c'è stata anche la promessa ovviamente di cancellazione di quelli che sono gli account degli utenti under 13. Ecco, si può andare si può prendere una decisione del genere, cioè vietare ad un under 13 di iscriversi quantomeno su Facebook e Instagram?
1: Allora, questa parte mi entusiasma meno, nel senso che in passato c'erano già molte di queste regole, semplicemente non venivano sufficientemente controllate. Quindi il parental control esiste, vi faccio un esempio: quando Bill Gates ha inventato l'Xbox ha subito messo il parental control ai suoi figli, educandoli a usarle x ore al giorno, parliamo di circa 20 anni fa, così come tanti altri esempi moderni in cui il genitore poteva intervenire. Ora stiamo spostando la responsabilità dal genitore alla tecnologia, quindi deve essere la tecnologia a bloccarmi, mandando anche una serie di alert per dire allo stesso ragazzo: guarda che non ti sta rendendo conto di quanto tempo ci passi.
0: Ecco, in questo caso, prima di chiederti una tua lettura personale da esperto, quanto tempo ci vorrà prima che queste modifiche diventeranno vere, cioè per gli utenti dei social?
1: Ma allora, secondo me saranno del tutto inutili se veramente non lo si fa a livello globale, nel senso che se a un certo punto mi rendo conto che non posso più usare Instagram, ma non si sarà fatto niente sul TikTok di turno, in America c'è anche Snapchat e altre piattaforme, semplicemente dico va bene, mi sposto e continuo a fare quello che facevo prima, quindi continuo magari a non uscire di casa, a non giocare, a non leggere libri, o magari mi sposto adesso una cosa enormemente più complessa, mi sposto magari su una console, mi metto a giocare, vado sull'iPad e gioco tutto il giorno ai giochi delle caramelle o similari, quindi è abbastanza complesso il tema, ma secondo me la direzione è giusta, cioè si è aperto un pochino uno spiraglio in cui tutti quanti possiamo capire che futuro vogliamo domani tra la relazione tra i bambini, gli adolescenti e la tecnologia.
0: Eh sì, quindi ovviamente poi staremo a vedere, perché secondo me, non so se condividi anche questo mio parere, ci saranno ancora tanti altri passaggi, no, in questo processo, in questo discorso che stiamo facendo, non ci si fermerà solamente a questo patteggiamento.
1: Me lo auguro assolutamente. Sicuramente molti si sono fermati sulla cifra economica, mentre in realtà in questa rapida intervista abbiamo visto che la vera notizia è aver evitato che qualcuno mettesse un po' più la testa dentro, ma adesso dobbiamo stare ancora più sopra per assicurarci che tutti questi cambiamenti avvengano, avvengano anche in Europa e avvengano con una consapevolezza, non come un palliativo della serie è andata così, paghiamo una multa, amici, come prima.
0: Eh sì, noi facciamo così, stringiamo un nodo al fazzoletto, Luca Lamese, ci risentiamo presto qui sempre per commentare queste tematiche e le evoluzioni. Grazie intanto e buon lavoro a Luca Lamese.
1: Guarda, vi do solo una cosa positiva, se
0: prego.
1: Posso.
0: Certo.
1: Spesso i social media vengono visti come brutti e cattivi e possono diventarlo, ma ci sono anche tantissimi movimenti molto positivi di ragazzi che fanno rete sui social media per aiutarsi a vicenda, aiutare magari chi è vittima di qualche ingiustizia. Per
0: sì,
1: cui
0: certo.
1: Anche per i genitori all'ascolto che ci sono modi molto saggi di utilizzare i social media anche a livello educativo.
0: Certo, esatto, sì, ma poi si denunciano anche degli episodi, a volte anche di violenza, no? E quindi aiutano nella ricostruzione poi di quanto successo. Grazie a Luca Lamese, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E dunque, per insomma dar seguito a quanto abbiamo appena detto con Luca Lamese, cerchiamo anche di approfondire quello che è successo, perché il patteggiamento è stato raggiunto durante la seconda settimana del processo che si svolge presso il Tribunale Federale di Oakland. Meta preferisce appunto pagare e accettare nuove regole piuttosto che rischiare una sentenza potenzialmente devastante. Meta appunto ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Come parte dell'accordo, Meta verserà 2,2 miliardi di dollari alla California. L'accordo è stato raggiunto appunto, come dicevo, durante la seconda settimana in questo tribunale federale di Oakland, che è co-diretto dal procuratore generale della California, appunto 29 procuratori generali che hanno cercato di mettere un po' spalle al muro Meta da quelle che erano le accuse di 29 stati americani, lo storico processo che avrebbe potuto stabilire se il modello Meta fosse responsabile dei danni ai minori, si chiude con questo accordo. Meta non ammette responsabilità, ma accetta di assumersi, in questo caso sì, la responsabilità di modificare Facebook e Instagram per gli utenti adolescenti. Il caso giudiziario finisce dunque senza una sentenza di merito, ma lascia sul tavolo proprio quella che era una delle conseguenze più rilevanti del processo, un intervento sul funzionamento delle piattaforme, anche se adesso con Luca Lamese abbiamo visto che dietro in realtà ci sono anche tanti altri aspetti, ed è proprio per questo che è importante seguire e ascoltare gli esperti in materia, come facciamo qui ogni giorno su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove adesso ascoltiamo Paul McCartney, Come Inside.

0: Si avvicina anche il rientro nelle aule scolastiche degli studenti, si parte il 7 settembre con gli studenti di Bolzano e si chiude il 17 con quelli della Puglia, che saranno gli ultimi ad entrare nelle aule. Noi, Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilda Insegnante, ci siamo sentiti a inizio mese, ad agosto, e parlavamo di tanti problemi. Ci siamo dati appuntamento a ridosso dell'inizio della scuola, ormai ci siamo. A che punto siamo con questi problemi dei quali parlavamo? Buongiorno.
1: Buongiorno intanto, che punto siamo? Diciamo che se non vengono risolti i problemi, che sono più che decennali, si incancreniscono. A questo poi si aggiunge il timore delle aule roventi, perché comunque nonostante i fortissimi temporali che ci sono in alcune zone del nord Italia, però ci sono anche moltissime zone d'Italia in questo momento che hanno temperature sopra i 30 gradi, con scuole che non sono state adeguatamente climatizzate, non hanno i climatizzatori, nulla di termico, infissi vecchi. Cioè, abbiamo perso un'occasione che è stata quella del PNRR, diciamolo pure, si poteva utilizzare questa occasione per sistemare un po' l'edilizia scolastica italiana.
0: Scolastica, tra quelle cose di cui dibattevamo a inizio mese, c'è il taglio del personale, soprattutto il personale ATA, che poi è quello che apre questi istituti ormai roventi per le alte temperature.
1: Sì, noi abbiamo avuto, il personale ATA sta soffrendo per due aspetti. Il primo, perché devo dire anche il personale docente ha avuto un taglio, personale ATA ha avuto un taglio che di fatto, se ci manca il collaboratore scolastico, il piccolo plesso di scuola dell'infanzia, faccio l'esempio, rischia di non aprire, perché se non c'è il collaboratore scolastico che apre e soprattutto poi che fa vigilanza, lì non sappiamo come fare. E poi c'è un problema di precariato: ogni tre pensionamenti è stato coperto con personale di ruolo solo uno, e gli altri vanno a precari. Questo non va bene, perché comunque noi, se vogliamo una scuola di qualità, se vogliamo anche professionalità, noi dobbiamo garantire la stabilità, insomma. Poi
0: vanno avanti anche quelli che sono i soliti problemi contrattuali legati agli stipendi. C'è stato un piano casa, bisognerebbe varare anche un piano scuola.
1: Allora guardi, il piano casa per gli insegnanti e per il personale della scuola l'ho trovato molto umiliante. Perché se arriviamo a pensare a un piano casa per il personale della scuola, vuol dire che si riconosce che gli stipendi sono bassissimi. Cioè, stiamo pensando a delle sorte di case popolari per gli insegnanti, che devo dire. Quindi qualcosa non funziona. Noi dovremmo pensare invece che a piani casa, mancette varie, ad avere degli stipendi decenti, adeguati al ruolo che la scuola per questo Stato dovrebbe avere. Questo è, abbiamo fatto tre rinnovi contrattuali, è vero, e nel giro di poco tempo, ma in realtà li abbiamo anche firmati perché, come dire, quando ti mettono alla sete, a fame e sete, anche un sorso d'acqua è meglio di niente, perché rischiavamo di non avere niente. Ma questo non vuol dire che con questi tre rinnovi contrattuali abbiamo risolto il problema. Siamo sotto di un 30-40% di stipendi rispetto al resto della pubblica amministrazione a parità di titolo di studio, ma poi se confrontiamo con l'Europa non possiamo, per dire, in Grecia, dove il costo della vita è più basso rispetto a quello dell'Italia, il personale della scuola guadagna di più. Quindi non facciamo il confronto con la Germania, la Francia, confrontiamoci con Grecia e Spagna. Spagna ha un costo della vita più basso dell'Italia, guadagnano di più i docenti della Spagna, ma anche personale ATA, collaboratori scolastici prendono poco più di 1.000 euro. Insomma, è chiaro che poi si pensa alle case popolari, ma lo trovo veramente umiliante.
0: Visto che siamo alle porte di questo nuovo anno scolastico 2026-2027, c'è anche il tema della precarietà, dei famosi precari all'interno del corpo docente, perché anche lì c'è un'insufficienza, come voi avete denunciato più volte, di docenti, di insegnanti che vanno a coprire quelle cattedre vacanti al momento.
1: Allora, abbiamo un problema grossissimo sulle cattedre a scuola. Come ho detto prima, per il personale ATA, per il personale docente c'è l'organico di diritto e l'organico di fatto. L'organico di diritto è l'organico, cerco di assumere, insomma, per chi non è della materia, l'organico di diritto sono i posti vacanti con i pensionamenti dove si va a immettere in ruolo, e quindi quelli dovrebbero essere coperti con il personale a tempo indeterminato. Però annualmente si creano delle cattedre che sono l'organico di fatto, soprattutto sul sostegno. Parliamo di oltre 200.000 posti. Quei posti ci sono ogni anno, non è che un anno ce ne sono 100.000, l'altro anno ce ne sono 300.000, ogni anno sono 200.000. È una cattiva volontà di non stabilizzare quei posti. Questi posti andrebbero, che sono posti che si chiamano in deroga, andrebbero trasformati in organico di diritto, in maniera tale che su quei posti si possa assumere a tempo indeterminato. Questa è la verità. Poi tutto il resto sono escamotage. Ora c'è stato il bollettino zero nelle scuole per nominare il personale precario che doveva stare in continuità sugli alunni disabili rispetto all'anno scorso. Ma questa è un'altra burocratizzazione in realtà. Perché? Perché intanto non tutti sono stati accontentati, in quanto comunque ci sono stati prima i movimenti del personale di ruolo, e quindi sì, qualcuno ha occupato quei posti. Infatti si parla di un 70%, ma anche il 70% in realtà è un dato fisiologico che c'era anche prima di questa norma, perché comunque chi sta in testa in graduatoria tende a confermare la scuola in cui si trovava l'anno precedente. Quindi semplicemente aggiungiamo burocrazia invece di risolvere veramente il problema. Il problema si risolve mettendo mano al portafogli. Parlo per giunta di spese non eccessive, perché questo personale comunque lo paghiamo, io paghiamo gli stipendi, e quando si interrompe il contratto, luglio e agosto, comunque gli si paga la disoccupazione. Quindi di fatto la spesa c'è. È un controsenso. Parliamo di spiccioli, certo. Cioè abbiamo uno Stato che di fatto considera la scuola un costo e non un investimento, ed è taccagno con la scuola. Questa è la verità.
0: Castellano, facciamo così, mi metto un attimo io nelle vesti del professore e la interrogo. Poco fa abbiamo parlato con Luca Lamesa, esperto di social media, di quella che è stata la decisione, il patteggiamento di Meta, che ha promesso anche di fare alcuni accorgimenti per quanto riguarda Facebook e Instagram volti ai minori, in particolar modo ai ragazzi, fascia scolastica, agli studenti, quindi togliendo le notifiche durante le ore scolastiche. Ecco, ovviamente è una scelta che al momento riguarda solo gli Stati Uniti, ma che potrebbe essere ripresa anche in Europa. Quanto può essere utile anche per l'apprendimento, per gli studenti e per una crescita non avere il disturbo dei social nell'aula della scuola? Perché ormai si sa, il telefono viene usato a scuola tranquillamente per vedere i social anche durante le ore di lezione.
1: Sì, anche nonostante i proclami dell'anno scorso e di 2 anni fa sui divieti dell'utilizzo del cellulare, poi siccome tutto viene demandato all'autonomia scolastica, di fatto non si fa niente. I ragazzi continuano tranquillamente a utilizzare i cellulari in classe. Non solo cioè, i social, abbiamo anche il problema di ChatGPT che viene utilizzato per fare i compiti durante le lezioni anche. Diciamo che da insegnante, lo dico, noi abbiamo un terzo incomodo, no? Come quando sì, no, le coppie escono insieme, c'è la candela, si diceva un tempo, no? E c'è il terzo incomodo. Immaginiamo che c'è un idillio amoroso fra studenti e docente, ma c'è il terzo incomodo che disturba continuamente e che sta lì a tentare gli studenti. Di fatto, ma lo è una droga per noi adulti, perché anche noi adulti viviamo spesso, no, con l'ansia della notifica. E anche, diciamo così, siccome è una società estremamente insicura e sola, anche alla ricerca del like continuo, perché il problema è questo,
0: dell'approvazione.
1: E certo, perché poi c'è anche un problema psicologico. I ragazzini, 14, 15, 16 anni, sono in quell'età in cui sono insicuri, in cui si vedono brutti, in cui si vedono soli, in cui si vedono poco accettati. Quindi cosa cercano nei social? Cercano il consenso, cercano il like. Allora, a mio modo di vedere, non basta levare le notifiche. Io metterei un blocco dei social in quelle ore. Se io fossi Unione Europea, direi a Meta, dalle 8 alle 15 blocca tutti i social.
0: Sì.
1: Stop. E basta, sì, perché altrimenti non si lavora, altrimenti non si riesce, e davvero stiamo facendo dei danni incredibili a questi ragazzi. In certi momenti sembrano degli zombie. C'era una canzone qualche tempo fa che parlava, li definiva così, no, i ragazzi degli zombie col cellulare in mano. Quello è il rischio. Sì. Quello è il rischio. Ma non solo i ragazzi, gli adulti. facciamoci un giro per le strade e vediamo quanti guidano col cellulare in mano.
0: Perderemo il conto. Possiamo contare quelli che guidano senza cellulare, sicuramente verrebbe meglio. In ultimo, visto che siamo, che siamo in chiusura, le strappo una battuta. Lei ha parlato del clima rovente nelle aule. Se gli studenti entreranno nelle aule solo a partire dalla prima settimana di settembre, anche se alcuni già ci sono per recuperare i debiti, voi insegnanti con i consigli di classe e quant'altro, come state facendo in queste aule roventi in questi giorni per preparare il nuovo anno scolastico?
1: Ci si è adatta come si può, però effettivamente in questi giorni c'è il recupero dei debiti, qualche scuola ha anticipato per i consigli, poi c'è quelle date che le ha detto, no? Bolzano, Puglia, in realtà sono date indicative, perché io sono pugliese, no? E penso che si senta, in Puglia il 17 ottobre la data dell'ufficio scolastico regionale, ma molte scuole hanno già anticipano al 9, al 10, all'8 settembre, perché c'è anche questa fretta di anticipare.
0: È a discrezione dei singoli istituti, insomma.
1: Sì, con l'autonomia scolastica, di fatto anarchia scolastica, ognuno fa quello che vuole, ma la situazione è terribile. Ci sono già scuole che hanno detto che partiranno prima, ma che partiranno con un orario ridotto per evitare le ore più calde della giornata.
0: Però decisione saggia, posso aggiungere, perché
1: cosa non...
0: vista la carenza infrastrutturale mi sembra l'unica soluzione.
1: È certo che ci sembra l'unica soluzione, ma qui forse, non dico che ci vorrebbe uno sciopero degli studenti, lungi da me dirlo, però anche gli studenti dovrebbero iniziare a sensibilizzarsi su questi temi.
0: Ricordo quando andavo io a scuola c'erano gli scioperi per i termosifoni, adesso si inizieranno a fare anche gli scioperi per l'aria condizionata, di questo passo. No?
1: Anzi, gli scioperi per i termosifoni non ci sono più perché fa caldo anche d'inverno.
0: Esatto. Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Gilde Insegnanti, come sempre grazie, ormai è un amico di Giornale Radio.
1: Sì, grazie a voi, grazie per la sensibilità.
0: Buona giornata, salve, buon lavoro. E dunque, con questa doverosa parentesi, questo doveroso approfondimento anche su quello che è il mondo della scuola, che sta per iniziare, sta per suonare la campanella per tanti studenti italiani, noi ci avviciniamo alla fine di queste due ore insieme qui con Summertime, con Nicola Compagnone. Ringrazio anche ovviamente Samuele Campochiaro, che come sempre coordina dalla regia dall'altra parte del vetro quelle che sono qui le operazioni. Ma c'è una notizia che rilancia il Messaggero, notizia ancora in aggiornamento: Alessandro Di Battista, a lungo nel Movimento 5 Stelle, colui che stava organizzando Voci di Corridoio, anche una nuova cordata, è stato ricoverato a Cuba nella giornata di ieri, venerdì 28 agosto. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, sarebbe in gravi condizioni. A riportare la notizia al Corriere della Sera, la comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, si legge in una nota del Movimento. Notizie in aggiornamento che sicuramente continueremo a seguire qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Per il momento da Nicola Compagnone è tutto, rimanete sintonizzati con l'informazione di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
4: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a a Gaspari, a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
6: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma, viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
7: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
6: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il programma che vi porta proverbialmente, metaforicamente, in giro per il pianeta. Ogni puntata la scoperta di una storia, di una cultura, di un racconto in giro per il mondo, per l'appunto. Siamo appunto alla fine di questo caldissimo agosto, ma gli approfondimenti non sono davvero mancati, e oggi chiudiamo con una nuova scoperta, o magari una riscoperta per qualcuno. Saluto Elisa Cabrini, che è qui con me in regia per questa puntata, e allora non mi resta che svelare il tema di questo episodio di Mappamondo. Oggi, amiche e amici, andiamo in Turchia. La storia infatti della Turchia moderna ha una data, il 30 di agosto, che tra parentesi è anche il mio compleanno, il giorno in cui il paese celebra la festa della vittoria, non per il mio compleanno ovviamente. Non è una ricorrenza patriottica, ma è una data che segna davvero la nascita della Turchia come la conosciamo oggi. E allora, per comprendere tutto questo, bisognerà come sempre tornare un po' indietro, pensate, di oltre un secolo, agli anni turbolenti che seguirono la Prima Guerra Mondiale. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi, Blink con One More Time. Strangers from strangers.

0: E allora eccoci ancora insieme. La puntata di Mappamondo decolla nel weekend di Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro viaggio riparte dai giorni successivi alla Prima Guerra Mondiale, quando l'impero ottomano, sconfitto, si trovava ormai sull'orlo dello smembramento con il Trattato di Sèvres, firmato nel 1920, che prevedeva la spartizione di gran parte dei territori dell'Anatolia tra le potenze vincitrici e la Grecia, lasciando ai turchi solo un piccolo lembo di terra nell'Anatolia centrale. Ma quella data, quei momenti furono l'inizio di una lotta per la liberazione, per l'indipendenza, e l'inizio della storia di un nome, Mustafa Kemal, e di una battaglia che segna l'anniversario che oggi ricordiamo e che ci racconta nel suo servizio, nel suo primo contributo, il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. La battaglia di Dulumpunar fu combattuta il 30 agosto 1922 nel contesto della guerra d'indipendenza turca e rappresentò lo scontro decisivo tra le forze nazionaliste turche, guidate da Mustafa Kemal, o Atatürk, il padre dei turchi, e l'esercito greco, che dal maggio 1919 occupava vaste aree dell'Anatolia occidentale con l'appoggio delle potenze d'intesa, in particolare della Gran Bretagna. Dopo la vittoria turca nella battaglia del Sakarya tra agosto e settembre 1921, il fronte si era stabilizzato per quasi un anno. Mustafa Kemal, nel frattempo nominato maresciallo e insignito del titolo di Gazi dalla Grande Assemblea Nazionale, utilizzò questo periodo per riorganizzare, riequipaggiare e addestrare l'esercito nazionalista, ricevendo anche aiuti militari dall'Unione Sovietica. L'attacco turco, noto come la Grande Offensiva, iniziò all'alba del 26 agosto 1922 lungo il fronte di Afyokarahisar. Le truppe turche, comandate sul campo da Mustafa Kemal insieme ai generali İsmet İnönü e Fevzi Çakmak, sfondarono le linee greche con un attacco a sorpresa. Nei giorni successivi l'esercito greco, comandato dal generale Georgios Atsianestis, tentò una disperata resistenza, ma le sue linee furono progressivamente accerchiate. Il 30 agosto, nei pressi di Dumlupunar, vicino Kutaya, le forze turche inflissero una sconfitta decisiva e quasi totale all'esercito greco, distruggendone gran parte delle unità e catturando migliaia di prigionieri, compreso lo stesso generale Trikoupis, comandante del corpo d'armata greco. Per questo la battaglia è ricordata in Turchia come la battaglia del comandante supremo, diretta personalmente da Atatürk. La disfatta segnò il collasso definitivo del fronte greco in Anatolia. Le truppe superstiti si ritirarono in disordine verso la costa e il 9 settembre 1922 le forze turche entrarono a Smirne, ponendo fine all'occupazione greca. Gli eventi successivi portarono all'armistizio di Mudania e infine al Trattato di Losanna, che ridefinì i confini della nuova Turchia. La battaglia di Dumlupunar è considerata una delle tappe fondamentali verso la proclamazione della Repubblica Turca, avvenuta il 29 ottobre 1923. Ancora oggi, il 30 agosto, è celebrato in Turchia come Zafer Bayramu, il giorno della vittoria, festa nazionale con parate militari in tutto il paese.
0: E allora, insomma, grazie a Roberto Frangipane. Ti sentiremo anche più avanti per ulteriori approfondimenti. Il nostro viaggio prosegue tra poco anche con l'opportunità di fare una chiacchierata con chi è nato e vive in Turchia come giornalista per questa giornata speciale. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, dai Role Model, e questa è Joy.

0: allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto. E la puntata di oggi ci porta dunque in Turchia, paese che festeggia quest'oggi la cosiddetta festa della vittoria, celebrazione che si tiene ogni 30 di agosto. Abbiamo il piacere di proseguire il nostro viaggio collegandoci direttamente con la Turchia e con l'incantevole città di Smirne, dove vive e lavora il nostro prossimo ospite. Con noi Efe Yelbuga, giornalista che peraltro ha studiato giornalismo in Italia e che lavora adesso in Turchia per il sito online di news35.com, e che ci racconta insomma innanzitutto come si festeggia questa data in Turchia. Efe, grazie per essere con noi. Partiamo da lì, insomma, come vive la Turchia questa giornata di celebrazione e di ricordo storico?
1: Il 30 agosto, la giornata della vittoria in Turchia, si celebra sostanzialmente in due modi: da un lato con la partecipazione popolare, dall'altro con le cerimonie ufficiali. La gente di solito espone bandiere turche su balconi e finestre. E se nella propria città si svolge una cerimonia, vi partecipa come spettatrice. Nelle cerimonie ufficiali sfilano unità militari, cadette delle accademie militari e bande. Questo perché il 30 agosto simboleggia la vittoria finale della guerra che ci ha portato all'indipendenza, quindi il suo carattere militare è più marcato. Come nelle altre feste nazionali, Anıtkabir, la tomba di Ataturk, riceve un grande afflusso di visitatori. Inoltre, in molte zone del paese si organizzano esibizioni acrobatiche e spettacoli aerei. Poiché cade nel periodo delle vacanze estive, di solito l'atmosfera è più tranquilla. Potrebbe non essere affollato come il 23 aprile o 29 ottobre, ma resta comunque una ricorrenza importante per tutti. Non è una festa divisiva. In breve, si celebra con entusiasmo in tutta la Turchia, ma in un clima generalmente sereno.
0: Chiaro, è come dire, una celebrazione che si inserisce nel complesso percorso storico della Repubblica Turca. Ti chiederei dunque se a livello politico può essere assimilata un po' al nostro 25 aprile, cioè è una festa che purtroppo, mi verrebbe da dire, nel nostro caso divide politicamente, vista anche il messaggio che porta dietro, oppure è la classica festa di tutti, la festa di unificazione nazionale?
1: In Turchia la festa della vittoria del 30 agosto è in realtà è una festività celebrata da tutti. È così da anni, non è una situazione esclusiva dell'era Erdogan o che è cambiata in questo periodo. Tuttavia, come si può immaginare, non viene celebrata solo come una vittoria militare ottenuta contro i greci. In realtà noi celebriamo la fine del processo di occupazione dell'Anatolia, iniziato con la Prima Guerra Mondiale, del periodo in cui la nostra indipendenza era in pericolo. Dopo questo giorno si passa a un periodo di pace grazie alle politiche costruite sul motto di Atatürk: pace in patria, pace nel mondo. La Turchia si è trasformata in una nazione capace di restare fuori da molti grandi conflitti come la Seconda Guerra Mondiale e di cercare di svilupparsi per conto proprio. In brevissimo tempo anche le nostre relazioni con la Grecia è migliorato. Venizelos e Mustafa Kemal strinsero amicizia poco dopo la guerra e puntarono a uno sviluppo congiunto nella regione dell'Egeo. Pertanto il 30 agosto è per noi anche il giorno in cui è iniziata la pace, ovviamente una vittoria ed è la celebrazione della guerra con cui abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Ma la sua vera importanza per noi si ride nell'essere la vittoria che ha posto fine alla guerra e ci ha liberato dall'occupazione. In realtà questa non è una festa che ci divide politicamente. Naturalmente le diverse fazioni ideologiche la celebrano mettendo in risalto elementi diversi in base alle proprie prospettive. Tuttavia possiamo dire che tutti considerano il 30 agosto come il giorno in cui il paese è stato salvato. I settori islamisti possono relegare Mustafa Kemal un po' in secondo piano con un approccio del tipo avremmo vinto comunque senza anche Mustafa Kemal. Le fazioni più laiche e kemaliste invece celebrano questo giorno come la vittoria di Mustafa Kemal Pasha. Ma c'è una verità che non cambia il 30 agosto, né una festa che ci divide nettamente come società.
0: Ecco, Efe, venendo tu da Smirne, che è una città affacciata sull'Egeo, che appartiene alla regione, diciamo, dell'Egeo, e quella parte di Turchia che ha molti più influssi anche culturali dalla Grecia e contaminazioni con le regioni più orientali della Grecia, è chiaro che questa è una festa che nasce dalla vittoria sulla Grecia, dalla fine dell'occupazione, come era vista appunto dai turchi della Grecia. Oggi come si vive il rapporto con la Grecia, un paese vicino eppure lontano sotto tanti punti di vista, paese dell'Unione Europea, ad esempio, soprattutto nelle città appunto più occidentali della Turchia, quelle dove l'architettura, i costumi, le tradizioni ricordano tanto la Grecia e la parte più orientale appunto della Grecia?
1: Mi collego per questa trasmissione da Smirne. Come si può immaginare, qui non c'è alcun risentimento contro i greci. Stiamo parlando di una guerra avvenuta e finita 100 anni fa. Oggigiorno non esiste nulla di simile all'aver paura della Grecia o all'odiare la Grecia. Questa situazione è ancora più evidente, soprattutto nelle nostre città più vicine alla Grecia. La guerra c'è stata e finita. I due paesi si sono separati e c'è stato uno scambio di popolazioni. I turchi in Grecia sono stati costretti a emigrare in Turchia e i greci in Turchia sono dovuti emigrare verso la Grecia. Ci sono dolori condivisi che questo processo ha creato in entrambe le società. Fortunatamente questi dolori si sono trasformati nel tempo in cibi, canzoni e danze in comune, perché lo scambio di popolazioni non è stato un processo affatto facile per nessuna delle due parti. Oggi in Turchia non possiamo parlare di una forte antipatia verso la Grecia. Quando i greci vengono a Smirne o in altre regioni della Turchia non vengono accolti male. Allo stesso modo anche i turchi, quando vanno in Grecia, specialmente nelle isole o a Salonico, sono generalmente accolti molto bene. In realtà non ci sono gravi problemi tra i due popoli. Anzi, da parte turca, non direi nemmeno che ci sia un problema diretto e continuo con la Grecia a livello politico. In Turchia, né Erdogan né altri politici autorevoli usano un linguaggio volto a fomentare una possibile guerra con la Grecia o a fare costantemente politica su una tale eventualità. In Turchia la retorica bellica si basa maggiormente sugli sviluppi e sulle relazioni in Medio Oriente. E la Grecia non è vista come una minaccia seria né a livello politico né agli occhi del popolo. So che da parte Grecia la situazione non è esattamente così. Penso che in Grecia, sia nei media che nella sfera politica, la paura della Turchia venga fomentata maggiormente. Naturalmente ci sono anche molte persone che non lo accettano e dicono che le cose non stanno così. Tuttavia, in Turchia non esiste nemmeno questo livello di paura nei confronti della Grecia. I principali dibattiti dell'opinione pubblica turca in politica estera si concentrano maggiormente sulle relazioni con gli Stati Uniti, con Israele, con il Medio Oriente. Ovviamente tengo separato questioni di Cipro. Sono un giornalista d'opposizione, ma devo anche dire questo. Non ho mai sentito uscire dalla bocca di Erdogan espressioni come "ci prenderemo tutto il Cipro, occuperemo Cipro". Anche le tensioni che si creano di tanto in tanto sulla questione di Cipro derivano per lo più da problemi politici generati da errori reciproci. Naturalmente sia la Turchia che la Grecia non stanno portando avanti politiche sufficientemente sincere e sostenibili contro gli atteggiamenti ipocritici di paesi terzi che vogliono creare divisioni tra noi, sia nell'Egeo che a Cipro. Anche questa è una verità. In sintesi, nell'opinione pubblica turca non si può parlare di un forte odio, rabbia o paura né verso la Grecia né verso i greci. I fratelli litigano, ma non diventano e non possono diventare nemici.
0: E allora grazie davvero a Efe Yelbuga, giornalista turco, per essere stato con noi in questa puntata dedicata proprio alla Turchia. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete però con noi, Mappamondo torna tra pochissimo con altri approfondimenti all'interno di questa puntata estiva. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13:30. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
4: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. La nostra puntata di oggi ci ha portato e ci continua a portare in Turchia, dove il 30 di agosto si celebra la festa della vittoria, una delle celebrazioni più importanti del paese. Se vi siete persi la prima parte della nostra puntata, non disperate, l'invito è sempre quello ad andare sul nostro sito giornaleradio.fm e trovare tutte le nostre puntate comodamente per ascoltarci come e quando preferite, oppure sappiate anche che Mappamondo diventa anche un fantastico podcast, ci trovate su Spotify e su YouTube con il meglio di ogni puntata, quindi potete poi recuperare appunto già qualche giorno dopo la messa in onda i nostri approfondimenti. Allora torniamo a noi, torniamo alla nostra puntata e a una figura di cui abbiamo già parlato ma di cui continueremo a parlare, Mustafa Kemal, l'uomo che i turchi in realtà non chiamano per nome e cognome ma chiamano Atatürk, il padre dei turchi, e insomma è la storia di un ufficiale dell'esercito ottomano diventato poi il fondatore di uno stato completamente nuovo, nato nel 1881 a Salonicco, e già questo ci dà idea di cosa fosse l'impero ottomano, perché oggi lo sapete, Salonicco si trova in Grecia, paese di cui che andrà poi a sconfiggere, diciamo tra virgolette, nella guerra di indipendenza, ma allora era una città dell'impero ottomano. Fin da giovane Mustafa mostra un'attitudine particolare per la matematica e in effetti proprio un insegnante, colpito dalla sua precisione, gli aggiungerà il soprannome Kemal, che in realtà significa qualcosa come perfezione o maturità. Da lì in poi sarà semplicemente Mustafa Kemal. Studia nelle accademie militari ottomane, prima a Salonicco e poi a Istanbul, formandosi come ufficiale in un periodo di grande fermento politico. Sono gli anni in cui infatti tra i giovani ufficiali, i giovani turchi appunto, circolano sempre più idee riformiste e nazionaliste, soprattutto insofferenti verso il potere assoluto del sultano e verso il progressivo indebolimento del grande impero. La carriera militare sarà decisiva per portarlo sotto i riflettori. Nel 1915, infatti anni turbolenti, si distingue durante la campagna di Gallipoli. Le truppe ottomane respingono lo sbarco delle forze alleate, un momento cruciale perché Mustafa Kemal dimostra doti tattiche notevoli e capacità di comando sul campo e la sua figura comincia a essere conosciuta ben oltre la cerchia militare, ma sarà dopo la sconfitta ottomana nella prima guerra mondiale che la sua storia personale si intreccia definitivamente con quella del suo paese. L'impero viene smembrato, le potenze straniere, dicevamo, si vogliono spartire l'Anatolia e Mustafa Kemal sceglie di non accettare la resa. Inizia la creazione del movimento nazionalista, convoca congressi, costruisce un'assemblea nazionale ad Ankara e assume la guida politica e militare della resistenza contro l'occupazione straniera. Ottenuta l'indipendenza, l'avevamo lasciato lì, il suo obiettivo diventerà quello di costruire uno stato totalmente nuovo. Il 29 ottobre del 23 verrà proclamata la Repubblica di Turchia e lui stesso ne diventerà il primo presidente. Da quel momento una serie di riforme radicali passate alla storia come le riforme kemaliste, che aboliscono il sultanato, il califfato, pongono fine a secoli di potere religioso politico e viene introdotto invece un sistema legale ispirato ai modelli europei e basato sulla laicità dello stato, oltre alla scelta di adottare un nuovo alfabeto, quello latino, al posto di quello arabo ottomano e anche la riforma del calendario. Eppure, pensate, l'estensione del diritto di voto alle donne già nel 1934, molto prima di tanti altri paesi europei, ivi compresa la nostra Italia, nel 1934 verrà battezzato dall'Assemblea Nazionale con il cognome Atatürk, padre dei turchi, con una legge che peraltro vieta ancora oggi esplicitamente a chiunque altro di portarlo, anche se alcuni ironizzano che un pensierino Recep Tayyip Erdogan lo abbia pure fatto. E allora noi ripartiamo tra poco con una ulteriore intervista, nuovi approfondimenti su questo tema. Intanto ci ascoltiamo Somber con Back to Friends.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo, pronti a proseguire il nostro viaggio alla scoperta o magari alla riscoperta della Turchia in una delle giornate più importanti da un punto di vista delle celebrazioni ma anche del significato che si porta dietro, la festa della vittoria, così appunto chiamata, che ci ha permesso già nel corso di questa puntata di familiarizzare un po' con la figura di Mustafa Kemal Atatürk, come è poi passato alla storia. Abbiamo il piacere di essere in collegamento con Marta Ottaviani, giornalista del Quotidiano Nazionale, considerata una delle massime esperte di Turchia in Italia. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, sono sempre occasioni queste per fare discorsi poi più, come dire, a largo raggio sulla Turchia e sulla figura storica e politica del padre dei turchi, diciamo così. Però partirei, se vogliamo, proprio anche da questa festività. È un'occasione, per quella che è stata anche la tua esperienza, a lungo hai vissuto in Turchia, in cui vengono anche rilanciati messaggi politici, o è la classica festa, diciamo, di unità nazionale che viene celebrata un po' da tutti i turchi, a prescindere poi dal momento piuttosto spigoloso, ecco, che la Turchia da qualche anno sta vivendo?
1: Ma ecco, questa è una domanda molto interessante, perché diciamo che la Zafer Bayram, quindi insomma la festa della vittoria, come dicevi giustamente tu prima, una volta era una festa strettamente legata all'establishment militare, storicamente vicino ai dettami del kemalismo. Col passare degli anni, durante il governo, il regno quasi vorrei dire, di Recep Tayyip Erdogan, anche questa festa ha visto cambiare i suoi connotati e oggi è diventata una festa, diciamo, più inclusiva in qualche modo, ma che serve soprattutto a Erdogan per rilanciare la Turchia come potenza militare emergente.
0: Questo è un'analisi che ci permette di introdurre il tema del kemalismo, ecco, lo hai già tirato fuori. Si tratta, ecco, di una corrente di pensiero che non è solo politica, è stato, come dire, inizialmente anche un vero fulmine a ciel sereno, se vogliamo, nel Medio Oriente, nella zona della Turchia post Prima Guerra Mondiale, la transizione non semplice da un impero millenario come quello ottomano. È un'eredità, quella di Mustafa Kemal, che però oggi viene rivendicata, mi sembra di capire, da vari punti di vista: il principio di essere laici, della Turchia moderna, che si dava una costituzione estremamente moderna già molti anni prima di tanti altri paesi in Europa, per intenderci. E dall'altra parte, insomma, una Turchia tornata invece più sul rapporto con l'Islam e quello che tu hai definito il regno di Erdogan. Come contestualizzare oggi Kemal e il kemalismo?
1: Ma allora, anzitutto, il kemalismo e anche, attenzione, le interpretazioni del kemalismo che sono state date nei decenni immediatamente successivi alla morte di Atatürk non esistono più. Esiste però un dato di fatto: almeno fino a qualche anno fa, qualsiasi forza politica, anche chi con Kemal e il kemalismo non aveva niente a che vedere, doveva comunque trovare una scusa per richiamarsi ad Atatürk, perché era forte ancora la presenza di quest'uomo all'interno della vita civile turca. Figuratevi che a novembre, quando ricorre l'anniversario della sua morte, ancora oggi in Turchia alle 9.05, quindi nell'ora del decesso di Atatürk, tutto il paese si ferma per un minuto, per darvi l'idea della portata ancora di questa figura. Va detto però che Erdogan, in maniera molto subdola e in maniera anche molto lenta ma costante, ha in qualche modo mandato Mustafa Kemal Atatürk in cantina da anni. Nei suoi discorsi non si riferisce più ad Atatürk, e in tutte le manifestazioni pubbliche c'è sì sempre il ritratto di Atatürk, ma con quello di Erdogan al fianco. Perché? Perché è proprio un suo messaggio politico, ma è sempre stato anche il suo obiettivo. Erdogan sostanzialmente vuole ridurre Atatürk e il kemalismo a una parentesi nella storia della Turchia.
0: Una storia che lui rivendica a partire dunque da molto prima, mi sembra di capire, in cui c'è stata poi questa parentesi fondamentale. Ti chiederei però a questo punto se puoi anche aiutarci a comprendere meglio i meccanismi del principale partito di opposizione a Erdogan, il CHP, che appunto si richiama ai valori della Repubblica, valori anche laici, che magari in maniera un po' mitizzata, ci dirai, si fanno risalire proprio alla figura di Atatürk. C'è anche un'idea però di vedere quindi il padre della patria come una figura sostanzialmente opposta ai valori di Erdogan e del suo partito.
1: Il GEPE è un partito che a parole si richiama alla lezione di Ataturk, ai fondamenti di Ataturk. Parliamo però di un leader che, per quanto grande, è morto negli anni 30 del secolo scorso. Quei programmi andavano in qualche modo adattati, non basta richiamarsi a un'eredità, quando dall'altra parte c'era un leader, parliamo dei primi anni 2000, come Erdogan, che parlava di liberismo in economia, di liberalizzazione dei costumi, e chiaramente aveva avuto molta più presa sull'elettorato, in parte anche nei primi mandati sull'elettorato del GEP. E quindi, insomma, anche poi quando si parla con gli elementi del GEP c'è sempre questo nazionalismo di fondo che ci fa capire come purtroppo la classe politica turca, che la si guardi da parte di Erdogan o che la si guardi dall'altra parte, quindi dall'opposizione, non è ancora preparata né alla modernizzazione che chiedono i giovani della Turchia e sicuramente non all'ingresso in Unione Europea.
0: Che forse non è neppure adesso più una priorità, diciamo, a livello governativo. Ti farei un'ultima domanda. Hai citato, insomma, i curdi. È chiaro che la Turchia è un paese molto grande anche da un punto di vista geografico, estremamente popoloso. Oggi, come dire, partendo da una festa che è una festa nazionale, la trattiamo come un blocco unico. È un paese in cui convivono, ecco, si fa per dire, realtà molto diverse. Oggi, ad esempio, il tema dei curdi è un tema di cui si parla anche internamente. Entra poi tutto questo nella complessità del sistema di alleanze che c'è in Medio Oriente e nei dintorni. Hai spesso scritto e parlato anche dei rapporti ambigui, diciamo, ad esempio, tra Erdogan e Israele. In tutto questo, le minoranze in Turchia hanno vissuto tempi migliori.
1: Beh, le minoranze in Turchia non hanno mai vissuto dei bei tempi, insomma, questo lo possiamo dire con una sufficiente certezza. Certo, con Erdogan quella che era stata promessa, il miglioramento che era stato promesso, poi agli effetti non si è mai realizzato. E se ci sono minoranze che tutto sommato non hanno visto variare le loro condizioni, come i cattolici e gli ortodossi, ci sono minoranze come gli alleviti, che, ricordiamolo, è una minoranza musulmana, quindi nemmeno non musulmana, perché è una setta di derivazione sciita, quindi contrapposta all'Islam sunnita ufficiale. E i curdi, ebbene, loro hanno visto addirittura le loro condizioni peggiorare. Oggi in Turchia in Parlamento c'è un partito filo curdo, però la cosa che voglio sottolineare è che la colpa è di Erdogan sicuramente, ma anche, come posso dire, della rivoluzione sociale che Erdogan ha adottato. Perché comunque nel corso degli anni i messaggi nei confronti dei curdi hanno variato, diciamo, di intensità, sono diventati prima più concilianti, poi più assertivi. Ebbene, questo ha avuto anche una ricaduta sul sentire delle persone importante, ed è una cosa che non va mai dimenticata.
0: Si lega anche su questo la transizione non semplice. Il PKK, come dire, ha avviato un percorso di disarmo, di smantellamento, o come dire, una storia parallela dovuta soprattutto alla figura di, insomma, di Gülen e di quello che ha rappresentato politicamente, che forse è, come dire, tramontata.
1: Sicuramente Abdullah Öcalan è un leader che ha disarmato il PKK sperando di poter uscire dal carcere. Il punto è, secondo me, il punto chiave è la Siria. Nel momento in cui i curdi siriani, i curdi turchi non hanno avuto più la possibilità di avere dei contatti diretti, allora chiaramente la presa del movimento militare sul territorio è diventata sempre meno forte, e quindi questo è un dato. Il problema qual è? Il problema è che comunque Erdogan non ci sarà più lui, perché si tratta di processi che vanno sul lungo termine. Sì. Ma è molto interessante vedere come un paese quasi divorato dal suo nazionalismo si troverà a fare i conti con tante persone che turche non sono, perché ci sono i curdi che comunque rappresentano un 15% della popolazione, quindi importante. Ma soprattutto ci saranno i figli di quei migranti siriani che chiaramente rivendicheranno un loro posto all'interno della società turca, e sarà un posto che la Turchia non potrà negare, volente o nolente.
0: E sarà una transizione, insomma, molto interessante. Ci ha aiutato intanto a capire un paese sicuramente complesso, ma partendo da una celebrazione abbiamo veramente trattato un po' lo spettro politico intero, direi, della Turchia. Di questo ringrazio tantissimo Marta Ottaviani, che è stata oggi con noi. Insomma, grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica, dall'ultimo brano di questa puntata, di Lenny Kravitz, si chiama Stillness of Heart.

0: allora eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Insomma, abbiamo capito che non si può comprendere la Turchia di oggi senza passare dalla figura di Mustafa Kemal, dalla guerra di indipendenza e dalla rivoluzione che fece nascere lo Stato turco moderno. Il racconto di oggi è stato anche un racconto, come dire, diviso nella guerra con la Grecia. Sono due paesi che, nonostante siano entrambi alleati da un punto di vista militare all'interno della NATO, hanno dei dissapori che appunto affondano le proprie radici nella storia, verrebbe da dire fin dai tempi dei greci e dei troiani, volendo citare i poemi omerici che vanno tanto di moda questa estate. Il rapporto complesso tra Grecia e Turchia, fatto anche di momenti di tensione, però non è stato cancellato dalla cultura, in particolare dalla gastronomia molto simile tra i due paesi, nonostante le differenze. Allora, piccolo momento turismo, diciamo, come spesso facciamo nel finale delle puntate di Mappamondo, affidato alla voce di Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, c'è un paradosso che chi viaggia tra Istanbul e Atene scopre presto. Due popoli che per secoli si sono guardati con diffidenza, a volte con odio aperto, condividono una tavola quasi identica e un modo di vivere sorprendentemente simile. Non è un caso. Sono 800 anni di impero ottomano, di conquiste e migrazioni, di scambi forzati e volontari che hanno intrecciato per sempre i destini di Anatolia e Grecia, fino al drammatico scambio di popolazioni del 1923, che paradossalmente portò ciascun paese a ereditare pezzi di cultura dell'altro attraverso i profughi che vi si stabilirono. Basta sedersi in una taverna ad Atene o in una Meiane a Istanbul per notare le somiglianze. Gli antipasti, in mezze greci e in mezze turchi, la parola stessa è quasi identica, seguono la stessa filosofia. Piccoli piatti da condividere, hummus o kaçık, lo tzatziki turco, melanzane affumicate, formaggi, olive. Il dolma, foglie di viteri piene di riso, è conteso da entrambe le cucine, così come le baklava, contese a colpi di orgoglio nazionale ma nate nella stessa cucina di corte ottomana. Il caffè si prepara identico, bollito lentamente in un piccolo bricco di rame, solo il nome cambia. Kafedaki in Grecia, cave in Turchia, entrambi però bevuti lentamente tra chiacchiere infinite. Persino il gyros greco e il doner turco raccontano la stessa storia, carne cotta verticalmente allo spiedo, servita con pane e salse, nata nell'Anatolia ottocentesca e poi diffusasi in entrambe le direzioni. Eppure, sotto questa superficie comune, le differenze emergono con chiarezza. La cucina turca, erede di un impero che si estendeva dai Balcani alla Persia, è più stratificata e complessa. Usa più carne, più spezie orientali come il sumac e il cumino. Ha una tradizione di zuppe robuste come la mercimek korbasi di lenticchie. La cucina greca, più mediterranea nell'anima, si affida maggiormente a pesce, agrumi, olio d'oliva in quantità generose e a erbe come l'origano e l'aneto. Anche il vino segna un confine culturale netto. In Grecia scorre libero, parte integrante della convivialità fin dall'antichità. In Turchia, paese a maggioranza musulmana, l'alcol, pur presente, specialmente il raki, cugino dell'ouzo greco, occupa uno spazio più discreto, spesso relegato a contesti specifici e a una parte laica della società. Forse proprio questa tensione tra ciò che unisce nella quotidianità e ciò che divide nella memoria storica a rendere il rapporto turco-greco uno dei più affascinanti del Mediterraneo. Due popoli che si riconoscono l'uno nell'altro proprio mentre si allontanano, come fratelli che hanno scelto strade diverse ma non hanno mai smesso di assomigliarsi a tavola.
0: E allora, grazie al nostro Roberto Frangipane, che come sempre ci racconta la storia ma anche le curiosità più turistiche, se vogliamo, dei paesi che andiamo a scoprire qui all'interno di Mappamondo. E allora siamo di fatto in fondo a questa puntata. Vi ricordo però che da settembre riparte poi il nostro palinsesto tradizionale. Non mancherà, come sempre, nei fine settimana Mappamondo con i nostri viaggi alla scoperta del pianeta, delle storie e delle culture. Ringrazio allora, prima di andare a chiudere, Elisa Cabrini, che è stata qui con me in regia, Michele Ceci per il prezioso lavoro di redazione, e a tutti voi vi auguro insomma un fantastico weekend, una buona fine di estate e l'augurio di risentirci fra 7 giorni con una nuova puntata. Da Francesco Massardo è tutto, continuate a restare su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. E il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
5: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
4: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
5: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
4: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1.45 grazie a un crono da 1.44.962, che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
8: Nuovo weekend e nuovo appuntamento con il best delle storie di musica di Pillole, il best estate 2026. Cominciamo subito con un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Beh, la storia di Lou Reed non inizia con un riff sferragliante e una melodia dolce, ma con un silenzio difficile. Lewis Alan Reed nasce nel 1942 a Brooklyn e cresce a Freeport, Long Island, una vita suburbana che lui sentirà sempre come una prigione. Non è un bambino tranquillo, è intelligente, scontroso, affascinato dal rock and roll selvaggio e soprattutto sessualmente non conforme alle aspettative dell'epoca. Il primo vero scontro, quello che segnerà la sua vita e la sua arte, avviene proprio in famiglia. I suoi genitori, preoccupati per la sua presunta omosessualità e il suo umore ribelle, prendono una decisione drastica e tragica. Lo sottopongono a una serie di trattamenti con l'elettroshock. Era un'epoca buia per la psichiatria e queste sedute, dolorose e traumatiche, avevano lo scopo dichiarato di aggiustare la sua mente. Lou ne uscirà con cicatrici profonde e un rancore bruciante che riverserà nella sua musica, in particolare nella struggente Kill Your Sons. Ma in quel turbine di dolore e ribellione c'era anche la musica. Il doo-wop, il blues, il rock and roll. Studia da autodidatta, impara la chitarra e inizia a frequentare le scene jazz e R&B. La sua intelligenza non era mai in discussione. All'università di Syracuse incontra il poeta Delmore Schwartz, una figura che diventerà per lui un mentore fondamentale. Schwartz lo spinge a considerare il linguaggio non solo come comunicazione, ma come arte tagliente, cruda e onesta. Lui impara a trasformare l'osservazione, l'esperienza e persino il trauma in versi diretti e potenti. Dopo la laurea, il passo successivo è quasi un'assurdità. Lavora come paroliere per la Pickwick Records, una casa discografica da quattro soldi specializzata nel produrre dischi dozzinali e cover. È un lavoro alienante, ma è lì che, quasi per scherzo, incide un singolo intitolato The Ostrich, un brano surf rock bizzarro. Ed è proprio per sfruttare questo singolo che la Pickwick gli affianca un musicista gallese, un tipo tranquillo e colto con una predilezione per l'avant-garde e gli strumenti a corda. Risponde al nome di John Cale. L'incontro è una scintilla chimica. Lou, con la sua fame di storie crude sulla vita urbana, e John, con il suo rigore sperimentale, capiscono subito di avere tra le mani la chiave per qualcosa di completamente nuovo. Non più il rock and roll scanzonato, ma qualcosa che raccontasse la vera New York, quella delle strade sporche, delle droghe, delle notti senza fine e dei personaggi marginali. Nasce la prima vera versione di quello che diventerà il gruppo più influente e incompreso della storia, i Velvet Underground.

0: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di un grande personaggio, di un grande artista che risponde al nome di Lou Reed. Siamo al punto della storia del suo gruppo formato insieme a John Cale, ovvero i Velvet Underground. Il nome viene preso da un libro sul sadomasochismo, un presagio perfetto per il tipo di storie che Lou Reed voleva raccontare. Non parlavano d'amore o di macchine veloci, parlavano di dipendenza da eroina in I'm Waiting for the Man e di sottomissione sessuale in Venus in Furs. Era l'anti-rock, la musica suonata per chi si sentiva un alieno. Il vero cambio di passo, quello che li catapulta nel cuore della scena underground di New York, è l'incontro con Andy Warhol. Il re della pop art era alla ricerca di una house band per il suo studio laboratorio, The Factory. Warhol, più che un produttore, fu un catalizzatore. Non disse mai ai Velvet come suonare, ma li incoraggiò a essere più loro stessi, a spingere l'estetica del brutto, del rumoroso e del vero. Li vestì, li sponsorizzò e impose l'aggiunta di una modella e cantante tedesca glaciale, Nico. Con Warhol alla guida e Nico al microfono su alcune tracce, nel 1967 esce The Velvet Underground e Nico. Album con la celebre copertina della banana, un insuccesso commerciale colossale all'epoca, ma un capolavoro che oggi è unanimemente considerato uno dei dischi più importanti della storia. Il contrasto tra le melodie pop di Reed e gli esperimenti atonali di John Cale creava una tensione palpabile. Il suono era crudo, amplificato al massimo, e i testi di lui erano come schegge di vetro. Non poetici nel senso tradizionale, ma di una bellezza brutale. La Factory era il loro laboratorio. Qui Lou vive in prima persona la decadenza, l'eccesso e la libertà della New York bohemienne. Storie di drag queen, spacciatori, tossicodipendenti e artisti falliti affollano i suoi testi. Erano la prima rock band a trattare questi temi con tale lucidità e assenza di moralismo. Tuttavia, l'esperimento dei Velvet Underground non poteva durare a lungo. Le frizioni creative tra Lou Reed e John Cale erano titaniche. Lou, più orientato alla struttura e alla canzone, non sopportava più gli esperimenti rumorosi di Cale. Dopo due album incredibili, White Light, White Hat e The Velvet Underground, Lou Reed, stanco delle scarse vendite e della pressione, licenzia John Cale e infine lascia la band nel 1970. Si ritira a casa dei suoi a Long Island, dove per un breve periodo si dice che sia tornato a lavorare nell'ufficio contabilità del padre. Ma l'artista, il narratore, non poteva stare in pausa a lungo.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

È la storia di Lou Reed quella che stiamo raccontando all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ritorniamo al periodo dell'abbandono del gruppo dei Velvet Underground, che sembrava la fine, ma in realtà fu solo la fine del primo atto di Lou Reed. Nel 1972, dopo un album solista non particolarmente notato, Lou Reed viene riscoperto da un fan, un devoto del suo lavoro con i Velvet, ovvero un certo David Bowie. Bowie, all'apice della sua fase glam rock con Ziggy Stardust e il suo fido chitarrista Mick Ronson, si offrono di produrre il suo prossimo album. Il risultato è Transformer, del 1972. Se i Velvet erano la musica per l'underground, Transformer fu il loro passaporto per il mainstream, senza tradire un briciolo della loro oscurità. Bowie e Ronson ripuliscono il suono, lo rendono vibrante e sensuale, pur mantenendo i temi di Lou. Il disco è un trionfo di street life glam. Contiene l'inno inaspettato della sua carriera, Walk on the Wild Side, un brano che celebra senza condanne i personaggi che frequentavano The Factory, personaggi come Holly Woodlow, Candy Darling, Jackie Curtis, gli emarginati, le drag queen, i sex worker. È un capolavoro di storytelling urbano. L'altro singolo, Satellite of Love, è un esempio perfetto di come la produzione di Bowie abbia trasformato una melodia semplice in un gioiello pop malinconico. Lou Reed intanto si trasforma anche fisicamente, abbraccia l'estetica glam, comparendo con capelli biondo platino, trucco pesante e abiti di pelle nera, spesso completati da un collare borchiato. Era l'incarnazione dell'antieroe, del cinico poeta di strada reso icona pop. La sua vita personale è un turbine di eccessi che spesso riflette la sua musica. L'album successivo, Berlin, del 1973, è un cambio di rotta traumatico. Un concept album cupo, disperato e bellissimo sulla caduta dell'abuso e della depressione di due amanti. È un disco emotivamente devastante che la critica all'epoca non capì,

ma che oggi è riconosciuto come una delle sue vette artistiche. Ma è il 1975 che vede l'atto più oltraggioso e provocatorio della sua carriera, Metal Machine Music. Quattro lati di chitarre distorte, feedback e rumore bianco, un rifiuto totale del successo e una dichiarazione di intenti anticommerciale. Un gesto che polarizzò totalmente pubblico e critica, ma che per Lou era un'opera d'arte concettuale. Dimostrava che Lou Reed, anche quando era una star, non avrebbe mai smesso di essere l'artista provocatorio e sperimentale di The Factory.

Continua la storia di Lou Reed qui all'interno di Pillole. Dopo il caos degli anni 70 e l'eccesso autodistruttivo, gli anni 80 videro Lou Reed cercare una stabilità e una lucidità che non aveva mai avuto. Si ripulisce, smette di bere e di drogarsi e la sua musica ne risente, in senso positivo. I suoi testi, pur non perdendo la loro onestà tagliente, si fanno più politici, più riflessivi e in un certo senso più gentili. Il culmine di questa nuova fase è l'album New York del 1989. È un disco di ritorno alle origini tematiche, ma con una chiarezza narrativa senza precedenti. Parla di AIDS, di inquinamento, di razzismo, di politica e della decadenza della sua città natale con la lucidità di un editorialista arrabbiato e l'occhio di un poeta. La critica lo acclama come uno dei suoi migliori lavori. Nel 1990 avviene un evento storico, la momentanea e commovente reunion con John Cale per l'album Songs for Drell, un tributo al loro defunto mentore, Andy Warhol. Drella era un soprannome per Warhol, una fusione di Dracula e Cenerentola. L'album è un capolavoro di minimalismo e onestà, un modo per i due vecchi amici di chiudere un cerchio. E nel 1993 la line-up classica dei Velvet Underground si riunisce per un tour europeo. Ma la stabilità emotiva e artistica arriva con la persona che diventerà la sua musa e compagna di vita fino alla fine, la musicista e artista sperimentale Laurie Anderson. Si conoscono a metà degli anni 90 e si sposano nel 2008. La loro relazione è un'unione di menti artistiche, due intellettuali eccentrici che trovano conforto e creatività l'uno nell'altra. Lei gli portò un rinnovato interesse per l'elettronica e la sperimentazione sonora, lui le diede un'ancora emotiva. Negli ultimi anni Lou Reed continua a esplorare, collaborando con artisti di generi diversi, da The Killers ai Metallica, con cui incide il controverso album Lulu. Non smette mai di fare arte scomoda, mai facile, sempre fedele alla sua visione. Lou Reed, l'uomo che ha reso la New York più oscura e problematica, la materia prima per un rock intellettuale e sporco, muore il 27 ottobre 2013 per una malattia al fegato. La sua eredità non si misura certo in copie vendute o hit da classifica. Si misura nell'incalcolabile numero di artisti, da David Bowie ai Joy Division, dai Nirvana ai REM, che hanno preso il suo lavoro come punto di riferimento. È stato il poeta laureato della vita sul lato selvaggio, colui che ha dimostrato che il rock and roll poteva essere arte seria, letteratura cruda, e che il rumore poteva essere musica. Ci ha lasciati non con una melodia, ma con una domanda. Sei pronto ad affrontare la verità?

0: Chiudiamo con qualche stralcio di interviste di Lou Reed, che non era noto per essere accomodante o per concedere interviste banali. Le sue risposte erano spesso taglienti, filosofiche e dirette. Sulla sua missione artistica disse:
1: «La mia idea è che si possa portare l'onestà e l'eleganza di un romanzo nel rock and roll. Il rock and roll non deve parlare solo di fidanzate e uscite in auto. Può parlare di tutto».
0: Sul feedback e la Metal Machine Music disse:
1: «Mi piace la musica di John Coltrane e Ornette Coleman. Mi piacciono i suoni astratti. Perché non dovrebbe esserci un equivalente nel rock? Metal Machine Music era un pezzo orchestrale, una sinfonia. Il mio modo di suonare la chitarra è basato su questo: distorsione e drone. E sinceramente, volevo dare una lezione all'etichetta discografica».
0: Sulla sua relazione con Laurie Anderson raccontò:
1: «Ah, ci siamo capiti subito. C'è una grande differenza tra il sapere e l'essere in grado di fare. Laurie può fare. Siamo stati molto fortunati ad averci. Abbiamo avuto un matrimonio sereno per artisti come noi».
0: Ma un personaggio basilare nella vita di Lou Reed, come David Bowie, disse su di lui:
2: «Per me i Velvet Underground e Lou Reed sono stati il faro, la cosa che ha significato di più. Lavorare con lui è stato l'apice di un sogno. Sapevamo che stavamo portando la sua arte a un pubblico che non l'aveva mai sentita. Transformer non era un mio album, era un tentativo di fargli fare il suo album più potente possibile».
0: Ma anche John Cale raccontò in un'intervista la sua su Lou Reed:
3: «Lou era la parte più commerciale, io ero la parte più sperimentale. Eravamo due poli che creavano una tensione incredibile. Quando ci siamo separati, la musica che è venuta fuori da entrambi era buona, ma non era quella musica. Songs for Drella è stata la nostra penitenza e il nostro addio ad Andy».
0: Qui chiudiamo la storia dedicata al grande artista Lou Reed, ma siamo pronti a raccontare altre storie all'interno del Best Estate 2026 di Pillole, e allora fra poco andremo a incontrare Elisa. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
3: Ed eccoci pronti per la seconda parte del Best Estate 2026 di Pillole delle nostre storie musicali e siamo pronti a raccontare una storia che comincia da una cittadina portuale del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone. Non è un caso che sia proprio qui, al confine tra diverse culture, che nasce Elisa Toffoli nel 1977. Monfalcone, con il suo grande cantiere navale e la vicinanza a Slovenia e Austria, è un crocevia di genti e soprattutto di suoni. Mentre l'Italia era ancora dominata dalla melodia classica, Elisa respira un'aria intrisa di influenze straniere e di un rock che arriva diretto dall'oltreoceano. È una predestinata. Il suo talento non è solo una scintilla, ma una vera e propria fiamma. A soli 11 anni, senza aver mai studiato formalmente la musica, scrive i suoi primi testi e le prime melodie. E c'è un dettaglio cruciale. Li scrive in inglese. Non è una scelta snobistica, è la lingua del rock che l'ha folgorata, quella delle sue più grandi eroine e dei suoi numi tutelari. La sua cameretta è un santuario sonoro dove coesistono le urla viscerali e bluesy di Janis Joplin, l'energia graffiante e malinconica del grunge dei Nirvana, l'elettropop sperimentale di Björk e il sound potente e melodico degli Smashing Pumpkins. È in questo calderone di suoni d'oltreoceano che Elisa forgia la sua identità vocale, che ha una duttilità impressionante fin da subito, capace di muoversi tra registri alti e bassi con una naturalezza disarmante. L'adolescenza è scandita da una gavetta serrata e precoce. A soli 15 anni inizia a cantare in diverse band locali. Non è la tipica ragazzina timida, è una forza della natura sul palco, spesso l'unica donna, che si confronta con musicisti più grandi, con una voce che ha già la potenza e la versatilità di un'artista navigata. L'incontro che cambia la traiettoria della sua vita avviene quasi per leggenda, a un karaoke a Grado. Un parrucchiere locale, che ha contatti con l'ambiente discografico, sente la sua voce e le propone di registrare una demo. Questa demo, che racchiude il suo potenziale grezzo ma luminoso, arriva nelle mani di Caterina Caselli, la storica casco d'oro della musica italiana, che è anche una delle più grandi talent scout del nostro paese. Caselli, ascoltando quella voce che canta in un inglese perfetto un rock sofisticato, capisce subito di aver tra le mani un fenomeno generazionale. La sua visione è radicale, non snaturarla, ma potenziarla. La porta a San Francisco, la culla del rock e della libertà creativa, per lavorare con Corrado Rustici, un produttore italiano di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Whitney Houston ed Eric Clapton. È un salto nel buio, un'immersione totale in un sound e in un mercato che la discografia italiana non conosce. Il risultato di questa avventura è l'album d'esordio, Pipes and Flowers, del 1997. Il titolo, che evoca l'immaginario hippie e sognante della California, introduce un sound fatto di chitarre distorte e archi, un mix di grunge e melodia. È un evento eccezionale. In Italia, un disco d'esordio in lingua straniera con un sound così alternativo e maturo non si era mai visto, eppure sfonda le classifiche. La critica la celebra immediatamente, non solo per la sua vocalità soul, ma per l'audacia autoriale. È l'inizio di una carriera che cambierà per sempre il panorama pop rock italiano.

E dal primo album del 1997, Pipes and Flowers, ci siamo ascoltati Sleep in Your Hand, brano che l'ha portata al successo ovunque. E allora continuiamo con la storia dedicata ad Elisa. Dopo il successo folgorante del primo album, Elisa non si adagia. Al contrario, il suo lavoro successivo la spinge ancora più verso la dimensione internazionale. Passa gli anni successivi a perfezionare il suo sound in inglese. L'album del 2000, Exile's World, ad esempio, la vede collaborare con il celebre produttore Darren Pope, noto per il suo lavoro con gli U2. Poi arriva la ciliegina sulla torta. Il produttore leggendario Glenn Ballard, l'uomo dietro Jagged Little Pill di Alanis Morissette, la cerca. Ballard, folgorato dal suo talento, produce gran parte del suo terzo album, Then Comes the Sun. La collaborazione è la prova definitiva che Elisa non è un fenomeno locale, ma una voce che può competere con le star anglofone, una vera anomalia nel panorama italiano. Nonostante questo successo globale, l'Italia l'aspetta. C'è un solo palcoscenico che può consacrare un artista nel cuore di ogni italiano, il Festival di Sanremo. Caterina Caselli la spinge a compiere il grande passo, ma c'è una condizione, quasi una provocazione. Deve presentare un brano in italiano. Elisa, che aveva sempre avuto una certa ritrosia per la lingua italiana, considerandola meno adatta al suo sound rock, accetta la sfida. L'artista si chiude in studio. La sua musica è potente, ma la lingua di casa la costringe a un'intimità e una vulnerabilità nuove. Compone una ballata intensa, emotiva, che parla di sentimenti universali, ma la finalizza insieme al suo mentore e coautore di fiducia, Zucchero Fornaciari. Il risultato è un capolavoro di equilibrio tra melodia italiana e produzione internazionale. Il titolo? Luce, tramonti a nord. La sua esibizione a Sanremo 2001 è uno di quei momenti che si fissano nella memoria collettiva. Sale sul palco dell'Ariston, visibilmente nervosa, quasi schiacciata dall'attenzione. Il contrasto tra il suo aspetto fragile e la potenza impressionante della sua voce è sconvolgente. Il brano, con quell'introduzione orchestrale delicata e l'esplosione emotiva del ritornello, conquista tutti. Ma c'è un dettaglio tecnico che fa la differenza. Per la prima volta nella storia del festival, l'orchestra di Sanremo accetta di non leggere lo spartito, ma di suonare ascoltando le cuffie per sincronizzarsi con la base elettronica che Elisa aveva portato. È una rivoluzione silenziosa che dimostra il rispetto per la sua visione. Neanche a dirlo, è un trionfo. Elisa vince il Festival di Sanremo a soli 23 anni. Ma la vittoria non è solo un premio, è un ponte. Luce diventa un inno, la dimostrazione che Elisa può eccellere anche in italiano, mantenendo intatta la sua anima internazionale. È il momento in cui l'artista, pur restando fedele alla sua sensibilità rock, abbraccia pienamente il cuore pop e melodico, conquistando davvero l'intera platea italiana e aprendo la sua carriera a una doppia veste linguistica che la renderà inimitabile. Parlami.

e all'interno di Pillole, dove stiamo raccontando la storia di Elisa, non potevamo non ascoltare il brano Luce Tramonte Nord-Est, ma proseguiamo con la sua storia. Il periodo maturo di Elisa è definito da una sola parola: versatilità. L'artista dimostra una curiosità musicale insaziabile che la porta ad attraversare i confini di genere con una disinvoltura che è rara per una pop star italiana. Non ha paura di sperimentare, passa dal rock crudo e arrabbiato di Pearl Days a un album interamente acustico e intimo come Lotus, registrato quasi tutto in presa diretta, un omaggio alle sue radici folk. La sua produzione è sempre impeccabile, ma la sua cifra stilistica resta inconfondibile. Una vocalità soul e potente, un'emotività che buca l'ascolto. Un capitolo fondamentale della sua carriera è il suo legame profondo con il mondo del cinema. La sua musica, così carica di atmosfere, ha una forte componente visiva e drammatica, rendendola perfetta per le colonne sonore. La sua collaborazione più prestigiosa arriva nel 2005 e ha un sapore leggendario. Il premio Oscar Ennio Morricone la sceglie per interpretare il brano Ancora qui per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained. Si racconta che Morricone avesse bisogno di una voce capace di evocare il blues del profondo sud americano, pur restando moderna, e rimase folgorato dalla purezza ma anche dalla potenza drammatica della voce di Elisa. Questo non è solo un onore, è un sigillo di qualità che la posiziona tra le grandi voci della musica internazionale. Ma Elisa è anche una delle artiste più amate e rispettate dai suoi colleghi. La sua disponibilità a mettersi al servizio della musica senza prime donne la rende la collaboratrice ideale e un incredibile ponte tra generi. Si spazia dal duetto epico e inaspettato con il maestro Luciano Pavarotti in Vivere a un'apertura totale verso la scena urban e hip hop. Le sue collaborazioni con artisti come Jovanotti o Ligabue, Gli Ostacoli del Cuore, e il sodalizio con rapper come Marracash o Fabri Fibra dimostrano che il suo linguaggio è universale, che la sua voce riesce a dare una profondità inattesa anche a generi lontani dalla sua matrice rock pop. Un aneddoto curioso e rilevatore riguarda il suo approccio alla scrittura. Elisa è spesso un'artista notturna e racconta che a volte le parole in inglese semplicemente le arrivano prima, come un flusso automatico. Per questo motivo, anche quando deve scrivere un brano in italiano, a volte parte da una frase in inglese che le serve da ponte emotivo e ritmico, per poi trovare le parole giuste nella sua lingua madre. Questa capacità di autotradursi, di far dialogare le sue due lingue, è la chiave della sua originalità e della sua inesauribile capacità di rinnovarsi. Con il passare degli anni, Elisa non è solo una cantante, ma diventa anche una talentuosa produttrice e autrice, firmando brani di successo anche per altri artisti come Alessandra Moroso e Marco Mengoni.

0: Abbiamo incontrato l'anima acustica di Elisa con Stay dall'album Lotus del 2003. Stiamo raccontando la sua storia. Oggi Elisa è molto più di una pop star. È un'istituzione della musica italiana e una voce con un'influenza profonda. Il suo impatto culturale è stratificato e fondamentale per comprendere l'evoluzione del sound italiano contemporaneo. Innanzitutto ha normalizzato il sound internazionale e l'uso dell'inglese. Prima di lei, un'artista italiana che cantava in inglese e portava un suono così apertamente rock e alternativo aveva poche speranze di sfondare nel mainstream. Elisa ha aperto una porta cruciale, dimostrando che la qualità non ha bisogno di passaporto e che si può essere profondamente italiani pur avendo un respiro mondiale. Ha fatto da apripista per una generazione di artisti che oggi mescolano lingue e generi con molta più libertà, insegnando che l'identità musicale non deve per forza essere limitata dalla lingua. In secondo luogo, ha sempre utilizzato la sua visibilità per cause importanti. Fin dagli esordi è notoriamente impegnata nell'attivismo ecologico e nella difesa dell'ambiente. Questo impegno non è una semplice operazione di facciata, ma una costante che si riflette nelle sue scelte artistiche, come il progetto di registrare parte della sua musica in ambienti naturali o l'attenzione alla sostenibilità dei suoi tour. Questa coerenza tra arte, vita e valori la rende un modello di integrità e un punto di riferimento morale per il suo pubblico. La sua carriera ha mostrato anche un'incredibile longevità artistica. L'album Di Aria Aperti del 2018, ad esempio, segna un ritorno a un'intimità autoriale potentissima, con brani come Vivere tutte le vite, che ha avuto un successo radiofonico travolgente e ha dimostrato la sua capacità di catturare la bellezza delle piccole cose. E ovviamente il suo grande ritorno a Sanremo nel 2022 con O forse sei tu, questa sublime ballata d'amore che si classifica al secondo posto ma vince il premio per il miglior testo, che non è solo una canzone, è una poesia. La sua performance eterea e tecnicamente perfetta ha cementato il suo status come artista classica e atemporale, capace di parlare al cuore di intere generazioni con una melodia che resta nella testa e un testo che tocca l'anima. Elisa è ad oggi una delle pochissime artiste ad aver vinto tutti i premi principali della musica italiana: Sanremo, Tenco, MTV European Music Award, vari Wind Music Awards. Ma la sua vera eredità, quella che la rende una figura unica, non sono i premi, è la sua musica, che è riuscita a unire generazioni e generi, passando da un grunge delicato a ballate eterne, mantenendo sempre quella sua inconfondibile luce interiore. E ora possiamo ascoltarci il brano di cui abbiamo accennato poco fa, da Ritorno al futuro, Back to the Future del 2022, il brano che portò a Sanremo, ovvero O forse sei tu.
1: Sarà

0: chiude qui la seconda parte del Best di Pillole, dedicata in questo caso alla grande artista che è Elisa, ma non finisce l'appuntamento del nostro Best di questa estate 2026, perché fra poco torneremo insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questa volta racconteremo di un altro personaggio altrettanto particolare. Parleremo di Nick Drake.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
4: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
5: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
4: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
5: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
4: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
8: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, pronti con la terza parte di Pillole, questo speciale dedicato alle nostre storie di musica che abbiamo raccontato durante tutto quest'anno, ad arrivare almeno fino a quasi oggi, e questa volta protagonista è un ragazzo di nome Nick Drake. Questa storia comincia in un luogo che per certi versi sembrava appartenere a un'altra epoca. Parliamo di Tamworth in Arden, un placido villaggio inglese circondato da campi e silenzio. È qui che Nick Drake trascorre la maggior parte della sua breve e intensa vita. Nato nel 1948 in Birmania, dove il padre lavorava, la sua famiglia tornò in Inghilterra quando era ancora un bambino. La sua casa, Farleys, era un rifugio di quiete e creatività. I Drake non erano una famiglia comune. La madre, Molly Drake, era una compositrice e pianista talentuosa, una donna malinconica e sensibile che scriveva canzoni intime e delicate, brani che oggi a posteriori suonano come un'eco profetica della musica del figlio. Il padre, Rodney, aveva un profondo amore per la poesia e la letteratura. Immaginate il giovane Nick, un ragazzo alto, elegante, ma già stranamente ritirato, un'ombra a volte tra i suoi coetanei. La musica non era una passione improvvisa, ma una presenza costante, quasi un elemento genetico. Da adolescente ha provato il pianoforte, il sassofono, ma è con la chitarra acustica che trovò il suo linguaggio. Ma non era un chitarrista normale, il suo stile era rivoluzionario, quasi da liutista rinascimentale. Abbandonò presto gli accordi standard per esplorare un universo di accordature aperte, ne usava decine, una tecnica che gli permetteva di creare un suono ricco, una vera e propria orchestra di corde vibranti, armonie liquide che sembravano provenire da un altro mondo. Ascoltandolo non si sente solo la melodia, ma una texture, una trama complessa e avvolgente. Il suo percorso accademico lo portò a Cambridge, ma l'università divenne ben presto un pretesto. Mentre i suoi coetanei si perdevano in feste e studi, Nick si chiudeva nel suo mondo, sempre più attratto dalla scena musicale folk londinese. Non cercava la fama, ma un modo per dare forma al turbine emotivo che sentiva dentro. Fu durante una di queste incursioni a Londra, in un piccolo pub chiamato The Roadhouse, che la sua vita cambiò. Era il 1968. Sul palco, un 19enne Nick incantò il pubblico con le sue performance etere, brevi e intense. Tra gli spettatori c'era Ashley Hutchings, bassista dei Fairport Convention, una band folk rock già affermata. Hutchings rimase folgorato da quella voce sussurrante e quel tocco di chitarra inaudito. Questo incontro, quasi casuale, fu la scintilla che diede via al tutto. Hutchings lo presentò a Joe Boyd, un leggendario produttore americano che aveva lavorato con i Pink Floyd e i Fairport Convention. Boyd, un uomo con un orecchio finissimo per il talento non convenzionale, vide in Nick non solo un musicista, ma un vero e proprio poeta. Nel 1968 Nick Drake firmò con l'etichetta di Boyd, la Witch Season Productions, per il suo primo album. La sua carriera stava per iniziare, ma il mondo non era ancora pronto per il suo silenzio. Ed ora ci ascoltiamo il brano che apre il suo primo album, un perfetto ponte tra le sue radici folk e l'eleganza orchestrale che definirà la sua musica. Introduce immediatamente il suo stile chitarristico innovativo e la sua voce inconfondibile, malinconica e introspettiva. Ci ascoltiamo Time Has Told Me. Time.

0: troubled mind.
1: Stiamo raccontando all'interno di Pillole la storia di Nick Drake. Quando entrò negli studi di registrazione per il suo primo album, Five Leaves Left, nel 1969, portava con sé la sua chitarra e una visione musicale già matura e complessa. Ma c'era un problema. Nick non era un uomo da studio. Era introverso, quasi spaventato dal processo di registrazione. Le sue canzoni, così personali e fragili, sembravano non voler essere catturate da un microfono. Il produttore Joe Boyd comprese subito che forzare Nick in una produzione rock standard sarebbe stato un errore fatale. Decise quindi di trattare l'album come un'opera da camera, un'arte raffinata. Chiamò a raccolta alcuni dei migliori musicisti dell'epoca. Richard Thompson dei Fairport Convention alla chitarra elettrica e Danny Thompson al contrabbasso. Ma il tocco magico arrivò con gli arrangiamenti d'archi e fiati di Robert Kirby, un suo amico di Cambridge. Kirby, pur non avendo esperienza formale, riuscì a vestire le canzoni di Nick con abiti sonori che non le soffocavano, ma le esaltavano. Gli archi in brani come Way to Blue o Riverman non sono un mero accompagnamento, ma una voce aggiuntiva, un commento emotivo che si avvolge intorno al canto di Nick. Si dice che per Riverman Kirby abbia scritto gli arrangiamenti pensando al compositore impressionista francese Debussy, e il risultato è un brano di jazz folk cameristico con un incedere quasi regale che è un capolavoro assoluto. L'album fu pubblicato, ma nonostante la sua innegabile bellezza, fu un fallimento commerciale. La critica lo accolse tiepidamente, non sapendo bene come catalogare questo ragazzo che non rientrava in nessuna delle categorie musicali del tempo. Non era il pop dei Beatles, non era l'hard rock dei Led Zeppelin, non era neanche il folk militante di Bob Dylan. Era qualcos'altro, un'intimità sussurrata. E l'intimità, si sa, non vende. Il problema più grande, però, non era solo la musica, ma la sua riluttanza a promuoverla. Le performance dal vivo di Nick Drake erano quasi leggendarie per la loro brevità e la loro agonia. Saliva sul palco, a volte girato di spalle, suonava 3 o 4 canzoni in un silenzio imbarazzato e scendeva, senza una parola per il pubblico. Joe Boyd raccontò:
2: per lui suonare dal vivo era come spogliarsi in pubblico, non c'era interazione, solo esposizione.
1: In un'epoca di rockstar esuberanti, Nick era un'entità fragile e quasi invisibile. Il suo silenzio sul palco divenne un sintomo del suo crescente isolamento e della sua lotta contro la depressione, una malattia che stava lentamente prendendo il sopravvento sulla sua vita. Era un artista che aveva bisogno di comunicare, ma non sopportava l'esposizione. Un paradosso vivente che si rifletteva in ogni nota del suo disco. Un capolavoro nato nel silenzio e destinato a un destino simile. E ci ascoltiamo proprio uno dei brani di cui abbiamo parlato, sempre dal primo album, Five Leaves Left, del 1969. Ci ascoltiamo River.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia particolarissima di un artista incredibile che risponde al nome di Nick Drake. Dopo l'insuccesso commerciale del primo album, Nick si gettò subito nella creazione del secondo, Brighter Later, del 1970. Questa volta Joe Boyd tentò un approccio più commerciale, sperando di rendere Nick più appetibile per il grande pubblico. Il suono si fece più ricco con l'aggiunta di elementi jazz e pop. Questa volta furono reclutati i membri dei Fairport Convention al completo e l'arrangiatore Paul Harris per un tocco più soul e orchestrale. Brani come la title track o Fly hanno un ritmo più dinamico e persino un barlume di ottimismo, seppure velato. Il disco è un equilibrio precario tra la sensibilità intima di Drake e la volontà del produttore di farlo emergere. In brani come At the Chime of the City Clock si sente la sua voce fondersi con sezioni d'archi e sassofoni, creando un tappeto sonoro lussureggiante e complesso. Curiosamente, anche questo tentativo di apertura non funzionò. La critica fu leggermente più generosa, ma le vendite rimasero irrisorie. A questo punto la fragilità emotiva di Nick si stava trasformando in una vera e propria crisi. Sprofondò in una profonda depressione. Si allontanò da Londra, tornando alla casa dei genitori, a Tamworth in Arden, quasi rinunciando al mondo esterno. Un anno dopo, nel 1971, Nick interruppe improvvisamente il suo isolamento e si presentò in studio per registrare il suo terzo e ultimo album, Pink Moon. Il processo fu rapidissimo, brutale nella sua immediatezza. In sole due sessioni, durate pochi giorni, Nick registrò le 11 tracce dell'album. Non c'erano arrangiamenti d'archi né musicisti di supporto. C'era solo lui, la sua chitarra e un microfono. Era la sua musica nella forma più pura, più spoglia e di conseguenza più straziante. Le canzoni di Pink Moon sono brevi, quasi frammenti. La title track Pink Moon dura poco più di 2 minuti, con il suo iconico riff di chitarra che risuona come un campanello d'allarme. Pink, pink, pink moon, and it all comes to the end. Luna rosa, luna rosa, luna rosa, e tutto finisce. È un album cupo, ma allo stesso tempo di una bellezza disarmante, un grido sussurrato, una confessione musicale. Quando consegnò il nastro al suo editore, Island Records, mise giù il nastro e se ne andò senza dire una parola. Si dice che l'unico messaggio che diede fu «è pronto». L'album fu accolto con ancora meno clamore dei precedenti. La casa discografica, perplessa, arrivò a pubblicare una pubblicità con la sola scritta «Nick Drake, Pink Moon, is a bit shy, è un po' timido». Quella timidezza era l'inizio di una tragica ritirata dal mondo. Nick Drake non avrebbe mai registrato un altro album. E ora ci ascoltiamo la title track del suo album finale e più essenziale, manifesto sonoro della sua ultima fase artistica, nuda, schietta, disperata, con un riff di chitarra ipnotico e il testo che suona come una premonizione. Nick Drake con

E continua la storia qui all'interno di pillole di questo artista veramente fuori dal comune. Gli anni che seguirono la pubblicazione di Pink Moon furono un lento e doloroso declino. Nick Drake si ritirò quasi completamente a Farley's, la casa dei suoi genitori. Rifiutava di uscire, parlava raramente e passava i giorni ascoltando musica classica e leggendo. La sua malattia, la depressione, era ormai conclamata e non rispondeva alle cure. I suoi tentativi di tornare a Londra o di iniziare nuovi progetti fallirono. I pochi amici che lo andavano a trovare lo descrissero come un uomo che sembrava essersi staccato dalla realtà. Ci fu un ultimo disperato tentativo di creare musica. Nell'estate del 1974 si recò nello studio di registrazione di Island Records e registrò 4 brani. Sono frammenti sonori che mostrano un artista quasi del tutto consumato, ma in cui si intravedono ancora una scintilla di genio, come nella toccante Black Eyed Dog. La storia di Nick Drake si concluse tristemente il 25 novembre 1974, all'età di soli 26 anni. Fu trovato morto nella sua stanza a Farley's per un'overdose di antidepressivi. La morte fu classificata come suicidio, ma la famiglia ha sempre espresso dubbi, ritenendola accidentale, un dosaggio fatale nel cuore della notte. Quella notte, il silenzio che aveva sempre circondato Nick divenne definitivo. Per quasi 2 decenni la sua musica rimase un segreto gelosamente custodito, un tesoro scambiato sotto banco tra musicisti, critici e un pugno di appassionati devoti. I suoi album erano introvabili, le sue canzoni quasi dimenticate. Ma poi, all'inizio degli anni 80 e 90, accadde una cosa strana. La sua influenza iniziò a farsi sentire. Artisti come The Cure, con Robert Smith che citò Nick come ispirazione per il loro tono malinconico, Rem, Kate Bush e crucialmente Brad Pitt, che lo nominò in un'intervista, iniziarono a parlare di lui. La sua musica divenne il segreto meglio custodito della musica inglese. Il punto di svolta arrivò nel 1999, quando la casa automobilistica Volkswagen utilizzò la canzone Pink Moon per una pubblicità negli Stati Uniti. L'effetto fu clamoroso. Migliaia di persone chiamarono i concessionari e le stazioni radio chiedendo di quel brano misterioso. All'improvviso Pink Moon e i suoi altri 2 album vendettero centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Oggi Nick Drake non è più un segreto. È riconosciuto come un maestro, un precursore del cantautorato moderno, l'incarnazione di un'arte fragile e purissima. I suoi 3 album sono considerati capolavori, documenti essenziali di una sensibilità che era troppo grande e troppo onesta per il mondo rumoroso in cui è vissuto. La sua breve vita è diventata una leggenda malinconica, la prova che l'arte più vera, anche se ignorata al momento, trova sempre la sua strada per raggiungere l'orecchio di chi è disposto ad ascoltare. Dal secondo album, Brother Later, del 1970, ci ascoltiamo questa canzone, una delle più ottimistiche e accessibili, con una melodia memorabile e un arrangiamento più pop, grazie al piano elettrico di John Cale. Si tratta di

0: Il momento di andare a sentire le voci che circondavano questo personaggio. Parliamo di Nick Drake, lo stiamo raccontando, l'abbiamo raccontato qui all'interno di Pillole. Cominciamo a sentire la voce di chi gli è stato più vicino proprio all'inizio, ovvero Joe Boyd, il produttore.
1: Nick era la persona più difficile che avessi mai prodotto. Non perché fosse scontroso, ma perché era una lotta a farlo comunicare. Ricordo che in studio la maggior parte delle volte era il silenzio totale. Se gli chiedevi cosa ne pensasse, rispondeva con un sorriso vago oppure diceva semplicemente «va bene». Era come lavorare con un bellissimo fantasma.
0: Ed ora le parole di Richard Thompson, chitarrista dei Fairport Convention.
2: Non ho mai visto Nick sorridere. O meglio, sorrideva, ma era un sorriso che non gli arrivava agli occhi. Era una persona straordinariamente educata, ma sempre in un mondo tutto suo. Quando suonava non ti guardava, guardava la chitarra o l'aria. Era chiaro che in quelle canzoni c'era tutto il suo mondo interiore. Era tutto lì. Non c'era bisogno di interviste, la sua vita era nella sua musica.
0: Li abbiamo citati durante il racconto perché sono stati influenzati dalla sua musica. Parliamo dei Cure e sentiamo cosa disse proprio il leader dei Cure, Robert Smith.
3: La sua musica è una colonna sonora di molti dei momenti più tristi della mia vita. Ho sempre pensato che ci fosse un legame diretto tra la sua onestà e l'atmosfera delle nostre canzoni. Pink Moon è probabilmente l'album che ho ascoltato di più in assoluto quando stavo scrivendo i testi di Fair in Pornography.
0: Abbiamo raccontato prima che la scoperta e il ritorno di Nick Drake si deve anche ad un'intervista fatta a Brad Pitt, il famosissimo attore. Questo disse su Nick.
4: La sua musica è pura poesia. Ti spezza il cuore in un modo bellissimo. È quasi come se fosse stato scritto per te, personalmente. L'ho scoperto in un momento in cui stavo cercando qualcosa di più profondo e mi ha davvero cambiato la prospettiva su cosa può essere una canzone. È un onore poter contribuire a far conoscere la sua arte.
0: Queste voci, provenienti da mondi diversi, creano un ritratto di Nick Drake, un artista di una sensibilità estrema, la cui lotta interiore si è manifestata in una musica di bellezza ineguagliabile. Un uomo del silenzio, sì, ma che ha lasciato al mondo un'eredità sonora eterna. Ma non abbiamo ancora finito di raccontare storie musicali. Fra poco, infatti, la storia che racconteremo non è di un artista singolo, ma di un gruppo. Infatti, i protagonisti saranno i Roxy Music. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
3: Questo è sempre il best di Pillole estate 2026, dove riproponiamo le storie musicali che abbiamo raccontato durante l'anno. Se prima eravamo in Inghilterra con Nick Drake, rimaniamo in Inghilterra raccontando di un altro gruppo. Abbiamo già annunciato che si tratta dei Roxy Music. Se c'è una band che ha vestito, per così dire, la musica rock con gli abiti sartoriali dell'arte e del cinema, beh, quella è senza dubbio i Roxy Music. Non sono nati in uno scantinato sudicio, ma in un'aula universitaria, tra schizzi di pop art e discussioni di avanguardia. Il loro fondatore, Brian Ferry, non era un musicista qualunque. Era un ex studente di belle arti, allievo addirittura di Richard Hamilton, uno dei pionieri della pop art britannica. Questo dettaglio è cruciale perché spiega il DNA della band. Ferry non voleva solo suonare, voleva creare un'opera d'arte multimediale. La musica, il look, le copertine, tutto doveva essere un'estensione del suo progetto estetico, un ponte tra il vecchio glamour di Hollywood e un futurismo decadente. L'incontro che accende la miccia avviene intorno al 1970. Brian Ferry, pianista e cantante dotato di un carisma glaciale, si unisce ad altre anime curiose, il sassofonista e oboista Andy McKay, un tipo con un background classico che amava la sperimentazione, e soprattutto l'eccentrico, geniale e tecnologicamente ossessionato Brian Eno. Eno non suonava uno strumento convenzionale, si definiva un trattore di nastri e sintetizzatore, un vero e proprio architetto del suono che aggiungeva texture aliene e caotiche, manipolando il tutto con un approccio quasi punk. A completare l'ossatura arrivano il chitarrista Phil Manzanera, dal suono tagliente e distintivo, e il batterista Paul Thompson, il motore ritmico della band. Immaginatevi l'impatto di questo gruppo di dandy futuristi sulla scena britannica del 1972. Mentre il rock si crogiolava negli assoli prog e nel blues, i Roxy Music irrompevano con vestiti di lamé, piume di struzzo, trucco esagerato e un suono dove la melodia sentimentale di Ferry si scontrava con i rumori cosmici di Eno. Erano un'esplosione di stravaganza e ironia. Il loro omonimo album di debutto del 1972, Roxy Music, fu uno shock elettrico. In copertina non c'era una foto della band, ma un'immagine in stile pop art che citava il glamour del passato. Al suo interno, brani come la travolgente e disarticolata Remake Remodel mescolavano jazz, rock and roll e pura avanguardia. L'aneddoto vuole che il nome della band derivi dal desiderio di Ferry di trovare un nome che combinasse l'idea di rock e sexy, cadendo poi su un vecchio cinema chiamato The Roxy. Ma la vera cartolina di presentazione è il loro primo singolo di successo.

Dopo il folgorante esordio, i Roxy Music, di cui stiamo raccontando la storia qui all'interno di Pillole, consolidarono la loro identità nel secondo album, For Your Pleasure, 1973. Quest'album è il culmine del contrasto creativo all'interno della band. Da un lato avevamo Brian Ferry, il dandy intellettuale, che cantava di donne fatali e passioni irrisolte con un'eleganza malinconica e crescente. Dall'altro c'era Brian Eno, lo sperimentatore irriverente, il non musicista, che agiva come un elemento di caos controllato, un rumore splendido. I due artisti erano come due poli opposti e la tensione tra la raffinata struttura delle canzoni di Ferry e le destrutturazioni soniche di Eno era la vera scintilla della loro genialità. Durante i concerti, questa dinamica si trasformò in una vera e propria rivalità per l'attenzione del pubblico. Eno, con i suoi abiti esagerati e il suo apparato di sintetizzatori, a volte rubava la scena a Ferry. L'aneddoto più famoso che segnò la rottura avvenne durante un concerto, quando, esasperato dall'eccessivo fervore del pubblico per Eno, Ferry si voltò e, secondo alcune versioni, disse: «Sei tu il cantante di questa band o sono io?» Era chiaro che la convivenza di due ego così grandi e due visioni artistiche così divergenti non poteva certo durare. Nel 1973, dopo soli due album, Brian Eno lasciò i Roxy Music. L'abbandono fu un momento critico. Molti pensavano che senza il suo tocco anarchico la band sarebbe implosa e avrebbe perso la sua spinta avanguardistica. Invece l'uscita di Eno permise a Ferry di prendere il pieno controllo e indirizzare la band verso un suono più coeso, concentrato sulla canzone e sulla sua estetica di raffinata eleganza. Il terzo album, Stranded, del 1973, dimostrò subito che i Roxy Music potevano eccellere anche senza il loro manipolatore sonoro. La band abbracciò un suono più robusto e dinamico, mantenendo la teatralità, ma con una maggiore enfasi sui riff di chitarra di Manzanera e sulla maestosità melodica di McKay. L'album conteneva già un classico che mostrava il loro passaggio da un futuro caotico a un presente più orchestrale, che manteneva però un'aura di mistero ed eleganza.

proseguiamo con la storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo alla metà degli anni 70. I Roxy Music si erano ormai trasformati. Persa l'eccessiva stravaganza di Ino, la band raffinò la sua immagine e il suo suono, diventando il paradigma dell'eleganza pop rock. Abiti Armani o completi su misura sostituirono il lamé futurista. Brian Ferry non era più il glam dandy ribelle, ma il crooner consumato, l'icona del sofisticato dandy moderno. Questa trasformazione raggiunse il suo apice con l'album del 1975, Siren, il cui singolo più celebre divenne un inno, una sintesi perfetta del loro nuovo stile, Love is the Drug. Il brano è un perfetto mix di groove funky e un testo cinico e disilluso sull'ossessione per l'amore. Il riff di basso è ipnotico, la produzione è pulita e seducente. Proprio in questo periodo le copertine degli album dei Roxy Music, curate da Ferry stesso, divennero altrettanto iconiche quanto la musica. Pensate alla copertina di Siren, dove appare l'attrice e modella Jerry Hall, che all'epoca era la fidanzata di Brian Ferry e che sarebbe poi diventata la compagna storica di Mick Jagger. Ferry usava le copertine per creare un'estetica perfetta, dove la modella o l'attrice di turno diventava una sorta di musa mitologica, la donna fatale delle sue canzoni. Dopo l'uscita di Siren, la band si prese una pausa. Brian Ferry si concentrò sulla sua carriera solista che andava di pari passo con la sua immagine di crooner. Ma nel 1979 i Roxy Music tornarono con un suono maturo e atmosferico che anticipava i New Romantic e il synth pop degli anni 80, influenzando band come i Duran Duran e gli Spandau Ballet, che spesso citavano i Roxy Music come la loro ispirazione principale per l'unione di moda e musica. L'album Manifesto del 1979 segnò il loro ritorno in grande stile, trovando un nuovo equilibrio tra la sofisticazione melodica e l'uso crescente dei sintetizzatori, ma senza mai perdere quel tocco malinconico e cinematografico che era la firma di Ferry.

Ancora un pezzo della storia dei Roxy Music che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. La fase finale della band è segnata da un'evoluzione quasi zen del loro sound. Dopo l'energia controllata di Manifesto e Flesh and Blood, la band pubblica nel 1982 quello che è universalmente riconosciuto come il loro capolavoro e purtroppo il loro canto del cigno, l'album Avalon. Avalon non è un album rock, è un'esperienza sonora, una collezione di canzoni che fluttuano nell'aria. Ferri, Manzanera e McKay, con i contributi di Thompson in alcuni brani, abbandonano quasi del tutto l'aggressività rock per abbracciare un sound etereo, notturno e avvolgente. È un disco di atmosfere nebbiose, di loop discreti, di sassofoni vellutati e di una malinconia quasi mistica. Il brano che dà il titolo all'album, Avalon, e il suo singolo principale, More Than This, rappresentano sicuramente questa loro nuova estetica. La copertina, ancora una volta iconica, mostra un cavaliere in armatura nel verde, un'allusione al mito arturiano e a un luogo di riposo e sogno. È l'addio più elegante che una band potesse mai dare. L'album, manco a dirlo, fu un successo clamoroso e inaspettato, proiettandoli verso un pubblico ancora più vasto. Poco dopo, nel 1983, Brian Ferry decise di sciogliere i Roxy Music. Non ci fu una lite clamorosa o un disaccordo artistico bruciante. Semplicemente la band aveva esaurito il suo percorso, con Ferry che ormai si sentiva più a suo agio a esplorare queste atmosfere soliste. L'impatto dei Roxy Music, però, non si è mai esaurito. Non sono stati solo una band, ma una cosiddetta istituzione di stile. Hanno insegnato alle generazioni successive che la musica non è solo suono, ma anche immagine, concetto e teatralità. Hanno gettato le basi per l'estetica del New Romantic, hanno influenzato tanti artisti e band, da David Bowie ai Radiohead, che tra l'altro hanno citato il sound di Avalon come ispirazione, e hanno reso cool l'idea di essere sofisticati e intellettuali nel rock. Per oltre un decennio, i Roxy Music hanno unito all'arte visiva, alla moda d'avanguardia e una musica emozionante e complessa. A questo punto non possiamo non ascoltarci un brano come More Than This.

0: È il momento di scoprire che cosa hanno raccontato sulla loro storia, sulla loro carriera, i personaggi dei Roxy Music, a partire da Brian Ferry, che in un'intervista disse:
1: devi seguire la tua strada e costruire il tuo destino. Credo che si giunga mai a un punto in cui siamo troppo vecchi per sognare? No, sono un grande sognatore, sono il portabandiera di tutti i sognatori. Si invecchia, sì, ma i sentimenti non cambiano. Forse li esprimi in maniera diversa. Volevo che la band fosse come una rivista di moda, un film di Hollywood e un disco di rock and roll tutto in uno. Il modo in cui ci vestivamo e l'aspetto delle nostre copertine erano importanti tanto quanto la musica stessa. I nostri live non erano solo un concerto, erano un'esperienza visiva, una specie di gala futurista.
0: Quando si parla dell'influenza dei Roxy Music è impossibile, come dicevamo prima, non citare il movimento New Romantic e il synth pop degli anni Ottanta. E queste le parole di Simon Le Bon in un'intervista.
2: I Roxy Music, specialmente nella fase glamour decadente, erano la nostra Bibbia. La loro capacità di fondere il pop intelligente con un'estetica impeccabile, di far sembrare che l'eleganza e la serietà artistica potessero coesistere con una melodia orecchiabile, beh, quello era il nostro punto di partenza. Volevamo essere gli eredi di quell'eleganza drammatica e scintillante.

0: E chiudiamo qui anche questa quarta e ultima parte di pillole di questo weekend, ma il best dell'estate 2026 dedicato esclusivamente alle storie musicali di pillole ritornerà per l'ultima volta il prossimo weekend. Quindi da Roberto Frangipane è tutto. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
5: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo è il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
6: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
5: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
6: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Ciacenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
5: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo, sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gianantoni e Quartararo, in classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
7: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
9: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui su Cosmo 2050, su Giornale Radio, la radio libera di informare. E insomma, in queste puntate estive ci piace farvi compagnia pensando di tenere un po' il cervello al fresco anche durante il periodo normalmente dedicato alle ferie, ma anche al gran caldo. E allora, ben ritrovati a bordo. Questa sarà, come è stato un po' nel corso di questo mese, una puntata speciale, l'occasione di fare qualche puntata monotematica per approfondire alcuni dei temi che trattiamo più spesso su queste frequenze all'interno di questa trasmissione. Oggi ci occupiamo del tema della space economy, declinato soprattutto per la filiera italiana. È un tema che sta crescendo molto, di cui si parla sempre di più, e questa davvero può essere l'occasione per capire se grandi imprese, accademia e politica riusciranno a trovare un trade union, una via comune alla space economy italiana ed europea, che può generare un indotto importante e può permetterci comunque di continuare a sognare, ecco, in grande, perché tante missioni spaziali si avvicinano, ma c'è, come dire, poi tutto il racconto di ciò che c'è dietro, del background delle grandi missioni, che appunto è una piccola parte di questo grande fenomeno di space economy. Io saluto Giorgio Berselli, che è qui con me in regia, e allora affronteremo il tema davvero sotto vari punti di vista insomma, in particolare partendo anche da qualche dato. Ad esempio, sappiamo che di fatto la space economy italiana è entrata in una sorta di nuova fase nella quale la disponibilità di capitali sarà determinante. Oggi ne parleremo. Quanto però lo sono le competenze industriali e tecnologiche? In particolare partiamo da alcuni appuntamenti che ci sono stati nel mese scorso, ad esempio il tavolo strategico sulla finanza e gli investimenti che si è riunito a Milano nell'ambito di Spazio Italia 2.0 o Stati Generali della Space Economy 2026, che ci ha visto presenti con un confronto tra governo, Parlamento, industria spaziale e sistema bancario per trovare appunto una via comune. Peraltro un'operazione promossa dall'Intergruppo parlamentare per la Space Economy, con cui tra poco parleremo, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, iniziativa che punta ad avviare una riflessione condivisa su nuovi strumenti finanziari, normativi e di politica industriale per sostenere la crescita nel settore nel prossimo decennio, ma soprattutto rafforzare la partecipazione italiana ai programmi internazionali con ESA, NASA e altre agenzie spaziali governative, per favorire, insomma, l'espansione del mercato commerciale nazionale. Sono temi sicuramente affascinanti, li affrontiamo tra pochissimo. Siamo pronti anche a partire con la musica che ci fa compagnia come ogni fine settimana. Primo pezzo di oggi è degli U2 o U2, se preferite. Questa è Street of Dreams.

0: E allora, pronti davvero a cominciare questa puntata speciale di Cosmo 2050? Ancora ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. La Space Economy parte ovviamente da una grande volontà politica che si riflette anche negli investimenti importanti che l'Italia sta facendo da terzo contribuente all'interno della famiglia europea dopo la Germania e la Francia, ma anche da iniziative che mirano a fare sistema, a mettere insieme il settore economico, anche quello culturale, quello scientifico e anche appunto la politica. In collegamento con noi l'onorevole Andrea Mascaretti, che peraltro è appunto presidente dell'intergruppo parlamentare sulla Space Economy. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, sono insomma davvero tanti i temi, perché ormai credo la tengano particolarmente impegnato, e questo significa che di Space Economy si parla tanto e c'è anche ovviamente tanto da fare. Riguardando all'inizio del suo percorso, anche di carriera in qualche modo, ma soprattutto ai prossimi mesi, che bilancio si sente di fare? È un'Italia che sta provando a cavalcare un'onda che, insomma, le immagini di Starship, dei test di Elon Musk, di Artemis fanno il giro del mondo, ma l'Italia non è assolutamente, come dire, in seconda linea.
1: Diciamo, il bilancio è assolutamente positivo. Qui dobbiamo distinguere tra un bilancio personale, cioè quello legato a questa legislatura, quindi da quando siamo partiti con l'intergruppo parlamentare per la Space Economy nel 2023, abbiamo fatto grandi cose, quella più importante, mi sento di dire, perché lascia un segno anche per il futuro, è la prima legge italiana per l'economia dello spazio, è un vuoto normativo che abbiamo colmato, ma soprattutto è la legge più moderna che abbiamo in Europa, in Occidente, perché è la prima legge che ordina l'accesso sicuro allo spazio da parte dei privati, quindi crea le condizioni affinché anche in Italia, come è già avvenuto negli Stati Uniti, possano accedere allo spazio gli operatori privati in totale autonomia, ovviamente attraverso l'accreditamento e la certificazione di quello che fanno, degli oggetti che verranno messi in orbita. Ma questo consente ai privati di sviluppare un mercato che prima non c'era, non esisteva, e quindi è una grande sfida tutta italiana. L'Italia è uno dei più grandi contributori dell'ESA, oltre a essere uno dei fondatori dell'ESA, però diciamo l'Italia ha una storia grandissima nel settore dello spazio. Basti dire, questa è una cosa diciamo risaputa, che nel momento in cui parte la corsa allo spazio negli anni 50, la prima diciamo grande potenza a mettere in orbita un satellite è stata l'Unione Sovietica con lo Sputnik 1, poi gli Stati Uniti, il terzo paese in assoluto a mettere in orbita autonomamente un satellite, vuol dire progettarlo, costruirlo, gestirne la messa in orbita, è stata l'Italia. Quindi è una storia, quella della conquista dello spazio italiana, veramente straordinaria, che ci ha sempre posto tra le prime grandi potenze. Voglio ricordare sempre che negli anni tra i 50 e i 60 l'Italia ha realizzato una base di lancio equatoriale e oceanica, quindi una cosa straordinaria, ma ripetuta recentemente da altri, ma allora è stato il primo paese europeo ad avere una base di lancio all'equatore, di fuori dal proprio territorio nazionale, e in più la grande idea di Luigi Broglio, che è un po' il padre dell'astronautica italiana, di realizzare una base di lancio oceanica, quindi qualcosa di incredibile. Siamo sempre stati pionieri, esploratori, abbiamo sempre avuto grandi scienziati, d'altronde è una storia, come dire, che parte in antichità, no? Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, e oggi avremo a brevissimo il primo astronauta italiano che arriverà sulla Luna, metterà piede sulla Luna. Il primo che parteciperà alla missione Artemis è Parmitano, ma con una missione che non prevede ancora l'atterraggio sulla Luna il prossimo anno, ma poi è previsto che anche un astronauta italiano possa arrivare diciamo sulla Luna, e quindi questa cosa ci rende molto orgogliosi.
0: Eh sì, anche perché ha fatto bene a ricordare che non

scopriamo oggi, ecco, le nostre potenzialità, però oggi forse la grande novità può essere proprio il tentativo di fare sistema. Le chiedo di pazientare per qualche minuto, noi ripartiamo da un pezzo, ma rimanga con noi perché vogliamo approfondire ancora il tema della Space Economy. Ripartiamo da questo brano di Eddie Vedder, si chiama Long Way.

0: Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Vi do ancora il ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, con noi l'onorevole Andrea Mascaretti per introdurre il tema della space economy di cui oggi ci occupiamo. Insomma, onorevole, poco fa lei ha giustamente ricordato il palmarès italiano, abbiamo un passato glorioso e un futuro a questo punto da onorare. Ha citato poco fa il tema della legge italiana sulla space economy e sullo spazio, che secondo il punto di vista, diciamo così, ad esempio americano, rischia però con un'eccessiva regolamentazione di bloccare investimenti. Chiaramente sono modelli economici e politici che da sempre differenziano un po', diciamo, l'Europa dall'America. Cosa si sente di rispondere? Insomma, regolamentare significa necessariamente anestetizzare la voglia di competere?
1: Allora, intanto diciamo non è assolutamente così, bisogna regolamentare bene, perché senza regole è un po' il far west, ma fondamentalmente, siccome ci sono delle regole internazionali e anche delle regole europee, non si può accedere allo spazio liberamente senza dare delle garanzie. Quindi se un privato italiano, un operatore privato italiano accede allo spazio, è l'Italia che ne risponde. Quindi queste regole servono a garantire il nostro paese e a garantire che gli operatori italiani, per operatori italiani intendiamo quelli che operano sede in Italia, garantiscano di rispondere a certi requisiti, che sono requisiti ovviamente a tutela di tutti, perché quando si mette un satellite in orbita, si fa un lancio anche da piattaforme che non stanno in Italia, ovviamente i lanci non vengono fatti dall'Italia in questo caso. Certo. Però bisogna dare garanzie a tutto il pianeta, perché questi satelliti viaggiano sulle teste di tutti, quindi fanno delle orbite, così come gli altri devono evidentemente dare garanzie all'Europa che i satelliti che transitano sopra le nostre teste siano satelliti sicuri e non mettono a rischio, diciamo, le persone. C'è anche una visione di sostenibilità, cioè dentro nella legge c'è ad esempio il tema dei detriti spaziali, sì, che si possono formare, quindi c'è un impegno a realizzare in questo caso satelliti o moduli per stazioni orbitali che siano poi nelle condizioni di deorbitare in maniera sicura e di venire polverizzati o distrutti nel rientro dell'atmosfera. Quindi la scelta dei materiali, i tempi, la vita, diciamo, del satellite, tutto legato anche alla possibilità di mantenere una quota residua di carburante che consenta poi appunto di manovrare la terra del satellite e farlo rientrare al momento giusto, nella condizione giusta, e il satellite possa vaporizzarsi, diciamo così, rientrando in atmosfera senza mettere a rischio nessuno e soprattutto senza lasciare nulla nello spazio. Questo, credo che anche questo sia, certo, qualcosa che gli pone molto all'avanguardia. Gli altri devono rimediare a queste cose a posteriori, noi abbiamo già regolamentate guardando avanti. Vorrei aggiungere però, guardando al futuro, che l'immediato futuro è già grandioso per l'Italia. Basti dire che durante i recenti accordi sottoscritti a Washington dal ministro Urso con Isaacman, l'amministratore della NASA, prevede che sia l'Italia a realizzare i primi moduli abitativi permanenti per gli astronauti sulla Luna, e stiamo parlando di tempi recenti, quindi sarà brevissimo questa cosa.
0: Certo, fatto bene a ricordarlo, e peraltro, insomma, davvero il tema della sostenibilità ci pone anche delle riflessioni etiche molto, molto importanti. C'è tanto da conquistare, anche se è una parola, insomma, da usare con parsimonia, ma bisogna farlo anche con la necessità di accompagnare tutti, anche la necessità di prevedere quello che potrebbe essere un dramma del futuro, quello delle space debris. Era sicuramente un tema che va in questa direzione, e allora, insomma, c'è tanto lavoro da fare, tanto ne è stato fatto. Facciamo un in bocca al lupo all'onorevole Andrea Mascaretti, ma soprattutto lo ringraziamo per essere stato con noi. Insomma, onorevole, torni a trovarci, a raccontarci, e buon lavoro.
1: Volentieri, perché ne avremo sempre di cose nuove da raccontare per questa Italia straordinaria dello spazio.
0: E grazie allora all'onorevole Andrea Mascaretti. Avete sentito, insomma, anche un po' in sottofondo che si lavora, ecco, anche mentre si rilasciano interviste, ma ci fa piacere, ecco, che partire proprio dal tema della politica per la nostra analisi, che prosegue tra poco. Avremo grandi esperti accademici, realtà del mondo aziendale, delle start-up, e poi ancora esperti, divulgatori, insomma sarà una puntata monotematica, ma la affronteremo da talmente tanti punti di vista che non sembrerà, credo, davvero così. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, abbiamo appena cominciato questa super puntata di Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 25 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme su Giornale Radio con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora è una puntata un po' speciale questa, dedicata monotematicamente ai grandi temi, al grande tema della space economy, dell'economia dello spazio. Abbiamo ascoltato la voce della politica, quello che la politica intende fare per promuovere le iniziative, poi ovviamente c'è tutta la parte accademica, quelli che sono i limiti e quelle che sono le grandi ambizioni della space economy, ma anche come applicarla per l'appunto alla realtà italiana ed europea più in generale. Noi tra poco avremo davvero l'opportunità di discuterne con forse la massima esperta a livello italiano, quindi insomma anche in questo fine settimana di tardo agosto, ecco, vi vogliamo portare solo il meglio sulle nostre frequenze. Poi affronteremo nella seconda parte anche il tema delle startup, per poi fare una riflessione su una sorta di punto d'incontro tra tutto quello che abbiamo, tutte le realtà che vi abbiamo raccontato all'interno di questa puntata. E allora siamo pronti a ripartire. Ripartiamo anche dalla musica, però nel frattempo ci andiamo ad ascoltare Pink sulle frequenze di Giornale Radio. Questo pezzo si chiama Don't Let

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo davvero di questa puntata di Cosmo 2050 dedicata alla space economy. Insomma, abbiamo già sentito anche la voce della politica, però come sempre, se non si accompagna all'approfondimento diciamo accademico, il rischio poi è di sprecare anche numerose opportunità che il settore offre. E per ampliare il tema e ampliare i nostri orizzonti diciamo all'interno di questo viaggio, in collegamento con noi la professoressa Simonetta Di Pippo, astrofisica e già direttrice peraltro dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico, con sede a Vienna. Si è insomma occupata nel dettaglio anche col lavoro di insegnante e di scrittrice e di divulgatrice proprio dei temi legati alla space economy, peraltro affrontandola davvero da tante sfaccettature che oggi in qualche modo vogliamo conoscere meglio. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, le chiederei per partire, perché è una locuzione diciamo quella della space economy di cui sempre più spesso ultimamente la politica si sta anche appropriando. C'è sicuramente l'intenzione di inserire l'Italia in questa che sembra essere una sorta di nuova corsa all'oro. Partirei con una domanda negativa, se mi permette. C'è il rischio che sia anche, come dire, una grande bolla, o meglio che, se non si comprende appieno quella che è davvero la space economy, quelli che sono i sentieri da percorrere, si possa paradossalmente fare una sorta di falsa promessa? Perché il tema è particolarmente affascinante, ma rischia di affascinare e poi di non essere seguito dalla concretezza.
1: Ma guardi, è una domanda assolutamente direi centrale, nel senso che da un lato ovviamente lo spazio e quindi le attività spaziali e l'utilizzo del dato e delle infrastrutture spaziali in qualche modo permea le nostre giornate. Noi siamo una società spaziale, senza satelliti molte delle cose che normalmente facciamo non riusciremo a farle. Questo ovviamente ha portato, no, da un lato è rimasto quell'ambito, se vogliamo così più sognatore, quindi l'esplorazione, gli astronauti, i pianeti, però poi dall'altro, e quindi tutta quella parte ingegneristica, scientifica, che comunque rimane, è stata valida, ha portato lo spazio al livello dove è oggi e continuerà ad essere diciamo un elemento fondamentale. Ma dall'altra, sempre di più andiamo all'utilizzo del dato e delle infrastrutture, come dicevo prima, per sviluppare servizi e applicazioni. Quando noi utilizziamo il nostro navigatore in auto piuttosto che sul nostro smartphone, per non parlare per esempio della gestione dei disastri, per la gestione del catasto urbano e comunque delle smart cities, per l'agricoltura, e potrei continuare diciamo per ore. Ora, quindi questo significa che in qualche modo non c'è soltanto più un discorso di spazio legato proprio al fatto che le aziende che sviluppano spazio in realtà costruiscono satelliti, lanciatori, antenne per ricezione, eccetera, ma c'è tutta quella parte di quelle industrie che non avrebbero un business, non avrebbero un modello di business se non ci fossero i satelliti. Quindi in realtà il problema qual è? Che ci vuole comunque competenza, perché andare nello spazio sembra facile, perché ormai no, sembra che lo facciano tutti, ma in realtà non è facile per niente. E poi ci vuole appunto una competenza di base che deve essere verticale, quindi sul settore in cui si intende intervenire, ma poi deve essere anche molto ampio, perché deve abbracciare tutti quegli altri settori che sono fondamentali per poter gestire al meglio la propria azienda, quindi la parte finanziaria, la parte economica, la parte giuridica, la parte di relazioni internazionali e di geopolitica. Insomma, è un coacervo di competenze che sono indispensabili per poter avere successo.
0: È come dire, c'è quasi, volendo fare un paragone storico un po' azzardato, qualcuno si è divertito a paragonare lo spazio al nuovo Far West, con il vantaggio forse che non dovremmo anche prendere delle vite umane, diciamo, però il tema è quello di uno spazio appunto immenso, se mi permette il gioco di parole, dove ci potrebbe essere un'opzione per tutti. La realtà è che comunque lei ci stava dicendo un minimo di ticket d'ingresso, tra virgolette, ancora resta, per quanto i costi si siano notevolmente abbattuti negli ultimi anni. Anche questo è un tema sul quale, come dire, occorre forse non fare troppa propaganda. Nessuno probabilmente, a partire da coloro che sono dall'altra parte dell'oceano, intende spartire più di tanto le potenzialità del settore. Per un mondo come quello italiano, ma io credo europeo in generale, fatto salvo che gli investimenti pubblici continuano a essere determinanti, l'attrazione, l'attrattività, ecco, di un settore per le piccole e medie imprese può esistere? Rischia di essere, come dire, frenato dai competitor internazionali che sono molto più avanti, oppure ancora una volta, insomma, l'Italia si può distinguere, ecco, per l'eccellenza sia in campo scientifico che in campo tecnologico, ma poi rischia di rimanere un po' indietro da un punto di vista, diciamo, logistico, di infrastrutture?
1: Certamente l'Italia ha delle competenze di primo piano, questo è indiscusso e continua, era vero all'inizio dell'astronautica, è continuato, diciamo, abbiamo continuato a sviluppare competenze su tutta la catena del valore, e quindi in realtà, quindi, no, dall'analisi del dato per arrivare fino ai lanciatori, cioè abbiamo praticamente competenze su tutto. Guardiamo per esempio il caso della Stazione Spaziale Internazionale, no? Che è questo grande laboratorio in orbita sopra le nostre teste. Beh, in realtà l'Italia in un modo o nell'altro ha costruito circa il 50% dei moduli pressurizzati della parte non russa, quindi della parte più internazionale, che significa in sostanza aver dominato il settore. E così continuiamo anche verso l'esplorazione lunare, perché quella competenza è una competenza che, una volta acquisita, chiaramente ci posiziona proprio a livello internazionale, cioè vengono a cercare le nostre competenze da altre parti del mondo. È anche vero che se noi guardiamo però a come si è sviluppato il settore, appunto, dall'altra parte dell'oceano, vediamo che c'è una convergenza di interessi strategici del paese, quindi dell'amministrazione americana, e non di questa amministrazione, ma a partire da, diciamo, diverse amministrazioni fa, e la parte più, diciamo così, commerciale privata. Questo almeno all'inizio, quando, appunto, sia soprattutto Elon Musk con SpaceX, ma poi successivamente Jeff Bezos con Blue Origin e poi con Amazon Leo, che è più concentrata su una costellazione satellitare per telecomunicazioni, in realtà diciamo la parte più di esplorazione, la parte più di accesso allo spazio rispondeva a delle strategie del paese, quindi c'era una convergenza di interessi. Ad un certo punto, quello che è successo negli Stati Uniti è che innanzitutto, per la visione e anche la capacità, no, di muovere la finanza, diciamo così, soprattutto di Elon Musk, in realtà ha cominciato a sviluppare dei prodotti, come per esempio Starlink, che è questa costellazione da, diciamo, ormai saranno più di 10.000 satelliti in orbita, sì. Ed è previsto che si arrivi a più di 40.000 per fare una copertura globale del globo, il che significa che, appunto, Starlink potrà essere utilizzato veramente da tutti, ovunque. E però questa è stata, diciamo, una divergenza rispetto a quello che era la situazione all'inizio, dove c'era questa massima sinergia, come dicevo, tra la cosa pubblica, quindi tra l'amministrazione, la NASA, eccetera, e Elon Musk. Questo ha portato al fatto, appunto, dello sviluppo di Starlink per telecomunicazioni, ha portato allo sviluppo di Starship, che è questo lanciatore rivoluzionario che, nel momento, sì, in cui diventerà operativo, appunto, cambierà il corso della storia, almeno della storia spaziale, e così via, perché si è parlato recentemente di questo progetto da circa 1 milione di satelliti che dovrebbe essere costituito da server in orbita, quindi si va a fare il computing in orbita utilizzando sia l'energia solare che anche tutta la rete Starlink, che quindi consentirebbe poi di poter parlare, no, con la superficie terrestre, quindi mandare i dati in modo strutturato. Ecco, questo significa che in sostanza la parte commerciale sta prendendo sempre di più a brivio, e questo significa in qualche modo che quella che era stata la politica di sviluppo commerciale negli Stati Uniti sta avendo successo. Su questo non c'è il minimo dubbio. Abbiamo fatto la stessa cosa in Italia e in Europa? No. Abbiamo avuto, diciamo, una sinergia di intenti tra agenzie nazionali, Agenzia Spaziale Europea, Commissione Europea con le sue agenzie. Ci sono stati dei tentativi, ma in realtà poi anche cumulando tutto il budget di tutte queste organizzazioni, tutte queste istituzioni a livello europeo, siamo comunque ben lontani da quello che è l'investimento americano. Quindi qui ci dobbiamo chiedere, e in questo senso la nuova legge nazionale, quella approvata dall'89 del 2025, appunto approvata a giugno dello scorso anno, in Italia in realtà contiene anche una parte che è proprio dedicata allo sviluppo della space economy. Quindi dal punto di vista infrastrutturale cominciamo ad essere sulla strada giusta. Bisognerà vedere quante risorse vengono allocate, perché poi è una questione anche di organizzare la filiera in modo tale che sia strutturata, cioè l'ecosistema deve essere sinergico, altrimenti certo. Le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole e medie imprese e le startup, avranno delle difficoltà ad affermarsi sul mercato. Su questo non c'è niente.
0: È chiaro. Un'ultima domanda, ma in realtà il tema lo ha già in qualche modo affrontato, è quello poi della sostenibilità e della democraticità di cui tanto si parla rispetto alla space economy. Ne parliamo tra pochissimo. Professoressa, le chiedo di pazientare con noi, giusto per ascoltare un nuovo pezzo insieme. Noi ripartiamo per il momento dai Role Model con Joy, e poi rientriamo ancora sul tema della space economy.

0: Ed eccoci ancora insieme su Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, e ancora insieme nel fine settimana per parlare di Space Economy, una puntata monotematica all'interno degli speciali di Giornale Radio. In collegamento con noi, ringrazio ancora la professoressa Simonetta Di Pippo, che insegna Space Economy alla SDA Bocconi, e che ci stava insomma anche raccontando quelli che sono i limiti del settore italiano, ma anche le ambizioni che sono comunque innegabili. Lei si è occupata molto nelle sue ricerche anche del tema della sostenibilità, peraltro sia quella, se vogliamo dire, ambientale, economica, quasi anche di genere, mi vorrebbe da dire, perché c'è una promessa, ecco, di un futuro in cui questa space economy permetterà che tutto sia più democratico, in parte lo è certamente, più del passato, al di là della propaganda, appunto, di quello che si può raccontare a proposito di viaggi nello spazio, della prima donna nello spazio, delle prime turiste spaziali che si sono viste. Rischia dal suo punto di vista di essere tanto marketing? È un settore abbastanza nuovo, ci sarebbe la possibilità, io immagino, per renderlo sostenibile, adatto ai tempi, o c'è il rischio che segua il trend di tanti altri grandi boom del passato, dalla corsa all'oro di cui parlavamo prima alla conquista, ad esempio, dei mari, mi verrebbe in mente, della blue economy?
1: Ma guardi, il rischio c'è sempre, nel senso che ovviamente ci sono, diciamo, delle strategie che vanno adottate, e se questo verrà, diciamo, se certe linee guida saranno seguite, io sono abbastanza positiva sullo sviluppo. Il problema principale è quello di un comportamento responsabile nello spazio, il che significa che non è tanto la questione del numero di satelliti, che pure è una questione, ma in questo caso va detto che il primo problema è che è quello che io sento dire, no? Spesso, però Elon Musk lancia satelliti senza controllo. Questo non è assolutamente vero. Gli Stati Uniti, come tutti i paesi che hanno sottoscritto, diciamo, i trattati principali, appunto quelli che sono stati approvati all'ONU, e che io in qualche modo poi, quando ero direttore dell'Ufficio per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico delle Nazioni Unite, ho seguito in prima persona, in realtà esistono, diciamo, per esempio negli Stati Uniti, ma certamente in tutti i paesi che lavorano nello spazio, delle strutture, delle istituzioni che sono proprio deputate a fornire l'approvazione per il lancio, quindi l'autorizzazione ai lanci, e lo fanno in modo molto attento anche rispetto a quella che è la legge internazionale. Inoltre, quando parliamo dell'assegnazione di frequenze, anche questo viene regolato dall'ITU, che è un'altra organizzazione delle Nazioni Unite che appunto si occupa di telecomunicazioni in generale, e quindi anche ha il ruolo di assegnare le frequenze. Quindi è tutto strutturato. Dopodiché, che cosa succede? Succede che ovviamente ci possono essere, siccome comunque soprattutto l'orbita bassa è abbastanza, quindi parliamo di 300-400 chilometri sopra le nostre teste, è abbastanza affollata oggettivamente. E questo significa che ci possono essere delle potenziali collisioni tra satelliti, però ci viene in aiuto sia la gestione, no, del traffico in qualche modo, che va regolata meglio, ed è una delle cose su cui le Nazioni Unite stanno lavorando molto alacremente, ovviamente questo significa gli Stati membri, perché d'altra parte, voglio dire, se guardiamo a quello che è successo sulle strade, no? Abbiamo un codice della strada, le regole della strada, così come abbiamo un'organizzazione che è l'ICAO, che è sempre delle Nazioni Unite, che gestisce in qualche modo il traffico aereo. Lo gestisce nel senso che ha messo in piedi un set di regole, una regolamentazione, così come ci sarà bisogno a livello spaziale. Quindi in realtà è una questione di mettersi d'accordo tra stati membri, ma è assolutamente fattibile. E poi ci viene in aiuto anche l'intelligenza artificiale, perché queste collisioni possono essere allertate, cioè quindi si può in qualche modo informare gli operatori di potenziali collisioni e quindi fare in modo che si facciano delle manovre per evitare tali collisioni, e queste manovre vengono spesso gestite in modo automatico, sempre di più in modo automatico grazie all'intelligenza artificiale. Questo non ci esime però dal trovare le regole della strada anche nello spazio, certo. E soprattutto non ci esime di non occuparci, diciamo così, dall'occuparci del problema comunque dei detriti, perché il problema dei detriti è complesso, in quanto che tra due satelliti operativi si possono appunto fare delle manovre, no, per evitare di collidere, sì. Mentre se si tratta di un debris è ovviamente un oggetto o piccolo e quindi certo. Assolutamente non controllabile, oppure un satellite grande non operativo che quindi anch'esso non è controllabile, e di conseguenza lì dobbiamo invece trovare delle soluzioni, come per esempio la rimozione attiva di questi oggetti, su cui si sta lavorando sia le tecnologie che alla regolamentazione. Quindi problema complesso, però diciamo il fatto è che dobbiamo essenzialmente puntare ad avere un comportamento responsabile di tutti gli operatori, siano essi pubblici, quindi relativamente a agenzie spaziali eccetera, siano essi privati.
0: Ah sì, è così. Peraltro l'Europa da questo punto di vista appunto dei passi avanti li ha fatti, o comunque intende farli sicuramente nei prossimi anni, quindi forse una via europea alla fine alla space economy c'è, almeno da un punto di vista della regolamentazione. Io ringrazio moltissimo la professoressa Simonetta Di Pippo per essere stata con noi, davvero una piccola lezione magistralis, se mi permette, radiofonica, quindi grazie davvero per averci illustrato il tema. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco con ulteriori approfondimenti. Conosceremo anche il mondo delle startup, appunto sicuramente interessate da quanto detto finora, e con l'ambizione di scalare in alto nella space economy. Restate con noi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
3: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
4: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
3: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
4: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
3: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. La seconda ora della nostra trasmissione dedicata ai grandi temi della scienza e della tecnologia. Io come sempre vi ricordo che se vi siete persi la prima parte della trasmissione non dovete disperare, ci potete ascoltare come, quando e dove preferite. Andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutta la nostra programmazione, tutte le trasmissioni poche ore dopo la messa in onda in formato podcast, oppure andate anche sul sito cosmo2050.com e nella sezione podcast, per l'appunto, trovate tutte le puntate. Insomma, ripartiamo per una puntata speciale dedicata alla space economy. Abbiamo già affrontato, insomma, il tema della politica, ci torniamo in realtà anche più avanti per qualche considerazione. Ricordiamo ad esempio di recente la visita della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, allo Stellar Hub di Space Industries a Settimo Torinese. Si tratta del nuovo impianto industriale dedicato all'assemblaggio, all'integrazione e ai test di satelliti. Noi tra poco parleremo proprio di satelliti in maniera più approfondita. È una struttura questa torinese, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell'anno, progettata per raggiungere una capacità produttiva teorica massima fino a 140 satelliti all'anno, quindi ci dà un assaggio, diciamo, della volontà, ecco, politica ed economica, anche perché Giuseppe Sant'Angelo, CEO di Space Industries, ha accolto la ministra insieme alla sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra. La visita anche la sottosegretaria alla presidenza della regione Piemonte Claudia Porchietto, l'assessore regionale Andrea Tronzano, la vice sindaca di Torino Michela Favaro, insomma veramente un'intera squadra, sia accademica, poi c'erano il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, ma anche evidentemente la politica. Nel corso della visita sono anche state illustrate le caratteristiche del nuovo stabilimento: circa 2000 metri quadrati di camere pulite per l'assemblaggio e il collaudo di satelliti fino a 600 kg, oltre a infrastrutture per test termovuoto, prove vibrazionali, ancora test di propulsione ovviamente. Nella fabbrica, ha detto Anna Maria Bernini, ho visto un ponte tra presente e futuro, un luogo in cui l'economia dello spazio compie il passaggio dall'alto artigianato tecnologico a una vera dimensione industriale. E come sistema paese, ha aggiunto, abbiamo scelto di governare lo sviluppo della space economy, rafforzando la capacità dell'Italia di produrre tecnologie e sistemi spaziali. Lo spazio, poi ha detto, è sempre più un dominio multidisciplinare e realtà come questa contribuiscono a sviluppare innovazione e competenze al servizio del paese e dei cittadini. Insomma, il tema è affascinante, ma il tema soprattutto dei satelliti è legato anche alla possibilità adesso sì di utilizzarli anche per realtà, diciamo, piccole o almeno piccole in partenza. Le startup della space economy sono un mondo affascinante, noi tra poco ve le raccontiamo. Ripartiamo intanto dalla musica, ripartiamo dai Foo Fighters, questa è The Glass.

0: allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora nel weekend di Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora proseguiamo la nostra puntata speciale a tema Space Economy, parlando anche di startup, di realtà emergenti che intanto grazie alle intuizioni si stanno ritagliando uno spazio importante, perdonate il gioco di parole fin troppo semplice, ma poi in generale è l'occasione per capire se allora davvero le promesse di grande apertura, ecco, verso il basso tra virgolette della space economy sono davvero mantenute. E allora abbiamo in collegamento con noi Gaetano Volpe, che è ingegnere ma anche CEO di Latitudo 40, peraltro anche il nome è intrigante, tra poco ce lo facciamo raccontare, una delle tante realtà insomma che si stanno affacciando nel settore ormai da qualche anno, con anche l'intenzione di affrontare sfide peraltro molto attuali e molto importanti. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
0: Insomma, parto dal nome, anche se poi facciamo discorsi anche molto più seri. Latitudo 40 nasce proprio dall'idea che questa latitudine particolare lega questo parallelo, ecco, lega città anche molto diverse tra loro, tutte accomunate forse proprio dall'ambizione anche rispetto a questo tema, ma anche dal tema del cambiamento climatico e dalle sfide che la space economy può aiutare a risolvere, così?
1: Sì, la 240 nasce innanzitutto per connetterci al nostro territorio, perché è la latitudine di Napoli, ma è la latitudine anche di New York e di tante altre città del mondo che tutte insieme stanno affrontando questo grosso problema della sfida al cambiamento climatico e come noi cerchiamo di dare una risposta con degli strumenti che partono appunto dall'analisi, dal processamento e dalla comprensione dei dati satellitari attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi noi siamo un po' al bordo tra la space economy e l'intelligenza artificiale.
0: E questo ci permette di andare proprio sul tema delle tante applicazioni, a volte anche sottovalutate, della space economy, soprattutto le realtà che partono veramente dal basso, anzi se ci puoi poi descrivere come nasce Latitudo 40, partono anche dall'intuizione, che lo spazio era molto più vicino di quanto non credessimo.
1: Sì, bellissima domanda, perché diciamo stiamo parlando di una tecnologia che non è recente, nel senso che sono ormai più di 40 anni che i satelliti scattano foto del nostro pianeta, ma questa tecnologia non è mai entrata in quello che possiamo definire un mercato mainstream, quindi nel nostro utilizzo quotidiano, perché c'è una complessità di processamento e analisi dei dati. E quindi quando nel 2017, insieme a Mauro Manente e Donato Mitrano, che sono i miei co-founder, abbiamo deciso di partire, l'idea era proprio quella di semplificare la complessità, quindi utilizzare, all'epoca non si parlava ancora di intelligenza artificiale, ma era un po' il tempo del cloud, e quindi utilizzare capacità di processare grossi dati in cloud per semplificare l'accesso a queste informazioni, e quindi che possono poi essere utilizzate dalla città per le pianificazioni intelligenti, ma anche da gestori di infrastrutture per manutenzione programmata e manutenzione su specifici preventiva, diciamo, ma anche da tantissimi altri clienti come finanza, real estate e oggi anche dalla difesa, perché si sta aprendo un mondo anche nel settore della difesa.
0: Sì, è assolutamente così. Se vogliamo partire, appunto, ci hai raccontato, no, il punto di partenza, avete forse già, come dire, l'esperienza per dirci dal tuo punto di vista com'è cambiata la space economy nel corso degli ultimi anni, perché se ne parla molto di più. Questo sulla carta è una buona notizia per chi cerca anche investitori, è una realtà molto dinamica, ne percepite il cambiamento?
1: Sì, assolutamente. Considera che io ho iniziato a lavorare nella Space Economy 1.0 nel 99, quindi ormai forse un'era geologica fa, poi improvvisamente c'è stata un'accelerazione che nasce tutto poi dalla semplificazione di accesso allo spazio, quindi Elon Musk e SpaceX, che ha reso democratico l'accesso allo spazio, e da qui sono nati.

0: centinaia di aziende che da un lato lanciavano satelliti e quindi aumentavano la capacità di raccolta di informazioni e dall'altro, diciamo, facevano da cinghia di trasmissione tra i satelliti in orbita e i clienti, quindi che potevano poi sfruttare queste informazioni. E noi siamo proprio in questo pezzo. Tecnicamente si chiama downstream market, quindi il mercato che raccoglie i dati dal satellite e li porta all'utente. E confermo quello che hai detto, ormai la space economy è diventato un pezzo importante di quello che è il deep tech in generale, dell'economia deep tech, e con sempre maggiore attenzione. Quindi, mentre prima gli investitori erano pochi, molto ben specializzati, oggi qualsiasi fondo di investimento ha al suo interno, nel suo portafoglio, almeno una startup dei vari segmenti della space economy, perché poi diciamo a tutti che noi portiamo in tasca tutti i giorni un pezzetto di space economy che è il nostro GPS sostanzialmente,
1: Certo.
0: quindi che è entrato nelle case di tutti. Speriamo che man mano, diciamo, diventi sempre più ubiqua nelle nostre vite.
1: Eh sì, ci auguriamo che possa essere così, ma in parte davvero si vede, quasi si percepisce. Noi ci ascoltiamo un pezzo insieme, ma ti chiedo, insomma, di portare un minimo di pazienza e di rimanere con noi, perché volevamo farti ancora qualche domanda sul tema del rapporto tra le startup e la space economy. Ripartiamo intanto da quello che musicalmente non è una startup, sono i Rolling Stones, questa è Mr. Charm, poi di nuovo insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme, siete all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e in collegamento con noi ancora l'ingegnere Gaetano Volpe, CEO dell'azienda Latitudo 40, una delle tante sul territorio italiano che stanno provando ad affrontare la grande sfida della space economy, che promette però investimenti sempre maggiori nel futuro. Ci hai già raccontato insomma quelle che sono anche un po' le vostra specializzazione. Proprio dal territorio partirei. Voi intanto partite da un territorio che, al di là insomma di tutti gli stereotipi, è un territorio che può essere anche complicato, più complicato diciamo da scalare, e molti credo sarebbero portati a pensare che per investire in space economy bisogna per forza muoversi verso i grandi centri. È così soltanto in parte. Questa è un'altra sfida ulteriore che tanto vi fa onore e che vi sta dando, come dire, delle soddisfazioni, l'idea di portare nello spazio appunto quella latitudine 40, quella della città di Napoli.
1: Sì, questo è un tema sicuramente molto importante, più che altro per il concetto di ecosistemi. Chiaramente Milano, Torino, Londra hanno degli ecosistemi di startup molto più consolidati, quindi è più facile incontrare investitori, è più facile incontrare partner e quant'altro. Noi abbiamo fatto una scelta, se vuoi anche romantica, quella di rimanere nel nostro territorio e di ridare al territorio l'importanza che aveva, perché poi Napoli è sempre stato un centro legato alla space economy per una serie di settori. Col tempo abbiamo capito che portando su un territorio investimenti, tecnologie e altro, è possibile anche attrarre talenti, non solo non farli partire, perché noi prendiamo i nostri giovani laureati dalla Federico II, dalle altre università del territorio e li avviamo in un processo di crescita progressiva, ma circa la metà dei nostri dipendenti non è napoletana e risiede nei territori del nord, diciamo oltre il Garigliano, lavorando in remote working con un'azienda del sud. Quindi un po' la soddisfazione, se vuoi, è quella di aver capovolto l'Italia, cioè ci sono dei talenti del nord che decidono di lavorare con delle aziende del sud, talenti di Bolzano, di Milano, di Como, di Torino, di varie città del nord Italia, e questa è un po' una speranza per il sud. Cioè, se noi invece di portare progetti tradizionali portiamo al sud progetti difficili, tecnologicamente avanzati, ne beneficia il sud, ma ne beneficia in generale l'intero ecosistema, perché intorno a noi poi si stanno creando tante altre realtà con cui collaboriamo e che stiamo anche aiutando a portare, diciamo, portarle sul mercato.
0: Eh sì, è così. Ti farei un'ultima domanda che riguarda un'altra grande tecnologia che promette di essere estremamente democratica. Immagino che tu abbia già capito che andiamo a parlare di intelligenza artificiale. Anche qui, insomma, abbiamo parlato di satelliti, no? Sono dati sempre più aggiornati, sempre più numerosi a disposizione. L'AI è il motore che li elabora e restituisce un prodotto, diciamo tra virgolette, per le aziende, in un certo senso sì, sia quelle piccole che quelle grandi. Satelliti e intelligenza artificiale non sono solo ad appannaggio delle grandi realtà. Voi la utilizzate, pensate che possa ulteriormente democraticizzare il settore?
1: Sì, è un po' la nostra caratterizzazione. Noi creiamo modelli basati sull'intelligenza artificiale, quindi è quell'intelligenza artificiale, lasciami dire, che fa bene al pianeta, non solo consuma, ma dà anche delle informazioni. Ma c'è una sfida fortissima in questo momento, anche l'Italia, da certi punti di vista è all'avanguardia, quella di portare l'intelligenza artificiale non più sulla Terra, ma direttamente sul satellite, perché il satellite è un oggetto, lasciami dire, che è rimasto uguale negli ultimi 40 anni, quindi è uno specchio, raccoglie e trasmette. Oggi ci sono tante realtà anche italiane, tra l'altro di Orbit, diciamo è un po' l'azienda a cui tutti ci ispiriamo, che stanno portando nello spazio non solo l'intelligenza artificiale ma anche il cloud. Quindi significa avere delle infrastrutture molto più complesse di quelle che esistono attualmente, capaci di elaborare degli algoritmi direttamente sul satellite, quindi avere delle informazioni che non devono viaggiare per poter essere elaborate. Quindi abbiamo quasi in real time: se io vedo un incendio non devo aspettare che l'immagine mi arrivi a terra e poi la elaboro, ma c'è un algoritmo direttamente sul satellite, quindi con capacità di elaborazione computazionale, e mi apre tantissime altre scenari, perché magari satelliti che si autoconfigurano, satelliti che parlano con altri satelliti. È un mondo che si sta aprendo. Siamo contenti, diciamo, come ecosistema, che l'Italia sta svolgendo un ruolo da protagonista. D'altro altro, diciamo, mi fa piacere ricordare agli ascoltatori che uno degli effetti del PNRR sull'Italia è stato il lancio della più grande costellazione europea sovrana, nel senso che è di proprietà italiana. Il progetto si chiama Iride, sì. 36 satelliti nuovi, 1,3 miliardi di investimenti da parte dello Stato, che ha coinvolto sia i grandi che i piccoli, quindi noi siamo anche noi parte del, diciamo, del consorzio che sviluppa Iride, che sarà la sfida prossima sia per la pubblica amministrazione che per i privati. Quindi noi ci siamo, l'Italia c'è, tra l'altro l'Italia è anche uno dei maggiori contribuenti all'Agenzia Spaziale Europea, quindi un ruolo di rilievo, e diciamo dobbiamo sfatare il mito che in Italia non si fa innovazione, non si fa tecnologia. Nella space economy l'Italia è un player di assoluto riferimento che compete con l'Europa, ma anche con gli Stati Uniti.
0: Eh sì, hai fatto bene assolutamente a ricordarlo, Iride, di cui si parla troppo poco, insomma è davvero un qualcosa di molto promettente. Vi daremo anche ovviamente più dettagli nel corso delle prossime puntate. Ci tenevo a ringraziare, prima di fermarci per qualche istante, l'ingegnere Gaetano Volpe, che è stato con noi, insomma ci ha portato a conoscenza di Latitudo 40, ma evidentemente anche di un'analisi del settore che ci interessava particolarmente. Ci fermiamo allora sì per qualche istante, poi tra poco entriamo nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora qualche approfondimento rispetto ai grandi temi della space economy, e prima una breve pausa. Voi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siamo pronti ad andare verso il finale di questa bella puntata dedicata ai grandi temi dell'economia dello spazio, della space economy per dirla all'inglese, e abbiamo insomma citato tanti dati, d'altronde di questo si nutre l'economia spaziale. Ci fa piacere anche provare ad associare il mondo finanziario a quello della space economy. In tal senso, insomma, c'è stato un incontro, un evento a luglio particolarmente significativo, l'evento Finanza e Aerospazio, le sfide per la creazione di campioni globali italiani, tenutosi all'auditorium del grattacielo Intesa San Paolo di Torino, trasmesso peraltro insomma anche con approfondimenti sulle principali pagine specializzate. Al centro dell'incontro ovviamente la space economy, settore davvero strategico, l'abbiamo detto, a livello globale. La crescita, ve l'abbiamo raccontata, da 600 miliardi di dollari nel 2023 fino ai potenziali 800 entro il 2027. Anche qui insomma una serie di incontri con conclusioni piuttosto rilevanti nel contesto. Infatti della space economy si inserisce la collaborazione per esempio tra la Banca Europea per gli investimenti, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, e l'Intesa San Paolo, finalizzata a sostenere la crescita della filiera italiana, composta per circa la metà da imprese che hanno meno di 10 milioni di euro di fatturato. Questa è una caratteristica, come dire, abbastanza tipica del nostro tessuto economico. L'accordo prevede infatti la messa a disposizione di risorse europee dedicate alle piccole e medie imprese attraverso strumenti di garanzia e risk sharing, con l'obiettivo di attivare circa 400 milioni di euro di nuovi finanziamenti nell'ambito di un percorso che vede Intesa San Paolo, prima banca commerciale europea ad aderire all'ESA Investor Network, una scelta strategica che dà seguito a quanto già avvenuto in questi anni con il supporto a oltre 500 piccole e medie imprese del settore, circa 1,1 miliardi di euro di finanziamenti e una quota di mercato del 33%, un'iniziativa che completa le soluzioni del gruppo a supporto della filiera, volte ad abilitarne la crescita, accompagnarne lo sviluppo e a costruire un ecosistema industriale più connesso e più competitivo. È un tema sicuramente importante che ci permette di fare anche una riflessione con la quale poi tra poco noi vogliamo anche in qualche modo concludere. Sono dei trend, quello economico, quello degli investimenti, quello della rivoluzione tecnologica che in qualche modo Elon Musk ha promesso e poi in parte realizzato, la possibilità di abbassare notevolmente i costi per i lanci nello spazio, soprattutto dei satelliti, che devono essere raccolti dalla politica in uno sforzo di coesione, di muoversi tutti allo stesso ritmo e nella stessa direzione, ovviamente con il supporto degli accademici, i cui studi, il cui valore non deve essere, come dire, rinnegato. Lo diciamo in una fase storica in cui spesso la scienza è messa un po' al palo, ecco, dalla politica, soprattutto in America. Di questo parliamo tra poco, perché ci sono degli eventi che sono stati state create in qualche modo ad hoc proprio per permettere l'incontro tra tutte queste realtà, sarà anche l'occasione per fare qualche ultima riflessione sul tema che ci ha accompagnato in queste due ore. Noi nel frattempo ripartiamo anche dalla musica, poi siamo pronti davvero per un finale importante, per ancora le ultime considerazioni all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Ci ascoltiamo The Boss, Bruce Springsteen, questa è la sua Rain in the River, e poi rientriamo per il finale.

0: E allora, pronti davvero ad andare verso la conclusione di questa puntata speciale di Cosmo 2050 dedicata all'economia dello spazio, alla space economy. Abbiamo già affrontato insomma tante realtà, ma è anche il momento di capire quali sono i possibili punti di incontro, non soltanto metaforici ma anche fisici. Mi fa infatti piacere ricordare BEX, l'Expo Conference, che è in programma il prossimo mese a Rimini, dal 23 al 25 settembre, un evento proprio dedicato alla convergenza tra i grandi temi della space economy e quello delle industrie del territorio. Quindi tante delle cose insomma che abbiamo in qualche modo detto fino a qui potrebbero trovare una sorta di punto di contatto, ecco, con tanti discorsi che riguardano invece la sostenibilità, ma anche l'industria, i tanti settori che caratterizzano il tessuto italiano. In collegamento con noi abbiamo Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director della divisione Green and Technology di Italian Exhibition Group, che peraltro coordina proprio lo sviluppo strategico e il posizionamento internazionale del portafoglio di manifestazioni dedicate a questo tema, e tra i fondatori appunto di BEX. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi e bentrovato.
0: E dunque il tema è intrigante perché abbiamo, come dire, analizzato quelli che sono le ambizioni che sono straordinarie della space economy, perché si parla di un settore che sta crescendo veramente in maniera esponenziale, anche quelli che possono essere alcuni limiti da un punto di vista della regolamentazione, ma anche da un punto di vista della necessità di coordinare ad esempio la politica con le grandi industrie. Ma si parla sempre poco, diciamo, dell'indotto. L'evento di BEX, appunto l'Expo Conference, mi sembra sia dedicata proprio a questo tema, il fatto che imprenditori, realtà anche molto lontane, almeno da un punto di vista così diciamo teorico, dalla space economy potrebbero prendere il proprio biglietto per lo spazio in qualche modo. È, come dire, un problema solo di mancanza di conoscenza, di coordinamento tra virgolette? Quali sono le ambizioni anche di un indotto spaziale che può essere veramente importante per come è fatta l'Italia?
1: Allora, intanto approcciandoci a questo nuovo settore abbiamo molto affascinante, insomma, per tutti abbiamo capito, insomma, una cosa importante, che oggi la space economy non è più un settore separato, ma soprattutto è un abilitatore di competitività trasversale a tanti settori produttivi, no, terrestri. E sempre più quello che stiamo vivendo tutti noi sulla nostra, diciamo, anche quotidianità è che la capacità di integrare i dati spaziali, no, tutti i dati che noi raccogliamo dai satelliti, nei processi industriali di qualsiasi settore sarà veramente il fattore chiave per lo sviluppo anche del futuro del nostro paese, che è un paese manifatturiero. Quindi, come dire, c'è una grande sfida che abbiamo davanti, no? Che è proprio quello della connessione, come diceva lei, e della conoscenza di quello che la space economy può portare, e anche a livello di indotto. Noi, per esempio, in Italia sappiamo che vale circa 4,5 miliardi, però l'indotto potrebbe generare dai 13 ai 15 miliardi, considerando tutta la catena del valore. E i settori che noi abbiamo mappato, quelli diciamo che saranno più interessati, diciamo così, più interessati da questa declinazione e convergenza, sono già presenti, sono l'agricoltura di precisione, per esempio, no? Tutta la capacità di saper intercettare quelli che sono i grandi eventi estremi, quindi climatici, grazie alle immagini satellitari, ma pensiamo anche ai trasporti e alla logistica tramite sempre sistemi di navigazione satellitare, ma la protezione civile per gli incendi, il monitoraggio di frane, di questi grandi, no? Quindi, ma anche la finanza per stabilire, no, il valore del rischio, e l'energia per il monitoraggio di tutto quello che sono le reti, gli impianti fotovoltaici, eccetera. Quindi c'è già un forte indotto. Quello che manca e quello che noi vogliamo portare, insomma, la nostra ambizione a BEX è proprio quello di conoscere e di far conoscere alle imprese, ai vari settori produttivi, quello che risiede nella space economy, quindi la convergenza nell'utilizzo proprio di cioè un downstream ancora più importante di quello che vediamo oggi, no? Quindi i dati li vediamo tutti, insomma, c'è una consapevolezza ma c'è ancora una grande frammentazione, quindi il mondo della space economy è abbastanza chiuso ancora in se stesso e noi vogliamo cercare invece di aprirlo, anche grazie alla nostra esperienza fieristica. Noi organizziamo più di 50-58 manifestazioni nell'anno, dallo sport al wellness, alla jewelry, e alla green economy, eccetera. E quindi aprire questi mondi e fare in modo che ci sia quindi una possibilità anche di un driver di sviluppo per il nostro paese.
0: Peraltro, insomma, il tema della frammentazione, no, che in qualche modo ci ha introdotto, vale a livello globale. È chiaro che non tutte le aziende sono grandi uguali, non tutte le economie sono grandi uguali e c'è chi obiettivamente nella corsa allo spazio è più avanti e più indietro, ma rimanendo all'interno dei confini italiani, la caratteristica, diciamo, anche del cosiddetto Made in Italy è quella che, insomma, l'Italia sa fare tante cose e di grande qualità. Magari non riusciamo a competere da un punto di vista, diciamo, quantitativo, ma sicuramente da un punto di vista qualitativo. La space economy al momento in Italia ragiona soprattutto per filiere, diciamo. Ci sono degli hub importanti come Torino, poi c'è sicuramente la Puglia, c'è Milano, che sta provando con la Lombardia a crescere altrettanto. C'è secondo lei la possibilità però di ragionare davvero, e sarebbe quasi un unicum, ecco, nello scenario economico italiano, senza rivangare questioni storiche, da paese che fa forza nazionale, ecco, intorno al tema dello spazio? Siamo molto piccoli all'interno dello scenario spaziale, forse vale la pena davvero ragionare da Torino a Palermo, per intenderci, perché la space economy promette, tra le altre cose, di aprirsi a numerose start-up, e quelle arrivano dai territori, arrivano dagli spin-off universitari. Insomma, l'idea è particolarmente affascinante. È un po' utopistica, secondo lei, o si può fare?
1: Ma no, allora ha toccato un punto chiave. Allora, intanto l'Italia è un po' il paese dei campanili e sappiamo che è un po' il nostro punto di forza e anche il nostro punto di debolezza. Sappiamo che sul piano geografico, l'ha ricordato lei, no? Il nord-ovest pesa più della metà delle imprese, sono collocate là, sì. Poi c'è il centro, il nord-est, e il sud, che esprime un potenziale ancora un po' sottodimensionato, quindi c'è questa, come dire, geografia a macchia di leopardo. Le start-up sono numerose, però il tema del nostro paese è che restano un po' sottocapitalizzate, quindi rispetto all'Europa, per non parlare degli Stati Uniti, anche la raccolta di fondi, insomma, a livello di start-up sono ancora cifre molto piccole rispetto ai capitali che invece servono in questo settore. Quindi c'è questo gap finanziario. Quindi da un lato i territori, come dicevamo, alimentano e creano, diciamo, valore, però poi bisogna scalare, cioè la forza, insomma, l'importanza, quello che vuole provare a fare BEX anche attraverso un evento che sarà appunto legato alla Space Finance, che è la Space Finance Arena, è proprio quello di provare a superare questo divario tra le startup e le PMI innovative, che hanno delle tecnologie promettenti, anche molto di nicchia ma molto interessanti, e gli investitori che cercano idee finanziare, ma che siano scalabili. Quindi noi faremo proprio il primo giorno, il 23, un evento dedicato al venture capital, alle banche, alle assicurazioni, a tutto questo mondo, dove sono proprio i venture capital che raccontano quali sono le opportunità, diciamo, di finanziamento, e quindi, insomma, c'è proprio questo tema anche qui di far convergere i due mondi, quindi chi innova e chi ha bisogno e chi investe e chi punta, diciamo, sull'innovazione. Io credo che la crescita della space economy dipenderà molto e sempre di più da questa capacità di mettere in relazione il capitale e l'innovazione e l'industria, perché anche la grande industria
0: certamente così. C'è ancora qualche curiosità, insomma, che ci vogliamo togliere a tal proposito. Le chiedo solo di pazientare con noi giusto per qualche minuto. Ci ascoltiamo anche quello che di fatto è l'ultimo pezzo poi di questa puntata, sotto con Dean Lewis su Giornale Radio. Questa canzone si chiama Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Ed eccoci ancora insieme per andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, il tema quello della space economy che abbiamo davvero affrontato a fondo. Ancora in collegamento con noi Alessandra Stolfi, che ci ha fatto compagnia in questo ultimo blocco, ci stava insomma raccontando anche della Expo Conference di BEX, la grande idea di creare convergenza per unire l'ambizione di realtà che magari sono appunto molto ambiziose ma conoscono poco il tema della space economy a chi invece conosce le potenzialità del settore. Le chiedo insomma per concludere, in Italia il gioco tra pubblico e privato, soprattutto sulla space economy, continua a essere, diciamo, soprattutto attrazione pubblica, è molto diverso il modello ad esempio americano, che però in molti stanno cercando di imitare. Pensiamo anche all'India, paese di cui si parla sempre colpevolmente troppo poco, che ha gli space billionaire per tentare di riprodurre il modello americano. Ecco, in Italia forse gli space billionaire non li abbiamo. Dobbiamo, come dire, secondo lei, delegare a questo punto al pubblico, sperando che continui a crederci, o effettivamente un piccolo spazio per il privato ce lo possiamo ritagliare, magari allargando il tema anche a livello europeo, dove però la questione dell'autonomia continua a essere sostanzialmente molto dibattuto rispetto a una certa dipendenza dagli Stati Uniti?
1: Ma allora, io credo che gli Stati Uniti sono stati i primi a sdoganare un po' il tema del privato, e quindi di questa importanza di investimenti privati nella space economy. Noi in Europa abbiamo pochissimi privati. Avio è uno dei pochi, diciamo, champion europei, no? Che può, come dire, competere con i grandi, e però lo spazio è quello, cioè la direzione è quella, si andrà sempre più in quella direzione, quindi che il privato dovrà complementare il pubblico. È chiaro che sono settori molto uniti, no? Si parla infatti molto di dual use per questo, perché comunque è difficile mettere delle barriere, però io credo che sempre di più accanto alle agenzie, quindi a tutto quello che è il, come l'India l'ha citato lei, con una riforma dedicata, peraltro l'India è dal 2020 che ha aperto alle aziende private, no, di partecipare, sì, allo sviluppo dei lanci dei veicoli spaziali. E l'Italia, sta già accadendo in Italia, per esempio il nostro ambassador, il colonnello Walter Villadei dell'aeronautica militare, è volato in orbita con la missione Axiom 3, che è stata fatta negli Stati Uniti, però ha portato in orbita anche una serie di privati per degli esperimenti, diciamo così, nel farmaceutico, nel settore dei materiali, eccetera. Quindi questa cornice pubblico-privata in Italia c'è già. Adesso bisogna fare in modo che questo modello scali, che ci siano imprese che investano veramente, e quindi che si possa, come dire, e far parte di quella rosa di paesi che effettivamente ce l'hanno fatta, ecco, mettiamola così. Quindi la positività c'è, non sarà una cosa che accade domani, ma nei prossimi anni credo che c'è già una legge una legge organica. Siamo stati tra i primi in Europa, che disciplina proprio questa attività dei privati, e ha anche istituito un fondo dedicato alla space economy. Quindi l'aspirazione e la sfida è proprio quella, insomma, che questo avvenga, anche perché poi sarebbe una grande opportunità, insomma, di una nuova economia per il nostro paese. Quindi io ci credo, sinceramente credo che il ruolo di BEX sia proprio anche questo, no? Di avvicinare e di rendere possibile questa grande sfida.
0: Veramente per concludere, perché ha già tracciato, credo, la morale, anche se vogliamo, di questa puntata, di tanto crederci, che può sembrare uno slogan detto un po' così, tanto per dire, ma in queste fasi, diciamo, iniziali fa spesso la differenza, e anche quell'equilibrio tra regolamentazione, che è uno dei punti forti del mercato europeo, e ambizione. Molti sostengono che sia un gioco a perdere. La realtà è che se ci diamo delle regole, se ci mettiamo soprattutto, diciamo, l'impegno, ma tra virgolette il coraggio, si può andare in fondo. BEX può essere anche questo, diciamo, una specie di booster per realtà che ci metteranno il coraggio e che a volte hanno bisogno di un po' più di conoscenza, tra virgolette.
1: Sì, allora, noi il coraggio ce lo mettiamo tutto, e anzi sarà un'edizione anche molto interessante, perché apriremo proprio anche agli influencer, a comunicatori, cioè renderemo un po' questo momento dove lo spazio si apre un po' a mondi anche che generalmente non lo frequentano. Io credo che ci si debba credere un po' tutti, ci si debba investire un po' tutti, e bisogna fare in modo soprattutto di dare delle informazioni corrette. Noi su questo appunto abbiamo creato anche un comitato scientifico, tecnico, di esperti, ma anche proprio trasversali, no? Dal mondo dello sport al mondo della Confindustria tessile, cioè non solo spaziali ma anche non spaziali, per rendere questo sogno possibile. Quindi ripeto, non ci vorrà un giorno, non ci vorrà un anno, ma sicuramente insomma credo che lo vedremo realizzato.
0: E allora insomma anche l'informazione deve giocare un ruolo importante. Intanto ci auguriamo insomma di aver fatto un'operazione utile, ma soprattutto vi diamo a questo punto, vi ricordiamo l'appuntamento, ecco, a Rimini dal 23 al 25 settembre. Io ringrazio molto Alessandra Stolfi per essere stata con noi all'interno di questa puntata che va davvero verso la conclusione. Ci tengo ovviamente a ringraziare Giorgio Berselli in regia e a darvi appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050, e vi ricordo anche insomma che il weekend su Giornale Radio ha un palinsesto straordinario con tantissimi appuntamenti dalla cultura alla politica all'economia. Rimanete con noi anche in questi weekend di agosto, siamo a farvi compagnia. Da Francesco Massardo è tutto, e allora a voi l'augurio di un buon weekend, anzi come diciamo noi qui su Cosmo 2050, l'augurio di un weekend stellare.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
2: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
3: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
2: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
3: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20:45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Allora, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo. Eccoci qua, Elisa Cavrini. Avete capito di cosa parliamo oggi? Forse lo state già intuendo. Direi proprio di sì, perché stiamo parlando di James Bond 007 ed è una puntata speciale questa, perché siamo pronti a parlarne con due ospiti tra pochi minuti, che sono quelli che di fatto conoscono più e meglio forse in Italia la serie di James Bond. Avremo i nostri ospiti Edward Coffrini Dall'Orto, che ha pensato in un albergo a Milano molto conosciuto, l'Admiral, perché aveva caratterizzato le sue stanze. In ogni stanza era di fatto un'interpretazione di un film di Bond, e ho già detto tutto. E dall'altra parte Andrea Carlo Cappi, con il quale ho anche condotto anni fa un programma che si chiamava La Boutique del Mistero. Scrittore, giallista, traduttore, personaggio che conosce molto bene il mondo di Bond e ha scritto anche dei libri a riguardo, e con loro andremo appunto a raccontare una serie straordinaria che è partita tanti anni fa e era stata prodotta dalla Eon Production dal 1962 fino al 2021. Pensate, da adesso poi è stata passata ad Amazon Studios e dal 2025 ci sono 25 film che sono stati girati ed esistono anche 3 film fuori serie prodotte da altre società. Il più noto di tutti è Mai dire mai. che è una serie, è un film che avevano fatto con un Sean Connery più stagionato, ma che aveva sempre il suo fascino ed era incredibilmente interessante, perché poteva essere anche un modo intrigante di vedere. James Bond è inglese, e infatti gli attori che vengono scelti nuovamente sono sempre inglesi e mai americani, e c'è sempre una, come dire, nel gergo si dice un pissi bau bau, cioè un pettegolezzo su chi viene scelto normalmente per fare l'attore principale. E negli ultimi anni, come forse già ricorderete, l'attore che ha dato vita a James Bond era Daniel Craig. Noi abbiamo avuto degli attori straordinari che hanno dato vita allo 007. Qualcuno può amare di più un Bond piuttosto che un altro. Diciamo che i meno affascinanti, i meno intriganti sono stati di George Lazenby, che non si fa ricordare, e Timothy Dalton, che non è stato eccezionale, nel senso che non avevano quella grande personalità, che invece al contrario ha avuto il primo 007, cioè Sean Connery. Poi ne sono seguiti altri, io penso appunto a Roger Moore, che è stato un interprete formidabile. Pensiamo poi, dopo Roger Moore, a appunto Timothy Dalton, che ha fatto due soli 007, ma tra l'altro giocati anche molto bene. Poi Pierce Brosnan, che io ho amato tantissimo invece in questo ruolo, estremamente elegante e con molta qualità, aveva più o meno la stessa ironia, perché Bond interpretato da Roger Moore e da Pierce Brosnan aveva un certo tipo di ironia, mentre invece Daniel Craig è più un 007 muscolare. E quindi, se vogliamo, più vicino anche un'idea di Sean Connery, che però aveva una certa eleganza, mentre Daniel Craig era un personaggio misterioso, controverso e introverso, forse il più diverso di tutti i Bond che sono stati messi sulla scena. Ma a me piaceva molto quello di Roger Moore o Pierce Brosnan, anche perché avevano quell'ironia che un po' sdrammatizzava, che poi era anche quella che aveva Sean Connery. E i film di Daniel Craig sono stati tutti molto belli, e adesso vedremo chi sarà il prossimo. Adesso noi partiamo dal primo 007, che è Licenza di uccidere, con James Bond, agente segreto, che, come si diceva, agente segreto britannico con licenza di uccidere, che viene inviato in Giamaica per indagare sulla scomparsa di un collega, e la pista con

0: conici. Insomma, è una serie che parte così. Tra l'altro, Ursula Andress venne scelta dopo che Julie Christie rifiutò la sua battuta che era My name is Bond, James Bond. È la prima della storia. E il regista Terence Young insegnò a Sean Connery a muoversi con eleganza e lo portò da Savile Row, gli regalò un Rolex, lo accompagnò in ristorante di lusso. E Sean Connery all'epoca, scozzese, era un ex camionista e culturista, figuratevi, indossava una parrucca perché era già calvo a 32 anni. Però aveva un fascino straordinario e ci fu anche la prima apparizione di Moneypenny. Andiamo a sentire proprio un estratto di 007 Licenza di uccidere.
1: James, dove diavolo eri finito? Ho dovuto rastrellare Londra per trovarti. 007 è qui, signore. Ti riceverà fra un minuto.
2: Moneypenny, che novità?
1: Di, che cos'è questo effetto improvviso? Tu non mi porti mai a cena vestito così, James. Tu non mi porti mai a cena, comunque basta.
2: Ah, lo farei, lo sai. Solo che M mi farebbe processare per uso illegale di beni dello Stato.
1: L'adulazione non ti servirà a nulla, ma continua a provare. Ora.
2: Per cosa mi hai fatto chiamare?
1: Strangway, c'è qualcosa di grave. Abbiamo tempestato l'etere fra qui e la Giamaica per più di 3 ore. Ah, tocca a te.
2: Non scordarti di scrivermi.
0: Questa dunque è la sequenza ed ora del primo James Bond. Veniamo adesso invece ad un altro film, perché veniamo a 007 dalla Russia con amore, From Russia with Love, nel 63, quindi l'anno dopo. Il film diretto da Terence Young, qui la Spectre, e tra l'altro lo rivedremo anche nella serie di Daniel Craig, organizzazione criminale internazionale che tende una trappola a Bond con la bella Tatiana Romanova, addetta al consolato sovietico, che afferma di voler disertare con una macchina cifratrice russa. E Bond la raggiunge a Istanbul, però tutta l'operazione è orchestrata dal colonnello Rosa Klebb e dal sicario Red Grant, che lo aspettano lungo la rotta dell'Orient Express. È un film, diciamo, molto più cupo e spionistico del primo, considerato da molti il miglior Bond di sempre. E il film fu l'ultimo visto da John Kennedy, il presidente americano, prima di essere assassinato, era il suo preferito. La scena finale dell'Orient Express è un capolavoro di suspense. Daniela Bianchi, Bond girl italiana, fu doppiata perché il suo accento era troppo forte. La borsa con la macchina cifratrice è una replica della valigetta usata dalle vere spie della Guerra Fredda. E questo era 007 dalla Russia con amore. Poi ci fu invece nel 64, l'anno dopo ancora, Goldfinger, missione Goldfinger di Guy Hamilton, con Bond che indaga sull'oro di Auric Goldfinger, un miliardario che specula in oro e che progetta di irradiare la riserva aurea degli Stati Uniti a Fort Knox per far aumentare il proprio patrimonio. Affiancato da Pussy Galore, nome che la censura americana volle cambiare senza successo, Bond doveva fermare il piano più audace mai concepito. Il film stabilisce tutti gli elementi iconici della saga, la Aston Martin DB5 con i sedili eiettabili, il laser che minaccia Bond in una zona molto scomoda, diciamo così, e anche molte battute a doppio senso. Intanto il laser tra le gambe di Bond fu girato con Sean Connery terrorizzato davanti a un vero raggio di acetilene, e l'Aston Martin fu presa in prestito dalla fabbrica non ancora in vendita. Shirley Bassey canta la title track diventata la più famosa della saga, Goldfinger. Nella sceneggiatura originale doveva essere invece interpretata da Orson Welles, e la Bond girl Pussy Galore era nel romanzo invece una donna omosessuale, una lesbica, che Bond invece convertiva l'eterosessualità, una scena che evidentemente poi venne rimossa successivamente. Andiamo a sentire una sequenza di missione Goldfinger di Guy Hamilton.
3: Ah, signor Bond, la credeva a riposare nel suo alloggio.
2: Oh, è bellissimo, ma è un peccato star dentro con questo sole. Ho incontrato Miss Galore che mi ha suggerito di raggiungere lei.
3: Signor Solon e il signor Bond, un altro dei miei graditi ospiti.
2: Salve. Ci lascia così presto, signor Solon?
3: Fortunatamente ha un impegno pressante.
2: Già, e adesso vorrei andare, Goldfinger. Ragazzo?
4: Beh, prima o poi ce ne andiamo tutti.
3: Il mio aereo la porterà a New York in tempo, insieme al suo eccesso di bagaglio.
2: Mi permette.
3: Il mio autista guida benissimo, sarà all'aeroporto in pochi minuti. Arrivederci, signor Solon. Sarà per un'altra volta.
2: Buon atterraggio, amico.

0: L'ho trovato sotto il plastico.
1: Operazione Grande Slam. Ho apprezzato la sua conferenza.
2: Anch'io.
3: Questa dunque è la sequenza di Missione Goldfinger. Veniamo adesso poi a una canzone tratta da un Bond. Le canzoni di Bond hanno tutta una caratteristica, hanno una musicalità, una sonorità che evoca qualcosa di suggestivo, magico, affascinante, misterioso. E quindi un po' tutti quelli che cantano, dai Duran Duran a Tina Turner, per esempio, che stiamo per andare ad ascoltare, almeno Duran Duran, con una canzone straordinaria, View to a Kill. Bene, la musicalità, la capacità, le qualità degli artisti vengono messe al servizio di quello che poi è il fascino di questo tipo di musica, che sono tutte straordinarie. Io non credo che abbiano mai fatto una canzone di Bond brutta, anzi, sono tutte straordinarie, compresa quella che andiamo ad ascoltare. E tra l'altro l'unico tema Bond, quello che stiamo per ascoltare, è ad aver raggiunto il numero uno della Billboard negli Stati Uniti. La canzone nacque dopo che il bassista John Taylor, tanto grande fan di Bond, si avvicinò ubriaco al produttore Cubby Broccoli chiedendo: quando avete intenzione di prendere qualcuno di decente per fare una delle vostre canzoni? E fu l'ultimo brano registrato dai 5 membri originali dei Duran Duran prima della loro reunion del 2001. La canzone del 1985 fu eseguita al Live Aid di Philadelphia mentre era ancora al numero 1. E allora andiamo ad ascoltare A View to a Kill, Duran Duran.

0: E allora di nuovo dopo questa canzone bellissima che appartiene a 007 Bersaglio Mobile dell'85. Veniamo adesso invece, torniamo, facciamo un passo indietro, andiamo nel 1967, altro film di con Sean Connery in questo caso, che appartiene un po' a un periodo storico nel quale noi venivamo da Licenze di uccidere, dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball, e poi arriviamo a Si vive solo due volte del 67, che è un film che ha questa sequenza memorabile che tra poco vi faremo ascoltare, dove si vedono addirittura delle navicelle spaziali americane e sovietiche che scompaiono nello spazio. Bond viene inviato in Giappone dopo essere stato ucciso per finta a Hong Kong e scopre che la Spectre, sotto la guida del numero uno, rapisce le capsule da una base segreta dentro un vulcano. Vabbè, qui siamo... Bond si finge giapponese, sposa una sposa ninja, sposa una donna ninja per infiltrarsi. E vabbè, diciamo che forse di tutte le saghe, di tutti i film della saga, questa era quella più fantasiosa. E la base del vulcano, tra l'altro nel film, è stata ricostruita da zero in un hangar inglese. Donald Pleasence interpreta poi Blofeld, il numero uno di Spectre, con questo occhio sacrificato, con la sua celebre cicatrice. Ed è il primo film in cui Blofeld compare in volto, si vedono soltanto le mani che accarezzano un gatto bianco invece in precedenza. Nancy Sinatra canta la title track, la scena dei funerali di Bond a Hong Kong si ispira a una tradizione cinese reale. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Eseguite.

0: Chiedo il permesso di salire a bordo.
1: Permesso accordato.
0: Grazie.
1: No. Lo accompagni a poppa. Signor sì. Tenente, portiamoci su a 90 piedi. Rotta 045.
0: Salve, Penny.
2: È meglio che entri subito. Sei in ritardo, come al solito, perfino tornando dal tuo funerale.
0: Noi trapassati non abbiamo alcun senso del tempo.
2: Si accomodi, signore.
0: Grazie, signorina.
3: Questa dunque è la sequenza. Veniamo all'ultimo film di questo blocco ed è a 007 al servizio segreto di Sua Maestà, il film di e con... adesso cambia, perché poi cambia tutto. È un 007 che comincia a cambiare pelle sotto molti punti di vista, anche perché di fatto si passa da Sean Connery a George Lazenby. E qui insomma ci fu una certa delusione da parte del pubblico, nonostante la voce di George Lazenby doppiata in italiano fosse sempre straordinaria. Qui Bond, in questo Bond del 69 di Peter Hunt, Peter Hunt è il regista evidentemente, insegue ancora Blofeld, che ora si nasconde in una clinica svizzera per allergie. Qui il criminale ha creato un gruppo di angeli della morte, donne ipnotizzate che diffondono un virus che sterilizza i raccolti mondiali. Bond si innamora invece della contessa Tracy Draco, che sposa al termine del film, sposa tutte. Però la felicità dura poco, perché Blofeld in fuga uccide Tracy il giorno delle nozze, e qui la storia continua. George Lazenby, un modello australiano tra l'altro senza grande esperienza, aveva interpretato Bond una sola volta, rifiutò il contratto per 7 film su consiglio pessimo del suo agente, che tra l'altro gli diceva: Bond non avrà futuro negli anni 70, fai un film e poi goditela. E invece fu un pessimo consiglio. La scena finale, che Bond vede Bond piangere sulla moglie morta, è l'unico momento in cui la gente mostra vulnerabilità. Diane Rigg, cioè Tracy, nel film era famosa per The Avengers, ma non The Avengers, quello dei supereroi, era un The Avengers diverso questo. Il film venne stroncato dalla critica, ma oggi è considerato un grande film, almeno non da tutti, ma sono curioso di sentire poi dopo Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dall'Orto. Andiamo a sentire proprio un estratto di Al servizio segreto di Sua Maestà.
4: Madame? Dica a quel signore che non ho da pagare.
5: Je te regrette, madame, c'est impossible.
4: Ah, dispiace anche a me, ma non ho un centesimo.
5: La pupa non può pagare.
6: S'il vous plaît, madame. Venez avec moi. S'il vous plaît, madame.
5: Perdonatemi, pensavo ad altre cose. Madame ha dimenticato che eravamo d'accordo di giocare in società. Prego, continuate.
7: 40.000 alla banca.
4: È una bella fortuna essere salvati così.
7: 40.000 alla banca.
4: Cameriere?
5: Don Perignon 57. Sì, signore.
4: Dettagli una cosina. Ma perché lei insiste a salvarmi, signor Bond?
5: Sta diventando un'abitudine, non crede, contessa Teresa?
4: Non mi chiami Teresa, mi chiamo Tracy.
5: La prossima volta giochi sul sicuro e con 5 resti.
4: Solo chi vuole restare vivo gioca sul sicuro.
5: La prego, resti viva, almeno per stasera.
4: A più tardi. Spero che ne valga la pena. Partner.
5: Lo porti al 423 con caviale per due.
6: Oui, monsieur.
3: Questa dunque è la sequenza che si svolge al casino, dove Bond salva in corner, si fa per dire, la ragazza di turno. Tra poco invece andremo ad ascoltare i nostri ospiti, che hanno grande capacità, qualità, ripeto, e hanno conoscenza di Bond anche nei minimi particolari, al punto che Edward Coffrini dall'Orto ha partecipato anche ad alcuni film di Bond, e quindi meglio di così non si può davvero. Quindi tra pochissimo ci faremo raccontare alcuni aneddoti e soprattutto andremo anche a raccontare la genia, la storia di quello che è una delle serie, forse la serie più longeva di sempre. E tra l'altro partiremo anche dal presupposto che quando si è partiti da Sean Connery e si è arrivati a Daniel Craig ci sono state delle controversie, soprattutto capire oggi chi è o chi può essere il prossimo attore da interpretare Bond. Ci separiamo da voi per pochi istanti qui a Soul Kitchen e tra poco ritorniamo con lo speciale 007.
8: Giornale radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinocchi.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: E allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato a 007 a Bond. Per poter parlare però di questo argomento, che è un argomento perché è pienissimo di particolari, di dettagli e di situazioni che vanno raccontate, non basta raccontare qualche trama e qualche curiosità, naturalmente abbiamo bisogno di specialisti, e questi specialisti rispondono a nome di Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dell'Orto. Andrea Carlo Cappi è romanziere, traduce anche le avventure, ha tradotto le avventure originali di Ian Fleming, ha curato una collana segreta Mondadori, massimo esperto italiano di James Bond, ha scritto numerosi saggi tra cui Mito Bond con Edward Coffrini dall'Orto, traduce anche diversi romanzi, tra questi quelli di Fleming, Chandler, Hammett, mentre Edward è il massimo esperto italiano di memorabilia Bond, possiamo dire. Ha trasformato l'Hotel Admiral di Milano in un museo con 6.000 oggetti, 20 camere a tema, ha scritto 7 libri su 007, è comparso come comparsa, scusate il gioco di parole, in Casino Royale, e la sua famiglia ha prodotto i carburatori per la Lotus subacquea di La spia che mi amava. Più di così, signori, ben trovati Andrea e Edward, ben trovati qui a Giornale Radio.
4: Salve, ciao a tutti quanti. A ciao tutti Cappi. Quanti.
3: Eccoci. Allora, ciao Cappi, ovviamente, ed Edward. Non so da chi partire, esatto. Dai due, non so se partire prima dall'uno o poi dall'altro, ma insomma.
4: Però io faccio una premessa, Cappi. Vai. È un'enciclopedia ambulante, perché non è solo Bond, che lui c'è, è tutto, io quando ero in difficoltà chiamavo Cappi e lui rispondeva. Cioè, all'epoca, quando ci siamo conosciuti, internet non era così diffuso, i social non erano così,
3: certo.
4: Per cui io chiamavo Cappi e Cappi aveva la risposta senza neanche consultare. Raramente è andato nella sua biblioteca, che è grande, cioè molto più grande di quella di, purtroppo, di Gianni Mura, dove ci siamo visti l'ultima volta, la biblioteca dello sport qui di Milano. Lui ha una roba infinita e lui consulta, tira fuori, quindi Cappi non è solo quello che hai detto, ma Cappi è veramente un'enciclopedia vivente, quindi consultano lui le enciclopedie.
3: Lo sappiamo, poi... conosco bene Andrea, anzi ho anche citato la nostra trasmissione che abbiamo fatto quasi 30 anni fa, e quindi
4: che sono in linea, che ci ascoltano,
3: certo. No, dicevo che citavo la trasmissione che abbiamo fatto io e Andrea, che era la boutique del mistero, e quindi è stata racconti di Buzzati. Allora, partirei allora, Andrea, da questo: l'origine della specie. Bond nasce dai romanzi di Ian Fleming. La prima cosa che ti chiedo è se Ian Fleming, secondo te, aveva capito già che tipo di eroe serviva la gente, e se si aspettava che il cinema potesse mettere in scena un personaggio del genere in questo modo, oppure lui lo avrebbe immaginato diversamente?
5: Beh, Fleming lo aveva immaginato un po' diverso da alcune delle versioni di James Bond che abbiamo visto nel tempo. Quando lo creò, forse scherzando, diceva che avrebbe scritto il romanzo di spionaggio che avrebbe posto fine ai romanzi di spionaggio. In realtà lui contribuì a creare il moderno romanzo di spionaggio, perché prima di lui la maggior parte delle storie, delle spy story, erano basate su dilettanti allo sbaraglio o persone del tutto innocenti che venivano coinvolte in intrighi internazionali, che è poi il tema che sarebbe divenuto caro a Hitchcock, che lo avrebbe ripreso in molti suoi film. James Bond non è il primo, ma è uno dei primi agenti segreti di professione, e Fleming in realtà lo aveva basato molto su se stesso, perché Fleming era stato un operativo dei servizi segreti della Royal Navy, la Marina Britannica, durante la Seconda Guerra Mondiale, e aveva una frustrazione, cioè lui era uno stratega, conosceva tutti i segreti, quindi non poteva mai andare in missione di persona, perché se fosse stato catturato e torturato avrebbe finito per rivelare tutte le strategie del servizio segreto britannico. Quindi lui mandava in missione altre persone e restava negli uffici. Il massimo delle sue avventure fu durante la guerra andare in Portogallo, noto nido di spie perché era un paese neutrale, e incontrare altri agenti segreti al casinò dell'Estoril. Tra questi un celebre jugoslavo di nome Duško Popov, che lavorava, fingeva di lavorare per il servizio segreto tedesco, ma in realtà lavorava per il servizio segreto britannico, e fu probabilmente una delle ispirazioni per il personaggio di James Bond.
4: E tu pensa cioè, che Tricycle...
5: un vero agente segreto playboy che viaggiava per il mondo facendo apparentemente la bella vita, in realtà rischiando la pelle ogni giorno.
3: Ecco, no, però aspetta Andrea, perché stavo dicendo una cosa, Edward. Cos'è che stavi dicendo, Edward?
4: Sì, che allora Tricycle, che era il nome in codice di Duško Popov, ovviamente Tricycle, cioè, sono venuti qui da me in albergo all'Albina perché volevano girare un film su Tricycle, quindi mi venne una produttrice per fare, per capire, cioè, non so se è venuto qui perché Tricycle tre ruote dell'orto carburatori mio nonno e i miei cugini oppure perché sapevano, no, sicuramente perché sapevano di Bond e quindi sono finiti qui, hanno dormito qui da noi, abbiamo fatto diverse discussioni, mandato il copione del film da leggere, l'avevo dato anche a Cappi e quindi da lì era nato, diciamo che l'Admiral, a parte essere stata la sede segreta di M, nel quale Cappi scriveva per la nostra rivista Quarterdeck quando il club esisteva, ma diciamo che è sempre stato un centro nevralgico milanese sia degli scrittori che degli attori e adesso anche del mondo dello sport e dell'arte. Mi preme dire una cosa su Fleming. Fleming aveva capito prima di tutti, se vogliamo, perché aveva un nonno banchiere e membro del Parlamento britannico, che non era una questione di buoni e cattivi, come dice Vasco, giusto o sbagliato, cioè intesi come nazioni, cioè est, ovest, liberty o comunismo o quant'altro. Era proprio una questione di dei cattivi sovranazionali. Lui li chiamava spectre. Oggigiorno si chiama in un'altra maniera. Guardiamo cosa hanno fatto, se non c'è un responsabile dell'ultima guerra mondiale che c'è stata, cioè quella del Covid. Lì è stata una roba studiata a tavolino e Fleming era stato avanti anni luce. Addirittura l'ultimo film di Bond uscito, uscito un anno e mezzo di ritardo per via del Covid, parlava di un virus letale. Quindi Bond è sempre stato avanti o a spasso coi tempi, ma sicuramente non dopo. Bond preveniva le cose, quindi Fleming con tutti i suoi contatti, cioè il mondo, cioè, viene governato da chi ha il potere economico e mediatico, quindi questo è un dato di fatto e l'abbiamo visto poi sotto varie forme. Appunto, sì. Lui li chiamava Spectre, oggi hanno altri nomi che mi rifiuto di dire.
3: Andrea, tra l'altro noi conosciamo Bond attraverso Sean Connery, però prima di Sean Connery ci furono degli esperimenti, cioè venne fatto una specie di...
4: Lapo, come sei preparato?
3: So tutto io. Ragazzi, vi conosco da 30 anni e so tutto. Ecco. C'era questa serie che era Climax, che era con questo personaggio incredibile, Barry Nelson, che francamente è molto improbabile come 007, rivederlo.
4: Era anche americano.
5: Quella fu una serie televisiva gloriosa perché adattarono molti romanzi dell'epoca. Ci fu, credo, un paio di settimane prima un adattamento di un romanzo di Chandler. Erano realizzati nell'arco di 60 minuti interamente dal vivo, recitati dal vivo, filmati dal vivo con gli attori che dovevano passare da un set all'altro in corso di trasmissione. Quindi un modo di fare televisione molto avventuroso e molto teatrale, però gli adattamenti dovevano essere fatti da un romanzo intero a 60 minuti, inclusi gli intervalli pubblicitari. Quindi a volte venivano cambiati degli elementi. In quel caso James Bond divenne un agente americano, mentre il personaggio di Felix Leiter, che del romanzo, diventava un agente segreto britannico di nome Clarence Leiter, perché Clarence evidentemente faceva più British, e quindi si invertirono le nazionalità dei due buoni, mentre restava nel mistero la nazionalità del sedicente Le Chiffre, il cattivo, che era tra l'altro interpretato dal grandissimo attore ungherese Peter Lorre, che da anni aveva trovato rifugio in America sfuggendo al nazismo. Quindi un curioso cocktail che...
4: Ma diciamo che i primi due Casino Royale sono stati due film inguardabili. Il primo per questioni di budget, il secondo, pur avendo un budget infinito e un cast stellare, non è mai decollato. Cast, musica, c'era tutto. Rente, il secondo Casino Royale, quello del 67, era veramente una cosa pazzesca, ma inguardabile. Io mi sono sempre addormentato per vederlo, cioè ho dovuto vederla a puntate, e finalmente nel 2006 c'è stato il vero Casino Royale, dove c'è il dottore, che è il numero uno, sono io, e quindi io recentemente sono stato a una cena con Barbara Boucher e le ho detto: tu hai recitato nel 67, io nel 2006, ma il film era lo stesso. Questa mi guarda un'amica, fa: ma questo è matto. e poi le ho spiegato come è andata le cose. Certo, io ho fatto un secondo e mezzo di comparsa fuori fuoco, perché il regista per errore ha messo a fuoco Daniel Craig e Eva Green anziché me e l'altro dottore.
3: Certo. Però intanto quindi, ci sei, intanto hai potuto vedere e assaggiare. Lo sappiamo. Senti, una cosa allora, Edward.
4: Mia madre, quando l'ha visto, mi ha detto in un perfetto inglese: te senti che è lì, che prodotto.
3: Allora, lì. Facciamo una cosa, andiamo a ascoltare proprio una delle canzoni di Bond. Questa volta, prima abbiamo ascoltato un pezzo dei Duran Duran, che quindi fa parte del 85. Adesso invece andiamo a un altro, per me la più bella di tutte in assoluto, ma perché io ho un debole per Paul McCartney, e quindi Paul McCartney e i Wings. Questa è Live and Let Die, dalla colonna sonora di Vivi e Lascia Morire.

0: Di nuovo insieme e allora con me ed Elisa Cabrini, con l'apotecario Elisa Cabrini, ci sono Andrea Carlo Cappi ed Edo Alcofrini dall'Orto. Con loro stiamo ripercorrendo tutte le tappe e le curiosità di Bond, e tra l'altro Edward ci stava raccontando anche della sua partecipazione, anche se per pochissimi istanti, all'interno di uno dei Bond, però con molto gusto. E per questo motivo mi pare di poter dire che per fare un Bond, te lo chiedo subito a te Edward, perché tu hai potuto stare anche all'interno, ci sono delle modalità che bisogna rispettare, cioè non è che uno dice giro Bond, lo vorrei fare così o cosa, no, bisogna aderire a determinate, anche la canzone, no? Dalla musica al modo in cui viene girato c'è un protocollo.
1: Allora, sul girato intanto bisogna fare una distinzione tra i tempi moderni e i tempi che furono. Un tempo era tutta un'altra roba, era molto più easy, rilassato e quant'altro. Addirittura Terence Young nei primi film, ho intervistato Ulf Landes, mi ha detto sui set c'erano fiumi di Don Perignon, e proprio era una vita da Bond vivant, e quindi ma addirittura c'era la gag di Ulf Landes che arriva in Giamaica, lei in Svizzera, bianca di carnagione, inverno, e per doveva sembrare una bellezza locale, la spogliano nuda e la truccano a pennello, e la gente, vista questa bellezza, voleva entrare a fare il guardone in camerino e doveva trovare la scusa, non poteva entrare, scusa, voglio vedere questa nuda, e quindi entrava con la scusa del vassoio della colazione. A fine trucco hanno contato una ventina di vassoi della colazione, e quindi tutti volevano entrare a vedere questa. Invece nei tempi moderni c'è una tensione sul set devastante, il perfezionismo è lo stato puro. Tu pensa che la scena, quella del bacio tra Daniel Craig e Eva Green a Villa del Valbianello, di proprietà del FAI sul lago di Como, dove c'ero io, è stata ripetuta 9 volte tutto il giorno solo per quella scena, e l'ultima volta tipo alle 7:30, 8 di sera, un freddo cane, l'hanno ripetuta perché il cormorano stava tornando al nido suo a Villa del Valbianello e, visto il casino, si è messo a gracchiare, adesso non so che verso faccia il cormorano, non so il nome del verso, so che aveva fatto rumore, e quindi il regista l'ha fatto ripetere per l'ennesima volta, cioè non se ne poteva più, era veramente il perfezionismo stato puro. Hanno preso 50 comparse e ne hanno usate 8, cioè è una roba veramente, produzioni faraoniche. Anche io ero in cima alle 3 liste di comparse perché avevo usato una tecnica sopraffina, avevo rotto i bip a tutti
0: certamente,
1: ho messo il bip così siamo, e quindi ero in cima alla lista del line producer italiano Guido Ceraduolo, ero in cima alla lista delle comparse dello studio Dandola di Como, ed ero in cima alla lista della provincia di Como, perché ero andato, essendo io albergatore, mi avevano invitato a un evento chiedendomi anche qualche consiglio sul turismo lacustre all'epoca, perché Cluny non aveva ancora dato il botto, adesso il lago di Como è una delle prime destinazioni al mondo, e quindi diciamo che ero stato inserito nel top delle 3, è stata veramente una produzione faraonica. Avevo parlato poi con questo studio, mi ha detto che era una roba incredibile, nemmeno Guerre Stellari, che avevano girato qualche anno prima la scena del matrimonio, sempre lì a Villa del Barbianello, era nulla di paragonabile, e loro facevano tante produzioni italiane, internazionali, quella dice Bond, è veramente una roba che supera tutti e tutto, quindi è,
0: ecco,
1: incredibile.
0: Torno alla storia Bond e vado da Andrea di nuovo. Andrea, come si è arrivati a scegliere Sean Connery, che tra l'altro abbiamo detto è stato anche un culturista, un camionista, non aveva più tanti capelli, a 30 anni stava già perdendoli, gli aveva messo un parrucchino, e però si è scelto lui perché aveva qualcosa, un magnetismo che nessun altro aveva.
2: John McCluskey, il disegnatore dell'adattamento a fumetti di James Bond per i giornali britannici, aveva...
0: Stiamo perdendo Andrea un po' di volte. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarlo.
1: Della Spectre.
0: Sì, stavi dicendolo tu.
1: Era John McCluskey, che era il fumettista delle strisce del Daily Express, sulla quale erano apparsi i romanzi di Fleming a forma di fumetto, ed era incredibilmente uguale a Sean Connery. Quindi questo, il bello di lavorare con Cappi e con te, che abbiamo un grado di preparazione che può soddisfare e a sopperire anche alla Spectre, che ha messo in crisi da,
0: esatto.
1: Il microfono di Capito,
0: ma è così, lo Spectre tanto viene usata spesso. Comincio a pensare veramente, dopo tanti anni che vedo Bond, ma non solo lì, ho visto, penso che la Spectre esista davvero, perché l'ho vista, sì, è stata utilizzata anche per altre serie, e quindi
1: te l'ho detto prima, ma esiste anche nella realtà, ha un altro nome, ma esiste,
0: sì, è vero, infatti questa piovra, che poi tra l'altro è un po' il simbolo anche della Spectre.
1: Esatto, adesso per il politically correct non si può neanche più pronunciare il nome del film del 1983, Octopussy, famoso anno del derby, mai dire mai Octopussy, che poi vinse ovviamente Octopussy, perché c'era tutta la produzione di Broccoli, e quindi aveva un altro gol. Però nell'83 c'è il ritorno di Sean Connery, mai dire mai, che è il remake di Thunderbolt, perché lì per una questione legale è durata un'eternità. Addirittura alla fine è entrata in gioco anche la Sony, che poi ha fatto, cioè, non riuscendo a impossessarsi di Bond, l'ha comprato direttamente, per cui Bond è stato di proprietà della Sony, adesso è passato a un noto produttore, venditore Amazon, che
0: ecco,
1: vedremo cosa succederà.
0: Diciamo che la domanda che mi sono sempre fatto è: all'interno dei film, e quindi anche dei racconti, c'erano dei doppi sensi clamorosi. Il fatto che in un 007 Missione Goldfinger ci sia un personaggio importante come Pussy Galore, la cui tra l'altro traduzione è fondamentalmente, esatto, lo dico così almeno lo capiscono, gnocca in abbondanza. Ecco,
1: esatto.
0: È incredibile. Hanno cercato di censurare e non ci sono riusciti. Andrea, visto che sei tornato.
2: Sì, sono qui. Fleming si divertiva a giocare con nomi e cognomi, basti pensare a Goldfinger in una storia basata sul possesso dell'oro. Si divertiva a giocare con i nomi, ma anche con le allusioni sessuali.
0: Sì,
2: una notevole libertà, per cui si parlava senza troppi sottintesi di omosessualità, di dominazione sessuale. Molto spesso le protagoniste femminili erano soggiogate dal cattivo, e quindi il loro incontro con Bond coincideva con la loro liberazione da una sorta di schiavitù peggio che patriarcale. Quindi c'erano dei riferimenti che per l'epoca erano estremamente audaci, erano molto simbolici della liberazione della donna, che era ancora di là da venire, ma erano anche molto ambigui. Oggi appunto sarebbero decisamente scorretti sul piano così, per così dire, del politicamente corretto. Ma è la letteratura di quel periodo, quindi metterci sopra le mani per cercare di censurarla sarebbe decisamente assurdo. E anche un altro romanzo, Vivi e lascia morire, in cui si parlava di Harlem, della cultura dei neri d'America, che all'epoca sul piano culturale avevano scelto di chiamarsi Negroes, quindi negri, adesso è un termine in disuso, perché si preferisce black o afroamerican, il che vale però solo per gli afroamericani, perché se uno è nero ma da un'altra parte non è più afroamericano. Quindi ci sono dei termini che a volte, anche per errori di traduzione, sono considerati non accettabili, quando in realtà significano esattamente l'opposto di quello che si ritiene.
0: Certo.
2: E io scrivo storie di un personaggio nero che ama dichiararsi negro, perché lui si rifà a quel tipo di cultura che è durata fino agli anni 70, e che invece usava quel termine per nobilitare le persone, non per degradarle. Poi c'è un altro termine che non ripeto in inglese, sì, che invece è assolutamente offensivo, ma in italiano si traduce allo stesso modo, il che crea paurosi emozioni.
0: Dei grossi problemi. D'altro canto le traduzioni hanno sempre portato dei problemi, io penso anche a un film come Guerre Stellari, se pensate che in Italia un personaggio come Darth Vader, Darth Vader, ma scritto Darth Vader, gli hanno cambiato in Darth Fener, siamo l'unico paese al mondo che Darth Vader lo chiama Darth Fener, per farti capire un po'.
1: L'hanno chiamato Ciuno Piotto, cioè,
0: sì, bravissimo,
1: la prima volta
2: la principessa Leila Solo.
0: Sì. Vabbè, comunque adesso poi andremo anche a fare un po' di equivoci che poi ci divertiremo anche un po' a sbrogliare, ma siccome manca pochissimo.
1: Ma comunque quando non hanno tradotto My name is Pussy Galore, sì, cioè, in italiano hanno detto mio nome è Pussy Galore, Fleming ha detto sì, Fleming, scusami, perché sì, sì, sì. Connery ha detto sto sognando, cioè,
0: sì,
1: qui,
0: è lunare la cosa,
1: una
0: lunare
1: bellezza meravigliosa che gli punta la pistola in faccia e dice il mio nome è Gnocchi in Abbondanza e lui che si è appena si sta svegliando forse fa sto sognando sicuramente I must be dreaming, per cui era
0: diciamo che qualche problema, ma eravamo anche in un'epoca diversa, non che adesso le cose siano molto cambiate, però insomma intanto allora facciamo così, ci separiamo da voi, con voi per pochi istanti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ci stiamo divertendo con Andrea Carlo Cappi e con Edoardo Cofini dall'Orto a raccontare un po' aneddoti, curiosità, divertimento, soprattutto anche alcune storie e magari degli aspetti che non conoscevate. Allora rimanete con noi tra poco con Soul Kitchen speciale 007.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Di nuovo insieme, allora terza parte di Soul Kitchen speciale 007, ma in ottima compagnia con me ed Elisa Cabrini. Infatti ci sono Andrea Carlo Capi ed Edward Coffrini dall'Orto, i due massimi esperti di 007, posso dirlo senza timore di smentita, in Italia, e quindi mi sto divertendo tantissimo. Con Andrea e con Edward abbiamo un po' raccontato l'inizio della specie, ovviamente partendo dai racconti che hanno dato un po' il via al mito di Bond, ai primi tentativi anche fatti tra il 1954 e il 1961. Abbiamo iniziato con Sean Connery. Tra l'altro voglio subito chiedere ad Andrea Carlo Cappi dei tanti Sean Connery, dei tanti film con Sean Connery fatti, in particolare quelli tra il 62 e il 67, quale ha amato di più, quello che ha amato di meno. Mi pare aver capito entrambi quello avete detto, ma quello che avete amato di più, Andrea e poi Edward?
6: Secondo me il migliore è Dalla Russia con amore, sia perché è molto vicino al romanzo, pur avendo cambiato dei dettagli importanti, ed è una di quelle volte in cui Il film viene realizzato in un'epoca molto vicina a quella in cui è stato pubblicato il romanzo e viene portato sullo schermo da Terence Young come regista, però con un gusto che ha qualcosa di hitchcockiano. Quindi è, secondo me, il più sofisticato dei film di James Bond, il più spionistico di quell'epoca e tutto sommato il più fedele. Per arrivare a un pari grado di fedeltà bisognerà aspettare il 1969 con Al servizio segreto di Sua Maestà, che però è la prima sostituzione di Sean Connery quando interviene per un solo film George Lazenby al suo posto.
5: Ma come gli è venuto in mente di prendere George Lazenby? Scusatemi, poi torno anche da te a Edward perché voglio chiedere anche a te il migliore, ma come gli è venuto in mente? Cioè, come si fa a passare da uno a così a uno come George, con tutto il rispetto a George Lazenby?
6: Varie circostanze, il fatto che Sean Connery non volesse più interpretare James Bond, poi si è fatto convincere a suon di milioni per una cascata di diamanti e poi quasi per rivalsa per il Bond alternativo Mai dire mai, ma in quel momento dopo il 67 non voleva più interpretare la parte, non voleva essere più ingabbiato in quel ruolo e quindi la produzione decise di fare o sperare di fare lo stesso lavoro, cioè prendere un attore precedentemente ignoto e lanciarlo. George Lazenby invece aveva il difetto di essere ancora giovane e immaturo e sarebbe stato un ottimo Bond un decennio dopo, quando però è finito a girare film a Hong Kong.
5: Insomma, ma poi ha fatto anche un cameo, lui ha fatto un cameo in un The Nude Bomb nel 1980 e poi ha fatto un sacco di film erotici. Cioè, George Lazenby ha fatto i film di Emmanuel, ha fatto genere, l'ultimo harem.
6: Ma perché tra l'altro ha fatto un bellissimo film di Aldo Lado, Chi l'ha vista morire, quindi e sarebbe stato un buon attore, ma aveva ancora bisogno di un po' di rodaggio.
5: Certo.
6: E quindi in realtà ha fatto una carriera di serie B tutto sommato, mentre ha avuto la grande occasione della sua vita, ma non era ancora pronto a diventare James Bond.
5: No, infatti, Edward, ti chiedo anche a te il tuo migliore, il tuo peggiore l'hai detto prima, no? Dei Sean Connery, Bond Sean Connery, ma il migliore invece per te?
7: Allora, per me è Thunderball, ma per una serie di situazioni, c'è cioè l'Aston Martin, ma soprattutto ci sono il Sassaroli, cioè alias Adolfo Cedi, che per me era un genio assoluto, e Fiona Volpe, Luciana Paluzzi, cliente dell'albergo. Adolfo Cedi abbiamo avuto qui da noi il figlio, e devo dire che Adolfo Cedi è stato uno dei migliori attori italiani di sempre, veramente fantastico, per cui la combinata di tutto questo, cioè mare, Bahamas, barca eccezionale, tutto quanto, per me hanno decretato questo successo. Il mio preferito è quello. Poi stiamo parlando di sfumature, perché in realtà i primi tre sono meravigliosi di Sean Connery. Quindi compreso, cioè, i primi quattro per me sono i fantastici quattro.
5: Senti, Edward, peraltro domanda, perché molta gente immagino che sia curiosa. Tu hai adattato le stanze del tuo albergo a 007?
7: No, non più.
5: All'epoca,
7: abbiamo avuto una controversia, le abbiamo tolte tutte, abbiamo messo tutta la collezione sparsa in luogo.

0: lo sport, lo qui a Cimegli, dalla tuta di Alberto Tomba che ho visto recentemente con Federica Brignone, ho preso in mano anche le medaglie della Brignone, la tuta di Arboreto, le biciclette di Cassani, la maglia di Platini, Eddie Merckx, cioè tutti i clienti che frequentano l'Hotel Abila da una vita. E quindi
1: no, era solo per capire come avevi adattato la stanza al, cioè uno entrava e cosa trovava?
0: Era un'ispirazione che c'era, non so, Goldfinger, c'era il divano d'oro, tanto per capirvi. Poi c'era una cascata di diamanti, avevo fatto io una lampada con una vera cascata di diamanti, anche se il titolo originale è Diamonds Are Forever, ma il discorso della cascata di diamanti secondo me era un po' più scenografico, quindi era stata una mia, pur non essendo architetto, era stata una mia ispirazione. Certo. E basta, adesso tutto ciò è
1: venuto. Però
0: era
1: divertente perché poi ci piaceva capire. Dimmi Andrea.
2: Se posso intervenire con i miei ricordi personali, sì, visto che io ho fatto anche il fotografo,
1: sì,
2: in svariate occasioni ho approfittato delle scenografie delle stanze bondiane dell'Admiral per dei servizi fotografici a modelle che poi apparivano nei book trailer dei miei romanzi. Quindi ho dei cari ricordi, sì, esteticamente molto significativi delle stanze, in particolare della stanza con i diamanti, con una parete tutta diamantata, era tutto molto suggestivo e ci si può immaginare la resa fotografica.
0: Adesso quella camera è diventata i paletti di Alberto e un'altra molto simile, il Monte Cervino, quindi abbiamo fatto oppure che abbiamo tutti i diamanti trasformati in ghiaccio, c'è anche la valanga azzurra, è venuto Paolo De
1: mi
0: Chiesa,
1: sembra giusto,
0: una persona squisita, faceva i filmati, li mandava a Pierino, altro cliente grosso, altro cliente qui.
1: Senti, voglio partire adesso, voglio tornare anche al discorso di Bond, perché abbiamo detto Sean Connery fino al 67, poi abbiamo detto George Lazenby, quel drammatico 69, tra l'altro sempre doppiato da Pino Locchi, quindi era divertente perché Pino Locchi per fortuna restituiva un po' di personalità al personaggio, e poi c'è stato anche il ritorno temporaneo di Sean Connery, e mi chiedo, gli hanno fatto fare nel 71 una cascata di diamanti, poi si è separato e poi lui ha fatto mai dire mai, cioè non ho capito bene la logica, tutte e due le volte per soldi per te, Andrea?
2: Come dicevo, per soldi ma anche un po' per rivalsa, perché quando ha girato Mai dire mai, oramai Sean Connery aveva recitato in moltissimi film distaccandosi completamente dall'identità e dall'associazione all'identità di James Bond, quindi ormai era in un certo senso più libero, la gente non lo fermava più per strada dicendo lei è James Bond, ma dicendo lei è Sean Connery. Quindi poteva permettersi di tornare a un personaggio che aveva amato e odiato,
1: certo,
2: perché a quel personaggio doveva il successo. Ovviamente sì, le proposte economiche erano molto stimolanti e un po' c'era la sfida a fare un James Bond diverso, riportandolo sotto certi aspetti agli anni 60, pur con un'estetica anni 80, utilizzando la proprietà di quella unica sceneggiatura che non era sotto il controllo diretto dei produttori ufficiali, cioè della famiglia Broccoli. Quindi era un po' una sfida, posso fare James Bond diverso da come lo fate voi. In realtà a me non dispiace affatto come resa complessiva, poi c'è Barbara Carrera che è un'attrice magnifica di quegli anni,
1: e Kim Basinger, esatto.
2: Cioè, io preferisco Barbara Carrera,
0: nicaraguense,
2: amo il Centro America da quel punto di vista. Brandauer come cattiva.
1: Avete un minuto perché poi mando la canzone. Stavi dicendo
0: due aneddoti pazzeschi. Uno, quando è tornato in una cascata di diamanti, pur essendo veramente fuori forma, ha detto my name is Bond, James Bond, perché lui era scozzese, è stato un boato al cinema come Gold dell'Inghilterra a Wembley. E invece lui in Mai dire mai era una rivalsa contro Broccoli, perché poi Roger Moore cercò di fare da pacere, perché una volta disse Broccoli, fa, ma in caso di se mi bruciasse il cervello non so se Sean Connery

0: Connery verrebbe a orinarmi in orecchio per spegnere il cervello, e a una festa dove ci sono Broccoli, organizzata da Roger Moore, dove si invita sia Connery che Broccoli, Broccoli chiede: veramente non mi orineresti in testa in caso di incendio? E Connery dice: sì, ti piscerei in testa tutte le volte che vuoi. Per cui questa è stata una scena volgarissima, ma così è avvenuta. Poi in inglese era un po' più edulcorato, però questo era il motivo per cui, uno dei motivi per cui è tornato.
1: Allora fatemi ascoltare, però
0: l'ho intervistato a Roma.
1: Ah no, scusa, prima racconta questa.
0: Ok, a Roma in un'intervista ha detto di scrivermi Broccoli con una parola, lui ci ha pensato un attimo e poi ha detto è vegetable, quindi ha giocato anche sul
1: cognome, giustamente.
0: Vai con lo stacco. Esatto.
1: Insomma, non andavano molto d'accordo. Allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone bellissima tratta dal film del 95, GoldenEye. La canzone fu scritta da Bono e di Edge degli U2 per Tina Turner. E i produttori avevano contattato prima i Depeche Mode, però il gruppo era alla fine del loro tour e quindi non poteva partecipare. Allora il brano, che tra l'altro raggiunse il numero 10 in Inghilterra e il numero 1 in Ungheria, non mi capisco in Ungheria, comunque fu il primo tema Bond dell'era di Pierce Brosnan e segnò il ritorno di un sound un po' simile, perché avevamo fatto un po' di sperimentazioni con Roger Moore negli anni 80, e questo pezzo è meraviglioso, GoldenEye, Tina Turner.

0: nuovo insieme sempre con Andrea Carlo Cappi, Edoardo Cofrini dall'Orto, i nostri due espertissimi di Bond, i massimi assoluti in Italia, quindi ce li godiamo. E allora, visto che stavamo raccontando un po' di cose, la domanda è: come si è arrivati a Roger Moore? Che io ho trovato, io quando sono nato e cresciuto con Roger Moore che faceva Bond, perché all'epoca, quando avevo insomma 12-14 anni, ecco, anche tu, per me era lui. Io devo dire, l'ho amato molto, ma non so se tutti lo hanno amato allo stesso modo. Edward, parto da te.
1: Ma per me Bond è lui, cioè il primo amore non si scorda mai. Lui era Lord Brett Sinclair alla televisione, perché quando eravamo piccoli noi la televisione aveva due canali e noi facevamo il telecomando. Certo. Edward cambia, io ting, ting, due canali. E quindi c'era la domenica sera, c'era Attenti a quei due, The Persuader, Amica Monbot, chiamatemi come volete, lui e Tony Curtis, quindi Brett Sinclair e Dennis Wilde, e per me erano due miti assoluti. Poi lui faceva il santo. Quando mi portano per la prima volta mia mamma e mio papà a vedere il film La spia che mi amava, cioè vedo questo Brett Sinclair che esce dall'acqua con la Lotus, che non sapevo allora fosse equipaggiato con i carburatori dell'Orto, sono impazzito, cioè veramente per me Bond era... E poi oltretutto lo rivedo l'estate al mare, perché sua moglie Luisa Mazzoli aveva la casa vicino a Puntala, dove la mia famiglia va da sempre, lo vedo fuori dalla edicola vestito in sariana, pantalone lungo, scarpa inglese allacciata, ho detto: ma chi è questo? Alzo la testa, era lui, faccio: no! E l'ho chiamato Brett Sinclair, perché per me era ancora Brett Sinclair, poi dopo è diventato Bond. Però io vestito con costumino, zoccoli, zoccolettini di legno, mio papà vestito da mare, cioè, tutti vestiti, questo arriva e si vedeva che era James Bond. Quindi per me lui è stato il top, e poi molto intelligente, quindi molto autoironico, non poteva competere con un Sean Connery che aveva inventato il personaggio. Deve avere un umorismo differente, più spiritoso, più anni 70, più Costa Azzurra, come era del resto Attenti a quei due. Quindi certo, questo era certo. Per me lui.
0: Andrea, Roger Moore è un personaggio completamente, totalmente diverso da Sean Connery. Non so se neanche fosse vicino anche a George Lazenby. E volevo un tuo commento su questo, perché è stata una scelta che immagino anche abbastanza complessa.
2: Sì, certamente c'erano state parecchie audizioni, era difficile trovare un sostituto di Sean Connery che fosse definitivo. La carta di proviamo con il fotomodello sconosciuto si era rivelata un disastro, quindi l'alternativa era proviamo su un attore che Edward Cofrini dell'Orto e altri milioni di persone già amavano per tutti i suoi ruoli precedenti. Quindi un attore che sapesse reggere un ruolo seriale, che non si stufasse solo dopo qualche film, quindi un attore che potesse garantire una lunga durata, il che è stato, perché poi Roger Moore ha mantenuto il ruolo dal 1973 al 1985, sempre con una notevole classe e appunto, come si diceva, una notevole autoironia. Viene associato Roger Moore molto spesso a un passaggio all'umorismo forse eccessivo, il che è solo parzialmente vero, perché in realtà la componente umoristica era già partita con Sean Connery nel 1967 con Si vive solo due volte, che era un film, oserei dire camp, come si diceva, dei fumetti dell'epoca o dei telefilm di Batman degli anni 60. Quindi Roger Moore ha un po' ereditato questo scivolamento verso lo humor e anche verso l'ipertecnologia. Però è anche quello che ha cominciato, o quantomeno con cui gli sceneggiatori hanno cominciato a riportare Bond verso la spy story, con per esempio Solo per i tuoi occhi e con parte del film già citato Octopus, in cui si riprendeva in considerazione la situazione politica internazionale dell'epoca, cosa che poi è stato fatto anche con il primo dei due film di Timothy Dalton, e che poi è ritornato soprattutto in Casino Royale nell'era di Daniel Craig, con qualche allusione nel periodo intermedio, quello di Pierce Brosnan, dove...
0: Ma ci arriviamo, non mi anticipare, ci arriviamo.
2: Va bene, allora ve lo dico dopo.
0: Dai. Tanto va detto anche che in quel periodo storico c'era un personaggio che è stato praticamente parte integrante dei Bond, che era Richard Kiel, che è questo personaggio enorme, gigantesco, con i denti d'oro in Moonraker, oppure altri film, ed era una specie di buono cattivo. La spia che mi amava. Era un buono cattivo, perché un cattivo buono, perché il fatto ti spaventava, ma insieme ti inteneriva, era veramente incredibile. E tra l'altro c'era anche, invece in Moonraker, c'era Corinne Clery, che invece mio padre, con i quali mio padre ha girato anche uno spot pubblicitario, e quindi questo è un raccordo di famiglia. Infatti, proprio l'altro giorno ho visto le foto di papà con Corinne Clery, e quindi era molto divertente. Detto questo, invece, da Roger Moore, che noi almeno non ho capito se tu l'hai amato tanto, Andrea, però scusami, al volo.
2: Sì, direi di sì. Non è stato forse mio Bond preferito, perché sì, ho fatto in tempo ad avere l'imprinting di Connery,
0: certo,
2: però l'ho apprezzato moltissimo, cioè un attore diverso da Bond che interpreta benissimo Bond.
0: Ecco, la domanda è, Edward, siamo arrivati a Timothy Dalton, e qui ancora, ogni tanto sembra che dobbiamo pagare dazio, però devo dire che fin con Timothy Dalton, però erano fatti molto bene. Cioè, onestamente erano proprio girati bene. Lui era un po' più un po' bolso, ma la serie era fatta bene, mi sembra.
1: Ma chi è questo qui? Non lo conosco. No? Allora, lui è un attore della Madonna. A proposito di Madonna, Madonna è stata l'insegnante di scherma di Bond, quindi chiusa, sì, la parentesi della Madonna di Pozzetto e quant'altro, però non c'entra nulla. Mm. No, lui è stato un attore teatrale eccezionale. Io l'ho visto a Londra Teatro, veramente bravo. Ha fatto due film in cui veramente era un Bond sanguinante prima dell'ultimo, quindi non spoiler, perché andiamo avanti per step. Quindi lui era veramente un Bond perfetto. Ha avuto la sfortuna di coincidere col periodo di malattia che poi portata alla morte di Albert Broccoli, quindi non ha avuto il supporto che avrebbe meritato per diventare un vero Bond, ma questo ha dato anche l'addio alle armi, è andato a casa di Hemingway negli Stati Uniti, a Key West, mm-hmm, visto a questo, cioè veramente ci sono delle storie dietro pazzesche. A me è piaciuto moltissimo lui, e sono andato anche in molte delle location dove ha girato lui, e veramente sì, era un ottimo attore, quindi secondo me
0: sì, dopo bisogna capire se piaceva a tutti o meno. Adesso poi ne riparliamo, anche perché tra poco andiamo verso gli ultimi due, quindi diciamo che diventa, cioè, Pierce Brosnan, per l'appunto Daniel Craig. Però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale Bond, James Bond.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 29 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà presto che sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Guidare informati. Guidare informati.
3: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
10: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo alla quarta e ultima parte di James Bond, o meglio, Soul Kitchen speciale James Bond, ma siamo talmente tanto che stiamo parlando di questo argomento che stavo dicendo di James Bond speciale Soul Kitchen, tu pensa. Ad ogni modo, con me e con Elisa Gabrini ci sono Edoardo Cofrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, con i quali stiamo parlando di quelli che sono gli aneddoti, le curiosità, le vicende che sono capitate nella storia con tutti i vari personaggi che hanno interpretato Bond. E Andrea, intanto partiamo da te con la scelta di Pierce Brosnan, che come avvenne innanzitutto? Perché anche qui si tratta di una scelta piuttosto importante che cambia in qualche modo i precedenti.
2: Pierce Brosnan è stata una scelta naturale, ovvero sia quella di un attore che già soprattutto nella serie di telefilm Remington Steele, che in italiano qualcuno aveva intuito avesse qualcosa a che fare con 007, per cui era stata intitolata Mai dire sì. Ecco, Pierce Brosnan in quella serie si immetteva come recitazione in una tradizione che chiaramente si ricollegava a quella di Roger Moore con Simon Templar, con Lord Brett Sinclair e poi con James Bond. Un misto di thriller e glamour che faceva di Brosnan una scelta perfetta. Oltretutto la moglie di Brosnan, poi prematuramente scomparsa, era stata una Bond girl nel film Solo per i tuoi occhi insieme a Roger Moore. Quindi Brosnan, diciamo che io mi aspettavo di vederlo come James Bond e sono stato molto soddisfatto della sua resa del personaggio, perché riusciva a restituire a Bond, mantenendo un po' di humor ma non troppo, un po' di glamour come oramai era rigoroso per il personaggio, ma anche una dimensione un po' più noir, un po' più sofferta, che si ricollegava al personaggio così come lo aveva raccontato Ian Fleming.
0: Certo.
2: Quindi il suo Bond, anche se le sceneggiature erano un po' altalenanti, era un ottimo Bond che ci ha traghettati verso il recupero della dimensione del personaggio così come era stato concepito da Ian Fleming.
0: Devo dire, io ho amato moltissimo la scelta di Pierce Brosnan, la conoscevo molto prima che diventasse Bond, e quando io tifavo perché lui diventasse Bond, quando è stato eletto lui Bond ero proprio felice, cioè come uno scudetto, possiamo dire. E allora non so, anche tu mi pare, Edward, che avevi anche tu Pierce Brosnan.
1: Sì, moltissimo, perché era la perfetta connotazione mix tra i primi due, comunque tra Sean Connery e Roger Moore.
0: Sì.
1: Il mio amato Roger Moore e il più bravo di tutti, che era comunque Sean Connery, quindi questo è il mix due. E lui era perfetto, elegantissimo, veramente adatto ai tempi, poi era anche c'era anche un fan club in Francia, io ero in contatto con i due presidenti francesi, c'era un fan club loro, quindi veramente è stato perfetto. Poi in quell'epoca ci fu una mossa incredibile sui veicoli di James Bond qui alla Ternana di Milano, organizzata anche da Gianmario Longoni, quindi che è un mio amico, un compagno di vela, quindi veramente un personaggio incredibile, e hanno fatto tutto ciò. Poi era vestito da Brioni, quindi anche lì ci fu un cambio, quindi un avvicinamento all'Italia pazzesco, e come dicevo prima fuori onda, è la prima volta che Bond finalmente fa sesso, sia pur virtuale, con Moneypenny. E quindi diciamo che quando è venuto per la negoziazione a Boutique Omega a Milano, abbiamo un po' giocato io e lui durante la conferenza stampa, poi siamo andati anche a cena insieme e devo dire che è stata un'esperienza.
11: È simpatico, tra l'altro, mi sembra un bel personaggio
1: molto,
11: anche fuori.
1: Molto simpatico, brillante, sempre battuta pronta, quindi veramente una grandissima persona e un grandissimo attore. Quindi io l'ho accolto veramente alla grande e mi è piaciuto molto che sia stato mandato via, tra l'altro non in maniera elegantissima dalla famiglia, sostituito pur avendo un contratto già firmato, l'hanno sostituito poi chiaramente con Daniel Craig, che è stato un Bond totalmente diverso.
0: Sì, intanto non ho capito bene, anche perché tra l'altro Il mondo non basta del 99, La morte può attendere del 2002, tanto diventati anche un videogame, non so se lo sapevate, avevano ottenuto un successo che era totalmente in linea, cioè non è che aveva avuto un fallimento, al contrario, andati molto bene, quindi mi spiego poco questa scelta di esonerare poi dopo Pierce Brosnan chiamando un personaggio totalmente diverso. E quindi
1: tra l'altro la sosia del fidanzato della Broccoli. E quindi forse anche questo ha inciso. Quando arrivò il primo film l'hanno girato in Italia, a Villa d'Este, cioè lui soggiornava a Villa d'Este e c'era veramente un alone di mistero intorno al personaggio, tant'è che durante le riprese bloccarono la navigazione sul lago, divieto di sorvolo e addirittura ci fu il divieto di transito anche sulla regina, quindi il lago di Como paralizzato, ovviamente per creare questa suspense intorno al personaggio. Io la sera dopo aver fatto la comparsa torno verso Villa d'Este, mi fermo a bere un martini ovviamente da Elio Chiocci e lui mi dice guarda che lui è in fondo, è in là, non lo puoi raggiungere perché sono le guardie, ed eravamo nel giardino di Villa d'Este, quindi veramente una cosa pazzesca e notevolissima.
0: Allora, dal periodo di Brosnan poi sono venuti fuori dei film interessanti. Mi chiedo qual è che avete amato di più. Io ho detto, ne ho citati alcuni. Vabbè, GoldenEye l'abbiamo appena detto, Il domani non muore mai, Il mondo non basta, La morte può attendere. Andrea, quello che hai apprezzato di più e di meno, e vale
2: quello
0: anche per te.
2: Quello che ho apprezzato di più del periodo Brosnan è sicuramente Il mondo non basta, anche perché forse è il film che ho vissuto di più in quel periodo. Raymond Benson, scrittore americano, era stato nominato narratore ufficiale dei romanzi di James Bond e oltre alle sue storie originali ha scritto anche tre romanzi basati sulle sceneggiature dei film di Brosnan, e il suo Il mondo non basta mi ha permesso di scoprire retroscena del film ancora prima che il film uscisse al cinema, e tra l'altro esaltava gli aspetti noir del personaggio così come lo interpretava Brosnan, quindi in un certo senso ho visto già dei bagliori dell'era Craig anche nell'era di Pierce Brosnan, una sorta di preparazione sotto traccia. Il passaggio brusco Brosnan-Craig si deve non solo al lungo intervallo fra l'ultimo film di Brosnan e il primo di Craig, ma anche al passaggio di proprietà dei diritti cinematografici di Casino Royale, che era il primo romanzo di James Bond pubblicato da Fleming, diritti che Fleming aveva venduto addirittura negli anni 50 e che avevano sempre impedito alla famiglia Broccoli di accedere alla proprietà. Finalmente si riescono a mettere le mani sui diritti di questo romanzo e qui si pone il problema: è il primo romanzo, forse dovremmo fare un nuovo Bond, un reboot come si dice di solito, partendo da zero. Daniel Craig era chiaramente più giovane all'epoca di Pierce Brosnan, era adatto a fare un nuovo Bond per nuovi tempi, e questo ha costretto Brosnan a a tornare a lasciare il personaggio.
0: Allora,
2: sicuramente è stata una scelta interessante.
0: Decisamente sì, anche perché Il mondo non basta, di cui tu hai parlato, girato poi da Michael Apted. Pensate che il film doveva essere girato da Peter Jackson, di cui Barbara Broccoli era invaghita dal punto di vista cinematografico. Poi invece ha visto un film che era Sospesi nel tempo, ha detto no, non va bene, non capendo che il film Sospesi nel tempo era un film totalmente diverso, con un registro cinematografico totalmente differente, e doveva capirlo. Comunque è andato poi da Michael Apted, totalmente diverso anche dal punto di vista fisico rispetto a Peter Jackson, che se vogliamo più in 16 noni, Michael Apted sembra uno di quegli specchi allungati. Quindi allora veniamo al periodo Daniel Craig. Allora, siccome abbiamo ancora 2 minuti prima della canzone, però parto da questo, intanto lo chiedo a te Edward, l'arrivo di Daniel Craig segna, ho detto prima che voi arrivaste, un Bond il più crepuscolare, il più malinconico e silenzioso, introverso in assoluto di tutti i Bond. Non so se condividi, però i film sono stati eccellenti, e anche lui.
1: Allora, film eccellenti, Casino Royale, il più bel film della storia del cinema, visto il cast.
0: Bellissimo, sai che lo penso anche comparse. Bellissimo, bellissimo, veramente.
1: Però al di là delle battute e tutto il resto, direi che è un film pazzesco. Lui a me non piace personalmente come viso, lo trovo più, cioè, sembrava Putin più che Bond. E quindi,
0: è vero. C'è un po' questo.
1: C'è il viso di Putin, poi troppo muscoloso e troppo, è anche una camminata troppo esagerata, troppo teatrale a mio avviso. Cioè, a me non lo annovero tra i miei preferiti. Film pazzeschi, sicuramente, ma lui non mi ha esaltato. Non mi hanno esaltato parte delle Bond Girl utilizzate, l'ultimo film, cioè, hanno esagerato con lo studio dei romanzi, cioè, la figlia di Bond, cioè, a parte che è un figlio, James Suzuki, non una figlia, che è stato ucciso da Blofeld, però vabbè, questa è un'altra storia. E quindi non, poi molta Italia, quindi per carità ben venga il film di Daniel Craig, però ecco, a me personalmente lui come attore non mi ha convinto, come ruolo, come viso, come tutto, per cui niente. Poi ecco, abbiamo scherzato con Giannini, ho scherzato anche con lui, perché ho detto guarda che nessun italiano ti perdonerà mai, perché tu hai mollato Caterina Murino per andare a uccidere il marito, hai ucciso Claudio Santamaria, hai buttato Giannini e Cecilia dei Rifiuti, lui scoppia a ridere e dice no, ma io amo il cinema italiano, io ho studiato. No, ma a me non me ne frega niente, io volevo sapere, ma il portafoglio di Giannini ce l'hai ancora tu che ne ha fatti un Martini e paghi tu? E quindi
0: ma tanto devo dire, Edward, non ho mai capito la scena onestamente dove c'è appunto Daniel Craig che deposita il corpo di Giancarlo Giannini, che tra l'altro
1: per le indagini, quindi vengono uccisi per un paio di scarpe gli esseri umani, allora dice per una rapina uccidono e poi li portano via portafogli, e quindi gli ho chiesto se aveva ancora lui, perché così andava a farsi un Martini. D'altra parte gli attori, cioè io sono stato diverse volte alle conferenze stampa con tutti i giornalisti, cioè il 90% dei giornalisti italiani, ahimè, non distingue Alvaro Vitali da James Bond, e quindi gli fanno sempre le stesse domande. Una volta, quando a un lancio di tutta la nuova collana di DVD c'era Brit Ekland, nessuno sapeva chi fosse, un giornalista di una nota testata, non di Zidane, ma testata giornalistica italiana, ha chiesto a me, ma chi è questa qua? E facevamo, guarda, tra le altre cose è stata la moglie di Peter Seller, perché ho detto magari lo googlano e viene fuori, ma non chiesi nulla di Peter Seller, perché Peter Seller letteralmente voleva lanciarla dalla finestra. A chi, detto, mi raccomando, non chiesi nulla, sennò questo si incazza. Prima domanda di questo idiota fa, ma lei che è stata moglie di Peter Seller, lei si è alzata e se n'è andata, io sono corso dietro a lei per fermarla, quindi dice no, magari un cretino a ci stare, non è... per cui era stata veramente una roba così, quindi diciamo che è stato un,
0: allora facciamo una cosa, un allora
1: di questo tipo.
0: E andiamo a ascoltare prima una canzone che è l'ultima della tornata, che fa parte chiaramente delle canzoni di Bond, questa volta è una delle ultime, una delle più belle, No Time to Die, la canzone di Billie Eilish, che all'epoca aveva 18 anni, divenne l'artista più giovane a scrivere e interpretare un tema di Bond, canzone tanto scritta con il fratello Finn O'Connell, che si impose con una regola, che c'è, cioè, il titolo la canzone doveva essere uguale al titolo del film, doveva essere cantato esplicitamente, e Finneas cantò questa canzone, ma commentando: non giudico Jack White e Alicia Keys per non aver scritto una canzone intitolata Quantum of Solace, insomma ovviamente in modo ironico. Il brano vinse tra l'altro l'Oscar come migliore canzone nel 2022 e per questo motivo andiamo ad ascoltarla qui a Giornale Radio.

0: Siamo insieme dopo la canzone, l'ultima della tornata, dicevo, dei Bond, dopo No Time to Die di Billie Eilish. Veniamo adesso con Andrea Carlo Cappi ed Edward Coffrini dell'Orto, con il quale stiamo parlando dei Bond. Siamo arrivati a Daniel Craig. Andrea, la scelta di Craig, totale discontinuità con i precedenti, come l'hai trovata?
1: Ma io l'ho trovata ottima per gli stessi motivi per cui Daniel Craig non piace tanto a Edward. Perché io sono nasco come lettore dei romanzi di James Bond. Nei romanzi di James Bond non è bellissimo, è elegante ma non è iper glamorous, è un duro, è un personaggio noir che deriva in un certo senso dall'era del poliziesco americano, di Dashiell Hammett, di Raymond Chandler. Quindi ha una componente non così raffinata come spesso l'abbiamo visto sullo schermo. Non è neanche un bellissimo uomo, è un uomo interessante, ma in fondo Fleming pensava a se stesso. E Fleming non era proprio un uomo bellissimo, però aveva un'espressione da duro molto convincente e stava benissimo in smoking. Quindi Daniel Craig riprende un po' tutti questi aspetti e si associa perfettamente alla scelta che è stata fatta per i suoi film e per le sceneggiature, con una dimensione più nera, più sofferta, sanguina, quasi più di Bruce Willis nei film di Die Hard. Prende un sacco di botte e ne dà, tra l'altro con tecniche di combattimento molto realistiche per uno che fa il suo mestiere. Quindi c'è una lettura del personaggio molto vicina alla realtà, anche se poi le trame dei film diventano estremamente romanzesche, proprio nel senso che richiamano a volte il grande feuilleton dell'Ottocento, del primo Novecento, con ritrovamento del fratello e così via. Ma come diceva prima Edward, c'è anche un ritorno ai romanzi, perché nei film di Craig vengono recuperati frammenti sia di Fleming sia di alcuni dei suoi successori ufficiali, al punto che il finale di No Time to Die è stato interpretato da tutti in un certo modo. Chi non l'avesse visto, non gli rivelo come finisce, ma in realtà ci riporta al finale del romanzo Si vive solo due volte, il romanzo che era stato portato sullo schermo in modo assai infedele, aprendo quindi la strada a un nuovo Bond dopo Daniel Craig. Un Bond che se il film fosse stato girato a breve termine sarebbe cominciato come cominciava il romanzo L'uomo dalla pistola d'oro, e quindi avrebbe anche aperto la possibilità di rendere credibile un nuovo interprete per il personaggio, continuando la trama, cioè mantenendo la continuity, come dicono gli sceneggiatori americani. Con tanto tempo che è passato da allora, è difficile dire oggi se verrà rispettato quel suggerimento o se invece ci sarà un nuovo reboot con un nuovo giovane Bond, come sembra suggerire il videogioco First Light che sta uscendo accompagnato da una canzone di Lana Del Rey, insomma, in sostanza, quale sarà il destino di un nuovo Bond, forse con un interprete più giovane e forse con un target più giovanile.
0: Allora, qui adesso apposta, qui è una finezza di Elisa Cabrini, è una finezza. Allora, stiamo per cambiare, perché abbiamo ancora 5 minuti scarsi, per cui solo risposte brevi ma efficaci come sapete fare. Entriamo in un'era che adesso è cambiata, perché improvvisamente nel 2022 c'è stato l'acquisto di Metro-Goldwyn-Mayer da parte di Amazon, e quindi anche la Ion Peak Production tra le varie proprietà nel pacchetto, e quindi di fatto ha acquistato il controllo creativo Amazon di 007. La domanda quindi è se avete la sensazione che questo possa cambiare. Tra l'altro io devo dire sono felicissimo se venisse davvero, come pare, affidato a Denis Villeneuve, al regista che io amo la follia, un regista straordinario, su tutti Arrival. Ma vi chiedo se pensate che possa esserci, dicevo, un cambiamento anche di paradigma, e qual è l'attore che vedete meglio, perché gli attori sono al momento Colum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, sono molto diversi anche. Io ne avevo uno in mente che però pare che sia un po' troppo vecchio secondo l'idea. Parto da Edward e poi vado da Andrea.
2: Allora, parto io o parto Andrea?
0: Edward.
2: Ok, scusa. Allora, il prossimo Bond deve essere sicuramente di lingua inglese, perché non possiamo avere infatti manchessero di farlo a messo facendo ricorsi di edizione. Il prossimo Bond sarò certo, io, quindi certo. È fuori dubbio. Allora, sui nomi sono da sempre maestri di depistaggio per far parlare di Bond, quindi finché non ci sarà l'ufficializzazione in qualche maniera a Londra, come sempre, non in maniera più spettacolare di tutto e di più, io non mi sono mai pronunciato sul prossimo Bond. E quindi ho parlato però con il presidente del club francese, che è l'unico che la famiglia Broccoli chiama per organizzare le prime mondiali, e quindi gli fa fare a lui la conduzione, è un grande esperto come noi di Bond, e quindi addirittura Barbara Broccoli parla con lui, perché Barbara Broccoli non è vero che ha venduto tutto, è ancora dentro Amazon alla maggioranza, ma lei si è riservata una parte di capitale e alcuni diritti di veto, quindi comunque lei è sempre dentro, anche perché comunque non aveva certo bisogno di denari freschi, ma si è liberata da una serie di seccature pur mantenendo un certo controllo sul personaggio. Quindi questo, quello che è certo secondo Barbara Broccoli è che il prossimo Bond uscirà nel 2028 e faranno 4 film a cadenza biennale, quindi questo è quello che abbiamo come fonte quasi certa. Il personaggio ancora non è stato scelto e non si sa ancora nulla, hanno detto appunto che sarà il regista Gilles Villeneuve, nato a Saint-Jean sur Richelieu il 18 gennaio del 50, pilota della Ferrari, ha vinto 6 gare in Formula 1, ahimè è scomparso e reincarnato in un regista, quindi tra l'altro, per cui a parte il discorso, a parte la battuta, a parte Villeneuve, sul resto rimane tutto
0: ancora un mistero. Tra l'altro Andrea, abbiamo veramente 1:50, io avrei tanto amato vedere Henry Cavill come protagonista, però è mano mio. Anche tu la pensi
1: così? Sarebbe stato un ottimo interprete, l'abbiamo visto tra l'altro fare un personaggio fleminghiano, Napoleon, solo in un film, l'uomo dell'Ancol, che si rifaceva anche quello alle spie anni 60. E un'altra faccia che avrei visto bene è quella di Aaron Taylor Johnson, non perché somigli tanto a Bond, ma perché è un ottimo attore, specie se è capitato di vederlo in Bullet Train, dove fa un personaggio britannico un po' rozzo, ma si intuisce che
0: ha fatto anche gli Avengers lui, tra l'altro,
1: nel ruolo di Quicksilver. Ma direi che dimostri di essere un attore capace, sarebbe un ottimo Bond, però mi sembra che l'orientamento, almeno dalle voci che corrono, sia per un attore decisamente più giovane.
0: Peccato, perché ripeto, hanno preso Daniel Craig che aveva intorno ai 40 anni e Harry Cavill a 42, cioè non è che stiamo parlando di uno così anziano.
2: No, quindi... ma l'ha cambiato tutto a livello di proprietà, quindi nel senso che sia pure col diritto di veto della Broccoli c'è comunque un problema è stato dato in mano ad Amazon, quindi Amazon, come io temo che faccia la roba più da videogioco.
0: Penso anch'io.
2: E quindi che sia roba molto più legata ai giovani che non ai vecchi, però speriamo che l'influsso della Barbara Broccoli dia i suoi.
1: E poi sappiamo anche che c'è uno sceneggiatore, Steven Knight, che è piuttosto sofisticato e potrebbe, insieme al regista, spostare un po' la bilancia su un Bond con qualche suggestione letteraria, perché in fondo Bond è nato da quello.
0: E allora lo racconteremo presto, perché purtroppo la trasmissione è terminata, però noi dobbiamo rifarne un'altra molto presto, perché quando uscirà mi sa che la rifacciamo non ex novo, tanto di cose nuove da dire ce ne sono ancora tante, quindi ringrazio Andrea Carlo Cappi e Edoardo Cofrini dell'Orto, grazie a tutti e due, grazie di essere stati con noi.
2: A presto. Grazie a voi di averci ascoltato.
0: I nostri ascoltatori, l'appuntamento è per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen. Da Lapo De Carlo, di Elisa Cabrini, un saluto e a prestissimo, ciao a tutti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati al meglio del Punto G stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo insieme, ormai come da tradizione per quest'estate, un po' delle più belle interviste della stagione trascorsa. Oggi è il turno di Paolo Calenda e di Francesco Paolo Sisto. Cominciamo le nostre interviste. Parliamo adesso con il segretario e fondatore di Azione, senatore della Repubblica, già parlamentare europeo, è stato vice ministro per il commercio con l'estero, ambasciatore presso l'Unione Europea e ministro dello sviluppo economico nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Buongiorno e bentornato a Carlo Calenda.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, senatore Calenda, i temi di questa settimana sono davvero tanti, ma ovviamente cominciamo dalla difficile situazione internazionale. Che cosa sta succedendo? Un'altra guerra che non si chiude e pare che non si chiuda in fretta, e intanto l'Europa sta a guardare.
2: Ma allora, è una guerra iniziata sostanzialmente da Netanyahu, dove il ruolo di Trump è quello di essersi fatto buttare dentro un conflitto di cui non sa quale può essere la conclusione, e da questo deriva i 100 messaggi diversi che ha dato nei giorni, no? Abbiamo finito, no? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare un sostituto come abbiamo fatto in Venezuela. Quello che sappiamo è che sicuramente non gliene importa niente, ma dicasi niente, della democrazia in Iran. Quello che gli interessa, ieri l'ha pure detto, è che aumenti il prezzo del petrolio per fare un favore al suo amico Putin e agli Stati Uniti.
1: Insomma, Presidente Calenda, non so se poi si sia fatto trascinare o sia una comunanza di interessi, perché è noto che la prima delle azioni militari intentate da Trump è sul Venezuela, primo fornitore di petrolio della Cina, e la seconda è sul suo secondo fornitore, che è l'Iran. Non le sembra che sia anche questo un frutto perverso del patto di Anchorage? Perché, come diceva giustamente lei, ci guadagnano Russia e Stati Uniti.
2: Ma guardi, io penso che lì non c'è un patto di Anchorage, nel senso che la relazione tra Trump e Putin nasce molto prima, all'inizio degli anni 2000, è una relazione di natura finanziaria. Noi sappiamo che durante le campagne per la prima presidenza, queste sono evidenze fatte dalla commissione ad hoc d'inchiesta che poi Trump ha sciolto quando è diventato presidente, ci sono state influenze fortissime dei russi a favore di Trump. Quindi, per quanto mi concerne, l'ho detto anche in Parlamento, Trump è un asset di Putin, quindi fa quello che Putin dice, tant'è che quando hanno rilevato che gli russi stavano aiutando gli iraniani a identificare gli obiettivi americani da bombardare e gli hanno fatto una domanda, Trump ha detto: questo non è un argomento, non rispondo. Quindi noi abbiamo a che fare con una cosa veramente cupa, cioè la saldatura tra un dittatore, cioè Putin, è un aspirante dittatore, cioè Trump.
1: Sta aspirando molto bene. Senta, senatore, sulle vicende invece che sono più legate alla sua esperienza di ministro dello sviluppo economico e che riguardano il rincaro dei prezzi dell'energia, l'energia ovviamente è fondamentale per tutto il comparto nazionale e per tutto quello che accade nel paese, e come possiamo fare, cosa potrebbe fare il governo per andare ad aiutare le imprese e i cittadini in questi rincari che sembrerebbero immotivati, sembrano più frutto di speculazione che di reali crisi energetiche?
2: Ma sì, ma poi c'è un problema strutturale, sono 6 mesi che ne discutiamo col governo. Noi abbiamo fonti che producono energia elettrica, penso all'idroelettrico che fa quasi il 20% della produzione elettrica nazionale, che è in concessione, cioè è data dal pubblico in concessione, che produce a 25 euro a megawattora e vende a 150 euro a megawattora oggi. Ed è una follia, perché le concessioni stanno scadendo, gliele vogliono rinnovare, e io ho detto alla Meloni: se gliele vuoi rinnovare, rinnovagliele dicendo che però c'è un cap di guadagno a 60 euro, che già sono tantissimi, e quella energia quindi la immetti in rete a 60 euro, e questo può essere un sollievo sia per le imprese che per i consumatori. Poi ci sono Terna, Enel, Distribuzione, che sono società pubbliche che fanno più utili di Hermes, sulla parte regolata, non sulla parte a mercato, con gli amministratori delegati che si prendono dei bonus allucinanti sulla parte regolata. Allora tutto questo
1: sì,
2: noi
1: ricordo i suoi interventi in commissione sull'argomento.
2: Cioè io dico, ma questa cosa non è che deriva dalla crisi che c'è adesso, quella crisi che c'è adesso è un aggravante, ma noi abbiamo un sistema profondamente malato ed è un sistema che va messo a posto, e il problema è che ci vuole coraggio, perché sono lobby potentissime e quindi la Meloni non ci sta riuscendo.
1: Le chiedo un approfondimento su questo, lobby potentissime.

0: l'idroelettrico, cioè chi produce idroelettrico, e poi sono quattro società, sostanzialmente danno oggi una barca di soldi alle regioni, e quindi le regioni si tengono i soldi per fare le loro società partecipate che non servono a niente, invece che mettere un prezzo decente nella bolletta, cioè un intreccio di interessi allucinante, allucinante, con un'ARERA che è la società che, diciamo, l'agenzia che dovrebbe regolare e verificare che non ci siano distorsioni del mercato, che non verifica niente, perché sono tutte persone che vengono dall'Enel o hanno rapporti con l'Enel. È una cosa micidiale, e questa cosa
1: mi porta dritto su una... Sì, su un argomento che sembra lontano, ma lei capisce subito che si tratta di un argomento vicino, cioè parlo della legge elettorale e della nuova proposta di legge elettorale, cioè sostanzialmente del controllo da parte delle oligarchie di partito, come quelle di cui le stava parlando, dei rappresentanti in Parlamento. Le piace la nuova proposta?
0: No, io sono proprio contrario, nel senso che penso che quello che bisognerebbe... Intanto sono per il premio di maggioranza, come... Fece De Gasperi, quando tu hai la maggioranza assoluta, perché, cioè, io sono d'accordo che se tu prendi il 50,1% dei voti c'hai il 60% dei parlamentari, ma oggi con l'affluenza che tu hai, stiamo parlando di affluenza che sei un cittadino su due, vuol dire che tu con questa legge avresti la maggioranza se hai il 22% degli aventi diritto al voto. Non è possibile. Cioè, capisce? È pericoloso, ma è pericoloso anche per il governo, perché vuol dire che quell'altro 80% che o non ti ha votato o non è andato a votare non si sente in alcun modo rappresentato. È molto pericoloso fare queste leggi elettorali in un momento di astensione così forte.
1: Ma l'astensione, secondo lei, a che cosa è dovuta, se non proprio al fatto che esistano quelle leggi elettorali, cioè che a un certo punto anche i cittadini più consapevoli decidano di non andare a votare se hanno la pappa pronta?
0: Non ci credo, perché se lei vede il massimo di astensione, lei fa riferimento alle preferenze, il massimo di astensione ce l'ha sulle regionali, che sono con le preferenze, che sono diventate di fatto dei feudi elettorali. La realtà vera è che i cittadini sono molto stanchi di non vedere nessun risultato prodotto dalla politica. Però posso dire una cosa che è impopolare, ma forse va detta. Forse però deriva anche dal fatto che quando votiamo non andiamo mai a vedere il curriculum vitae della persona o le proposte concrete che fa, e trasformiamo la politica in spettacolo, per cui votiamo gente che non ha mai lavorato in vita sua.
1: Le direi che ultimamente votiamo anche delle persone che non sappiamo chi siano, dove siano collocate, e neanche sia possibile conoscerle, visto che generalmente vengono da aree geografiche molto lontane da quelle che dovrebbero rappresentare. Secondo lei...
0: Ma lei vede questo punto come punto qualificante, lo capisco quello che sta dicendo.
1: Sul tema della rappresentanza.
0: Però vede, il problema è che mi deve spiegare allora come mai il sistema più malato in assoluto è quello delle regionali, dove lei ha, faccio un esempio, in Sicilia i feudatari, esattamente come era una volta, cioè ognuno ha 50-60 mila voti, 100 mila voti, che si porta da una parte all'altra, destra e sinistra, perché le preferenze generano un voto consociativo, un voto assistenziale, per cui se ti devi fare un attack devi conoscere qualcuno in Sicilia. La premessa, la Sicilia va proprio sciolta e va commissariata per 10 anni, questo è quello che io penso, ma al di là di questo noi dobbiamo porci un problema superiore. La gente non vota ormai per il rappresentante, vota per il leader politico, e il leader politico molto spesso non ha nessuna esperienza di lavoro, poi non riesce a fare niente e noi siamo scontenti e non votiamo. Forse bisogna cambiare il modo in cui votiamo.
1: Io le direi che bisognerebbe cambiare le regioni prima e scegliere un modo in cui le persone possano scegliere un rappresentante, che mi sembra l'unico criterio del Parlamento, ma il mio pensiero è poco importante. Le faccio un'ultima domanda, perché il tempo corre veloce, Presidente, sul referendum. Pensa che andranno a votare poche persone, e pensa che vinca il sì o vinca il no, ci saranno scossoni sul governo?
0: No, io penso che non ci sarà nessuno scossone, si indebolirà il governo. Io sono a favore del sì, perché era nel mio programma elettorale, perché lo ritengo giusto, perché lo valuto nel merito.
1: Quello del centro-sinistra.
0: Sì, esatto, e perché non me ne importa assolutamente niente chi propone un provvedimento, perché è una questione d'onore valutarla sempre nel merito, lo facevo anche col governo Conte, però mi rendo conto di essere un'eccezione. Dico solo che noi stiamo valutando la Costituzione, e siccome la Costituzione è la cosa più importante, molto più importante di Meloni, di Schlein, di Calenda, di Conte, di chiunque altro.

0: altro, chi non vota nel merito ma vota contro qualcuno fa un torto e uno sfregio alla Costituzione. Comunque io ho amici, anche elettori, che voteranno no perché non sono convinti, che ne so, del sorteggio, benissimo, ma bisogna essere convinti o non convinti del merito, non votare contro qualcuno perché è una legge costituzionale e gli va data la massima serietà nel giudizio.
1: E se vincesse il no, la Meloni non si deve dimettere, dunque, secondo lei, per questa,
0: no,
1: con queste considerazioni?
0: Ma no, la Meloni non si deve dimettere, l'ha detto. Io poi il mio giudizio sul governo è
1: molto
0: negativo.
1: Non si voglia dimettere, non che non si debba, certo.
0: No, esatto, non ha già detto che non si dimetterà, quindi insomma, tutto uno sforzo inutile. Se uno va a votare no, pensando che poi si fa fuori la Meloni, non succederà.
1: Grazie allora al presidente Carlo Calenda per essere stato con
0: noi. Grazie. Grazie.

0: Ed eccoci allora tornati in studio, siete sempre collegati con il Punto G e con Giuliano Guidabardi e parliamo di referendum. Come sapete, l'ultima domenica in cui possiamo parlarne liberamente, da domenica prossima ci sarà giustamente e comprensibilmente il silenzio elettorale, perché è proprio la domenica del voto. Allora facciamolo anche questa settimana ai massimi livelli, ospitando il vice ministro della giustizia e un esponente di Forza Italia, è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia già nel governo Draghi, deputato e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buongiorno e benvenuto a Francesco.
1: Buongiorno,
0: Paolo Sisto.
1: Ben trovati, buongiorno.
0: Allora, siamo entrati nella fase più cruciale del dibattito, quella in cui le voci si sono sollevate talmente tanto, onorevole, che non si riesce più a comprendere dove e cosa si debba fare per i cittadini che si vogliono informare. Allora noi cerchiamo di non essere parte né con il sì né con il no, ma cerchiamo di riportare il dibattito sulle vicende per i quali i cittadini sono chiamati a votare. Allora partiamo dalle critiche. Lei ovviamente è un membro del governo, quindi è comprensibilmente favorevole a questa riforma. Partiamo allora dalle critiche e le chiedo: ma c'è davvero il pericolo che dopo questa sia la prima riforma, prima di arrivare ad una comprensione del ruolo del pubblico ministero che si vuole mettere sotto il tacco dell'esecutivo, come dicono i sostenitori del no e le sinistre in Italia?
1: Guardi, è una balla spaziale, direbbe Mel Brooks. Siamo di fronte al tentativo di spaventare l'elettorato con pericoli inesistenti, come dire a un bimbo: guarda che se non fai il buono arriva il lupo cattivo. Qui lupi cattivi non ce ne sono. Nell'articolo 104 che la magistratura rimane autonoma e indipendente. Più di scriverlo non so che cosa potremmo fare. Aggiungo che la obbligatorietà dell'azione penale è un principio che nel 112 rimane non toccato. Quindi un pubblico ministero che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, una magistratura autonoma e indipendente, qualcuno mi deve spiegare, scritto in Costituzione, mi deve spiegare come è possibile ipotizzare l'inipotizzabile, perché poi sostanzialmente è un lavoro di immaginazione di quello che si può immaginare. Credo è un modo scorrettissimo di fare campagna referendaria, ipotizzando, modificando la lettura della riforma, veramente dando pessima prova di sé. Noi ci saremmo felici una discussione sul testo della riforma, non sul non testo della riforma. Noi difendiamo quello che è scritto, qualcuno si occupa del non scritto.
0: Proprio su questo, la riforma, come è noto, viene da lontano, viene tra i tanti padri, quella di un esponente di sinistra storico come la medaglia d'argento della Resistenza Giuliano Vassalli, e va nel solco di una lunga tradizione di sinistra, quella volta a garantire la separazione delle carriere, la libertà e l'indipendenza dei magistrati. Perché adesso all'improvviso la questione è mutata in questo modo? E soprattutto, altra domanda che le faccio: perché in sede di predisposizione della legge, ha avuto ovviamente un percorso molto lungo, essendo una legge di revisione costituzionale, due approvazioni intervallate da 6 mesi per ciascun ramo del Parlamento, perché non si è trovato un accordo con la sinistra?
1: Allora, iniziamo dalla parte, diciamo, più nobile, che è quella della genesi liberale di questa riforma. Non è una riforma politica, pensi che nasce addirittura con Mario Pagano 1787 col commento al codice criminale, poi c'è Matteotti e poi c'è Calamandrei e poi c'è Terracini e Chiaromonte, che erano padri costituenti del Partito Comunista, Bissolati, Moro, Giovanni Falcone, Barbera e Cassese. Quindi siamo di fronte ad una riforma illuminata che viene da parti politicamente molto variegate. E ricorderò che anche nella bicamerale D'Alema Luciano Violante era favorevole alla separazione delle carriere. Quindi siamo di fronte a un principio che non è partitico e meno che mai politico nel senso più stretto del termine. Che cosa dire sul tema delle opposizioni? Ma gli emendamenti proposti erano emendamenti demolitivi della riforma. Cioè, voglio dire, non è che c'era un dialogo per migliorare, no, erano emendamenti che intaccavano la struttura portante di questa riforma. E poi facciamo un discorso di democrazia parlamentare che non può essere a corrente alternata, cioè a seconda di chi ha la maggioranza si invoca un tipo di democrazia parlamentare. Quante leggi noi approviamo senza modificarle perché siamo d'accordo? È possibile che il Parlamento, opposizione compresa, perché come lei sa Azione, una parte di Più Europa hanno votato a favore di questa riforma e anche oggi Italia Viva si è astenuta, oggi si sta muovendo verso il sì, ma voglio dire è una riforma parlamentare, a non modificare una proposta. Certo che ce l'ha, è successo tante volte, non comprendo quale sia lo scandalo, tenuto conto che il Parlamento legittimamente ha citato i suoi diritti e che le opposizioni hanno fatto di tutto per minare questa riforma. Quindi è un non problema che le opposizioni sollevano, a mio avviso, a torto, e scambiando con un doppio pesismo il corretto esercizio della democrazia rappresentativa con una sorta di abuso. Non c'è stato nessuno.
0: Beh, magari Vice Ministro, avremmo evitato un referendum su cui molti cittadini andranno a votare senza se ci fosse stata una maggioranza qualificata, l'avremmo evitato, mi perdoni.
1: Guardi, allora posso dirle, la maggioranza qualificata la si può trovare su temi che in qualche maniera possono essere quando c'è un ostruzionismo totale alla riforma, con emendamenti che ne minavano la natura, l'efficienza, il funzionamento e l'utilità per questa giustizia, che parliamoci chiaro, noi puntiamo a proteggere il cittadino, il giudice terzo ed imparziale protegge il cittadino, un consiglio superiore più trasparente, perché non c'è più un privato, l'ANM, che gestisce un organo di rilevanza costituzionale, è un vantaggio anche per il cittadino, perché dai, il magistrato giusto al posto giusto, non il correntizio ma quello bravo, l'alta corte disciplinare responsabilizza di più il magistrato ed è un altro vantaggio per il cittadino, perché un giudice più responsabile e più attento è un vantaggio per noi. Bene, questi principi, che per noi sono sacrosanti, dall'attività emendativa dell'opposizione erano fortemente minati con i pretesti più impensabili. Il Parlamento ha deciso in scienza e coscienza, ha fatto 4 passaggi parlamentari, questo è stato 2 anni e mezzo in commissione, questo provvedimento non va mai dimenticato, 2 anni e mezzo con decine,
0: vabbè,
1: decine,
0: non, non si
1: decine
0: può dire che sia affrettato su questo,
1: no,
0: non c'è dubbio. Senta, torniamo come le dicevo
1: ferro.
0: Senza
1: prego.
0: Senza perdere tempo prezioso per gli ascoltatori e le ascoltatrici, al merito della questione, e cioè l'altro punto molto controverso, che è il sorteggio dei membri di 2 nuovi CSM. Perché è un sorteggio e per quale motivo invece il sorteggio avviene in maniera diversa tra i membri nominati, i membri di spettanza della magistratura e quelli invece di spettanza della nomina parlamentare?
1: Io le do una risposta semplice. I libri di Luca Palamara, una sorta di pentito che dall'interno del Consiglio Superiore, da presidente dell'ANM, ha narrato che cosa accade ancora oggi con il secondo libro, ci dà l'idea, ripeto, di un'associazione privata che controlla un organo di rilevanza costituzionale. Come? Con le correnti che diventano cordate. Cioè luoghi di potere. Oggi, per diventare qualcuno, per fare carriera nella magistratura, devi essere prima correntizio e poi bravo. Se non sei correntizio hai pochissime possibilità di progresso, non solo, ma il componente del Consiglio Superiore portato sull'altare dalla corrente ovviamente è grato alla corrente e prende disposizioni dalla corrente o dal capo corrente. Questo è ius receptum, è pacifico, nessuno riesce a non parlare della degenerazione delle correnti. Il sorteggio quindi, che tra l'altro non è uno strumento ignoto al nostro ordinamento, lei pensi che i giudici della Corte di Assise, i giudici del Tribunale dei Ministri e i giudici costituzionali per la messa sotto accusa del Presidente della Repubblica sono sorteggiati. Per la giurisdizione.
0: Ma
1: mi faccia finire. Si figuri se non si può sorteggiare qualcuno che deve soltanto promuovere e trasferire i magistrati. Il sorteggio è un salvavita necessario, è un cortisonico con effetto collaterale, forse anche inelegante, ma è l'unico modo per spezzare questo rapporto patologico tra l'ANM e il Consiglio Superiore. Il risultato.
0: Sorridevo, Vice Ministro, e ridevo, prego. Perché mentre parlava mi veniva in mente dell'effetto perverso che potrebbe avere il sorteggio. Avete considerato che ne potreste sorteggiare 30 di Magistratura Democratica?
1: Guardi, la libertà dalle correnti non ha prezzo, tutto può accadere, però io sono convinto, guardi, che alla fine della giostra il magistrato non avrà più bisogno di essere iscritto alle correnti, perché non sapendo chi va al Consiglio Superiore non avrà alcuna necessità di essere correntizio, quindi sarà libero. Noi liberiamo la magistratura dal peso delle correnti. Quanto al diverso criterio tra laici e togati, l'altra domanda che mi ha fatto, i laici, sa quanti sono gli aventi diritto al Consiglio Superiore? 165.000 circa, quindi c'è un processo selettivo che farà il Parlamento, tra l'altro una componente politica che i padri costituenti idearono per mitigare l'autoreferenzialità della magistratura, ma vada bene, anche un sorteggio va bene anche per loro, ma attenzione, non è che i togati saranno sorteggiati fra tutti i magistrati, saranno magistrati di alta qualità, seconda, terza, si vedrà, apriremo un tavolo con l'ANM e il CNF, quarta valutazione con 15-20 anni di esperienza. E poi io chiedo, ma se un magistrato ti può dare l'ergastolo, sarà in condizioni di promuovere e trasferire
0: di
1: un collega?
0: Promuovere, di trasferirti da Milano a Bucinasco.
1: È un organo di alta amministrazione.
0: Ultima domanda, e gliela faccio invece dalla una critica alla riforma da prospettive opposte, e cioè dal fatto che questa lascia ancora troppa libertà ad una mancanza di parità tra le parti nel processo, perché l'accusa continuerà a disporre come vuole della polizia giudiziaria, mentre la difesa non può, tranne i casi di soggetti che possono permettersi le indagini difensive, non può fare altrettanto. Continua a non esserci parità tra le parti del processo.
1: Guardi, allora il 111 della Costituzione chiude la partita e dice che il giusto processo vede il giudice terzo ed imparziale di fronte alle parti che sono in condizioni di parità. Quindi da questo punto di vista la separazione delle carriere è profondamente costituzionale. Ma detto questo, è chiaro che poi ci sono interventi da effettuare nel processo, degli affinamenti con norme di tipo, diciamo, ordinario, non con norme costituzionali. C'è già una norma in Costituzione che dice con chiarezza che le parti vivono una condizione di parità davanti a un giudice terzo ed imparziale. Quindi non si può certamente pensare agli affinamenti che possono contraddistinguere le situazioni processuali di oggettiva diversità, ma che poi devono essere oggetto della riflessione del legislatore ordinario, non certamente di quello costituzionale, che si è già espresso in proposito, e noi con i due consigli superiori, con due concorsi diversi, con una logica proprio di separazione culturale di chi, guardi, io faccio sempre una domanda, qualcuno mi deve spiegare perché fra il giudice e il pubblico ministero non ci deve essere la stessa distanza che c'è fra il giudice e l'avvocato difensore? Questa è una domanda a cui nessuno mi sa rispondere, perché proprio a norma del 111 la distanza deve essere la stessa, un triangolo isoscele, alla cima il giudice, alla base alla stessa distanza, chi accusa e chi difende. Se chi accusa è cugino di chi giudica, il triangolo non è più isoscele, non c'è più il giusto processo.
0: E allora avremo ancora una settimana per approfondire questi temi, certo, o meglio 5 giorni per poterne parlare in radio. Ringraziamo per essere stato con noi il vice ministro Francesco Paolo Sisto, e noi interrompiamo qui la fase sul referendum. Grazie vice ministro, a presto.
1: Arrivederci, buona domenica.
0: E adesso, come sempre, una piccola pausa pubblicitaria, brevissima, ve lo assicuro. State con noi perché torniamo con altre due bellissime interviste a fra poco qui su Giornale Radio.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci, siamo sempre collegati con Giornale Radio, lo Studio 1, Giuliano Guidabardi, a introdurre adesso le interviste di Franco Bernabè e Natalie Tocci, anche queste davvero da non perdere. Continuiamo a parlare della situazione geopolitica internazionale. Secondo le chiavi di lettura che ci sembrano più utili, non solo quella della politica, del potere, della cultura, ma soprattutto quella dell'economia, lo facciamo con il presidente di Techvisor, il presidente dell'Università di Trento e un uomo che è stato ai vertici di aziende italiane e internazionali. Vi ricordo solo Eni, Telecom, Acciaieri d'Italia, Nexis, Elnel, colosso cinese PetroChina, e senior economist nel Dipartimento dell'Economia e Statistica dell'OCSE a Parigi e presidente dell'Istituto delle Banche Popolari Italiane. Il suo curriculum è imponente, altrettanto la sua bibliografia, ma l'ultimo libro che abbiamo presentato proprio qui al Punto G pare davvero un titolo e un argomento centrale in quello che succede. Si intitolava In trappola, ascesa e caduta delle democrazie occidentali e come possiamo evitare la terza guerra mondiale. Ne riparliamo oggi con il presidente Franco Bernabè. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, presidente, non so come possiamo evitare la guerra mondiale, la terza, non so se ci siamo già dentro, so che siamo in una condizione nella quale è difficile comprendere in che direzione stiamo andando e soprattutto mi sembra che non lo comprenda chi questa guerra l'ha iniziata e progettata, cioè gli Stati Uniti. E non so se anche lei condivida questa impressione, ma Trump non sembra sapere come uscire dalla situazione.
1: Non sembra sapere come uscire in una situazione che sta diventando veramente molto critica. Io credo che i mercati, che hanno sottovalutato l'impatto di quello che sta succedendo, si stiano rendendo conto che la situazione veramente non solo può peggiorare, ma è già peggiorata notevolmente. Il bombardamento della produzione di pozzi di produzione di gas in Qatar, a Ras Laffan e in Iran, l'infrastruttura di South Pars, che tra l'altro è lo stesso, è la stessa struttura di giacimenti, perché Ras Laffan e quindi quello che si chiama North Field e il South Pars è un giacimento unitario di gas che i due paesi si spartiscono. È il più grande giacimento di gas del mondo, fornisce il 20% del gas liquido, gas naturale liquefatto al mondo e le conseguenze si stanno già vedendo, perché questa mattina il prezzo al punto di interscambio europeo, il TTF, è 66 euro a megawattora, quindi circa quasi il triplo di quello che era, diciamo, qualche mese fa. In più siamo all'inizio della stagione di riempimento delle riserve di gas per la prossima stagione invernale e l'Europa è arrivata molto corta con i riempimenti, perché abbiamo oggi un 22% complessivo di riempimento alla fine della stagione invernale. Inizia la ricostituzione delle scorte per la prossima stagione invernale, quella del 26-27, e siamo, diciamo, molto molto bassi. Normalmente era intorno, si finiva la stagione invernale intorno al 40%, 30-35-40% di riempimento, quindi siamo molto bassi. La distruzione che è stata operata a Ras Laffan, quindi in Qatar, che esporta moltissimo del suo gas, richiederà non settimane, probabilmente richiederà mesi per riportare la produzione a regime, quando finirà la guerra, ovviamente. Quando ovviamente finirà la guerra, perché se la guerra continua così e se continua questa folle bombardamento di infrastrutture petrolifere e di gas, ecco lì veramente il rischio di una deflagrazione, di un conflitto molto più ampio diventa molto concreto.
0: In questo senso c'è stata nei giorni scorsi a Riyadh in Arabia Saudita una riunione dei 12 paesi dell'area del Golfo e delle repubbliche islamiche, perché a quelle dell'area del Golfo si sono uniti Azerbaijan e Turchia, tutti i paesi che sono stati contrattaccati pesantemente dall'Iran e che fino ad oggi non hanno risposto nemmeno con un proiettile. Hanno lanciato qualche avviso politico all'Iran, la loro pazienza sta per finire, ma segna un cambiamento di fronte di altri paesi produttori di gas, come diceva lei, il Qatar, di giacimenti ricchi, di giacimenti petroliferi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e paesi dell'area. Che cosa cambia e come quei paesi potranno riattrezzarsi per non subire nuovamente il giogo iraniano, sia con gli Houthi da una parte, che sono loro proxy, sia Hormuz dall'altra?
1: Ma il problema vero è che l'Iran è stato messo in condizione di reagire disperatamente come sta facendo, e quindi l'unica strategia che ha l'Iran in questo momento è la strategia del caos, che sta perseguendo con grande successo, purtroppo a danno di tutto il resto del mondo. Quindi io non credo che gli altri paesi abbiano grandi spazi di manovra. O gli Stati Uniti e Israele, che peraltro non ha nessuna intenzione di arrivare a un accordo, decidono di intraprendere un negoziato o comunque aprire un dialogo con l'Iran, oppure io credo che la situazione è destinata veramente a peggiorare. Gli altri paesi sono dei comprimari che non possono fare praticamente niente.
0: Sì, Presidente, però dal punto di vista trumpiano, ora io sposo anche volentieri l'idea che si tratti di un'amministrazione totalmente sconsiderata, con a capo un uomo non capace di assolvere un ufficio importante come quello di Presidente degli Stati Uniti, e che abbia anche preso delle decisioni sotto la forte spinta emotiva e culturale di Israele e di Netanyahu. Però qualche conto Trump immagino se lo sia fatto, e con lui gli uomini dell'amministrazione, che non sono solo un signore di 80 anni con un evidente egocentrismo e solipsismo. E intanto su questa prima parte di operazione gli Stati Uniti un guadagno ce l'hanno, sono i primi paesi produttori di petrolio, non passa da quelle parti e hanno avuto un aumento del prezzo del barile, che comunque a loro è convenuto e anche ai loro colleghi russi.
1: Beh, fino a un certo punto, perché certo è convenuto alle compagnie petrolifere, ma credo che le compagnie petrolifere non votano alle elezioni. Chi vota alle elezioni sono i cittadini che riempiono il serbatoio di benzina e di diesel, che in questo momento sta crescendo di prezzo negli Stati Uniti e sta provocando una ripresa dell'inflazione. Quindi credo che la preoccupazione di Trump, più che di beneficiare le società petrolifere, peraltro va detto che per quanto riguarda il gas gli Stati Uniti sono completamente immuni, perché il prezzo del gas negli Stati Uniti non è aumentato, quindi non si vedono conseguenze del dramma che il mercato del gas sta vivendo sia in Europa che nel Far East. Quindi i produttori di gas non ne stanno beneficiando, i produttori di petrolio ne beneficiano, ma chi ne paga il costo sono gli elettori, che francamente non credo siano molto felici di questo aumento del benzina e del gasolio.
0: Dalla sua lettura, Presidente, emerge immediato una domanda da fare, ed è il ruolo dell'Europa. L'Europa è il principale danneggiato, ma è anche il principale intontito, se posso usare questa parola non elegantissima, perché non vedo come possa reagire, o meglio, non vedono come poter reagire. Cosa dovrebbero fare i paesi europei?
1: Ma che cosa possono fare? Non possono fare niente fino a quando gli Stati Uniti e Israele, soprattutto, che sta trascinando tutti in questa situazione veramente drammatica, non decidono di smettere. Gli Stati Uniti, l'Europa può esercitare una pressione morale, ma figuriamoci quanto gliene importa a Trump la pressione morale che esercita l'Europa. Quindi l'Europa purtroppo assiste senza nessuna possibilità di intervenire a un dramma che si consuma alle sue spalle.
0: Insomma, dobbiamo aspettare gli Stati Uniti e non ci rimane che pregare, mi sembra di capire. Grazie Presidente Bernabé per averci un po' illustrato i funzionamenti e i meccanismi del mercato dell'energia e del mercato globale a seguito di queste guerre. Speriamo di sentirci presto per altri argomenti, ma temo che sarà di nuovo per questo. Grazie a Franco Bernabé.
1: Arrivederci, grazie a voi.

0: E torniamo in onda, siete sempre collegati con il punto G, l'approfondimento della domenica di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi al microfono, e continuiamo ovviamente a parlare della complessa situazione internazionale. Lo facciamo con la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, professor Practice alla Johns Hopkins University e già Special Advisor dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e di Josep Borrell, e ha lavorato alla stesura della strategia globale dell'Unione Europea e alla sua attuazione. Editorialista per La Stampa, ma scrive anche per il Guardian, Politico Europe, e ha pubblicato tanti libri. L'ultimo si intitola La grande incertezza, navigare le contraddizioni del disordine globale, e mai titolo fu più azzeccato. Buongiorno e benvenuta Natalie Tocci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, davvero le contraddizioni del disordine globale, mi pare che si sia persa anche quella che era quel filo che ci aiutava a comprendere le cose, conoscendo il cinismo delle vicende della politica internazionale, ma non eravamo arrivati a conoscere la follia e anche la volontà di farsi del male da soli, come sembra che stia succedendo agli Stati Uniti, che non sanno più come uscire e sono, mi perdono il gioco di parole, ingolfati in questa condizione nel Golfo Persico.
1: Sì, esattamente, sono letteralmente ingolfati, perché questa è una guerra che è stata lanciata per motivi che, appunto, come sappiamo, sono in realtà indefiniti, o quantomeno lo sono per gli Stati Uniti, perché a volte sentiamo parlare di volontà di cambio di regime, altre volte sentiamo parlare del programma nucleare, di quello missilistico. Insomma, gli Stati Uniti in realtà si sono tuffati in questa avventura senza un'idea chiara né di che cosa volessero realmente, e né tantomeno, perché se non si fanno gli obiettivi diventa naturalmente molto difficile non soltanto perseguirli, ma soprattutto capire quando vengono raggiunti. Allora, la domanda poi di fondo è: ma perché? No? Perché gli Stati Uniti si sono imbarcati in questo vicolo cieco? E qui non si può non notare l'enorme abilità che ha avuto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a, se vogliamo, manipolare il presidente degli Stati Uniti. C'era recentemente un bellissimo articolo su The Economist con il ministro degli esteri dell'Oman, in cui credo che lui dica quello che oramai penso sia evidente a tutti, ossia il fatto che gli Stati Uniti, la più grande potenza al mondo, non è più in controllo della propria politica estera, che è un qualcosa di sbalorditivo. A questo naturalmente ci sono anche altri considerazioni.
0: Proprio sbalorditivo, professoressa, la interrompo solo per chiederle meglio su questo, ma è possibile una lettura di questo genere? Non è forse un po' troppo riduttiva? C'è una specie di contatto tra due vecchi signori, uno dei quali più furbo e retisce l'altro, e lo costringe a utilizzare le forze del più potente esercito del mondo senza che nessuno all'interno dell'amministrazione, quello che un tempo si chiamava Deep State, sia in grado di reagire, controllarlo, influenzarlo, nessuno all'interno del suo partito, nessuno. Quest'uomo è quello davvero che si diceva un uomo solo al comando.
1: Sì, e questo in realtà ci porta anche a una riflessione su ciò che sta accadendo internamente negli Stati Uniti, perché naturalmente noi siamo abituati a pensare agli Stati Uniti come la più grande liberal democrazia al mondo, ma per certi versi già non lo è più. E con questo non voglio dire che è inesorabile il declino degli Stati Uniti in un'autocrazia, ma è abbastanza evidente che questo è il desiderio del Presidente degli Stati Uniti, e per quel che è nel suo potere, si sta comportando in maniera conseguente, perché effettivamente, appunto, ritornando al famoso Deep State, questo famoso Deep State, a partire dal cuore del Deep State, quindi non so, la CIA, in realtà ha prodotto fior fior di analisi che di fatto diceva che l'Iran non era sull'orlo di produrre un'arma nucleare, in realtà non aveva neanche un programma nucleare militare, peraltro un punto anche sottolineato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. che non aveva un programma missilistico capace o anche, come dire, che mirava a missili interbalistici per colpire gli Stati Uniti, insomma che non rappresentava quindi una minaccia imminente agli Stati Uniti. Quindi questo veniva detto, così come veniva detto che i cambi di regime non si fanno dall'aria. Laddove si riescano a fare, laddove sia naturalmente una buona idea farlo, ma questo si sposterebbe su un altro punto, lo si fa soltanto se effettivamente c'è una disponibilità, una volontà di entrare via terra, cosa che il presidente degli Stati Uniti non vuole fare. Magari arriverà ad essere anche qua trascinato a farlo, e qua ritorna un po', no, per italianizzare un'espressione inglese, la coda che scodinzola il cane, no? E quindi il ruolo di Israele e in particolar modo di Netanyahu di manipolare Trump. Trump probabilmente, ecco, lui è stato, come dire, inebriato da quello che lui considera un successo in Venezuela, è stato convinto da se stesso o magari dallo stesso Netanyahu, che invece, come dire, sapeva probabilmente benissimo che non sarebbero successe, come dire, la dinamica sarebbe stata ben diversa, ma magari l'ha convinto perché gli faceva comodo convincerlo che magari era possibile ripetere lo stesso trucchetto. E magari ci sono anche, adesso non voglio scadere in complottismi, ma magari c'era sì, anche un interesse di Trump a distrarre un po' l'attenzione da, non so, il file Epstein, no?
0: Che so, dai famosi file mancanti. Però, professoressa, c'è un elemento, mi perdoni, c'è un elemento che mi sfugge in tutta questa ricostruzione, ed è il ruolo del Congresso. Perché se è vero che sicuramente Trump ha un profondo desiderio, una profonda aspirazione all'autocrazia, è anche vero però che esiste un Congresso, Camera e Senato, che non è possibile che non reagisca a un tentativo di questo genere, in cui gli stessi organismi dell'amministrazione sono contrari alla guerra e loro vanno avanti con dei danni evidenti per tutta l'economia degli Stati Uniti e per la condizione geopolitica degli Stati Uniti. E invece non reagiscono.
1: Non reagiscono e diciamo che non sono neanche stati consultati, no? Quindi non reagiscono in quanto non sono stati consultati.
0: Che è il caso migliore per l'impeachment, diciamo così?
1: Ma l'impeachment, il problema, c'è un problema costituzionale di fondo, cioè l'impeachment in realtà richiede 2/3 della maggioranza in congresso, ed è da escludere categoricamente che qualunque cosa faccia Donald Trump ci sia una buona fetta del suo stesso partito che gli si è rivolta contro. Quindi ad oggi sì, vediamo che ci sono dei primi, come dire, malumori all'interno del mondo MAGA, ma sono malumori che comunque si traducono in defezioni ai margini. Per arrivare ad avere un 2/3, quindi non soltanto la parte democratica, ma comunque una, ripeto, una buona fetta dei repubblicani che gli si è rivolta contro, ad oggi non c'è il minimo segnale in questa direzione.
0: Le faccio un'ultima domanda, professoressa, sul ruolo e la funzione dei paesi del Golfo, paesi del Golfo e paesi islamici. C'è stata qualche giorno fa a Riyadh la riunione dei 12 paesi del Golfo più Azerbaigian e Turchia, e ancora anche da queste parti non si vede alcuna reazione né nei confronti dell'Iran, che continua a bombardare i territori. Sono caduti missili balistici addirittura sulla capitale saudita lo scorso mercoledì, né da parte di Dubai, che ha ricevuto addirittura 6 morti, né nei confronti degli Stati Uniti, cioè neanche un intervento che blocchi l'intervento statunitense, che danneggia gravemente quello che i paesi arabi hanno fatto in un lunghissimo periodo. Non so quanto tempo ci vorrà per ricostruire l'immagine di paradiso turistico e finanziario di Dubai. E anche questo silenzio che vuol dire?
1: Ma io credo che in questo momento, nell'immediato, nel breve, nel medio, probabilmente gli strumenti a disposizione dei paesi del Golfo sono estremamente limitati, quindi non c'è molto che possono fare. La domanda che mi pongo è: quali saranno i cambiamenti strutturali nell'orientamento strategico, se vogliamo, di questi paesi? Allora, pare evidente che ovviamente c'è una, diciamo, rottura in corso nelle relazioni tra i paesi del Golfo e l'Iran, ma non è di fondo una rottura strutturale, nella misura in cui non c'è mai stata una reale riconciliazione strutturale. Quindi cattivi i rapporti erano, un po' meno cattivi lo sono stati.
0: Sei mesi fa l'Arabia Saudita 2000. ci faceva ci 6 mesi fa l'Arabia Saudita ci faceva le esercitazioni militari congiunte con l'Iran.
1: Sì, esattamente, quindi c'era stata una riconciliazione facilitata dalla Cina, però sono, è sempre stata un'impresa un po' complessa, nel senso da qui a dire che c'era una convergenza strategica non c'è mai stata. Io credo che in realtà la vera rottura strategica in realtà abbia a che fare con le relazioni tra i paesi del Golfo e gli Stati Uniti. Cioè, stiamo parlando di paesi che per decenni hanno di fatto, pagato, tra virgolette, letteralmente, la loro sicurezza con una garanzia statunitense. E quel contratto sociale, chiamiamolo così, a livello globale, non paga più. Loro sono paesi che, ripeto, hanno comunque dato fior fiori di miliardi, di trilioni, agli Stati Uniti nel corso dei decenni, e si sono ritrovati con questo. E quindi il ripensamento strategico nel medio-lungo periodo nei paesi del Golfo io credo che abbia a che fare più con le relazioni con gli Stati Uniti che con le relazioni con l'Iran, che, ripeto, cattive erano, un po' meno cattive erano diventate, ma ricattive ridiventano, ma non c'è un reale cambio strutturale.
0: E siamo davvero, ci avviciniamo al periodo della secessione globale, molto ci sarà veramente da comprendere e molto dunque da richiedere il suo intervento e il suo aiuto. Grazie a Natalie Tocci per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ve l'avevo detto che erano interessanti. Ora noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, lo ascoltiamo con grande attenzione e ci sentiamo però subito dopo, perché ci sono le altre prestigiose interviste del Punto G, a fra pochissimo.

0: Giornale Radio.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E bentornate e bentornati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare e sempre collegati con Giuliano Guidabardi al punto G per riascoltare il meglio delle nostre interviste. È il turno di Gianfranco Pasquino e di Antonello Piroso. Buongiorno e bentornato ad Antonello Piroso, voglio dire, finalmente l'abbiamo recuperato.
1: Buongiorno, sì, è stata una lunga marcia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Io la chiamerei più che altro corteggiamento, che mi sembra più adeguato, però benissimo, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, entriamo subito.
1: Così, detto così, sembra che me la sia tirata e vi abbia snobbato,
0: sì,
1: in
0: sì.
1: maniera
0: sembra proprio questo. Sembra più questo. Abbiamo insistito a corteggiarti per la grande passione per la tua scrittura e per le tue analisi. Allora, su questo ti chiedo subito, visto che il Presidente del Consiglio da una parte, ma i partiti di maggioranza dall'altra e i partiti di opposizione ancora sono sfuggiti ad un'analisi del voto referendario, si è preferito a fare una specie di mezze bardane, tra l'altro a livelli abbastanza infimi, e non si è fatto quello che si faceva un tempo, cioè quelle belle riunioni a Piazza del Gesù, a Via del Corso, a Botteghe Oscure sull'analisi del voto. Che cosa è successo in questo referendum?
1: Beh, è successo che il referendum, come era già successo nel 2016 con quello promosso da Matteo Renzi, è diventato un giudizio di Dio sul governo. Quindi, come nel 2016, alla fine, avendo Matteo Renzi personalizzato la consultazione, alla fine la gente andò a votare non tanto sul merito della riforma che aveva proposto, quanto su Matteo Renzi e il suo governo. A 10 anni di distanza si può dire che sia successa la stessa cosa, nel senso che del merito a un certo punto si è smesso di parlare, e peraltro il merito, che era la riforma dell'ordinamento giudiziario, era stato oggetto di scambi, di slogan che tutti, secondo me, si sarebbero dovuti risparmiare, perché serviva solo a aumentare la temperatura dello scontro. Tra l'altro, tutti indifferenti alla richiesta fatta sommessamente dal capo dello Stato,
0: dal Presidente della Repubblica, sì.
1: Certo, di discutere
0: questo sconosciuto.
1: Discutere sul merito, possibilmente non insultandosi e soprattutto non tirando in mezzo cose che non c'entravano assolutamente nulla. Alla fine, devo essere sincero, facendo un'analisi spassionata, senza valutazioni pro o contro nessuno, la sinistra si è rivelata molto più brava a politicizzare il significato del referendum, e la destra a un certo punto le è andata dietro, cioè ha dimenticato le ragioni per cui si stava discutendo ed è finita a confrontarsi su un piano politico. Il risultato è che poi alla fine anche in questo caso si è rivelato un referendum pro o contro il governo, e il governo ne è uscito male, punto. Non ci sono molte altre analisi. Dopodiché, se però posso aggiungere subito una considerazione a ruota, non sono soltanto io a dirlo che non conto niente, lo dicono molti studiosi, a cominciare soprattutto da una sondaggista che stimo molto, Alessandra Ghisleri. Ecco, direi che il centro-sinistra, la sinistra-sinistra, chiamatela un po' come vi pare, non deve fare l'errore, secondo Ghisleri, ma anche secondo me, di considerare che i voti che si sono riversati in massa sul no significa che automaticamente diventeranno voti che si riverseranno automaticamente pari pari sul centro-sinistra quando sarà il momento di votare alle politiche. Questo meccanismo, questo automatismo, secondo me non c'è. Ripeto, secondo me conta niente. Lo dice Ghisleri, sono, diciamo così, più propenso a lasciar parlare gli esperti, perché dentro il no ci sono tante ragioni diverse. E i partiti di centrosinistra, secondo me, dovrebbero mettersi d'accordo su tante cose, e la testimonianza più ovvia è che non sono neanche d'accordo se sul fare o meno le cosiddette primarie. non sono d'accordo
0: se farle sul come farle eccetera, però al di là di quello che sarà per la sinistra, di quello che sarà per le elezioni prossime venture, c'è un dato politico che a me sembra forse sembra incontestabile, però forse risento dell'essere una specie di residuato bellico di un'epoca storica probabilmente trascorsa. Però quando c'era un giudizio, perché io sono assolutamente d'accordo con la tua lettura e anche con la lettura che Davide Laghisieri, cioè sul fatto che sia stato trasformato in un referendum politico, ma visto che l'avete trasformata da una parte e dall'altra il referendum politico, è che il 55% dei votanti, che tra l'altro la Ghisleri e i suoi colleghi pensavano non arrivassero al 36-37, ma questo per inciso è un'altra questione, ti dice no, ti vota contro. Il dovere di un presidente del Consiglio, di un governo responsabile, è, permettimi anche, di un Presidente della Repubblica, è quello di andare a rimettere il mandato. Il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto stimolare una reazione del genere, poi ci sarà modo di riandare in Parlamento, di richiedere la fiducia, magari di fare un rimpasto, di render conto davanti alla sede della democrazia, che è il Parlamento, di che cosa è successo e di riavviare una stagione politica, e invece si fa finta di niente, il che a me sembra assurdo, francamente.
1: Allora, qui si intersecano piani diversi. Ovviamente è rimessa alla sensibilità del singolo politico trarre le conseguenze di un risultato negativo. Giorgia Meloni, a differenza di Renzi, che aveva detto se perdo il referendum non solo lascio il governo, lascio il PD, lascio la politica, diciamo che non è stato esattamente conseguente, ma io nei confronti dei politici li guardo con affetto. So che spesso tutti i politici pensano una cosa, ne dicono un'altra, ne fanno una terza e con la quarta smentiscono le altre tre. Mi va benissimo, è il gioco, ok. Meloni, a differenza di Renzi, più furbescamente aveva messo le mani avanti dicendo se perdo il referendum non mi dimetto. Dopodiché è ovvio che le conseguenze ci siano state, soprattutto perché se tutti dicono giustamente cosa sarebbe successo se avesse vinto il sì, relativamente alle dimissioni di Del Mastro, relativamente alle dimissioni della Bartolozzi, relativamente alle dimissioni di Santanché, sarebbero ancora lì o si sarebbero dimessi comunque, punto di domanda. Ma poi non mi nascondo dietro un dito, essendo che la proposta di riforma dell'ordinamento costituzionale che il popolo italiano, o meglio gli elettori che sono andati alle urne, perché poi ci sono anche quelli che sono rimasti a casa, hanno detto no, no, questa riforma non va bene. Ecco, siccome la riforma l'ha voluta sì il Presidente del Consiglio, ma l'ha voluta il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, bisognerebbe forse anche chiedere a Nordio, in ordine a questo risultato, qual è il suo grado di sensibilità, cioè tenere conto o non tenere conto del responso elettorale, trarre le conseguenze, quindi dimettersi, punto di domanda.
0: Questa è la domanda che mi facevo e ci facevamo, ma veniamo adesso ad un argomento diverso, ma mi interessa molto perché è il tuo libro, come ho detto, Papà, anatomia di un amore disperato. Leggo solo una frase che mi ha molto colpito: il ricordo della felicità non è più felicità, ma il ricordo del dolore e sempre lo sarà. A che esigenza risponde la scrittura di questo tuo libro?
1: Allora, grazie per la citazione del libro, grazie per la citazione della citazione che non è mia, infatti è brillante, ed è di Lord Byron, di George Byron, quindi è il poeta, ma è un libro che è rimasto in macerazione 5 anni, o meglio, le riflessioni che poi hanno trovato, diciamo, forma nella scrittura. Il libro io l'ho scritto in una settimana, esattamente tra il 25 dicembre, il giorno di Natale, e il 31 dicembre.

0: seduta psicanalitica, quindi un flusso di coscienza dove accanto a me, sdraiato sul lettino, non c'è lo specialista ma c'è mio papà. Perché questo? Perché mio padre è morto durante il lockdown nel 2020 e 3 settimane dopo è morta mia madre. Quindi io mi sono ritrovato orfano a 60 anni, tra l'altro non gli ho potuto neanche fare il funerale perché erano in una casa di riposo, quindi sono morti da soli e non c'è stato il funerale, non c'è stato neanche la benedizione delle salme perché essendoci il lockdown non si è neanche trovato un parroco disposto ad andare nella casa di riposo, perché erano le case di riposo, come ricorderai, come ricorderanno gli ascoltatori, erano considerate un posto a rischio. I miei genitori non sono morti di Covid, lo specifico, ma sono morti da soli in una casa di riposo e non gli ho fatto il funerale. Da lì è partito tutto un meccanismo che mi pare di capire, ricevendo molti feedback da coloro che hanno già avuto il piacere, se piacere è, di leggere il libro, i sensi di colpa che uno si porta dietro perché si rende conto che avrebbe forse potuto fare di più e meglio nei confronti dei propri genitori. Ma siccome tutti noi pensiamo che il tempo che abbiamo a disposizione sia infinito, uno, anche se magari ci ha pensato, dovrei andare a trovare i miei genitori, dovrei vederli più spesso, dovrei sentirli, almeno fargli un colpo di telefono, ma sì, poi lo faccio domani, poi lo faccio domani, poi arriva il momento in cui questa possibilità, causa morte, non ce l'hai più. E questo ti grava sulla coscienza, nel mio caso in maniera molto incisiva, tant'è che poi alla fine ha trovato la forma del libro.
1: Allora io suggerisco agli ascoltatori e alle ascoltatrici in primo luogo di farsi operare e farsi asportare la ghiandola del senso di colpa e poi serenamente acquistare Papà, anatomia di un amore disperato, edito da PM e scritto da Antonello Piroso, che ringraziamo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: E bentornato al professor Gianfranco Pasquino.
1: Deve essere uno importante quello lì, eh? Un sacco di titoli.
0: Guardi, professore, ho anche tagliato un sacco della sua biografia perché avrei dovuto dire che lei è stato senatore, accademico del Lincei, che ha diretto la rivista Il Mulino, la rivista italiana di scienza della politica, però non potevo fare tutto questo, allora mi sono dovuto limitare. Però c'è molto, molto di più.
1: Rimandi gli ascoltatori a Google.
0: Se vuole glielo presento, perché è uno con cui è interessante parlare e soprattutto interessante farsi aiutare a capire che cos'è successo nelle ultime elezioni. Tutti i sondaggisti che io continuo a sostenere sono quelli che ha descritto McLuhan, che inventano gli uomini e le donne che non esistono, avevano previsto una partecipazione al voto non superiore al 40%, invece Cipri Merlo sono andati a votare quasi il 60% degli aventi diritto. Come mai, professore?
1: Perché gli italiani non è che rispondono in maniera corretta, qualcuno dice forse vado, forse no, qualcun altro non ha voglia di dire nulla, cioè i sondaggisti hanno certamente delle responsabilità, ma sono gli italiani che sono inaffidabili, perché decidono magari all'ultimo momento di andare o di non andare, e forse i sondaggisti hanno sottovalutato la campagna elettorale, continuano tutti a dire che è stata una brutta campagna elettorale, io non credo che sia stata così brutta, ma è stata molto intensa, cioè ci sono state molte parole, molte persone che si sono mobilitate a spiegare non solo il contenuto, non solo il testo, ma anche il contesto, e quindi hanno convinto gli elettori che il referendum era importante, e giustamente importante, e questi sono andati a votare.
0: Ma professore, è stato alla fine, soprattutto nelle ultime concitate, e io sono d'accordo con lei che non è stata brutta, ma è stata molto appassionata la campagna elettorale, è stata alla fine, secondo lei, una campagna elettorale per cui gli elettori sono andati a votare contro uno schema di governo e dunque contro il governo di Giorgia Meloni, o sono andati a votare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e la separazione dei due del CSM in due tronconi?
1: Era molto difficile tenere distinta la riforma, la revisione costituzionale e il governo, perché il governo, in particolare Giorgia Meloni, si attribuivano la responsabilità positiva della riforma, così Carlo Nordio, così la sua sciagurata capo di gabinetto e così via, e quindi se si votava pro o contro la riforma si votava al tempo stesso pro o contro il governo. Giorgia Meloni ha investito della sua presenza, della sua autorevolezza il referendum, e quindi una parte degli italiani è certamente andata a votare contro la riforma anche per votare contro il governo. Non è difficile, direi che è impossibile dividere le due cose.
0: E allora, professore, se questo è vero, come io credo sia vero, com'è possibile che oggi, a una settimana di distanza dal voto, o a qualche giorno di distanza dai risultati, non si prenda una coscienza politica di questo e il Parlamento non venga investito del ridare la fiducia, se la volesse ridare, ad un governo che è stato così profondamente minato alla base dagli elettori? Cioè, com'è che il Presidente del Consiglio, ma anche l'opposizione, ma anche il Presidente della Repubblica non sentono il dovere di un confronto parlamentare?
1: Ma anzitutto perché non c'è nessun obbligo, non c'è nessun obbligo costituzionale, e quindi il Presidente della Repubblica non può...
0: ma politico sì.
1: Politico sì, però è una cosa diversa. Io posso eticamente tenere conto della sconfitta, ma non ho obbligo costituzionale di presentarmi al Parlamento. Io immagino che il Presidente della Repubblica qualcosa del genere abbia già detto a Giorgia Meloni, che deve fare un giro parlamentare. Lei ha replicato che ha già fatto dimettere Del Mastro, ha fatto dimettere la Santanchè, ha fatto dimettere la Bartolozzi.
0: Capirai, professor.
1: No, ma in qualche modo lei si tutela in questo modo. Io penso che tra un po' farà dimettere anche Nordio. A quel punto forse il Presidente della Repubblica la convincerà a fare un passaggio parlamentare. Dopodiché sono sicuro che otterrà la fiducia, perché certamente nessuno dei suoi collaboratori politici vuole abbandonare il Parlamento in questa fase. Però lei ha ragione, dal punto di vista, come dire, più elementare, bisognerebbe avere che Giorgia Meloni che intervenga in Parlamento e spiega che cosa è successo e soprattutto che cosa ha imparato, se ha imparato qualcosa, e dovrebbe aver imparato molto.
0: L'altra cosa curiosa, professore, è che anche l'opposizione, credo, ma non anticipo nessuna risposta per convenienze interne, non chiede le dimissioni del primo ministro, non chiede le dimissioni del governo. Anzi, dopo qualche ora dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, Giuseppe Conte ha rispostato il fuoco sulle primarie, si è detto subito pronto a concorrere. E c'è qualcuno che sta scambiando, secondo me, a sinistra il successo del referendum come un antipasto del successo alle prossime elezioni politiche. Ma le sembra così? Le sembra che sia così automatico?
1: No, non è ancora neanche un antipasto. Devono ancora cominciare a lavorare in cucina, perché se non mettono insieme un programma è inutile che facciano le primarie senza avere un programma condiviso. È inutile che spieghino agli elettori cose che neanche loro sanno spiegare. E quindi stanno festeggiando, ma non hanno tantissimo da festeggiare. È giusto festeggiare la vittoria, dopodiché i problemi di prima rimangono tutti insieme e non sono risolvibili semplicemente con le primarie. Io credo che le primarie siano molto utili, se correttamente intese, ma non risolvono tutti i problemi. Risolvono forse il problema della leadership, ma devono riuscire a trovare modalità con le quali insediare quella leadership e appoggiarla, cioè non insediarla e poi subito prendere le distanze. Sapere che le primarie sono utili per coinvolgere gli elettori, per spiegare il loro programma anche a coloro che non li voteranno, per riuscire ad avere visibilità sulla stampa ed essere presenti, come si dice, è l'unica cosa che condivido, sul territorio. Abbiamo vinto il referendum perché eravamo presenti sul territorio, allora torniamo sul territorio. Certo, non torneremo sul territorio se avremo una legge elettorale che è bloccata e non richiede la campagna elettorale da parte di nessuno.
0: Esatto. Arrivavo proprio a questo, perché scommetto un paio di centesimi, professore, che il prossimo grande elemento di confronto e di scontro sarà la legge elettorale, sulla quale le posizioni mi sembrano molto ambigue anche da parte delle opposizioni. La proposta che è stata ventilata dalla maggioranza mi sembra una proposta peggiorativa, ma chiedo alla sua scienza.
1: No, la mia scienza coincide con la sua coscienza. È una risposta certamente peggiorativa, è una risposta da respingere in toto, oppure, come suggerirei, perché temo che respingendolo in toto la maggioranza comunque la proverebbe, suggerirei di provare con emendamenti mirati, cioè primo che deve esserci almeno un voto di preferenza, perché l'elettore deve avere la possibilità di scegliere in queste liste bloccate, che non sarebbero più bloccate ma che attualmente lo sono, di scegliere il candidato o la candidata che preferisce. Secondo, che non ci siano più le pluricandidature, si è candidati in una lista e basta, in un collegio e basta, e non da altre parti. Terzo, sarebbe bello ci fosse anche un requisito di residenza, cioè ci si candida da dove si è vissuti, da dove si lavora, si è studiato, si è conosciuti e si può avere un rapporto con gli elettori, almeno questo. Non lo so se le opposizioni vorranno andare in questa direzione, perché fa comodo a Calenda, fa comodo a Renzi, fa comodo a Fratoianni e a Bonelli, fa comodo certamente a Conte e probabilmente fa molto comodo anche a Lichnein, che non potrà permetterselo perché è il partito più diversificato, ma fa comodo poter scegliere i propri parlamentari, poter dire tu vai in quel collegio perché sicuramente verrai eletto. Con questo invece non va bene agli elettori.
0: Allora speriamo perlomeno che ascoltino questa trasmissione e ascoltino il professor Gianfranco Pasquino come abbiamo fatto noi. Grazie professore per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buon lavoro.
0: Ve l'avevo detto che erano delle belle interviste ancora da ascoltare, ora ci fermiamo, abbiamo come sempre un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo perché abbiamo le altre interviste del meglio del punto G.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: rieccoci e concludiamo con le interviste di Giuseppe De Rita e di Marcello Foa. E rieccoci, torniamo in onda, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e Giuliano Guidabardi. Ora parliamo un po' di sociologia, parliamo di come sta andando questo paese, di dove sta andando, lo facciamo con il fondatore e presidente del CENSIS, il Centro Studi Investimenti e Sociali, brillante sociologo che ha dedicato la sua vita allo studio e all'analisi dei fenomeni sociali e politici del nostro paese, diventando una delle figure di spicco nel campo della sociologia contemporanea in Italia. È stato presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e ha pubblicato davvero tantissime opere. L'ultima è uscita lo scorso 13 marzo e si intitola L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso. Buongiorno e bentornato al presidente Giuseppe De Rita.
1: Buongiorno, buon lavoro a voi.
0: Allora, grazie per essere con noi anche in questa domenica di Pasqua. Professore, entriamo subito nell'argomento. I dati che continuano ad arrivarci dai rapporti vedono un paese sempre più vecchio, sempre più stanco, che non vede bene dove andare. Referendum, quello di qualche settimana fa, di un paio di settimane fa, ha visto un dato che non in tanti aspettavano, intanto per l'affluenza al voto in controtendenza rispetto alle ultime elezioni politiche europee e anche alle elezioni locali, e soprattutto una affermazione molto netta contro le riforme. È stato un voto contro il governo Meloni, un voto contro la riforma, o è stato un voto contro il cambiamento?
1: I referendum sono sempre un'occasione per un convogliare in un voto tante opinioni, quindi i referendum non sono un fatto politico, sono un grande sondaggio d'opinione e quindi non possiamo sapere cosa succederà o qual è l'indicazione politica che viene dal referendum. Quello che è certo è che c'è un no a un'innovazione, il che significa che il Paese non vuole innovare, non gli va bene così com'è, ha bisogno di una libertà personale e una libertà anche di gruppo, e non vuole troppo politica, diciamo così. Chiunque la faccia, se l'abbia fatta Renzi, l'abbia fatta Fanfani con il referendum sul divorzio, la sfera privata resta sfera privata e il pubblico non deve intervenire. E il no è un no a una decisione politica di intervenire, non è un no al singolo problema, è un no particolare. Da che cosa viene? Viene probabilmente da una popolazione che ha un suo diritto e voglia di articolare se stessa, il proprio futuro, i propri interessi, senza vincoli troppo forti. Non a caso il vero vincitore in termini di opinione referendaria è stata la Costituzione. Si vuole un quadro costituzionale, guai a chi tocca il quadro costituzionale, guai a chi vuole modificare il quadro istituzionale, guai a chi vuole far politica su questa società. La società è nostra e ce la gestiamo noi. Adesso è una frase troppo dura questa che ho detto, però è implicita in questa ondata referendaria, come era implicita anche nel momento in cui hanno detto no a Renzi, perché Renzi voleva intervenire e la società gli ha detto ci gestiamo da soli. Fanfani voleva intervenire contro la legge sull'aborto, sul divorzio, e noi ne abbiamo detto ci gestiamo da noi. E questo poi corrisponde a una classe sociale di ceto medio, di borghesia, di proletariato, non interessa a nessuno e non è neppure importante.
0: Venendo al suo ultimo libro, il ceto medio, insomma, ma intanto esiste ancora o è una specie di araba fenice che ci sia, ciascuno lo dice dove sia, nessuno lo sa?
1: Ma il ceto medio forse non è mai esistito, è esistita un processo sociale, quello degli anni 70, di cetomedizzazione, cioè un processo per cui intere fasce sociali sono passate da un sistema o da una collocazione medio-bassa a una collocazione media. il bracciante che diventava bidello in una scuola diventava Cercomedia, l'impiegato pubblico che faceva secondo lavoro e poteva comprarsi la casa diventava Cercomedia, il piccolo imprenditore che metteva su un brand di nuova innovazione diventava Cercomedia, l'impiegato pubblico che aspirava a una promozione diventava Cercomedia, però faceva un salto di società, non faceva un salto di classe. E quindi noi abbiamo usato poi la parola ceto medio per dire che c'è una nuova classe. No, c'è stato un processo che ha creato una fascia sociale ormai medio-alta che non può essere più chiamata ceto medio perché non sta in mezzo ma sta a livelli medio-alti e che però non può essere identificata con la borghesia, con la neoborghesia. Cioè, non è una denominazione di classe che serve per capire il ceto medio, non so se lo spiegano.
0: Sì, sì, questo assolutamente. Ma oggi, allora, se dovessimo descrivere con dei tratti peculiari il ceto medio, per chiamarlo così, ma quel tipo di classe sociale, come dovremmo chiamarla e come potremmo definirla? Caratterizzarla?
1: Io sostengo che oggi è difficile definirla. Noi gente siamo sempre stati bravi a trovare la definizione, che l'economia sommersa, piccola o bella, ma questa volta è più difficile perché è un processo in cui si incrocia un grande spinta verso l'alto che c'è stato dal 70 in poi con altre spinte attuali che sono di assestamento, di consolidamento, di rifiuto dell'innovazione, con qualche spinta anche regressiva di stanchezza, di non volontà di continuare a combattere, eccetera, eccetera, che fanno di questo mondo che noi chiamiamo di ceto medio un grande mare con diverse correnti. E per parlare e definirlo in un termine solo è difficile.
0: Vive una crisi particolare in questi ultimi anni, perlomeno se ne parla da sempre, se ne è riparlato in maniera molto più forte con quello che è successo economicamente con le conseguenze dell'epidemia da Covid-19, ma adesso le riesce con il libro Il ceto medio e la sua crisi. Che crisi vive?
1: È una crisi di una cosa che non è mai esistita. È esistito un processo sociale di cetomedizzazione, ma non è nato una classe sociale che si può chiamare cetomedia. È esistito un processo di crescita, di ascensore sociale, ma l'ascensore sociale non si è fermato al terzo, al quarto, al quinto piano, si è fermato un po' a tutti i piani, quindi non è andato fino a diventare grande borghesia come la pensavamo 50 anni fa, ha occupato tutti gli spazi e tutti i piani del palazzo, ma non ha avuto la possibilità, la forza, probabilmente non era neppure necessario di definirsi come classe. Questa è la crisi, è una crisi di definizione, che è anche un problema magari identitario, ma più di definizione che di sostanza. In quella fascia sociale la vitalità c'è, la crisi c'è come fatto di crescita, c'è il pieno dei nostri consumi, dei nostri risparmi, c'è vitalità, però non c'è la possibilità di definirlo. Dobbiamo continuare a chiamare ceto medio, ma non è quello il problema, non è quello il nome che dà senso alle cose che sono successe e succedono.
0: E allora continuiamo a procedere per astrazioni. Intanto consiglio nuovamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici L'Italia che conosco, raccontare il paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto insieme a Mirko Grasso dal professor Giuseppe De Rita, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie professore, buona Pasqua.
1: Grazie, buona Pasqua anche a voi, buon lavoro.

0: Ed eccoci, ritorniamo in studio. Siete sempre collegati con Giornale Radio, con Il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono. E proseguiamo le nostre interviste con una particolarmente interessante. Parliamo di un tema centrale tra antisemitismo ed apartheid. Ne parliamo con una grande storica specializzata in storia culturale dell'età moderna e nella storia degli ebrei in Europa e in Italia. Ha insegnato storia moderna nell'Università Sapienza di Roma. Ha pubblicato davvero tante opere. Ve ne ricordo alcune: Eretici, Andare per Ghetti e Giudecche, Le vie degli ebrei, Ebrei in Europa, Dalla peste nera all'emancipazione, Gli ebrei in Italia, I primi 2000 anni. Lo scorso 20 marzo è tornata nelle librerie con un altro bellissimo libro, si intitola Mai più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa. Buongiorno, buona Pasqua e benvenuta.
1: Buongiorno, anche buona Pasqua anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professoressa, ci troviamo presi in una terribile tenaglia: da una parte un antisemitismo crescente in Europa e dall'altra parte Israele che prosegue con delle politiche che sono a dir poco discutibili. L'ultima, se ne sono occupati tutti gli organi di stampa in tutto il mondo, è l'approvazione di una particolare tipo di pena di morte, una pena di morte applicabile solo ai palestinesi condannati per terrorismo, il che configura anche per chi voglia essere il più possibile solidale con le ragioni di Israele, una politica di apartheid. Come si esce da questa terribile morsa?
1: Ma io credo innanzitutto ridimensionando il discorso sull'antisemitismo, non perché l'antisemitismo non ci sia, c'è e cresce, ma anche perché una grossa responsabilità in questa crescita dell'antisemitismo è proprio dovuta alla politica che Israele sta svolgendo in questo momento, ai 70.000 morti di Gaza, alla politica in Cisgiordania e adesso a questa folle legge sulla pena di morte che introduce in pratica l'apartheid.
0: Mi scusi se la interrompo subito, professoressa, poi ovviamente le lascio tutto lo spazio necessario, però da nessuna parte ho sentito levarsi voci o qualsiasi considerazione contro gli evangelici perché Trump sostiene delle politiche altrettanto scellerate di aggressione verso un paese piuttosto che quell'altro, oltre a insultare mezzo mondo la mattina e l'altro mezzo la sera.
1: Sì, certamente, però resta il fatto che qui siamo da 2 anni e mezzo di fronte a una situazione molto grave in cui c'è stata quello che io non esito a chiamare genocidio, e lo hanno detto e ripetuto non solo istituzioni come l'ONU, anche se ci sono ancora su questa questione delle esitazioni, ma anche in stessa Israele gli oppositori. Quindi siamo di fronte a una situazione di guerra interna, di demolizione della democrazia all'interno, una situazione di guerra con l'esterno, più guerre, e a un governo con degli estremisti con origini terroriste, perché il ministro Ben-Gvir è uno di quelli che ha collaborato all'uccisione di Rabin. E
0: di Rabin, sì.
1: Ecco, quindi questo certamente non è la stessa, non si alzano voci contro gli evangelici, anche se poi ci sono, non c'è, l'antisemitismo esiste, le ho detto, non è un'invenzione e non deriva solo da quello che sta succedendo in Medio Oriente, certamente, dopo quello che è successo in Medio Oriente l'antisemitismo è cresciuto e sono cresciute anche forme di antisemitismo sottili, forse nemmeno percepite, bisogna riconoscerle, ma l'unico modo di riconoscerle, io credo, è quello di capire da dove vengono e distinguere da accuse a casaccio di antisemitismo come quelle che Netanyahu ha fatto per esempio all'Assemblea Generale dell'ONU, dicendo che si trovava di fronte a una palude di antisemitismo questo 2 anni fa. Ecco, se si distingue da questo forse sarà anche più facile riconoscere e combattere l'antisemitismo.
0: Rispetto all'approvazione della legge, questa legge, chiamiamola legge pro apartheid, così ci capiamo immediatamente, 62 membri della Knesset hanno votato a favore, 48 contro, mentre ho notato che sulla sostegno all'operazione di guerra contro l'Iran, iniziata forse da Israele, forse dagli Stati Uniti, questo magari non lo capiremo se non nelle fasi più rilassate di quando la storia deciderà come sono andate le cose. sia la maggioranza che l'opposizione hanno appoggiato in maniera molto forte questa decisione. Ecco, la domanda che le faccio è sulla società israeliana. Io rifuggo l'idea che la politica di uno Stato confessionale come Israele poi possa portare a coinvolgere anche gli ebrei dispersi per il mondo o anche quelli che residenti in Israele sono fermamente contrari all'attività politica di Netanyahu. Però bisogna comprendere da che parte sta Israele. Se si andasse a votare domani, professoressa, Netanyahu sarebbe sconfessato alle urne?
1: Ma non si sa ancora questo. Questo è una grossa incognita. Certamente c'è stato un ricompattamento con la guerra contro l'Iran, anche se questo ricompattamento sta cominciando a mostrare delle grosse crepe, perché anche in Israele si comincia a capire che questa guerra in realtà non ha portato a granché dal punto di vista dei risultati sull'Iran e sul problema dell'atomica, ma invece ha portato semplicemente a un rinnalzamento della posizione di Netanyahu. Anche in Israele si mostrano delle difficoltà ormai a trovare accordi sulla necessità di questa guerra. Io penso che l'unica possibilità per abbattere il governo di Netanyahu sia quella di arrivare alle urne coinvolgendo i palestinesi, coinvolgendo i cittadini palestinesi di Israele che hanno diritto di voto e però coinvolgendoli politicamente. Già c'è stato un accordo tra i 5 piccoli partitini palestinesi, che non sono solo palestinesi ma hanno anche ebrei nelle loro file, e solo arrivando a un accordo con l'opposizione, non tutta l'opposizione, quella più di sinistra e quella forse meno rigidamente sionista, nel senso che c'è una difficoltà accordarsi con i palestinesi, forse solo arrivando a un accordo con i palestinesi e quindi spingendo quei 2 milioni di cittadini palestinesi a votare, si potrà arrivare a un cambiamento nel paese.
0: Professore, ma lei crede ancora a questa specie di mantra che ci ripetono da anni e che io francamente ho difficoltà a capire proprio dal punto di vista geografico, cioè due popoli e due stati, o crede che sia possibile come soluzione una compenetrazione di culture tra palestinesi ed ebrei in Israele?
1: Io credo che sarebbe necessaria una compenetrazione di culture, come lei dice, cioè un grande Stato con due popoli che vivano insieme in armonia. Detto questo, siamo nel campo ovvio dell'utopia. Penso anche che però il riconoscimento che c'è stato, puramente utopistico anche questo, prima della cosiddetta pace di Trump, da parte di Francia, Gran Bretagna, per esempio, di una parte dell'Europa, di uno Stato palestinese, contribuisce a dare ai palestinesi una scelta politica, una prospettiva politica e forse anche allontanarli da soluzioni estreme, da soluzioni terroristiche.
0: Ma non le sembra un imbroglio, professoressa? Non le è sembrato un prendere in giro i palestinesi, dire avete uno Stato che però non ha territorio, non ha istituzioni, è solo una dichiarazione da parte di qualcuno e non della totalità? Cioè è uno Stato senza le caratteristiche costitutive di uno Stato?
1: Così come è stato, certo, perché il processo è stato immediatamente bloccato dalla tregua e poi dalla pace. Io credo che avrebbe dovuto evidentemente non fermarsi a questo, ma essere seguito da tutta una serie di iniziative volte a creare questo Stato e volte a sollecitare la creazione di strutture statali effettive e non soltanto teoriche. Più che un imbroglio, direi che è stata un'utopia, una sorta di presa di posizione. Ecco, io credo fermamente che nessuna possibilità ci sia per Israele, né per la Palestina, per la formazione di uno Stato, qualunque cosa sia una confederazione, sia uno Stato unico, senza un accordo e una sorta di pacificazione fra i due popoli. Credo che la storia dell'uno non possa andare senza la storia dell'altro.
0: Professoressa, quanto è forte il condizionamento negli Stati Uniti, che a mio modo di vedere, ma mi corregga su questo, sono in realtà i veri artefici di quello che sta succedendo, nel senso che forniscono un supporto politico, economico e militare tale a Netanyahu da consentirgli di fare quello che sta facendo. Quanto la presenza ebraica negli Stati Uniti condiziona il governo degli Stati Uniti?
1: Ma la presenza ebraica negli Stati Uniti certamente ha molto a lungo condizionato, adesso è molto divisa, se si vedono i dati, ma anche le analisi di quelle che sono le posizioni degli ebrei americani, una parte è certamente schierata con Netanyahu, con l'appoggio totale da parte del governo di Trump a Netanyahu, ma c'è un'ampia parte e molto molto molto attenta e anche molto attiva politicamente, che si impegna fortemente, che scrive, che che non è una minoranza, che è invece schierata per cambiare questo tipo di storia, per cambiare il rapporto fra gli Stati Uniti e Israele, per spingere verso delle soluzioni politiche non militari. Ecco, io credo diverse. Che questa opposizione sia negli Stati Uniti, non in Europa. In Europa le comunità ebraiche, la diaspora ebraica è schierata con Netanyahu per tutta una serie di motivi che non abbiamo forse il tempo di analizzare, ma comunque credo che questa situazione negli Stati Uniti vada tenuta presente e sia molto determinante, e forse se c'è un crollo, e già c'è un crollo del prestigio di Trump, probabilmente inciderà sulla situazione.
0: E intanto non avremo che sperare anche noi intanto nelle elezioni di midterm, perché qualcosa cambi anche negli Stati Uniti rispetto a questo momento di strana e curiosa follia collettiva. E suggerisco nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori Mai Più, edito dalla Terza e scritto dalla professoressa Anna Foa, che ringraziamo per essere stata con noi anche in questa domenica. Grazie professoressa.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: E si chiude qui l'ultima puntata del meglio del peggio di agosto, di questo agosto 2026 del punto G, del meglio del punto G. Giuliano Guidabardi vi saluta, vi augura una buona domenica, ancora qualche scampolo di riposo, ma noi immancabilmente ci sentiamo domenica prossima. Dove? Beh, ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: È 1:34. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È 1:59.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.